0: Di Bartolomeo Tromboncino abbiamo ascoltato le diminuzioni di Paolo Tognon sopra Virgine Bella. Paolo Tognon, fagotto.
1: Gaetano Donizetti. Tre liriche per voce e pianoforte. Amor marinaro. Una lacrima. Il sospiro. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte.

Di Gaetano Donizetti avete ascoltato tre liriche per voce e pianoforte. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte. Giacomo Puccini, intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.

0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato Intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut, orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.
1: Girolamo Frescobaldi, Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia.

Di Girolamo Frescobaldi abbiamo ascoltato Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia. Mario Castelnuovo Tedesco, toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, introduzione, aria, finale. Vito Paternoster, violoncello. Giovanni Torlonano, pianoforte.

Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato Toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, Vito Paternoster violoncello, Giovanni Torlonano pianoforte. Biagio Marini, Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

Di Biagio Marini abbiamo ascoltato Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Partita numero 1 in re minore per due violini in scordatura e basso continuo. Sonata. Allemanda. Giga. Variazione prima e seconda. Aria. Sarabanda. Variazione prima e seconda. Finale. Presto. Stefan Schart e Reinhard Goebel, violini. Klaus Dieter Brandt, violoncello. Leon Berben, cembalo.

0: Di Heinrich Ignaz Franz von Bieber avete ascoltato partita numero 1 in re minore per due violini in scordatura e basso continuo. Stefan Schart e Reinhard Goebel violini, Klaus Dieter Brandt violoncello, Leon Berben cembalo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Trio primo in Do maggiore. Trascrizione per traversiere, violino e violoncello di Anonimo, dai Cinque Divertimenti, K439B. Allegro, adagio, minuetto e trio, rondò, allegro. Ensemble all'antica, Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Rebecca Ferri, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il trio primo in Do maggiore per traversiere, violino e violoncello. Trascrizione di Anonimo dai cinque divertimenti, K439B. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.
1: Béla Bartók. Concerto numero 2 per violino e orchestra. Allegro non troppo, andante tranquillo, allegro molto. Violinista Kyoko Takezawa. London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

di Béla Bartók. Avete ascoltato concerto numero 2 per violino e orchestra. Violinista Kyoko Takezawa. London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas. Summer Barber, 3 e 6 per orchestra. Numero 1, opera 12. Andante sostenuto, allegro molto, largamente sostenuto. Numero 2, opera 17. Andante un poco mosso, molto allegro ed energico, più tranquillo ma sempre muovendo. Numero 3, opera 47. Tranquillo, poco muovendo, più tranquillo, come prima, Brother. Detroit Symphony Orchestra, diretta da Neeme Järvi.

0: di Samuel Barber avete ascoltato 3 e 6 per orchestra. Detroit Symphony Orchestra, diretta da Neeme Jarvi.
1: Franz Schubert, quartetto numero 14 in re minore per archi, La morte e la fanciulla, D810, allegro, andante con moto, scherzo, allegro molto e trio, presto. Albanberg Quartett, Günther Picker e Gerhard Schulz, violini, Thomas Kakuska, viola, Valentin Erben, violoncello.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quartetto numero 14 in re minore per archi, La morte e la fanciulla, di 810. Alban Berg Quartet, Günther Pilker e Gera Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da Rafael Kubelik.
1: Leoš Janáček. Capriccio per pianoforte, mano sinistra e strumenti a fiato. Allegro, adagio, allegretto, andante. Paul Crossley, pianoforte. Elementi dell'orchestra London Sinfonietta diretti da David Atherton.

Nel paese dei balocchi siamo tutti un poco sciocchi, ma importanza ciò non ha. Siamo sciocchi, siamo allocchi, siamo ferlocchi, ma che fa? Qui sia grandi che piccini, siamo tutti burattini, senza limiti d'età. Burattini, burattini, burattini in libertà. Qui le teste son di legno, che è proibito aver ingegno. Chi ragiona in questo regno non è degno di campare. Le 6:44 di mercoledì 3 giugno 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia Federico Capitoni in regia, e alle scelte musicali Simone D'Arrigo, che cura la messa in onda alla consola, Attilio Scarpellini, che vi sta parlando al microfono. Vi danno anche oggi il buongiorno, e la sonora filastrocca da cui oggi siamo partiti viene dal ritornello del Pinocchio teatrale di Totò, niente meno. Siamo nel 1942, il Pinocchio che pochi vecchi ricordano e nessun giovane conosce, come scriveva Goffredo Fofi in una sua raccolta di saggi pubblicata nell'ormai lontano 2006 e oggi ristampata dalla casa editrice Eleutera con il titolo Da pochi a pochi, appunti di sopravvivenza, dove l'autore espone tutto il suo sarcasmo per appunto la condizione in cui si trova l'Italia in quel periodo. È un libro che da una parte registra la continua vertiginosa anche perdita di differenze tra la destra e la sinistra in una competizione politica sempre più monopolizzata e omologata dai mezzi di comunicazione di massa e da una concezione narcisistica spettacolarizzata, privatizzata dei poteri pubblici, ma dall'altra invece recensisce l'ostinato insorgere in questo stesso scenario di minoranze attive che cercano per strade nuove o magari antiche di essere ancora protagoniste delle proprie scelte e di incarnare quel che resta di speranza collettiva. Speranze che nel frattempo sembrano vinte, se non distrutte da un conformismo che vela ogni conflitto reale con la patina appunto di una nuova omologazione sociale fatta di opulenza, sviluppo indiscriminato, saccheggio delle risorse, benessere individuale e insomma un magma di in cui però ancora affiora una violenza antica e primordiale, quella dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo, ma soprattutto questo breviario di irrequietezza etica e politica ridisegna il ritratto peraltro precisato in una bella introduzione di Vittorio Giacobini, di un intellettuale scomparso lo scorso anno nel luglio del 2025 che rifiutava una concezione consolatoria dell'arte e della cultura, ma che riusciva a intercettare tutto ciò che nel cinema, nella letteratura, nel teatro, ma anche nel fumetto e in altre espressioni andava in una direzione opposta a quella del mondo, così com'è, da una vocazione minoritaria che passa attraverso la musica. Parte la scaletta di Federico Capitoni con Die Stunde der Gratulation da Der Zwerg, il nano di Alexander von Zemlinsky. Lo ascoltiamo dalla Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker, diretta da James Conlon.

Die Stunde der Gratulation da Der Zwerg, il nano di Alexander von Zemlinsky, l'abbiamo ascoltato dalla Gürzenich Orchester Kölner Philharmoniker diretta da James Conlon. E il nano è l'opera più famosa di Zemlinsky, scrive Federico Capitoni nella sua nota, erede di Mahler, contemporaneo di Arnold Schoenberg, che però non aderì mai all'estetica seriale e atonale. Tratta dal Compleanno dell'Infanta di Oscar Wilde, che venne composta nel 1921, e l'opera è durissima nel trattare il destino di chi nella sua diversità appartiene a una minoranza. E Zemlinsky peraltro è stato riscoperto abbastanza tardivamente assieme al suo amico Gustav Mahler, e malgrado la grande amicizia con Schoenberg e con gli altri musicisti della seconda scuola di Vienna, appunto non venne sostanzialmente poco influenzato dalla dodecafonia. E noi invece cominciamo da una piccola, da una breve frase. Dato il benessere, data la televisione, a che serve il passo dell'oca? A niente. A che serve il karaoke? A tutto. Ecco, questo fulmineo calambur basato sull'omofonia, passo dell'oca, karaoke, risale al 2006 e si trova a pagina 69 del libro di cui parleremo, un libro di Goffredo Fofi, Da pochi a pochi appunti di sopravvivenza, che la casa editrice Eleutera ha ristampato con una nuova introduzione di Vittorio Giacopini. Potrebbe sorprendere per la sua inattualità, infatti fatta eccezione per i paesi dell'estremo oriente che gli hanno dato origine e nome. Kara e oke sono due caratteri giapponesi che insieme significano orchestra vuota. Questa forma di intrattenimento musicale, che ebbe un suo momento di gloria grazie alla televisione anche in Italia, da allora è quasi caduta in disuso come pratica spettacolare ed anche conviviale. Ma per quello che è stato il critico per eccellenza, ben al di là dei suoi stessi campi di conoscenza e di azione, cinema, letteratura, teatro, fumetti, niente era estraneo a Goffredo Fofi. Lungi dall'essere un innocuo gioco di società, è il simbolo del trapasso di un'epoca in cui il potere, questa entità proteica ma sempre tendenzialmente totalitaria, non ha più bisogno di irregimentare i suoi soggetti grazie appunto al passo dell'oca o altre figure disciplinari tipiche delle dittature del Novecento, ma li attrae individuo per individuo, facendo credere a ognuno di essere una persona speciale, diversa, meritevole di salire su un palcoscenico per imitare le vere star della canzone. Il segreto del nuovo potere, scrive infatti Fofi, sta nel personalizzare il passo dell'oca, nel far credere a ciascuno di essere diverso o meno uguale, sta nel solleticare il suo narcisismo e nel fargli piacere con queste consolazioni l'assoluto conformismo che gli viene richiesto. Il karaoke anzi è un modello educativo a tutti gli effetti, il suo processo è un po' l'inverso di quello del personaggio di Pinocchio, questo inaggirabile classico della nostra letteratura. Lì infatti si cominciava burattini e si finiva umani, qui si comincia essere umani e si finisce burattini. E negli anni che sono quelli del berlusconismo trionfante, segnano il trionfo anche della televisione come strumento di omologazione del consenso, l'Italia appare all'autore di Da pochi a pochi come un gigantesco paese dei balocchi. Infatti la citazione del Pinocchio di Totò da cui abbiamo preso inizio si incontra proprio in queste pagine. Insomma, la patria di un nuovo tipo di volgarità data a tutti e a nessuno, dove è però, sta qui l'originalità della sua analisi, il nuovo conformismo non riguarda soltanto il potere in carica, che è solo il suo frutto più puro, ma anche chi vi si oppone, cioè una sinistra che ha perso il suo radicamento in un'identità sociale, le sue basi, e priva di una visione, insegue anch'essa la cultura delle comunicazioni e dello spettacolo. Se la sinistra ce l'ha tanto con Berlusconi, ipotizza a un certo punto Fofi, e non con l'altro rappresentante del grande capitale che è Gianni Agnelli, è perché il Ticun insidia direttamente il cuore dei suoi interessi, i media, anzi la televisione e la possibilità di creare consenso per suo mezzo, l'impossibilità di crearlo senza il suo controllo. E non è nemmeno necessario, aggiunge il critico, come già sapevano i dittatori degli anni 30, che i mezzi di comunicazione lancino messaggi, basta che propongano attraverso il loro intrattenimento un solo ossessivo modello
di vita i consenzienti. Li si forma con la ripetizione e abituandoli a non pensare. Insomma, l'intero libro è una marcia nel deserto scandita dal continuo indebolimento del pensiero critico a favore di una quasi invincibile omologazione di tutto ciò che si oppone al mondo così com'è e così come va, sempre più dominato il mondo da rapporti di forza ineguali tra ricchi e poveri, tra chi detiene il potere e chi può solo subirlo, tra i sommersi e salvati di un ordine sociale che coincide con la figura, cara Pasolini, con cui Fofi intrattiene un'interlocuzione non sempre fraterna, dello sviluppo senza progresso. Ma contrariamente a quanto si potrebbe credere, lo scrittore umbro non indulge in alcuna nostalgia verso le grandi narrazioni ideologiche che monopolizzavano la scena prima della rottura della crisi del 1989. Considera ad esempio il terrorismo una deleteria parodia del leninismo sconfitto, rimprovera alla sinistra vecchia e nuova la sua condiscendenza verso degenerazioni autoritarie dei modelli socialisti e anche terzomondisti già ampiamente note negli anni 60, se non addirittura negli anni 30, e se si rifà una qualunque ispirazione politica, storica, come Fofi scrive nelle prime pagine, è ai valori del socialismo di derivazione ottocentesca, appresi da mio padre che aveva solo la terza elementare. Insomma, Fofi sa che la lunga epoca della speranza è finita, e dal lucido saggio di Giacobini, peraltro, che introduce il volume, sappiamo che Ernest Bloch, il filosofo del principio speranza, era uno dei suoi maestri prediletti, faceva parte del suo pantheon, e quando si tratta di indicare un punto da cui riprendere l'ostinato e sempre imprescindibile cammino per cambiare la vita e cambiare il mondo, una frase che come noto viene da Arthur Rimbaud, preferisce indicare l'etica invece della politica, perché è l'etica che non accetta compromessi con l'ingiustizia.

Two Studies, due studi di Harry Purcell, abbiamo ascoltato dal Newman Ensemble, i due studi sulle scale greche antiche, di questo si tratta, scrive Federico Capitoni, vengono qui riproposti con il flauto e con lo zumozofona, che è un'enorme marimba. Nella sua indagine sulla microtonalità, lo statunitense Harry Purcell è rimasto straordinariamente isolato e inimitato. L'escogitazione di una nuova personale scala di 43 toni prevedeva una serie di strumenti nuovi che hanno reso la sua musica unica e nuova, ma senza seguito se non un ristrettissimo gruppo di seguaci, mentre forse molto ampio è stato in realtà il gruppo di seguaci che si è formato attorno a Goffredo Fofi, l'intellettuale e lo scrittore di cui stiamo parlando oggi e di cui più volte peraltro in questa trasmissione abbiamo parlato. E nella sua introduzione da pochi a pochi appunti di sopravvivenza pubblicato dall'Eutera, Vittorio Giacobini ricostruisce proprio la figura di Fofi, liberandola dalla maschera o dal carattere, per dirla con il lessico della commedia dell'arte, che si è cristallizzato anche attorno al volto di questo intellettuale irrequieto e inclassificabile, scomparso nel luglio di un anno fa, e che appunto la maschera, quasi il calco funebre, copre spesso il volto degli uomini straordinari all'indomani della loro morte. E se, come scrive Giacopini, il suo leggendario bastone da burbero rimbrottante dal cuore d'oro l'abbiamo sepolto con lui, e già è un passo avanti, i nodi da sciogliere, gli enigmi da risolvere sono ancora molti, e sono frutto in gran parte di una tempra del personaggio, non teorica e non sistematica. Fofi, estraneo a ogni sussiego intellettualistico, leggeva di tutto e di tutto si occupava, era sempre in movimento anche col pensiero, perché, dice Giacopini, sapeva andare ma non sapeva arrivare, anzi neanche voleva. È quasi il ritratto di un flaneur, se solo esistessero dei flaneur che sul loro cammino senza meta fossero preceduti dalla grande ombra dell'impegno in favore degli oppressi, degli ultimi, evangelicamente parlando, a cui Fofi era consacrato fin da quando, dalla sua Gubbio, raggiunse Danilo Dolci a Palermo. Per lui, insomma, per Fofi, le masse, il popolo, scrive ancora Giacopini, non erano la classe rivoluzionaria in senso stretto, ma appunto gli ultimi, gli oppressi, i dannati della terra, gli umiliati, nato e cresciuto tra i contadini umbri sull'Appennino, in un orizzonte fuori dal tempo, meglio ancora sospeso sul Medioevo. Le masse, per Fofi, erano questo mondo destinato a scomparire, spazzato via dal progresso, da quella micidiale dialettica tra benessere, opulenza e omologazione che in pochi anni avrebbe ridisegnato completamente la società italiana. E non è questione di nostalgia questa grande trasformazione, ancora prima di capirla, prosegue lo scrittore romano, prosegue Giacopini, Fofi l'avverte come un trauma personale e una ferita. Il suo primo impegno a Cortile Cascino e a Partinico è stato anche un modo per chiudere il cerchio e tornare da dove veniva, ed è in questo trauma che tutto avviene, per così dire, si tiene: l'amore per il cinema, le inchieste sociologiche, le riviste, dai Quaderni Piacentini agli Asini, passando per Lo Straniero, molte altre, attraverso le quali Fofi tesseva la sua rete di relazioni, tutt'altro che minoritaria peraltro, con la cultura italiana, provando una perfetta letizia, come lui stesso dice nella prefazione a Da pochi a pochi, nel riuscire a far scrivere le cose giuste alle persone giuste e al momento giusto. Una generosità che, diciamolo pure, ha ben pochi equivalenti nel nostro attuale paesaggio editoriale, senza mai star fermo, liberandosi via via di tutte le cappe, compresa quella asfissiante di una cultura che in uno dei suoi libri definì l'oppio dei popoli, paragonò l'oppio dei popoli, restando convinto fino alla fine che le classi forse erano cambiate, ma lo sfruttamento di una parte di mondo sull'altra non lo era, e mai come oggi il mondo è diviso tra quei pochi che hanno tutto e i troppi che hanno zero o meno di zero.

In Memoriam, The Colored Soldiers Vied for Democracy di William Grant Steele, l'abbiamo ascoltato dal Fort Smith Symphony, diretta da John Jeter. E William Grant Steele, dice Federico Capitone, è stato fra i pochi afroamericani che sono riusciti a scrivere la musica nella forma e nei modi dei bianchi ai primi del Novecento. Tuttavia, tutte le sue composizioni riguardano l'Africa e nel paesaggio, come nella popolazione, nei fenomeni della migrazione e dello schiavismo, nonché nell'utilizzo degli spirituals tradizionali. Il poema sinfonico In Memoriam è dedicato appunto ai soldati nei morti durante il primo conflitto mondiale, morti per la democrazia. Particolarmente toccante questo titolo, e nel libro di cui abbiamo parlato, cioè Da pochi a pochi, appunti di sopravvivenza di Goffredo Fofi, pubblicato dall'Eutera, uno dei focus più importanti ha proprio a che vedere con il congenito razzismo e la congenita violenza della società americana vista nel 2006 all'epoca di George Bush.

Allegretto dalla Sinfonia numero 5 di Dmitri Shostakovich, erano in New York Philharmonic diretti da Leonard Bernstein. Con la quinta Sinfonia Shostakovich, scrive Federico Capitoni, rispose alle critiche che erano state rivolte all'indomani dell'esecuzione di Lady Macbeth, un'opera che non piacque assolutamente a Stalin. Pur con minore integralismo, la composizione non rinuncia al linguaggio modernista dell'autore, a dimostrazione della sua tenace resistenza malgrado l'imperante realismo socialista. Alle 6:38 minuti e 50 secondi, il momento di passare la linea al GR, poi la rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo. E nel libro di cui abbiamo parlato oggi, Da pochi a pochi appunti di sopravvivenza, di Goffredo Fofi, pubblicato da Eleutera, sono molti i sogni ad occhi aperti, come li chiamava Ernest Bloch, che poi sono stati traditi o abbandonati, ma anche che in qualche modo persistono e si affermano per altre vie. E di questi sogni parla anche la canzone con cui Federico Capitoni chiude la sua scaletta, una scaletta oggi dedicata alle minoranze critiche, soprattutto con Shostakovich, una canzone del 1976 che si intitola I Reduci e che è interpretata da un'altra anima, da un altro spirito irrequieto e inclassificabile, che si chiamava Giorgio Gaber.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buongiorno da Paolo Salerno e Valentina Antonelli. Regna l'incertezza sul futuro dei negoziati per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Nervi tesi fra Trump e Netanyahu mentre continuano i raid incrociati fra Stati Uniti e Iran.
3: Teheran torna ad attaccare le basi statunitensi nel Golfo, in Kuwait, Bahrain e Arabia Saudita. Questo in risposta all'attacco statunitense contro una petroliera che si stava dirigendo verso un porto iraniano. Dopo aver intercettato tutti i missili, Washington torna a colpire, prendendo di mira questa volta la strategica isola di Kerch che sorveglia lo stretto di Hormuz. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge. Anzi, il segretario di Stato americano Rubio si dice ottimista e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran. Teheran pretende un cessate il fuoco reale tra Israele e Libano, tregua voluta anche da Trump, che ha avuto a tale proposito una telefonata dai toni accesi con il premier israeliano Netanyahu, definito da lui un pazzo. Anche se il presidente è riuscito a bloccare un imminente attacco su Beirut, i raid nel sud del paese non si fermano, così come il lancio di razzi sul nord di Israele. La milizia sciita Hezbollah afferma di aver lanciato 13 attacchi contro postazioni di comando militari israeliane nel sud del Libano. Azzurra Meringolo, GR3.
4: Nel corso delle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, il presidente Mattarella ha ribadito il proprio monito contro le guerre e il no agli uomini soli al comando. Il capo dello Stato ha avuto anche un dialogo con un gruppo di giovani under 30. Ascoltiamo le sue parole.
5: Io vedo invece nella generazione che va salendo una quantità di elementi positivi maggiori di quelli che avevano le precedenti generazioni, di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
2: Per la festa della Repubblica anche il messaggio di Giorgia Meloni. 80 anni che raccontano il cammino che gli italiani hanno saputo costruire insieme, ha scritto la Premier, aggiungendo che ora bisogna guardare avanti. Dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo domani. Questa nazione ha tutte le carte in regola per essere più ambiziosa.
4: Le celebrazioni del 2 giugno si sono concluse in piazza del Quirinale con uno spettacolo evento, oltre 2 ore e mezza di arte, musica e cultura.
6: Per la prima volta la nostra Repubblica viene festeggiata con un grande show fuori dal palazzo. Per gli 80 anni dal referendum, Piazza del Quirinale si anima con musica, danza, cultura e sport. Intenso il dialogo tra Marta Gastini e Cesare Bocci.
7: La Repubblica è una grande famiglia che ci protegge sempre, però alla quale dobbiamo anche riservare dei doveri, no? Il dovere è quello appunto di rispettare certi principi, soprattutto per i giovani, per il nostro futuro.
6: Tanti gli artisti amati dal grande pubblico, da Annalisa a Giuliano San Giorgi, da Danilo Rea a Roberto Bolle, che ha danzato sulle note del Vappensiero. Gianni Morandi ha intonato C'era un ragazzo, canzone ancora oggi attualissima.
8: E io credevo che C'era un ragazzo fosse una canzone fuori moda ormai, invece purtroppo ci sono tanti focolai di guerra in tutto il mondo e questa canzone purtroppo, dico, non passa mai di moda. Vorremmo eliminare la parola guerra, ma non riusciamo.
6: Dal Quirinale, Marcella Sullo, GR3.
2: I 4 braccianti stranieri bruciati vivi ad Amendolara in Calabria, fermati 2 pakistani incastrati da un video delle telecamere di sorveglianza della pompa di benzina dove si è consumata la strage. Le immagini mostrano i 2 che bloccano le portiere del minivan dall'esterno prima di dare fuoco al mezzo. L'unico sopravvissuto, un afghano, racconta che i 2 killer, indicati come caporali, rifiutavano di pagare ai braccianti il salario. Un salario peraltro assai magro, come spiega Federica Pietramala, sindacalista Fly CGL impegnata nella pianura di Sibari.
9: C'è la paga di piazza e la paga reale. La paga di piazza sono 35 euro, quindi è una miseria, perché poi dietro c'è il costo del trasporto che viene pagato al caporale, magari la casa che è sempre il caporale che gli trova e gli fa pagare a posto letto 100-150 euro.
4: Verranno interrogati oggi dal GIP di Imperia la donna e il compagno accusati di aver causato a Bordighera la morte della piccola Beatrice. Una storia orribile di botte e sevizie.
1: C'era marijuana in una sigaretta fatta fumare a Beatrice da Emanuele Annuzzi, che se la rideva mentre filmava la piccola, che si sentiva male. Video ora agli atti degli inquirenti. Ma non era soltanto Beatrice a venire malmenata. Botto e soprusi venivano riservati anche alle sue sorelline di 7 e 9 anni, costrette a fare le pulizie persino a Natale e spesso lasciate sole dentro una stanza anche di notte. Bambine che ora non vogliono più tornare a casa. Un vissuto che spiega perché Emanuela Aiello di 44 anni e il compagno Emanuele Iannuzzi di 42 siano formalmente accusati dai PM di Imperia di maltrattamenti non solo nei confronti di Beatrice ma anche delle altre bimbe. Non le volevano tra i piedi i due, che spesso mangiavano da soli, bevevano e fumavano hashish. E quando un amico un giorno fece notare alla madre che la piccola Beatrice aveva un livido vistoso sulla mascella, lei gli rispose che non poteva portarla in ospedale perché temeva che il nonno paterno chiedesse le nipotine in affido. Anna Maria Caresta, GR3.
2: Orando Verde, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
10: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
15: Albatros Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
14: In prima visione.
16: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
14: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini. Un film di Giulio Base. Albatros. Venerdì 21:20. Rai 3.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti 3 secondi. Vediamo la situazione al momento. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove ci sono code verso Courmayeur. Sulla 34 Villesse Gorizia, code per traffico intenso tra la barriera di Villesse e la 4 in direzione di Villesse. Sulla 23 la Palmanova Tarvisio, rallentamenti per traffico intenso tra la Dogana e Tarvisio Sud in direzione della Torino-Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico intenso tra Redipuglia e Palmanova in direzione di Venezia e tra la Tisana e San Donà di Piave sempre verso Venezia. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra la barriera di Milano-Est e Cormano verso Torino. Sulla 8 Milano-Varese, code a tratti per traffico tra Busto Arsizio e la 9 in direzione di Milano. Ci spostiamo sulla 10, la Genova-Ventimiglia, troviamo code a tratti per traffico intenso tra il confine e Ventimiglia in direzione di Genova. A Roma, sulla diramazione Roma-Sud, ci sono code tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino, mentre sul tratto urbano della 24 sono 3 km di coda per traffico congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Sulla 16 Napoli-Canosa un incidente è avvenuto allo svincolo per Grotta Minarda in uscita nelle due direzioni. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Pesaro Urbino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
17: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Ecologia, cura, meditazione. Oibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Oibo. 8x1000 unionebuddista.it.
0: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio Tremondo di mercoledì 3 giugno. Un saluto a chi ci ascolta in diretta alla radio, chi lo farà in podcast su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. Vi ricordo che questo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con Luigi Spinola in redazione, Filippo Travaglio in regia, Simone D'Arrigo alla console. Prima di addentrarci con gli aggiornamenti sui conflitti in corso nel mondo, cominciamo oggi con una notizia che riguarda il clima, i cambiamenti climatici, l'estate che potrebbe arrivare con temperature molto alte. Andiamo sul sito del quotidiano spagnolo El País, vi leggo questo titolo in spagnolo che fa sempre un po' effetto: la imminente llegada di El Niño echará más leña al fuego de un mundo que se calienta. L'imminente arrivo di El Niño aggiungerà benzina sul fuoco in un mondo che si sta surriscaldando. Al processo di riscaldamento globale che sta interessando il pianeta, causato principalmente dall'utilizzo di combustibili fossili, si aggiungerà a breve, secondo le previsioni degli esperti, un fenomeno naturale che potrebbe complicare ulteriormente la situazione. L'arrivo di El Niño, un fenomeno climatico caratterizzato dall'aumento della temperatura della superficie dell'acqua nelle zone tropicali del Pacifico, che finisce per avere ripercussioni su tutto il globo, intensificando i fenomeni estremi. Ieri l'Organizzazione Meteorologica Mondiale ha esortato a prepararsi al suo arrivo, poiché calcola che vi sia un 80% di probabilità che si manifesti già tra giugno e agosto. E tale probabilità sale al 90% se si analizzano le possibilità che sia attivo almeno fino a novembre di quest'anno. Sebbene le sue conseguenze possano variare, il Niño ha già causato in passato, l'ultima volta fra il 2023 e il 2024, quando sono state registrate temperature globali record, cambiamenti negli andamenti delle temperature e delle precipitazioni su scala mondiale, oltre ad aumentare il rischio di fenomeni meteorologici estremi, come ricorda appunto l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Scusate, ma El Niño è solo la goccia che fa traboccare un bicchiere già pieno fino all'orlo a causa delle emissioni di gas serra dell'economia mondiale. Antonio Guterres, il segretario generale dell'ONU, ha fatto ricorso ieri a un altro paragone attraverso un videomessaggio. Le condizioni associate all'episodio del Niño getteranno ulteriore benzina sul fuoco di un mondo che si sta riscaldando. Questo punto di riferimento al titolo di El País. E ha aggiunto: le conseguenze si faranno sentire con un'intensità ancora maggiore e la loro portata sarà ancora più ampia, attraversando i confini a una velocità devastante. Ma al di là di questo fenomeno naturale, Guterres ha sottolineato che l'unica risposta efficace per mitigare gli impatti è un'azione per il clima all'altezza della crisi, che passi attraverso la fine della dipendenza dai combustibili fossili e l'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili. Inoltre, la sua ricetta è completata dalla protezione dei più vulnerabili, dall'attuazione di sistemi di allerta precoce in tutto il mondo per avvertire la popolazione dell'arrivo di eventi estremi. Questo tema, questo minacciato arrivo del Niño, oggi è sulla prima pagina anche del quotidiano francese Libération, che si pone l'interrogativo: bisogna avere paura del super Niño? Insomma, vedremo cosa ci aspetta nelle prossime settimane. E adesso veniamo ai rapporti sempre conflittuali in questo momento fra Stati Uniti e Iran. L'esercito statunitense afferma di aver sferrato attacchi di autodifesa contro l'Iran e di aver abbattuto missili balistici e droni lanciati contro navi e paesi del Golfo. Questa è la notizia che domina un po' le aperture in questo momento di vari siti. Noi la prendiamo da BBC. Gli attacchi sull'isola di Kashmir, nello stretto di Hormuz, sono stati sferrati in risposta ai tentativi di attacco da parte dell'Iran in tutto il Medio Oriente, ha dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti, CENTCOM. Ce lo ricorda Al Jazeera che l'isola di Kashmir è considerata, oltre che una meraviglia dal punto di vista geologico, quest'isola che si trova nello stretto di Hormuz, la fortezza dei missili sotterranei dell'Iran, e per questo viene presa di mira dagli Stati Uniti. L'Iran ha dichiarato di aver attaccato basi e elicotteri statunitensi in un paese della regione utilizzando missili e droni come rappresaglia. Il CENTCOM ha affermato che Teheran ha lanciato 2 missili contro il Kuwait e 3 contro il Bahrain, tutti i quali si sono disintegrati o sono stati intercettati. Gli ultimi attacchi arrivano in un momento di stallo dei negoziati per il cessate il fuoco, dopo che nel fine settimana i colloqui su un accordo per porre fine alla guerra in corso da mesi non sono riusciti a compiere progressi, ricorda BBC. Il comando centrale degli Stati Uniti delle forze armate ha aggiunto che l'attacco sull'isola di Kishm aveva preso di mira una stazione di controllo militare terrestre iraniana e che l'esercito statunitense ha anche abbattuto 3 droni d'attacco che erano stati lanciati dall'Iran verso marinai civili che stavano legittimamente transitando nelle acque regionali. Le guardie rivoluzionarie dell'Iran da parte loro hanno affermato che compromettere la sicurezza dello stretto di Hormuz comporterà un prezzo molto alto per l'aggressivo esercito statunitense. Già ieri vi avevo citato la prima pagina del Tehran Times con il titolo arriva il momento di pagare il conto. Quindi una situazione ancora difficile nella trattativa tra Stati Uniti e Iran, come riassume oggi il quotidiano francese Figaro nel titolo di prima pagina: Trump dans les bourbiers iraniennes, Trump nel pantano iraniano, incapace di aver inflitto una sconfitta decisiva, il presidente americano fatica a concludere un accordo di pace sostenibile con il regime iraniano. Questo il sommario del Figaro che riassume la situazione. Siamo andati a vedere anche il Tehran Times, anche oggi il quotidiano iraniano, che oggi celebra il 37esimo anniversario dell'ascesa al ruolo di guida suprema dell'Ayatollah Khomeini. Era il 4 giugno del 1989. Il titolo ricorda che l'Ayatollah Khomeini, ucciso nel primo giorno dell'attacco americano e israeliano contro l'Iran il 28 febbraio scorso, il Tehran Times ricorda che l'Ayatollah Khomeini ha seguito il cammino dell'Ayatollah Khomeini fino al martirio. Intanto è interessante quello che troviamo sul sito di Al Jazeera, cioè che il figlio di Khamenei, che è la nuova guida suprema, Mokhtaba, starebbe avendo un ruolo più attivo nei negoziati. Questo è quanto ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in un intervento davanti alla Commissione Esteri del Senato. Insomma, si sa che era rimasto ferito il figlio di Khamenei nell'attacco del 28 febbraio, ma a quanto pare, insomma, si sta riprendendo e secondo il segretario di Stato USA sta avendo un ruolo più attivo nei negoziati. L'altro fronte di guerra, ce ne siamo occupati ieri, riguarda l'Ucraina. Andiamo sul sito del Kyiv Independent, dove leggiamo che Kyiv è sotto shock dopo che la Russia ha sferrato un massiccio attacco con missili e droni contro l'Ucraina, causando la morte di almeno 22 persone. L'Ucraina colpisce la raffineria di petrolio russa di Ilskij per almeno la 16ª volta dall'inizio della guerra su vasta scala. Il radar Neva, il sistema di difesa aerea Panzer, un rimorchiatore. L'Ucraina pubblica l'ultimo video con l'elenco degli obiettivi colpiti dall'attacco con i droni, mentre la Russia chiede di poter partecipare alle indagini sul proprio attacco con droni in Romania. Mi ero dimenticato di aggiungere anche gli aggiornamenti sul Libano prima di continuare con un paio di analisi dedicate al conflitto fra Russia e Ucraina. È in corso il quarto round di colloqui a Washington fra Libano e Israele. La delegazione libanese è formata da Yosef Aoun, Nabil Berri e Nawaf Salam e si stanno intensificando i contatti per difendere la posizione del Libano e ottenere un allentamento della tensione da parte israeliana. E questo lo scrive il quotidiano francese di ispirazione cattolica La Croix. Tra Hezbollah e Israele lo stretto margine di manovra di un governo diviso. Ci sono stati ancora scontri, lancio di missili da parte di razzi da parte di Hezbollah e attacchi israeliani. Tuttavia la situazione in questo momento è meno tesa, tanto che leggiamo sul Times of Israel che le autorità israeliane stanno allentando le restrizioni che riguardano le comunità che vivono vicine al confine settentrionale. Adesso torniamo al conflitto fra Russia e Ucraina. Ci sono un paio di analisi sulla stampa americana, una sul New York Times. La Russia sta dando segni di debolezza in Ucraina e così reagisce con maggiore durezza. La guerra non sta andando come vorrebbe il Cremlino, con perdite sul campo e un numero crescente di vittime. Con attacchi più violenti, come quelli appunto dell'altro giorno, Mosca spera di ottenere una posizione più favorevole nei negoziati. La dimostrazione di forza che la Russia ha sferrato contro l'Ucraina martedì mattina con centinaia di droni droni e missili non può nascondere i crescenti segnali di debolezza di Mosca in questa guerra che dura ormai da 4 anni. L'avanzata russa in Ucraina si è quasi arrestata, la Russia ha intensificato la mobilitazione forzata nell'Ucraina orientale occupata, poiché i suoi sforzi di reclutamento sul territorio nazionale si stanno rivelando insufficienti. Il malcontento interno sta crescendo e l'Europa sta fornendo nuovo sostegno all'Ucraina. I colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti sono praticamente terminati. Tutto ciò si traduce, secondo il New York Times, in una perdita di slancio da parte della Russia e secondo anche questo, quello che sostengono diversi analisti, la posizione dell'Ucraina è molto molto più solida ora rispetto a solo un anno fa, ha dichiarato Franz Stefan Gadi, analista militare con sede a Vienna. Alcuni analisti ritengono che i recenti attacchi più intensi della Russia rappresentino un tentativo di riconquistare un vantaggio in eventuali negoziati di pace e di coinvolgere l'amministrazione Trump, che si è concentrata maggiormente sulla guerra in Iran piuttosto che sulla guerra in Ucraina. Ciononostante, le conquiste sul campo di battaglia dell'Ucraina hanno ribaltato le sorti della guerra, ha scritto questa settimana Jack Wetling, ricercatore presso il Royal United Service Institute, un think tank londinese. A Kiev cresce l'ottimismo sul fatto che l'Ucraina possa costringere la Russia a un cessato il fuoco, ha scritto Wetling in un'analisi per Foreign Affairs, e ha affermato che mentre gli attacchi con i droni e i bombardamenti rimangono costanti, le prestazioni di combattimento russe stanno diminuendo. E si tratta, nota il New York Times, di un netto capovolgimento di situazione rispetto alla scorsa estate, quando il presidente russo Putin era così sicuro della vittoria da recarsi in Alaska per un incontro con il presidente Trump su come porre fine alla guerra. Oggi invece il presidente ucraino Zelensky a spingere per una rapida conclusione delle ostilità. E martedì a Mosca il portavoce capo di Putin ha affermato che la guerra potrebbe terminare non appena l'Ucraina si ritirerà dalla regione del Donbass, dove la Russia ha rivendicato il territorio. Restiamo aperti a negoziati di pace, ha affermato il portavoce Dmitry Peskov, pur ammettendo che i colloqui sono in fase di stallo. Anche il Washington Post dedica un'analisi a questo conflitto, alla situazione della Russia. Poiché la Russia non riesce a raggiungere i propri obiettivi bellici in Ucraina, Putin ha bisogno di una via d'uscita. Secondo i funzionari europei, l'escalation dell'aggressività di Mosca è il risultato delle crescenti difficoltà che la Russia sta affrontando sul piano militare ed economico. E il Washington Post cita una recente analisi pubblicata su una delle principali riviste russe di politica estera, Russia in Global Affairs, nel quale è stato affermato che gli obiettivi bellici di Putin sono ormai raggiungibili e il rapporto sembra costituire un ulteriore segnale del crescente dissenso ai vertici dell'establishment politico russo. L'analisi di Vasily Kashin, un rispettato accademico russo, sosteneva che il continuo sostegno occidentale a Kiev rende ormai impossibile per la Russia superare l'Ucraina in termini di spese per equipaggiamenti e tecnologia militare, mentre gli sforzi di mobilitazione dell'Ucraina si stanno rivelando un contrappeso sufficiente al sistema di coscrizione più limitato della Russia. La guerra si sta svolgendo tra avversari di forza pressoché pari. Storicamente, guerre di questo tipo hanno portato solo in casi estremamente rari alla distruzione totale di una delle parti, ha scritto Kashin. L'eliminazione del regime antirusso, ha aggiunto, è sostanzialmente irrealizzabile senza un'occupazione militare totale dell'intero paese per un lungo periodo. Per la Russia ciò è tecnicamente impossibile. Questo era il Washington Post. E restiamo sul Washington Post per la notizia di una nomina fatta ieri da Trump, che ha annunciato la nomina di Bill Poult, direttore ad interim dell'intelligence nazionale, e ha scelto per questo ruolo un fedele sostenitore politico che è a capo di un'agenzia federale di regolamentazione dei mutui, ma che non ha alcuna esperienza nel campo dell'intelligence. Scegliendo Poult per la carica di zar dell'intelligence, scrive il Washington Post, Trump si è rivolto a un alleato politico affidabile che è stata una voce di spicco nel tentativo di destituire l'allora presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, e che ha portato avanti accuse di frode ipotecaria contro gli avversari democratici del presidente. Poult sostituirà almeno temporaneamente Tulsi Gabbard, che ha annunciato le sue dimissioni il mese scorso. E anche il New York Times fa notare che Poult non ha alcun background noto nei settori dell'intelligence, della difesa o della sicurezza nazionale, ma è un fedelissimo di Trump che è stato fra i sostenitori più accaniti dell'azione penale contro i democratici e altri soggetti che Trump ritiene gli abbia abbiano remato contro. E insomma, quindi ancora vengono premiati gli uomini fedeli, ma non certamente la competenza. Restiamo negli Stati Uniti perché ieri è stato un giorno di elezioni primarie in 5 mesi dalle elezioni di midterm, le elezioni di mandato, di metà mandato, che si svolgeranno il prossimo 3 novembre. Si votava in 6 stati, appunto, degli Stati Uniti, in particolare occhi puntati sulla California, dove gli elettori si sono recati alle urne per le primarie che non solo determineranno il futuro politico dello stato più popoloso della nazione, ricorda il New York Times, ma potrebbero anche contribuire a decidere quale partito controllerà il Congresso degli ultimi 2 anni del mandato del presidente Trump. Oltre alla corsa per la carica di governatore, gli elettori hanno scelto i candidati per i 52 distretti congressuali dello Stato, compreso quello detenuto dall'ex presidente della Camera Nancy Pelosi, che sta per andare in pensione, e i 2 candidati che si sfideranno a novembre per la carica di sindaco di Los Angeles. Nella corsa alla carica di governatore, i californiani, ricorda il New York Times, sono abituati a candidati dalla forte personalità di rilievo nazionale, personaggi come Arnold Schwarzenegger, Jerry Brown o il governatore uscente Gavin Newsom. Quest'anno è diverso, sono in lista decine di candidati, nessuno di loro è emerso come chiaro favorito. I 2 candidati più votati a queste elezioni generali andranno poi a sfidarsi, appunto, nelle elezioni di novembre. Non ci sono ancora i risultati, di solito ci vuole diverso tempo. Il Los Angeles Times scrive che la conta dei voti di solito in California è painfully slow, è dolorosamente lenta, quindi i risultati di alcune primarie, come quelle per il governatore e per la carica di sindaco di Los Angeles, non saranno rese note a breve. I 3 candidati più accreditati per sfidarsi per la carica di governatore sono Xavier Becerra, che raccoglie il sostegno dei democratici moderati, Tom Steyer, un miliardario che propone di aumentare le tasse sui ricchi, e Steve Hilton, un ex conduttore televisivo di Fox News. Il New York Times ci ricorda che a Los Angeles, la seconda città più grande della nazione, la corsa alla carica di sindaco è diventata in qualche modo un referendum sugli incendi devastanti dello scorso anno e sulla campagna elettorale nell'era Trump. Ricordo che gli altri stati in cui si vota sono Iowa, New Jersey, Montana, New Mexico e South Dakota, e di questo parleremo nel nostro approfondimento in onda alle 11. Intanto veniamo in Europa. Oggi viene presentato il nuovo governo danese. Andiamo sul sito di Politico Europe, dove leggiamo che Mette Frederiksen è pronta a tornare alla guida del governo danese, formando una coalizione di centrosinistra al termine di negoziati durati oltre 2 mesi, che erano cominciati dopo le elezioni dello scorso marzo. La coalizione quadripartitica dovrebbe riunire i socialdemocratici di Frederiksen, i moderati, la sinistra verde e i social liberali. Penso che tutti saranno sorpresi da quanto vogliamo fare, un programma di governo positivo sia per il popolo danese, sia per le generazioni future, sia per gli animali, ha dichiarato Frederiksen ai media. È interessante questa sottolineatura anche sul tema dei diritti degli animali, che era stato evidentemente un tema della campagna elettorale. Infatti BBC ricorda che, oltre a rispondere alle richieste di Trump affinché gli Stati Uniti acquisiscano la Groenlandia, citandone l'importanza strategica per la sicurezza nazionale statunitense, Frederiksen dovrà affrontare le preoccupazioni interne, tra cui il costo della vita, la situazione economica e le preoccupazioni relative al welfare. Altre questioni centrali per gli elettori sono stati i diritti degli animali, l'elevato livello di pesticidi nell'acqua potabile dovuta all'allevamento suino e l'impronta climatica complessiva dell'agricoltura. A proposito di elezioni, appuntamento elettorale, abbiamo parlato questa settimana delle elezioni presidenziali in Colombia. Ricordo che si avvicina anche il ballottaggio per le elezioni presidenziali in Perù. In Perù l'ombra dell'ex dittatore Fujimori incombe sul secondo turno delle elezioni presidenziali. Questo è un articolo che vi segnalo dal quotidiano francese Le Monde. Si conclude qui la rassegna stampa internazionale di oggi. Ci risentiamo alle 11. A tutti voi l'augurio di una buona giornata da Roberto Zichitella.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Annoto sulla carta. Il mare non fa sconti. Promette, illude, inganna.
3: Diario di bordo, un podcast di Radio 3.
4: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea, uno sguardo sui flutti.
3: Diario di bordo. Ascolta i 3 episodi su Rai Play Sound.
5: Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.

0: Ore 7 e 15.
1: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
5: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce.
6: Buongiorno a chi ci ascolta in diretta su Rai Radio 3 e anche a chi ci ascolta sul podcast. Vediamo subito quali sono i titoli nel nostro sommario di giornata. La parata, la festa e il monito di Mattarella che festeggia gli 80 anni della Repubblica sono su tutte le pagine dei quotidiani. Grande atto di libertà, la Costituzione e una casa comune, dice il Presidente della Repubblica. Poi il dialogo con i giovani. Siamo un popolo figlio di migrazioni, ha detto il Capo dello Stato. Un caso l'assenza di Salvini nel centrodestra, che replica le critiche citando anche il forfè di Schlein e Conte. Ancora scontri tra Israele ed Hezbollah, anche questa è la seconda notizia presente su tutti i quotidiani, alcuni ci aprono. Dal gruppo sciita no alla tregua parziale, ma Washington inizia un nuovo round di colloqui per fermare la guerra e spuntano i dettagli di una tesissima telefonata tra il presidente della Casa Bianca e il premier Netanyahu. Che stai facendo? Ti odiano tutti per questo, avrebbe detto il tycoon al suo alleato, che era riluttante a fermare l'offensiva libanese. E droni e missili su Kiev e Dnipro e la vendetta di Putin alle incursioni dei droni ucraini, causa 22 morti e grande allarme nelle città, ma Mosca, segnalano le cronache, è in grande affanno nella campagna militare in Donbass e intanto la UE accelera sull'ingresso di Ucraina e Moldavia. L'Europa concede una flessibilità sul patto di stabilità fino a un massimo dell'1,5% del PIL. Per l'Italia significa 14 miliardi per l'energia, ma con il vincolo di destinare una gran parte di investimenti alla transizione energetica. Questa è una notizia che tutti riportano insieme ai retroscena sulla trattativa che ha coinvolto il vicepresidente Raffaele Fitto, trattativa tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen, e che ha sbloccato la situazione. E il centrosinistra intanto cerca l'unità sulla mozione sul patto di stabilità che domani verrà messa in votazione alla Camera. Fa ancora discutere a sinistra la proposta di una tassa sui patrimoni dopo l'apertura di Elie Schlein e il dissenso di Movimento 5 Stelle e Italia Viva. Il CSM oggi approva le nuove regole sui rapporti tra procuratori e stampa, conferenze stampa solo in casi eccezionali, garanzie per gli imputati che non dovranno mai essere presentati come colpevoli e dovere di ripristinare la reputazione degli indagati danneggiati dalle indagini e poi risultati innocenti. Sono stati bruciati vivi perché pretendevano di essere pagati. Su tutti i quotidiani ci sono i dettagli del massacro dei quattro braccianti in Calabria, fermati due caporali pakistani che dalle immagini risultano gli autori del rogo mortale. C'è la testimonianza di un sopravvissuto all'orrore scappato dal portellone aperto dell'auto. Avevamo soltanto chiesto di essere pagati, ha detto, così i caporali hanno deciso di ucciderci. Il dramma di migliaia di migranti schiavi nel Mezzogiorno dietro la tragedia. E poi ancora l'ultima notizia che riportano i quotidiani è di carattere economico, la mossa di Orcel. Unicredit è oltre al 50% in Commerzbank, i fondi internazionali schierati col manager, ora l'istituto bancario ha il potenziale controllo dell'assemblea tedesca. Questo il sommario di giornata e adesso vediamo le aperture, i principali titoli dei quotidiani italiani. Il Corriere della Sera apre con un titolo sul Libano, le bombe e la lite, Trump tensioni, insulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo, ma il sovratestata della pagina del quotidiano di Via Solferino è la parata, la festa, il monito di Mattarella, no alla barbarie, c'è un'immagine del capo dello Stato che saluta gli attori, gli sportivi e gli scrittori protagonisti in serata dello spettacolo al Quirinale per le celebrazioni del 2 giugno. C'è un editoriale di Paolo Mieri sulla parata intitolato La sfilata degli stati d'Europa e poi ovviamente le due notizie dell'apertura della UE alla flessibilità italiana e la tragedia dei braccianti con le immagini agghiaccianti del rogo. La Stampa invece ha un'apertura sulla tragedia ucraina, non è mai finita, ci sono le immagini di due donne ferite nel 2022, nel 2026, a distanza di 4 anni, e sotto Trump a Netanyahu, sei un pazzo. La parata è nella spalla del quotidiano torinese, i nostri giovani, dice Mattarella, salveranno la Repubblica, e poi il discorso di Paola Cortellesi, Tina, Irma e Nilde, la lezione delle donne. Anche la Stampa riporta la testimonianza drammatica del pakistano, i miei amici bruciati vivi erano schiavi. E la Repubblica apre in sovratestata nel giornale proprio con questa notizia che poi si troverà nelle pagine 2 e 3, bruciati vivi perché volevano essere pagati. C'è un editoriale di Lirio Abate, non chiamateli invisibili. E poi ancora l'Italia di Mattarella, però è la vera apertura del giornale, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione, casa comune, il dialogo con i giovani. Siamo un popolo figlio di migrazioni, Salvini diserta la parata ai fori. C'è un editoriale anche qui che leggeremo di Carlo Galli, la democrazia, religione civile. E poi il Messaggero, grande apertura sulla festa della Repubblica, del futuro siamo noi, gli 80 anni del referendum istituzionale, l'editoriale qui è di Paolo Pombeni, il titolo è Il valore della piazza. E poi il Mattino, lo stesso, l'Italia siamo noi, la stessa foto, lo stesso editoriale, ma il Mattino ha un titolo sotto la sovratestata, un titolo d'apertura sulla furia Trump su Netanyahu. E poi c'è anche per il Mattino un titolo su Salerno Letteratura, stop a Harry De Luca, parole divisive. Dopo le frasi su Israele, sionismo e genocidio in Palestina, è stato interdetta, per così dire, la partecipazione al Festival di Salerno. Il condirettore Carillo lo ha escluso dalla rassegna. Poi ancora Libero, i progressisti contro le divise, i disertori, Schlein, Conte e gli altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno, sgarbo a Mattarella, assente pure Salvini, scrive Libero, ma per impegni al ministero. E poi c'è un editoriale in cui Sallusti se la prende con la sinistra, odiano i soldati, ma le guerre le dichiarano i politici. E ancora più fondi per l'energia, l'Europa dice sì. Il Manifesto, fondata sul lavoro, è dell'immagine del rogo dei braccianti, è il titolo d'apertura del quotidiano di Andrea Fabozzi, che poi in un editoriale dirà che la testimonianza più grande dell'unità nazionale l'hanno data i braccianti pakistani con la loro ribellione, vite invisibili nella Repubblica dello sfruttamento, è il titolo del suo editoriale. E poi ancora La Verità, torna l'asse Schlein Landini, chiodo fisso, la patrimoniale, vogliono il potere ma le loro idee sono disastrose. Mattarella è relegato di spalla, in un colonnino, Re Mattarella, scrive il quotidiano, siamo frutto di migrazioni e ci piace così. Ammiro il martirio, la dedizione e dedizione a una causa, le testimonianze nel taglio della verità dell'interrogatorio dell'italo-marocchino 21enne arrestato perché pronto a replicare la strage di Modena. E poi il domani, Putin semina morte in Ucraina, il titolo d'apertura, Kiev chiede difese aeree agli USA. E poi schiavi e violenza, bruciati vivi dai loro caporali, ma nei due editoriali ce n'è uno sul Israele di Renzo Guolo, così Tel Aviv è finita nelle mani del messianismo, e uno di Gianfranco Pasquino. Meloni sogna di sterilizzare il Quirinale, dice Pasquino, approfittando della legge elettorale. Lo leggeremo poi negli approfondimenti. Il giornale, orgoglio e pregiudizio, il titolo della parata del 2 giugno. Multilateralismo, IAI, giovani e migranti, Mattarella promuove la Repubblica, la sinistra fa polemica. E poi c'è un editoriale del direttore La Festa è finita, ma l'apertura è sull'arresto ancora del marocchino 21enne, arrestato con l'accusa di terrorismo internazionale, è tornato il terrorismo, jihad e odio sulle social del 21enne che preparava la strage. Il Fatto Quotidiano, presunzione di innocenza dal CSM, bavaglio ridicolo. Il sovratestata del quotidiano si riferisce alle nuove regole, alle linee guida del Consiglio Superiore che oggi saranno adottate. E poi l'apertura su la festa al Quirinale con un titolo sarcastico, droni non ci sono paragoni, Mattarella contro le guerre davanti alle armi, questa provocazione anche nell'editoriale Fecce Tricolori di Marco Travaglio. E poi andiamo sul Dubbio, Netanyahu ignora la sfuriata di Trump, altri rawid sul Libano, ma l'apertura è per la parata, a un colonnino in apertura, ora un'altra Repubblica, titola il quotidiano di Davide Varì, Meloni sfida ma prepara la legge elettorale. E poi il CSM sfida i giustizialisti, oggi il sì alle regole contro la gogna mediatica, vedete la lettura opposta a quella del Fatto da parte del Dubbio rispetto alle regole del CSM a garanzia degli indagati. E poi il Foglio ha un editoriale di Giuliano Ferrara, caro Mattarella, se anche noi come Israele avessimo avuto ai confini dei terroristi come Hezbollah avremmo usato la stessa forza indebita, dice il direttore emerito del Foglio Giuliano Ferrara. E poi il Riformista, diritto d'onore, scontro tra CSM e procure sulle nuove regole della comunicazione giudiziaria. E poi sotto c'è un editoriale di Claudio Velardi, il direttore, sulle ragioni di Israele spiegate a un ragazzino. E ancora ci avviciniamo alla fine dei titoli dei quotidiani. Avvenire apre con orrore capolarato la strage dei braccianti, ma il sovratestata è sulla pioggia di fuoco su Kiev, Dnipro e Mosca, apre a una trattativa sui bambini. La festa del 2 giugno è un piccolo colonnino titolato Mattarella fiducia ai giovani e Meloni si chiede che Repubblica vogliamo. Poi ancora il quotidiano L'Unità di Piero Sansonetti, 80° della Repubblica, morte, schiavitù, vittime, gli immigrati. C'è l'ira di Trump contro Netanyahu, senza di me saresti in galera, la telefonata drammatica riassunta in una foto, e un intervento di spalla di Enrico Morando, leader della componente riformista del PD, che dice perché rifiutare le primarie. E ancora Italia Oggi, 110%, verifiche senza limiti, i controlli sugli immobili che hanno beneficiato del super bonus non si fermano alla rendita catastale ma si stanno ampliando all'esame della situazione complessiva. E poi il Sole 24 Ore, energia, sì della UE alla flessibilità, margini per 7 miliardi quest'anno e fino a 14 entro fine 2027. E poi la scalata di Unicredit al controllo di Commerzbank tra derivati e adesioni all'OPS. E questi i titoli del quotidiano di Confindustria. Gli ultimi due giornali sono Il Tempo, quanto vale la vita di un ragazzo occidentale bianco, White Lives Matter. Non è solo un problema britannico, dopo il video shock riesplode il caso del 18enne accoltellato selvaggiamente da un Sikh. La vittima è agonizzante, arrivano le poliziotte, non gli credono, danno retta all'aggressore che lo accusa falsamente di razzismo, l'accoltellato muore ammanettato e irriso. Quel ragazzo, scrive il Tempo, siamo noi. Poi di taglio rimpatri, la UE sposa la linea italiana, qui raffica di espulsioni antiterrorismo. È l'ultimo quotidiano e l'Osservatore Romano con un titolo su Libano, evitare un'ulteriore escalation. Anche stamattina nuovi raid dell'IDF hanno colpito nel sud del Libano. C'è una grande foto di libanesi che osservano le immagini della devastazione della guerra. Con questo ho concluso i titoli dei quotidiani. Adesso la pubblicità e poi gli approfondimenti.
5: Prima pagina, gli approfondimenti.
6: Eccoci qui, no? La pubblicità meglio si fa attendere, allora approfittiamone e entriamo nel cuore delle notizie. Come vi dicevo, la prima è quella della parata che ha visto ieri una giornata di festa per gli 80 anni della Repubblica, iniziata al mattino e conclusasi la sera nella piazza del Quirinale con un concerto andato poi trasmesso in diretta su Rai 1, un concerto diciamo a molte voci in prosa e in musica che ha visto artisti e sportivi testimoniare l'attaccamento alla bandiera per gli 80 anni della Repubblica. Mattarella ha parlato ieri ancora testimoniando i valori civili su cui si fonda la nostra nazione. Lo racconta Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Riassumiamo le parole del Capo dello Stato nell'articolo di Monica Guerzoni. A sera lo show in diretta TV da Piazza del Quirinale per la prima volta gli 80 anni della Repubblica. Mattarella ha parlato ieri ancora testimoniando i valori civili su cui si fonda la nostra nazione. Lo racconta Monica Guerzoni sul Corriere della Sera. Riassumiamo le parole del Capo dello Stato nell'articolo di Monica Guerzoni. A sera lo show in diretta TV da Piazza del Quirinale per la prima volta fuori dal palazzo. Al mattino il rombo delle frecce tricolori sui tetti di Roma. I 2000 metri quadrati.

applaudire il capo dello Stato, ha voluto celebrare, scrive Guerzoni, i primi 80 anni della Repubblica come una ricorrenza memorabile, e lui per primo ce l'ha messa tutta. Dal palco ha ricordato la storica decisione del nostro popolo il 2 giugno del 46 e il lungo viaggio dell'Italia dal dopoguerra a oggi, un percorso che ha legato generazioni e territori tra momenti difficili, momenti esaltanti, rinsaldando quel vincolo di solidarietà e appartenenza che ci rende e ci fa sentire uniti. Che cosa ha significato per l'Italia la scelta della Repubblica? Il completamento di un percorso storico. Sottolineo queste due parole, ha detto Mattarella, unità e maturità democratica. Se guarda indietro, il Presidente vede invece un grande percorso di sviluppo civile, sociale ed economico che ha trasformato un paese devastato dalla guerra in una delle economie più sviluppate del mondo. E il 2 giugno poi inizia con il messaggio alle forze armate, pilastro della Repubblica, e ancora i discorsi del capo dello Stato che torna a parlare anche con i giovani e parla di azione incisiva che difenda l'ambiente dal mutamento climatico e da tutti coloro che lo negano ostinatamente, definisce fortemente preoccupante la denatalità e sprona la politica a varare iniziative di sostegno alle famiglie. E poi dice Monica Guerzoni, qui conoscendo il tasso di litigiosità tra e dentro i partiti, chiede alle forze di maggioranza e opposizione di lavorare assieme come fu fatto negli anni 70 per riformare il diritto di famiglia. Se gli italiani vanno alle urne, sempre meno la colpa del distacco che si avverte rispetto alla vita delle istituzioni non è degli elettori, bensì della politica, e che invece nel confronto sceglie troppo spesso la propaganda. E ancora, chi parla di remigrazione, Mattarella ricorda che noi siamo il risultato di tante migrazioni e non ci dispiace affatto. Sul futuro dell'integrazione si dice ottimista perché ha grande fiducia nei valori della Costituzione del 1948, la nostra casa comune. Ha parlato anche Giorgia Meloni, per la quale la festa della Repubblica è una festa di orgoglio, di riconoscenza e di responsabilità, perché dopo 80 anni ha detto dobbiamo chiederci che Repubblica vogliamo domani. E così la giornata tra la parata, l'intervista di Mattarella su Rai 1 e poi la festa di piazza la sera nella piazza del Quirinale. Alla parata, come vi dicevo, era assente Matteo Salvini. Il Corriere della Sera, pagina 3, racconta che questa vicenda è un po' un piccolo caso nella maggioranza e in generale nel quadro politico, perché era impegnato, riferiranno dal suo staff, su trasporti e opere pubbliche da completare, PNRR in primis, con l'obiettivo, tra gli altri, di evitare lo sciopero dei ferrovieri per il prossimo 11 giugno. Con una precisazione, Salvini è stato presente solo nel 2019, ma sullo sfondo dell'assenza del Premier ci sono le differenze fra le forze di maggioranza sul tema del riarmo. E se il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, si dice dispiaciuto per tutti gli assenti, e l'altro Premier però, Antonio Tajani, a replicare agli avversari. Non so perché Salvini fosse assente, domandatelo a lui, ma non ho visto nemmeno Elie Schlein e Giuseppe Conte. E in effetti, racconta il Corriere della Sera, i due leader, anche loro, hanno, per così dire, disertato la manifestazione. Nessuno nemmeno per AVS, sempre piuttosto fredda nei confronti della parata, ma Ilaria Salis, europarlamentare, poi ha aperto un altro caso ieri sera, quando ha esplicitato il sentimento di unità nazionale con una proposta un po' particolare che il Corriere della Sera definisce shock. In un'epoca pericolosamente segnata dal riarmo, dice la Salis, militarismo e guerre, bisognerebbe abolire la parata militare del 2 giugno e restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile e democratico. Insorgono in molti. La Premier Giorgia Meloni reputa queste dichiarazioni non solo vergognose, ma indegne verso i tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. Insomma, non sono mancate le polemiche, ma sono state, diciamo, un contorno a un piatto molto generoso di grande unità nazionale che ha visto protagonista il Presidente della Repubblica col suo messaggio.

0: viaggio e con questa celebrazione così, così ricca, che riceve ovviamente letture diverse sui quotidiani. Voglio leggervene alcune perché ci danno un po' il senso anche della varietà del modo con cui gli intellettuali e l'opinione pubblica che si riflette in loro guardano a questa celebrazione. C'è Palomieri sul Corriere della Sera che si chiede: cosa c'entra una parata con la ricorrenza nel giorno in cui l'Italia ha deciso di darsi una forma repubblicana? Il significato è chiaro, spiega. Una volta scelta la Repubblica dobbiamo essere pronti, dice Mieli, oggi come allora a difenderla in qualsiasi momento, armi in pugno se necessario. Domenica scorsa, dice Mieli, in un'intervista a Paola Di Caro pubblicata su questo giornale, Guido Crosetto, ministro della Difesa, ha raccontato che anche nel suo schieramento c'è chi non capisce e non vuole, o non vuole capire quanto sia importante rispettare l'impegno preso dai paesi aderenti alla NATO ed alzare fino al 3-5% il PIL delle spese militari. E poi continua a pagina 28 sul Corriere della Sera, vi vado a leggere il seguito di questo editoriale, eccolo qui. La verità, dice Mieli, è che noi europei stiamo già organizzando un grande sistema di difesa comune che va ben oltre gli attuali confini della UE. Il che porta ad ammettere con schiettezza che la costruzione del sistema di difesa è destinato a essere impopolare, soprattutto in un paese come il nostro, che non confina con la Russia e ha pochi soldi da spendere. Diciamo meglio che quasi non ne ha. Sicché tutti i nemici del sistema di difesa europeo avranno gioco facile a sostenere la tesi che le spese militari sono un oltraggio a quei settori della popolazione che versano in difficoltà e che perciò sarebbe più opportuno destinare ogni centesimo alla costruzione di scuole, infrastrutture e ospedali. È vero il contrario, dice Mieli. Un sistema integrato di difesa europeo consentirebbe enormi risparmi e danneggerebbe il mercato delle armi che prospera nella situazione attuale. Ma è difficile che in un anno elettorale come quello che ci aspetta qualcuno, eccezion fatta per pochi ardimentosi, abbia voglia di intrattenersi pubblicamente sui doveri imposti dal Rearmi EU, ridefinito per togliere quel riferimento alle armi. Ebbene, Crosetto, conclude Mieli, mostra di aver capito assai bene queste cose. L'opposizione, non tutta, e i suoi compagni di coalizione, quasi tutti, fanno finta di non capire quanto sarebbe importante un'operazione pedagogica che spiegasse come il tema degli armamenti non riguarda più l'Ucraina. Si è spostato dalla super bombardata Kiev ad un'Europa dronizzata e abbandonata da Trump al suo destino, costretta paradossalmente a imparare dall'Ucraina l'arte di fare da sé. Gioverebbe forse che, conclude Mieli, in tempi come questi le parate militari, pur nella forma italiana di festa di popolo, avessero carattere europeo e si svolgessero a turno nelle capitali dei continenti alla presenza dei capi di Stato e di governo di tutti i paesi. Insomma, una pedagogia della difesa quale valore civile della costruzione europea e anche nazionale. Così Mieli sul Corriere della Sera. E poi in qualche modo un accenno diverso, ma non del tutto dissonante, è quello della Repubblica con Carlo Galli, il quale si sofferma sul dialogo fra Mattarella e alcuni giovani che si è svolto intorno a problematiche di grande rilevanza, dice Galli, al centro dell'interesse e delle preoccupazioni delle nuove generazioni, la tenuta democratica del paese, il calo della partecipazione politica, la crisi del diritto internazionale, la questione ambientale e climatica, l'automazione delle attività lavorative, le attività inerenti l'inclusione sociale, la denatalità, la nuova gestione dello spazio. Insomma, su questi argomenti, dice Mieli, e dice, scusate, Galli, si è incentrato il colloquio fra il capo dello Stato e i giovani. E ai giovani Mattarella, dice, ha evidenziato una possibile e doverosa continuità tra le lontane origini della democrazia italiana, il nostro presente, certo difficile, e il futuro è prossimo. Che cosa vuol dire? E lo spiega bene, una continuità che è una sorta di religione civile democratica per Mattarella, ovvero è la comprensione, la memoria, e la sempre riscoperta delle grandi decisioni collettive che ci hanno messo sulla strada che stiamo percorrendo. Il contenuto di questa religione civile, spiega Galli, non è certo un'investitura divina della nazione, né una particolare missione politica che questa debba adempiere, più semplicemente il messaggio che scaturisce da una riflessione sulle origini della Repubblica Democratica è che l'esistenza politica del paese è qualcosa di serio, una dimensione non casuale, non trascurabile né dimenticabile, ovvero che la politica rientra nelle grandi esperienze della vita individuale e comune, che un popolo non è solo un insieme di individualità private, ma è anche un soggetto collettivo che, pur nelle sue fisiologiche differenziazioni, è stato in grado di agire, che lo ricorda, che può quindi riconoscersi in un passato che è suo e può prospettarsi un futuro altrettanto. Opera sua, pur nelle mutate circostanze interne e internazionali. Ciò che davvero collega, conclude Galli, il 46 al 2026 è l'azione comune come vincolo e come forza collettiva, un'azione che allora ci fu e che proprio per questo ancora può e deve esserci, purché siamo capaci di una consapevole fiducia in noi stessi. Così Galli. Più prosaicamente, invece, Pasquino, sul Domani, lancia un allarme perché dietro, diciamo, la parata si consuma un tentativo che è quello di sterilizzare il ruolo del Quirinale con la legge elettorale. Questo è il punto di vista di Pasquino e lo spiega nell'editoriale sul Domani. Giorgia Meloni dice ha l'obiettivo di neutralizzare il presidente, espropriarlo di quei poteri con i quali potrebbe e può intralciare l'attività di governo. Se nella legge elettorale in discussione c'è una disposizione che obbliga i partiti, eventualmente le coalizioni, a inserire il nome del loro candidato a Palazzo Chigi, quel candidato presidente sarà politicamente obbligato a nominare. Non vorrà mica tradire il voto del popolo elettore. Se, come sta scritto nel disegno di legge sul premierato elettivo, il Presidente del Consiglio chiede lo scioglimento del Parlamento, il Presidente della Repubblica non potrà rifiutarsi adducendo la possibilità di un'altra maggioranza parlamentare operativa. Entrambe le operazioni, quindi legge elettorale e premierato, spiega Pasquino, priverebbero il Presidente dei suoi due più importanti poteri istituzionali. Lo sterilizzerebbero fino a quando, terminato il suo mandato, assurgerà a senatore a vita. Non si perda di vista l'esito complessivo. Ridimensionato il Presidente della Repubblica, eletto direttamente dal popolo, il Presidente del Consiglio, la forma italiana di governo non sarebbe più parlamentare, diventerà altro, più rigida e più vulnerabile. C'è poco da festeggiare, dice Pasquino sul Domani. Invece, ancora sulle polemiche della presenza dei leader politici al Quirinale, si sofferma Alessandro Sallusti. Se la prende con la sinistra e dice odiano i soldati, ma le guerre le dichiarano i politici. E dice la sinistra ha disertato al gran completo la parata del 2 giugno. L'ottantesimo anniversario della nostra Repubblica non meritava proprio un simile sfregio. E poi però ricorda, c'erano tutti sulle tribune dei fori imperiali, Salvini assente giustificato per impegni di lavoro, meno la Schlein, Conte e Fratoiani. E gli impegni di Conte e Fratoiani non sono presi in considerazione, quelli di Salvini sì. È un modo un po' singolare di leggere questa distinzione, però Libero lo fa senza pudore e titola i disertori, i progressisti contro le divise, perché Schlein, Conte e gli altri big giallorossi evitano la parata del 2 giugno. Così il quotidiano del nuovo direttore Alessandro Sallusti. Poi c'è l'editoriale di Paolo Pombeni sul Messaggero, che si muove sempre nel solco della difesa repubblicana, segnalando i valori della Costituzione nel discorso di Mattarella, che ha scelto, dice, di rispondere all'uso divisivo di quelle memorie tornando a ribadire che la Repubblica e Costituzione non sono solo due momenti storici isolati, ma sono la vita corrente, esperienza continua dell'Italia che in questa cornice vive oggi, così come ha fatto da 80 anni a questa parte. E poi c'è invece Fabozzi, direttore del Manifesto, che dice se la prende, racconta il dramma di queste vite invisibili, dei quattro braccianti morti nel rogo mentre cercavano di ribellarsi al caporale pretendendo una paga e pagando con la vita, e dice: da queste vite cancellate, conclude il suo editoriale, da queste esistenze disumanizzate che è arrivato un esempio di dignità, di coraggio, di antimafia, di tutto quello che dovrebbe essere e non è la Repubblica che compie 80 anni. Quattro braccianti, la loro ribellione, il loro sacrificio sono stati il gesto più repubblicano e più costituzionale di tutta la festa del 2 giugno. Il presidente Mattarella avrebbe dovuto interrompere parate e cerimonie e chiedere a tutti di spostare lo sguardo verso sud, sull'ultimo lembo d'Italia, su quegli uomini che da vivi nessuno ha voluto vedere, forse per vergogna. Così fa Bozzi. E poi anche Travaglio, critico sulla festa del 2 giugno, sulla contraddizione, a suo dire, esistente tra la parata che esibisce in maniera muscolare, dice Travaglio, le armi e poi invece gli appelli alla pace che sono presenti nei discorsi dei leader politici e anche del capo dello Stato. Mai come quest'anno, dice Travaglio, l'ottantesimo della Repubblica, la parata del 2 giugno è suonata così vuota, retorica, ipocrita. Il presidente Mattarella intona la consueta omelia sulla Costituzione che ripudia la guerra contro i cattivoni che la fanno, intanto i fori imperiali. Sfila il campionario delle armi leali, in realtà vuole scrivere letali, che esportiamo in tutto il mondo, anche a paesi in guerra tipo Israele e Ucraina. Come vedete, la deterrenza ha un valore, diciamo, nella percezione dei nostri opinion leader diverso e spesso opposto. Per alcuni è il simbolo della democrazia e della difesa, che nasce anche dalla difesa; per altri è invece il simbolo di una, diciamo, della guerra. Di fronte alle immagini della guerra, questa seconda suggestione può apparire più accattivante della prima. Resta il fatto che la nostra storia ci dice che la democrazia è stata conquistata anche grazie alla capacità di difendere i valori civili, e talvolta la difesa dei valori civili richiede anche il ricorso alle armi. E meno giustificato appare ciò che accade e continua ad apparire in Libano, e lo appare meno giustificato perfino al presidente americano, il quale è protagonista, come raccontano oggi le cronache dei quotidiani, di un furioso scambio di accuse con Netanyahu. Gli dà del pazzo perché continua la sua diciamo rappresaglia in Libano. Questa telefonata è stata poi resa pubblica da un funzionario, da un giornalista che ha raccolto le dichiarazioni di un funzionario della Casa Bianca, e ovviamente ha fatto molto scandalo. Che il punto sulla crisi libanese lo fanno alcuni opinionisti. C'è Rampini sul Corriere della Sera che dice: perché Trump non potrà dire di aver vinto questa guerra senza cambio di regime in Iran. Cita tre esperti americani che segnalano come da un certo punto di vista l'unica oggi opzione che consente al Tagun di dichiarare vittoriosa la campagna iraniana è il cambio di regime. Cambio di regime però molto difficile alla luce di quella che è stata la reazione della Repubblica Islamica, e lo scrive sul Corriere della Sera a pagina 9. Poi c'è Mannocchi sulla Stampa, la quale anche analizza la situazione in Iran, racconta in particolare, vediamo di trovare, vi chiedo scusa, ma oggi la pila dei giornali è particolarmente ricca. Eccolo qui, l'articolo di Francesca Mannocchi, le relazioni pericolose. Il Libano, scrive Mannocchi, è il teatro in cui Netanyahu deve dimostrare la propria autonomia da Washington. Ogni bomba su Hezbollah è anche un messaggio alla Knesset: sono ancora io a comandare. questa doppia pressione, tenere Washington abbastanza soddisfatta da conservare la copertura, tenere la destra abbastanza soddisfatta da conservare la coalizione, e la struttura dentro cui Netanyahu governa, e spiega perché la sua risposta alla telefonata sia stata simultaneamente una resa e una sfida. Secondo Mannocchi, la rottura fra Trump e Netanyahu in realtà non esiste, appartiene alla retorica. Gli Stati Uniti rimarranno al fianco di Israele, scrive, perché il sistema politico, economico e strategico americano è costruito attorno a quella relazione in modi che trascendono qualsiasi singolo presidente. Trump condivide con Netanyahu una visione del Medio Oriente in cui la forza è il linguaggio principale, e questa convergenza di fondo regge anche quando i due si urlano addosso al telefono. La politica rimane quella che era, Washington fissa un limite, Israele opera fino a quel limite e qualche volta oltre. Trump si arrabbia e la struttura resta intatta. Così Francesca Mannocchi sulla stampa. C'è un editoriale, come vi dicevo, di Ferrara che fa una provocazione all'Europa e agli intellettuali europei che rifiutano di riconoscere il diritto all'autodifesa di Israele rispetto all'aggressione continua di Hezbollah. E poi ci portiamo sulla vicenda ucraina. La vicenda ucraina che ieri ha visto la rappresaglia di Putin sulle città di Kiev-Dnipro, altri 22 morti. Anche qui c'è un'analisi di Anna Zafesova sulla stampa che spiega qual è il perché di questa rappresaglia. Dice: ogni qualvolta Mosca si era trovata in momenti di debolezza e vulnerabilità, ha sempre reagito con l'escalation. Il fronte russo oggi è bloccato dai droni ucraini, il collegamento via terra tra la Russia e la Crimea e i territori occupati è sotto tiro dell'esercito di Kiev, le raffinerie e le fabbriche militari russe vengono bruciate dai raid ucraini, l'economia mostra dei numeri che hanno spinto perfino i ministri del governo a porre al presidente il problema in termini drammatici. La Russia non ha i soldi per proseguire la guerra. Le sanzioni occidentali e le spese folli hanno svuotato le casse, le nuove reclute scarseggiano, i sondaggi sono in calo da mesi. Insomma, la guerra della Russia è persa, scrive Zafesova. Lo dice anche una rivista autorevole come Russia in the Global Affairs, il cui direttore è uno degli esperti di politica estera del Cremlino. Fa firmare a Vasily Kashin un saggio in cui si afferma che la liquidazione del regime antirusso in Ucraina è attualmente irraggiungibile senza un'occupazione militare completa, che è tecnicamente impossibile. Quindi in questo caso, dice Zafesova, cosa fa Putin? Invece di cercare una via d'uscita, il Cremlino incrementerà il carattere terrorista della sua guerra. È una reazione che ha già visto Putin muoversi in questa prospettiva. Così Anna Zafesova sulla stampa. Abbiamo ancora qualche minuto. Vi ricordo, vi dicevo, che l'Europa ha riconosciuto questo scostamento dell'1,5% di flessibilità rispetto ai vincoli del patto di stabilità, e questo per l'Italia significa 14 miliardi in tre anni, ma lo ha vincolato anche a destinare queste risorse anche a investimenti sulla transizione ecologica, quindi sia al sostegno alle famiglie e alle imprese per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e promuovere la decarbonizzazione, interventi per accelerare l'elettrificazione, investimenti nelle reti elettriche, nello stoccaggio dell'energia elettrica, nel risparmio energetico e nell'espansione della capacità produttiva delle fonti energetiche pulite. E poi questa flessibilità dovrà essere approvata a maggioranza qualificata dagli Stati membri. Maggioranza qualificata, come sapete, non vuol dire unanimità. La marcatura stretta di Raffaele Fitto su Dombrovskis e la presidente Ursula von der Leyen e il dialogo tra Meloni e la stessa presidente hanno prodotto il cosiddetto miracolo, cioè questa apertura di credito che l'Europa ha fatto all'Italia. Ne parla Simone Canettieri nel suo retroscena sul Corriere della Sera, che racconta nello stesso modo il retroscena della Stampa a pagina 9, a firma di Ilario Lombardo e Luca Monticelli. Meloni dice può, Monticelli e Lombardo dicono può rallegrarsi per aver convinto la presidente Ursula von der Leyen delle sue buone intenzioni. Il rapporto diretto tra le due è sicuramente stato un fattore che ha inciso sulle trattative, una leva che la Premier, come già altre volte, ha saputo sfruttare a proprio vantaggio nelle loro interlocuzioni private. Meloni ha spiegato le ragioni di un intervento d'urgenza e lo stesso ha fatto Raffaele Fitto. Il governo a questo punto non dovrebbe far mancare il proprio contributo alla difesa nell'ottica di una maggiore deterrenza. Allo stesso tempo l'Europa si aspetta, ricordano i due retroscenisti della Stampa, almeno sulla carta, investimenti nella direzione di un totale abbandono delle fonti fossili, un orizzonte che la destra italiana ha sempre affrontato con grande riluttanza. In definitiva si tratterà di una partita giocata tutta sul filo della definizione. Chiamare verde ciò che verde deve sembrare, non necessariamente essere. Tra etichette sostenibili e voci di bilancio riallineate, gli investimenti green rischiano di trasformarsi più in un elegante cambio di colore che in un vero cambio di rotta, perché alla fine più che la sostanza conterà la tinta con cui verrà presentata, e in quel gioco di sfumature qualcuno a Roma confida di saper usare molto bene la tavolozza. Vedete, è molto sibillino questo retroscena, cioè attraverso la breccia aperta per i finanziamenti sulla transizione ecologica, il governo potrà in questo anno elettorale anche dare sostegno alle famiglie, sostegno prezioso politicamente oltre che economicamente, evidentemente. E poi le toghe, vi ho ricordato gli ultimi due argomenti, se ho ancora due minuti, ma mi piacerebbe parlare. E allora portiamoci invece delle toghe, magari parleremo in un'altra occasione, portiamoci sulla tragedia calabrese che, come avete visto, ha avuto un'evoluzione con l'arresto di questi caporali pakistani che hanno agito in maniera bestiale, negando la vita a chi pretendeva semplicemente di essere pagati. Ci sono le testimonianze di il sopravvissuto scampato all'inferno, il quale racconta la drammatica esecuzione dei due caporali scesi dall'auto, che hanno chiuso a chiave, hanno buttato la benzina sull'auto e poi hanno dato fuoco con un accendino. E ci sono anche i racconti delle condizioni terribili in cui vivono i braccianti che lavorano in Calabria, in questa incredibile infrastruttura schiavile che assiste l'economia agricola del nostro paese. E testimonianze agghiaccianti che poi sono anche, si riflettono nell'intervista fatta da Roberto Saviano alla Stampa, pagina 17. E dice Saviano: sarebbero stati uccisi perché non avevano pagato l'estorsione, cioè il pedaggio per essere trasportati al campo. Se qualcuno si rifiuta di pagare, tutti gli altri smettono di pagare. Un'esecuzione esemplare. Il controllo della manodopera nelle campagne vale denaro. Chi gestisce i lavoratori, chi mangia, ma non solo, anche chi resta in quei territori. La violenza è la negoziazione unica possibile tra gruppi che gestiscono il lavoro. E questa condizione, dice, è una condizione diffusa. C'è una legge che punisce il caporalato e consente anche di punire le imprese committenti, ma è assolutamente inapplicata. E con queste parole io concludo i miei approfondimenti. Adesso la pubblicità e poi il nostro filo diretto con gli ascoltatori. Vi aspetto dopo la pubblicità.
1: Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di prima pagina.
2: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Yes, I move!
5: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
6: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
5: Una serata importantissima.
6: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21.30 su Rai 1.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: I grandi libri ad alta voce.
10: Una trentina di anni fa, Miss Maria Ward di Huntingdon ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park.
9: Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.
10: Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione.
9: Mansfield Park di Jane Austen ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
11: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Per intervenire e porre domande ad Alessandro Barbano, direttore del quotidiano L'Altra Voce, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms e whatsapp al numero 335 56 34 296.
0: Eccoci qui al nostro filo diretto con gli ascoltatori. Vi ricordo che siete in ascolto su Rai Radio 3, vi parla Alessandro Barbano. Ci sono già alcuni messaggi, ma partiamo con una telefonata e poi andiamo a leggere anche che cosa scrivono sulle nostre chat i nostri radioascoltatori. Pronto?
12: Pronto, buongiorno Barbano, sono Dario da Roma.
0: Buongiorno Dario.
12: Senta, io ieri ho letto la dichiarazione di Giorgia Meloni, quel passaggio che ha fatto sulla Costituzione che ieri compiva appunto 80 anni, la necessità di un aggiornamento della Costituzione. Poi dopo i fatti di Amendolara in Calabria mi hanno suscitato una riflessione che le sottopongo, nel senso che effettivamente sì, questa Costituzione forse va aggiornata, perché quei valori e quelle idee rappresentate dalle persone e dalle madri, dai padri costituenti, forse non esistono più in questo paese. Cioè l'eccidio di Amendolara, come il braccio di Satman Singh, ricorderà il bracciante nella provincia di Latina che fu scaricato, no? Smaltito nei pressi di un ospedale morente, e non sono più inquadrati nell'articolo 1 oppure nell'articolo 4, il 39, il 40 della Costituzione, della carta repubblicana. Eppure rifletto che proprio in quelle terre sono le stesse terre dove appunto nel 43 e poi negli anni successivi che appunto segnarono i tempi tra la fine del fascismo e la nascita della Repubblica, in quelle terre ci furono le lotte dei contadini, ci fu la strage di Melissa, Strongoli, no? E sono le stesse terre che vengono bagnate dallo stesso mare che bagna Cutro, che bagna Riace, forse fanno parte tutto tutti questi toponimi, insomma ci raccontano un po' la stessa storia, lo stesso cambio che ha investito il paese, le persone e i cittadini. Insomma, mi chiedo se credo che quelle immagini, quel pulmino in fiamme, dovrebbero togliere il sonno a molti, insomma, dei politici italiani, anche a cominciare da quelli di sinistra. Grazie.
0: Grazie, sì, sono d'accordo con lei, sono immagini agghiaccianti, anche perché sono immagini che possiamo far finta di non vedere, ma sono immagini che invece ci passano sotto gli occhi ogni giorno e quindi potrebbero essere osservate, e raccontano una contraddizione del nostro sistema, che è una contraddizione tipica in maniera diversa di molte democrazie europee. Il fatto che il nostro benessere, il nostro equilibrio sociale si fondano sull'esistenza di un'infrastruttura, uso una metafora di Luca Ricolfi in un libro che ho già citato nei giorni scorsi, un'infrastruttura paraschiavile di massa, cioè una infrastruttura di popolazioni che giungono in Italia e che si trovano in una condizione di assoggettamento che non è integrazione e mai sarà integrazione, e di emarginazione, di sfruttamento, che contraddicono i valori della Costituzione, la quale a mio avviso però è ancora viva e parla al presente, anche perché c'è un equivoco su cui dobbiamo come dire, che dobbiamo smascherare quando parliamo di Costituzione, e lo dobbiamo fare in maniera, secondo me, non demagogica, no? La Costituzione è fatta di molte, di 139 articoli. La prima parte della Costituzione raccoglie alcuni valori che hanno addirittura un fondamento prepolitico, cioè i valori che fondano la civiltà e che la Costituzione ha riconosciuto come gli elementi, io li chiamo relativi assoluti, fondamenti del vivere civile, appunto la difesa della vita, la libertà, l'uguaglianza, la solidarietà, il ruolo che il lavoro ha nella nostra democrazia, e questi valori, la riservatezza, il diritto di associazione, questi valori non sono modificabili da nessuna maggioranza, che anche se una maggioranza illiberale si imponesse nella nostra democrazia, non potrebbe svuotarla di significato. Ciò che si può modificare della Costituzione è la seconda parte, cioè quella che riguarda il funzionamento delle istituzioni, che ovviamente sono messe alla prova nel loro corso storico. La stessa Costituzione prevede all'articolo 138 la possibilità di modificarla, ancorché con maggioranze qualificate o assolute, e quindi con il referendum nel secondo caso, senza il referendum nel primo caso, cioè qualora si raggiungessero i due terzi del consenso parlamentare, in una forma quindi di particolare rigidità, ma la possibilità di una modifica di quei meccanismi che l'usura del tempo e la prova del tempo avesse dimostrato rettificabili, non è un oltraggio. Poi il problema è di farle bene le riforme costituzionali, perché ci sono riforme che talvolta producono un effetto paradosso e se ne può discutere, o un'eterogenesi dei fini, cioè un effetto contrario a quello voluto. La Costituzione usata per verticalizzare le riforme costituzionali usate per verticalizzare il potere spesso hanno avuto l'effetto paradosso o di essere smentite dai cittadini con il referendum, o di produrre talvolta un esito opposto a quello voluto. Penso alla riforma, per esempio, del 2001, quella sul decentramento, che ha prodotto qualche asimmetria nel rapporto fra centro e periferia. Quindi i valori della Costituzione sono saldi e solidi, Mattarella li ha richiamati tutti, ci devono far guardare con orrore e con un impegno attivo, non solo constatativo, a quello che purtroppo accade sotto i nostri occhi, e quindi raccolgo il suo appello in pieno. Questo però non vuol dire che la Costituzione sia un moloch intangibile. Grazie. E leggo anche due messaggi ricevuti. Va bene che, dice Luigi, che la miglior difesa è l'attacco, va bene anche l'uccisione di civili, la distruzione di ospedali, scuole, sono solo spiacevoli danni collaterali, ma Israele non sta esagerando nel diritto alla difesa. Beh, mi pare che questa convinzione che Israele abbia esagerato e addirittura sia caduto nella trappola un po' messianica di una guerra permanente che diventa l'elemento identitario della sua difesa. Mi pare che se ne sia accorto perfino Donald Trump quando ha contestato in questa telefonata che abbiamo ricevuto abbiamo conosciuto in queste ore, ha contestato a Netanyahu il fatto di essere diventato pazzo. Detto da Donald Trump fa capire dove stiamo, evidentemente. E poi ancora le critiche alla parata di ieri, scrive invece un anonimo interlocutore, intercettano un sentimento diffuso nel popolo italiano. Ieri è diventata effettivamente stridente l'immagine della parata, una tradizione d'altri tempi. Che si parli proprio oggi della difesa, deterrenza, significa non cogliere lo spirito di chi 80 anni fa ha votato per la Repubblica. È constato che c'è una difficoltà a immaginare che la difesa sia parte del processo democratico e della vita di un paese. E ne parlava anche Paolo Mieli nel suo editoriale, e questo è un dato che possiamo o assumere come tale e quindi condannarci in un momento in cui l'Europa è chiamata ad avere un protagonismo diverso a non farne parte, oppure capire che c'è un modo di costruire una pedagogia democratica per aiutare i nostri concittadini a comprendere che il valore della difesa è anche nella Carta Costituzionale, dove appunto dice che l'Italia ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, ma questo non vuol dire che l'Italia non abbia un dovere di difendere appunto i suoi valori, i quali talvolta meritano difesa. Grazie, vediamo se c'è un altro interlocutore. Pronto?
4: Buongiorno, mi chiamo Aldo e chiamo da Roma. Io volevo agganciarmi all'articolo di Mieli, lei l'ha fatto ancora prima di me e credo che siamo su posizioni non coincidenti. Io mi ricordo che da decenni noi facciamo una sana ironia sulle grandi parate militari della Russia, della Cina, di tutti quei paesi che non ci sono particolarmente simpatici, e poi adesso invece vantiamo addirittura il valore pedagogico di una parata militare. Ora, il fatto che ci si debba difendere, ma mi pare che sia talmente insito nella coscienza di tutti che non è che vada ricordato ogni anno facendo sfilare l'esercito, anche perché credo che proprio la data, la coincidenza fra un esercizio squisitamente democratico e pacifico come fu il voto del referendum che cambiò il regime italiano, cioè lo Stato, la forma dello Stato italiano da monarchia a repubblica, proprio non capisco quale sia l'attinenza con un esercizio democratico di voto e una parata militare, perché cioè, proprio non lo trovo. Non voglio neanche addentrarmi nel fatto storico che noi siamo stati liberati casomai da eserciti stranieri, da un'insurrezione di popolo, dal nazifascismo, non certo dalle vittorie dell'esercito italiano, ma questo diventa troppo polemico. È proprio il fatto che una parata militare non ha mai un valore pedagogico, perché gli stati si difendono anche se non fanno parate militari. Questo mi pare ovvio. Mi pare che il più guerrafondaio stato del mondo, o i due più guerrafondai che sono Israele e Stati Uniti, io non mi ricordo che facciano grandi parate militari, fanno fatti militari. Per cui non riesco proprio con tutta la buona volontà a trovare un valore pedagogico in una sfilata militare, poi proprio il 2 giugno.
0: È chiarissimo il suo pensiero, ma noi siamo stati liberati da un esercito straniero e un'insurrezione di popolo, ma non a mani nude. Siamo stati liberati con il sacrificio di cittadini che imbracciarono le armi e persero la vita, e con il sacrificio di militari che vennero sul nostro territorio e in una lunga guerra di liberazione affrontarono anche loro la perdita, sono sepolti in tanti. E il problema è che quegli anglo-americani che ci hanno liberato e che poi ci hanno protetto per 80 anni, oggi hanno dichiarato un po' disdetta rispetto a questo impegno, e questo è evidente. E quindi è inevitabile che una democrazia come l'Italia si doti di un sistema di difesa a tutela della sua sicurezza, della sua sovranità, in un momento in cui abbiamo visto che la sovranità degli stati non è al sicuro, perché la cornice dei valori e delle istituzioni che sembravano rappresentare quel senso del limite invalicabile all'azione aggressiva di poteri presenti, poteri statali presenti nel mondo, è venuto meno. Quindi è venuto meno la cornice internazionale fragile, che però in qualche modo rappresentava un riferimento e un limite all'azione dell'aggressività altrui. È venuto meno il sostegno, o sta venendo meno l'impegno a una difesa dall'esterno della nostra sicurezza, della nostra sovranità. Siamo chiamati ad assumerla in proprio, questo pragmaticamente. Che poi la parata possa rappresentare simbolicamente la scelta di un paese di dotarsi di una democrazia e quindi di una forma repubblicana, certamente non è l'unico simbolo, ma in quanto Stato l'Italia ha nei militari un suo riferimento importante, quindi è normale che questo si testimoni. Quando io parlo di pedagogia, parlo di pedagogia perché credo che purtroppo noi abbiamo vissuto nell'irenica nell'illusione che la nostra libertà fosse un bene infinito e si raccogliesse come i frutti dagli alberi, e la nostra libertà non era un bene infinito, non era un diritto, ancorché la Costituzione la proclama come un diritto umano, ma questo diritto però poi va difeso in natura, perché altrimenti rischia di essere compromesso. Quindi noi abbiamo vissuto 80 anni nella illusione che l'impegno e gli oneri e i doveri corrispondenti al diritto di libertà che rivendicavamo potessero essere scaricati solo sugli altri. Oggi ci accorgiamo che così non è, e quindi io penso che sia doverosa la pedagogia di Mieli, perché questa confusione esprime proprio il segno di una incompiutezza dal punto della maturità civile di un paese. È triste dirlo, ma io sinceramente lo penso, e quindi non posso astenermi dal segnalarlo. Grazie. Ancora una telefonata. Pronto?
13: Buongiorno, sono Maria Cristina.
0: Maria Cristina.
13: Buongiorno a tutti. Parlo di, cioè, ieri, in occasione della festa della Repubblica, che ha più di me solo 2 anni, mi è capitato di parlare con diversi giovani, e per giovani si intende, come si dice oggi, fino ai 40 anni, e di chiedere loro quali fossero le funzioni del Presidente della Repubblica. Mi hanno detto, partecipare alle parate, assistere ai concerti. Mi si sono raddrizzati i capelli e mi sono chiesta, nella scuola, come si faceva nei tempi, si insegna ancora l'educazione civica? Qual è la pedagogia proprio?
0: Io, guardi, questa domanda mi è molto gradita, perché io penso che oggi più che mai il destino di una democrazia sia tutta nelle mani della formazione di una coscienza dell'opinione pubblica, e quindi i punti, ecco perché abbiamo usato la parola pedagogia, la scuola è centrale in questo processo. La malattia dell'Occidente sta nell'aver disarmato questa pedagogia. La scuola è centrale perché io credo che a scuola i cittadini nascono, si costruiscono, oppure restano ignari, convinti che il Presidente della Repubblica vada a fare le parate. E quindi educazione civica, lo studio dei diritti fondamentali dovrebbero essere un patrimonio obbligato del background culturale e civile dei nostri studenti. E questo si può fare solo in un modo, che è la più grande riforma completa quel diritto all'eguaglianza che nel secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione è sancito, cioè dove si dice l'eguaglianza non è formale, la Repubblica si attiva per ridurle. E come si riducono in concreto? Ecco, non ci sono sussidi alle famiglie, bonus 110, pensioni anticipate, non ci sono mancette. Le diseguaglianze si attivano per esempio con il tempo pieno, con una formazione piena che consente agli studenti di fare una serie di materie che vengono considerate marginali. E poi si arriva a 18 anni senza aver letto un giornale e senza avere alcuna coscienza di quello che rappresenta nella nostra democrazia il capo dello Stato. Quindi faccio suo il mio appello e la sua denuncia, perché questa credo che sia la più importante delle riforme. Costa, perché non è facile a dirsi, ma fare il tempo pieno significa raddoppiare l'onere della spesa di un sistema scolastico e quindi rinunciare ad altre cose. Però oggi, vede, nei prossimi 20-30 anni o facciamo questo, oppure il rischio che la democrazia ceda alle eresie è un rischio molto presente. Questo vale per tutti, vale anche per i regimi, ma i regimi come fanno? I regimi hanno in qualche modo una pedagogia di Stato aggressiva, autoritaria, spengono internet quando qualcosa li turba. Per 88 giorni in Iran è spento internet, anche Putin l'ha spento. Noi non possiamo spegnere internet, però dobbiamo governare questi processi e anche governare l'impatto che le tecnologie hanno nel processo di frantumazione delle culture, di parcellizzazione, quindi nel rischio di una disgregazione di quelle reti e di quei, appunto, di quella condivisione di religione civile di cui parlava Carlo Galli oggi sulla Repubblica, per esempio. Quindi la scuola è il primo teatro di questa sfida. Grazie. Pronto?
14: Buongiorno, sono Andrea da Roma.
0: Non ho capito il suo nome, mi scusi.
14: Andrea,
0: prego.
14: Volevo tornare alla notizia che è la notizia di oggi, proprio dei giorni, che non possiamo fidarci di o far finta, diciamo, che non ci riguardi, che è quella dell'uccisione dei 4 migranti pakistani in Calabria. Sì. Io penso che volevo chiederle cosa ne pensa, se noi siamo stati responsabili in qualche modo del nostro piccolo di queste morti, perché per esempio vogliamo che i prezzi al mercato, o sul mercato, siano bassi, no? Siano accessibili, no? Sono molto più alti, se non ci fosse un costo così basso. Quindi diciamo in qualche modo questi prezzi al consumo richiedono degli schiarimenti tanti. Però ci sono delle esperienze di trattamento umano e di protezione dei lavoratori stagionali, e uno è quello della Federazione delle Chiese Evangeliche, di sci.it, per chi volesse vedere, che per esempio a Rosarno, in Calabria, ha fatto un progetto veramente straordinario, cioè ha fatto sì che i cittadini si integrassero. Ci ha lavorato molto per questo, quindi ci vuole impegno, integrasse nel proprio tessuto sociale, urbano, i migranti che vivevano nel baraccopoli. Quindi hanno affittato gli appartamenti e hanno scoperto che era bello, perché quella era diventata una città quasi spopolata, insomma, cominciava a dire. Quindi c'è un impegno, diciamo, diretto. Io penso che possiamo prendere esempio dalle associazioni, diciamo, dalle esperienze dal basso, per integrare, ma veramente, e non a parole, i lavoratori stagionali.
0: Occorre molto realismo, Andrea. Occorre molto realismo, perché queste iniziative sono lodevoli, però occorre molto realismo. E vuol dire capire che un'intera economia poggia su una condizione di schiavitù. E ha ragione lei, vogliamo pagare poco la frutta al mercato. Un'intera economia poggia su un sommerso che non può essere affrontato con iniziative spot. È un sommerso che sta molto sotto le soglie dei contratti, le soglie di qualunque garanzia, le soglie di qualunque salario minimo, faccio un esempio, giusto e doveroso, ma che avrebbe zero effetti su una situazione di illegalità qual è quella attuale, anche perché è un mercato che non arriva su quella soglia e quindi è evidente che ci vuole un grande investimento, una grande bonifica sociale, un grande controllo amministrativo. E leggo per esempio nell'editoriale che fa sulla Repubblica Lirio Abate, che dice: forse davvero l'andrangheta non c'entra, forse gli investigatori hanno ragione, ma sarebbe irresponsabile non interrogarsi sul contesto nel quale la strage è maturata. Il fuoco che ha divorato i quattro uomini illumina una verità che preferiamo non guardare. I migranti che raccolgono gli agrumi e gli ortaggi che arrivano sulle nostre tavole restano invisibili finché non muoiono. Diventano visibili solo quando la morte li consegna alle cronache. È qui che si misura la responsabilità più profonda, a partire dall'incapacità di un paese di sottrarre migliaia di lavoratori al ricatto, all'assenza di diritti e dignità. Finché le comunità di braccianti saranno costrette a vivere ai margini delle legalità, caporali e criminali, qualunque sia la loro nazionalità, continueranno ad avere un potere antico e terribile, decidere chi lavora, chi mangia, qualche volta chi vive e chi muore. E il tema è questo: noi abbiamo un approccio autoritativo e repressivo nei confronti di alcune regioni italiane. Abbiamo costruito un sistema diciamo investigativo molto efficace che ha snidato la criminalità in molte regioni del territorio, non in tutte, però non abbiamo associato a questo sistema un sistema di bonifica sociale che potesse far emergere queste situazioni dal nero in cui si trovano. E questo è un impegno politico preciso che non è stato mai assunto da nessun governo, né di sinistra né di destra. E anche perché ovviamente quando vai a toccare un sistema di questo tipo ci vogliono molti, molti soldi, perché il rischio è che collassi un livello di economia su cui comunque si fonda una parte della nostra società. E allora bisogna interrogarsi se il sistema possa continuare a vivere poggiando su un'infrastruttura schiavile, o se invece voglia cambiare queste regole, a sapere quanto costa farlo, quali in termini economici ma anche in termini di rendite di posizione, perché è chiaro che questi lavoratori occupano i gradini di una scala sociale che è stata disertata dagli italiani e quindi sono vera schiavitù. Se noi crediamo che possiamo lasciare ai caporali pakistani la gestione di questa manodopera, è evidente che prima o poi quello che è accaduto succede, perché dentro il caporalato asiatico, lo abbiamo tristemente constatato, vivono regole da giungla che fa orrore soltanto vedere quelle immagini. Quindi occorre una presa di coscienza non meramente retorica, e bisognerebbe che ci si sedesse a tavolino e si capisse come far emergere queste realtà, come regolarizzarle, quali sono i costi e che investimenti si possono destinare a cambiare questi processi. Il resto ovviamente sono buone intenzioni e qualche esempio lodevole, ma una goccia nell'oceano che non è significativa. Grazie. Pronto?
15: Salve, pronto, sono sì. Federica.
0: Federica.
15: Allora, chiedo scusa per l'emozione, però purtroppo questa notizia dei lavoratori bruciati mi tocca forte e fa malissimo. Io sono scappata dal sud 5 anni fa, dopo la triennale, perché è vero, non c'è possibilità di salvarsi. Sono cresciuta con frasi dei miei genitori che mi dicevano: vai, studia, vai via da qui perché qui non ci si salva. Ed è assolutamente vero, loro lavorano in campagna 10 ore al giorno sotto il sole, 10 oltre anche sotto il sole, con veramente dai 5 ai 7 euro l'ora, ok, sotto il sole.
0: I suoi genitori? L'estate. I suoi genitori questo?
15: I miei genitori. E quindi mi hanno sempre spinto a studiare e andare via di là. Quindi io dico, loro sono italianissimi, i caporali sono italiani, quindi non è questione di pakistani o meno, è semplicemente che al sud non puoi fare nient'altro che lasciarlo. La verità è questa, perché questa è la condizione di tutti i lavoratori che lavorano in campagna e nei magazzini ortofrutticoli. Grazie per avermi ascoltato.
0: Grazie, il suo dolore è percepibile e deve indurci a una riflessione, anche perché lei è una di quei tanti giovani che lasciano il Mezzogiorno e che sono le cifre di un capitale umano che va disperdendosi e racconta assai più del declino italiano di quanto non dicano i dati del PIL. Io sorridevo fino a qualche anno fa quando qualche giornale in maniera entusiastica segnalava che il Mezzogiorno cresce più del Nord, che cresce dello 0,6%, mentre il Nord cresce dello 0,3%. Come se questo fosse, e racconta assai più del declino italiano di quanto non dicano i dati del PIL. Io sorridevo fino a qualche anno fa quando qualche giornale in maniera entusiastica segnalava che il Mezzogiorno cresce più del Nord, che cresce dello 0,6%, mentre il Nord cresce dello 0,3%. Come se questo fosse l'elemento di un cambiamento reale. È evidente che il cambiamento lo vedremo quando

0: tutto il lavoro, tanto di quello salariato nei livelli più, per così dire, bassi della scala economica, quanto a quello intellettuale, sono condizioni ancora non equiparabili e che non giustificano che un giovane che ha studiato resti nel Mezzogiorno. Poi c'è qualcuno che lo fa, per fortuna, però indubbiamente, vede, quello che lei racconta, le paghe da 5-7 euro che prendono i suoi genitori, imporrebbero una riflessione su come si interviene su questo sistema, perché poi il mercato da solo non ce la può fare e quindi mettere dei vincoli al mercato che sono insostenibili significa semplicemente fare un'operazione ipocrita sotto la quale poi naturalmente l'illegalità cresce. C'è un tema che è il tema del sostegno all'economia agricola e di come trasformare questa parte di economia nazionale in un'economia trasparente e non in un'economia sommersa. È una questione che forse accompagna tutta la storia repubblicana, effettivamente. Oggi che celebriamo gli 80 anni della storia repubblicana, ci accorgiamo come alcune piaghe sono transitate dalla sua nascita e sono arrivate come un buco nero della modernità ai giorni nostri. Grazie. Pronto, chi parla?
1: Buongiorno, Tino da Pisa. Tino, grazie per l'opportunità. Buongiorno.
0: Prego, Pino.
1: Dunque, a seguito di dichiarazioni della segretaria del PD Schlein, ieri durante il filo diretto si è riproposto il tema annoso della patrimoniale, a cui lei ha contrapposto un argomento usuale per il centrodestra, ovvero quello dell'ottimizzazione delle risorse disponibili. Delle due proposte, dopo decenni di discussioni, procede in modo evidente solo la seconda, che si traduce in effetti in significativi tagli a servizi ormai anche essenziali. In questo grave scenario entrambe le parti sembrano preferire però il solleticare il loro elettorato, fingendo di ignorare un elefante che è nella stanza, ovvero l'evasione fiscale, che, come ha ricordato Milena Gabanelli in una recente inchiesta sul Corriere della Sera, vale 80 miliardi l'anno e permette a metà degli italiani di usufruire di tutti i servizi senza pagare nemmeno una lira di tasse. Quando si ricorda la Costituzione, non vanno ricordati solo i diritti, ma anche i doveri. Tra questi, pagare le tasse per migliorare sia la democrazia, la nostra democrazia, sia la nostra Repubblica. Le auguro buona giornata e l'ascolto per radio.
0: Grazie. Ma vede, l'ottimizzazione non è il taglio ai servizi essenziali. In realtà l'ottimizzazione non è stata mai fatta, perché l'ottimizzazione è il taglio ai servizi inessenziali. E il punto è quello. Noi abbiamo una quantità di spese improduttive che sono oggi il riferimento di piccole categorie, di piccoli micro interessi. Ne cito una perché, diciamo, la conosco direttamente. Lo Stato destina un bonus alle persone che hanno una certificazione di malattie rare, per esempio la sindrome celiaca, cioè la sindrome di chi mangia senza glutine, e la destina a prescindere dal reddito. Quindi la prendono i parenti di Agnelli come la prende il bracciante agricolo calabrese, allo stesso modo. 190-100 euro al mese per comprare prodotti senza glutine. E questa roba qui che cosa fa? Struttura un mercato chiuso, no? Di 20, 30, 40 milioni l'anno, che ovviamente è un mercato che va a impattare su alcune imprese specifiche. E c'è da chiedersi, è giusto dare un sussidio economico a prescindere dal reddito? Evidentemente no. E però niente cambia. Quello è un sussidio improduttivo. Allora, ottimizzare la spesa significa fare quello che non è stato mai fatto, perché nessun governo riesce a farlo, perché tutti i governi sono poi sensibili alle pressioni dei microinteressi. Una volta Cottarelli fu chiamato con le forbici, fece una sforbiciata ma restò

0: puramente così virtuale. Poi anche altri si sono succeduti in quell'incarico. Poi si è smesso anche di pensarlo, di ottimizzare la spesa, che vale più di 1.000 miliardi di euro. Quindi prendere una parte di quei miliardi e trasferirli dove invece ci sono delle emergenze reali e dove si possono attivare dei processi di sviluppo, di economie, e quella è un'impresa selettiva che richiede competenza e coraggio anche di sfidare le categorie. Poi c'è il tema dell'evasione e voglio dire una parola su questo, perché 80 miliardi forse sono anche pochi rispetto al PIL, che ormai è quasi 3.000 miliardi, è più di 2.000 miliardi, comunque 2.800 miliardi mi pare. E il tema dell'evasione l'evasione non è solo l'evasione dei ricchi, c'è anche un'evasione diffusa che passa tra le categorie, passa nell'artigianato e lo sappiamo bene, passa in alcune categorie professionali, anche nella scala bassa delle categorie professionali. Quanti sono i professori che fanno lezioni private in questo paese che rilasciano una ricevuta? Che economia, quanto conta quell'economia? E vabbè, ma i professori sono pagati pochi, ciascuno si sente legittimato nella sua nella sua situazione individuale a evadere. E quanti sono coloro che hanno donne badanti al seguito e non pagano i contributi in questo paese, appunto approfittando dell'infrastruttura paraschiavile? Quindi il tema dell'evasione è un tema veramente trasversale, diffuso, che va affrontato anche qui, creando dei meccanismi di convenienza alla dichiarazione, perché è un tratto della cultura di questo paese, figlia di un'ambiguità per cui si critica quello che fanno gli altri e non si vede quello che si fa a casa propria. Una grande psicanalista contemporanea, Simona Argentieri, ha raccontato in un libro bellissimo questo tratto dell'ambiguità che fa coesistere due realtà intrapsichiche in conflitto fra di loro, senza conflitto. Io me la prendo con i ricchi che non pagano le tasse e poi non denuncio la colf che lavora a casa mia, non pago i contributi o evado quando vado a relazionarmi con un artigiano che mi ripara magari un bene. E questo è un tratto della nostra vita con cui dobbiamo fare i conti, e non si disbosca se non creando un sistema di incentivazione che renda conveniente la denuncia. E con questo io vi ringrazio e vi saluto. Ci vediamo, sono le 8:40, si conclude qui il nostro filo diretto. Ci vediamo però domani mattina alla stessa ora sulle frequenze di Rai Radio 3. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: Ormai lo sapete, potete scrivere a revolution@rai.it e ogni tanto, di solito nei giorni di festa, costruiamo una puntata per rispondere alle vostre domande, ai vostri commenti, alle vostre suggestioni, alle vostre critiche. E ogni tanto giustamente ci fate notare quando io faccio qualche errore. Abbiamo quindi una puntata in cui parleremo di pannelli solari e energie rinnovabili, dell'impatto che hanno sull'ambiente, parleremo di medie potenze, del ruolo di Mark Carney, il premier canadese, e parleremo anche di Taiwan e Cuba. Ma in ogni caso scriveteci, perché leggiamo tutto, quando possiamo rispondiamo, e insomma scriveteci a revolution@rai.it e ovviamente ne parliamo a Revolution.
2: Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
1: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
4: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Ore 8:45.
1: Rai GR3.
2: Raid incrociati nel Golfo Persico, l'Iran colpisce con i droni l'aeroporto di Kuwait City. Il negoziato sembra sul punto di naufragare, ma Trump resta ottimista, un accordo è possibile.
3: Celebrazioni del 2 giugno, Mattarella ai giovani, sono fiducioso, vedo consapevolezza e senso di responsabilità, dobbiamo essere ambiziosi, chiediamoci che Repubblica vogliamo essere, dice la Premier Meloni.
2: Arriva la flessibilità, Bruxelles pronta a concedere deroghe per far fronte al caro energia, in 3 anni l'Italia potrebbe investire fino a 7 miliardi di euro.
3: Strage di braccianti stranieri in Calabria, il sopravvissuto parla di mafia pakistana, fermati 2 presunti assassini, sullo sfondo una storia di caporali, sfruttamento e abusi.
2: Una buona giornata a tutti voi, in studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Dunque, nel Golfo Persico, scambio di colpi tra Stati Uniti e Iran, intercettati vari missili diretti anche verso basi americane. Droni hanno colpito l'aeroporto internazionale in Kuwait, dove si segnalano diversi feriti. Secondo i pasdaran iraniani, i negoziati sono interrotti, mentre Trump continua a parlare di accordo possibile e intanto cerca di fermare lo scontro tra Israele ed Hezbollah in Libano. La corrispondente.
4: Donald Trump smentisce che i negoziati con l'Iran siano stati sospesi e su Truth scrive: è ora di fare un accordo, ma poche ore dopo nuovi raid difensivi degli Stati Uniti colpiscono l'isola di Kerch nello stretto di Hormuz e l'Iran reagisce lanciando missili contro una nave americana e prendendo di mira Kuwait e Bahrain. Precedentemente, in un'audizione al Senato, il segretario di Stato Marco Rubio dice che un accordo è possibile. Oggi, domani o la prossima settimana siamo fiduciosi. Per la prima volta Teheran ha accettato di affrontare anche questioni riguardanti il suo programma nucleare, sottolinea Rubio, e ammette che però non è garantito un accordo accettabile e che l'Iran ha ancora molti droni. Rubio ribadisce anche che lo stretto di Hormuz è uno dei punti chiave nelle trattative. Intanto a Washington riprendono i colloqui tra Israele e Libano dopo la telefonata di fuoco in cui Trump ha accusato Netanyahu di essere un pazzo e un ingrato. Il presidente americano non può permettere che Israele, con l'escalation in Libano, faccia deragliare i negoziati con Teheran. Da New York, Laura Pepe, GR3.
3: Netanyahu non rinuncia alle operazioni militari in Libano e rilancia sul ruolo che lo Stato ebraico può avere per far cadere il regime iraniano. L'inviata.
5: Per il premier israeliano Netanyahu, la Repubblica Islamica dell'Iran è destinata a scomparire dalla scena mondiale e Israele farà la sua parte. Il ministro della difesa Katz ribadisce che la sorte della Dahiyeh, i quartieri a maggioranza sciita del sud di Beirut e su cui l'intervento di Trump l'altro ieri ha scongiurato la ripresa dei bombardamenti, resta legata a quella delle località a nord Israele sotto l'attacco di Hezbollah e che gli Stati Uniti sono d'accordo. Il partito milizia sciita, alleato dell'Iran, contrattacca con artiglieria, razzi e micidiali droni a fibra ottica alla fortezza di Beaufort, conquistata domenica dai soldati israeliani. Tra le vittime in Libano, anche 2 profughi siriani e 14 feriti, tra cui i soccorritori, in un bombardamento doppio sul campo palestinese di Burj Shemali a Tiro. In serata Israele accusa decine di combattenti Hezbollah di nascondersi proprio nel quartiere cristiano della città. Se non saranno espulsi, avverte, anche quest'ultima parte sarà colpita da ordini di sfollamento forzato. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: In Libano, prolungata la detenzione di 10 attivisti della Global Sumud Flottiglia. Tra loro ci sono i 2 italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia. Sono accusati di ingresso illegale nel paese per aver tentato di raggiungere l'Egitto via terra passando per la Libia orientale. Oggi davanti alla Farnesina, presidio degli attivisti della missione umanitaria per Gaza, per chiederne il rilascio immediato.
3: Alta tensione anche sul fronte di guerra ucraino. Un drone di Kiev ha colpito un autobus nel Donetsk, regione occupata dai russi, almeno 7 i civili uccisi, oltre 10 i feriti. Nella notte anche un massiccio attacco con droni contro le regioni di Mosca e San Pietroburgo, dove oggi si apre il forum economico presieduto da Putin. I raid in risposta a quelli russi di ieri, che hanno fatto oltre 20 morti in tutta l'Ucraina, centinaia i feriti, tra le vittime diversi bambini.
2: Veniamo adesso alla festa del 2 giugno in occasione degli 80 anni della Repubblica, un atto di libertà senza precedenti, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella, che dopo l'omaggio ieri all'Altare della Patria e la parata militare ai fori imperiali ha dialogato con un gruppo di giovani. Sentiamo.
0: È nel colloquio con i giovani nei giardini del Quirinale che il presidente Mattarella ripercorre la storia del paese. Lo fa però anche e soprattutto gettando uno sguardo all'attualità. Auspica il ritorno del multilateralismo contro la barbarie dei conflitti e respinge gli attacchi alle corti penali internazionali.
1: Chi compie nefandezze, malvagità, anche nel corso dei conflitti, non deve ottenere medaglie, ma condanne.
0: Mattarella chiede azioni incisive per combattere i mutamenti climatici, poi lo sguardo passa all'Italia e al preoccupante calo demografico.
1: Noi abbiamo un tasso demografico negativo, fortemente preoccupante. Insieme alla sollecitazione a riflettervi e occuparsene, farei una sollecitazione altrettanto forte per iniziative di sostegno alle famiglie.
0: Ma c'è ancora spazio per l'ottimismo, per la gestione dei flussi migratori, ad esempio. Noi stessi, ricorda, siamo il risultato di tante migrazioni. Sapremo gestirle anche grazie alle nuove generazioni.
1: Di senso di responsabilità, di consapevolezza, di valore di riferimento, di volontà di costruire una condizione di convivenza migliore. Questa è una cosa che mi dà estremamente fiducia.
0: Con Alessandro Rosi, Valentino Russo, GR3.
3: Di una festa di riconoscenza e di responsabilità ha parlato la presidente del Consiglio Meloni.
6: Dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa.
2: Caro Energia, si va verso un margine di flessibilità di bilancio, ma solo per gli investimenti, atteso oggi l'annuncio della Commissione europea a Bruxelles, è orientata a venire incontro alle richieste dell'Italia.
7: Più margini di bilancio sì, sussidi generalizzati no. È la linea di fondo della Commissione europea che si prepara a concedere agli Stati membri una flessibilità aggiuntiva, cioè fuori dai normali vincoli di bilancio comunitari, per fronteggiare il caro energia, ma solo per investimenti green. Gli Stati membri interessati potranno chiedere all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa dell'1,5% del PIL deroghe fino a 1,03% massimo l'anno per il triennio 2026-2028 e per un massimo cumulato dello 0,6%. Per l'Italia significa spese extra per l'energia per circa 7 miliardi per quest'anno e fino a 14 miliardi entro il 2027. Sul piano interno il governo prepara un pacchetto più immediato. Nel Consiglio dei Ministri è atteso un decreto che dovrebbe archiviare il taglio generalizzato delle accise che scade il 6 giugno e puntare su voucher per le fasce più deboli. Gelsomina testa GR3.
3: I temi economici nel dibattito tra i partiti, animati inoltre dalla polemica per l'assenza ieri alla parata ai Fori Imperiali di alcuni leader. Le opposizioni segnalano quella del vice premier Salvini, la maggioranza ribatte, assenti anche la segretaria del PD Schlein e il leader 5 Stelle Conte. L'attenzione resta comunque sul caro energia e sulla richiesta di flessibilità a Bruxelles.
8: Dall'Europa potrebbero arrivare le prime risposte positive al nostro paese. Ottimista il vice premier azzurro Antonio Tajani, una flessibilità, dice, che dovrebbe comprendere anche l'energia. Bene anche per la Lega, che però attende i dettagli sui vincoli imposti. Sul fronte interno, da Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza torna sull'ipotesi patrimoniale proposta dal PD.
9: Un'idea fallimentare che assolutamente respingiamo. Fin quando ci sarà Fratelli d'Italia al governo della nazione, non metteremo le mani nelle tasche degli italiani.
8: Su energia e difesa le opposizioni lavorano ad una mozione unitaria per chiedere la revisione del patto di stabilità. Per il Partito Democratico Antonio Misiani, intervistato da Repubblica, frena gli entusiasmi sulla flessibilità di Bruxelles. È utile ma non risolutiva. Noi, dice, la strada l'abbiamo indicata, tassare gli extra profitti. Contentino, così il Movimento 5 Stelle definisce l'aiuto da parte dell'Europa all'Italia. Poi Giuseppe Conte torna a rimarcare le necessità di dare risposte alle nuove generazioni.
10: Dobbiamo creare un pacchetto di misure per i giovani per rendere conveniente restare in Italia. Dobbiamo investire con sgravi per i mutui per i giovani.
8: Alessandro Allegra, GR3.
2: Siamo alla cronaca con la strage dei braccianti in provincia di Cosenza, un'esecuzione in pieno giorno. L'unico sopravvissuto parla di mafia pakistana. Due persone sono state arrestate.
11: Un video è un superstite che diventa super testimone. Così la squadra mobile di Cosenza porta le indagini ad un punto decisivo. Le immagini drammatiche sono quelle del sistema di videosorveglianza del distributore di benzina di Amendolara, provincia di Cosenza, dove il minivan viene dato alle fiamme. Mostrano due uomini scendere dalla vettura, appiccare il rogo, tenere chiuse con forza le portiere e poi scappare. All'interno muoiono bruciati vivi quattro braccianti, un pakistano e altri tre afghani, come come un quinto uomo che riesce a fuggire rompendo un finestrino.
12: Ciandino, capito? Ciandino, cara, boom, no soldi. Mangiare, ok. Casa, ok. Soldi no.
11: È lui a raccontare tutto. L'italiano non lo parla bene, ma si fa capire. Chiedevamo di essere pagati, di essere regolarizzati, dice l'uomo. Ancora sotto shock parla di mafia pakistana, mentre scattano le manette per due uomini originari proprio del Pakistan, ritenuti responsabili dell'agghiacciante plurimo omicidio. Verosimilmente i caporali, sfruttatori, pedine di un sistema sul quale adesso punta i riflettori l'inchiesta. Bruno Sokolovic, GR3.
3: Il dramma di Beatrice, morta 2 anni a Bordighera dopo le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. Oggi i due, finiti in carcere per maltrattamenti, verranno interrogati dal giudice per le indagini preliminari di Imperia. Secondo l'accusa, anche le sorelline della vittima di 7 e 9 anni subivano soprusi.
2: In chiusura parliamo di fotografie, quelle che ritraggono il mondo con curiosità, consapevolezza ed empatia, sono appunto quelle che scattava lo svizzero Werner Bischoff in mostra al Museo Diocesano di Milano, Point of View, punto di vista, il titolo dell'esposizione.
13: Il punto di vista di Bischoff è quello di un fotoreporter molto particolare che nei suoi scatti si lascia coinvolgere da ciò che ha davanti, che siano i paesi europei, compresa l'Italia nel 1946, devastati dalla guerra, o l'India straziata dalla carestia, o la vita quotidiana nelle grandi metropoli come New York 1953, la foto di un bambino nero che ci scruta dal finestrino di un autobus. Nadia Righi, direttrice Museo Diocesano di Milano.
14: Lui era interessato all'uomo, il suo tentativo era sempre di cercare un positivo nella realtà, la ricostruzione e mai la distruzione.
13: Sguardo mesto e capelli scompigliati, Bischoff detestava l'immagine scoop che cercavano tanti suoi colleghi reporter.
14: Ad un certo punto rifiuta di fare il fotogiornalista, dice che lui si sentiva un artista perché il suo desiderio era quello sempre di approfondire, di conoscere, e quindi va a cercare le storie del piccolo villaggio in Indocina piuttosto che raccontare la guerra di Corea.
13: Le sue sono immagini di grande valore formale.
14: Ha una formazione straordinaria, studia alla scuola di arti applicate a Zurigo, ha dei maestri che appartengono alla nuova oggettività, al Bauhaus, e quindi sempre ha una ricerca di bellezza incredibile.
13: Federico Pietranera, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Massimo Chiadroni e Giovanna Insardi.
2: Adesso c'è il meteo, poi pagina 3, prossimo GR3 alle 10.45 da Monica Giunchiglia e Valentina Antonelli. Buona giornata, buon ascolto.
15: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
17: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
18: E a noi che ci piacciono tanto!
17: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
19: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
20: Meteo Radio.
21: Tempo previsto sull'Italia mercoledì 3 giugno. Oggi residue piogge interessano il nord-est, ma con tendenza a un rapido miglioramento, prevalenza di sole sul resto del settentrione. Maltempo al centro, con rovesci temporaleschi sparsi più frequenti sulle regioni adriatiche. Poche nubi sulle due isole maggiori e sulle zone ioniche, mentre sul resto del sud la nuvolosità è destinata ad aumentare, dando vita a rovesci pomeridiani tra Campania e Puglia. Venti moderati meridionali al sud, moderati occidentali sul resto del paese. I mari diverranno generalmente mossi, localmente molto mosso lo Ionio. Temperature massime in diminuzione al centro e su parte delle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
22: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
1: Pagina 3.
2: Le 9 in punto a Rai Radio 3, un saluto da Piero Sorrentino al microfono di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web di mercoledì 3 giugno. Ecco, detto la parola cultura che pronunciamo in testa a ogni puntata di questo programma e che più in generale è proprio, diciamo, inscritta, ecco, nel medaglione di Radio 3. C'è un'altra parola che va a braccetto con questa, un po' più malandata, ed è critica. Certo, vengono da due etimologie diverse, ma insomma, se fosse per esempio il lavoro di un contadino, potremmo dire che per avere una buona cultura, cioè un raccolto buono, il contadino deve saper prima operare una critica, cioè deve separare, deve distinguere i semi buoni da quelli cattivi, il grano dall'olio, per usare quella famosa espressione. Ecco, stamattina questa puntata si è un po' disegnata così, intorno agli sguardi critici, libri, nomi, anche storie inattese, un po' sorprendenti, di critica e di cultura. Cominciamo proprio nel nome di un intellettuale come Carlo Levi, spesso, lo sapete, ridotto sbrigativamente a scrittore della questione meridionale, in realtà un vero gigante del pensiero. Stamattina sulle pagine di Repubblica Filippo Laporta firma un articolo dedicato appunto proprio a un capolavoro di critica politica e sociale del Novecento, L'orologio, incentrato sulla caduta del governo Parri e in ultima analisi sul tradimento della resistenza. Non è possibile separare, scrive Filippo Laporta, nell'orologio di Carlo Levi il messaggio politico dalla forma letteraria, e c'è un personalissimo ibrido composto di generi e registri vari: memoir, saggio, micronarrazioni, reportage. Perché non è possibile questa separazione? Perché, come leggiamo in quella che è la scena centrale del libro, ambientata dentro il traforo a Roma, una caverna quasi platonica, c'è una parte di umanità, i cosiddetti contadini, che non ha la lingua per esprimersi. Questo riferimento ai contadini che fa Filippo Laporta è un punto proprio fondamentale dell'orologio e in generale del ragionamento di Carlo Levi, no? I luigini da un lato e i contadini dall'altro. I luigini sono quelli che hanno paura del conflitto, lo temono come una ferita, una lacerazione. I contadini lottano e però non hanno una lingua per esprimersi, e quindi lo fanno con le lotte, lo fanno con gli scioperi, lo fanno con le occupazioni delle terre. Dice Filippo Laporta, perciò Levi si propone come testimone di questa parte di umanità, ma non sa ancora bene quale lingua potrà usare. Da qui il carattere sperimentale del libro. L'orologio è un grande tentativo di straniamento e di sperimentazione letteraria non meno audace del pasticciaccio di Gadda, anche se naturalmente lavora più sulla struttura che sul lessico. Il tradimento della resistenza, grande occasione perduta per il nostro paese, è un tema di tale complessità che deve essere rappresentato in una forma nuova e spiazzante, con un continuo sconfinamento di generi. Perciò, dice Filippo Laporta, il libro venne frainteso, screditato, accusato di estetismo e di decadentismo. L'orologio, cronaca dei tre giorni della caduta del governo Parri nel novembre 1945, ha una struttura composita fatta di varie sezioni, dal memoir visionario iniziale al reportage sulla Garbatella, al viaggio avventuroso, bellissimo quel capitolo, al viaggio avventuroso verso Napoli, che sembra Ombre rosse di John Ford, a sua volta ispirato a Maupassant. Ma attorno, dice Laporta, sulla scena della caverna, nel traforo, mentre fuori pioviggia, il narratore dialoga con due suoi amici e sodali, Andrea, ovvero Leo Valiani, che ha idee molto vicine alle sue, e Carmine, nella cui figura si intravede Manlio Rossidoria, entrambi claudicanti per varie ragioni, il che rende tutta la scena ancora più omerica. Quasi tutti i personaggi sono figure decisive del Partito d'Azione, del cui giornale Italia Libera Levi si trova a fare da direttore. Qui Andrea enuclea la teoria della bipartizione tra luigini e contadini, appunto lo dicevamo prima. Si tratta di un dualismo non assoluto, questo è interessante, non va inteso come divisione in due dell'umanità, per esempio tipo uomini e no, di Vittorini. Piuttosto è una divisione che attraversa ciascuno di noi, scisso tra una parte luigina e una parte contadina. Del resto lo stesso Levi aveva detto negli anni 30 che il vero problema è sconfiggere il fascismo dentro di noi, questo poi lo aveva anche ripreso Giorgio Gaber più anni dopo. I contadini, dice Filippo Laporta, sono tutti quelli che fanno le cose, che le creano, le amano, se ne contentano, non solo i contadini ma artigiani, medici, pittori, le donne e infine gli intellettuali, anche se non tutti gli intellettuali. I luigini invece sono quelli che dipendono e comandano, servono e imperano, tra cui industriali e commercianti che si reggono sui miliardi dello Stato e perfino gli operai che stanno con loro, la mentalità assistenzialistica, lo Stato caritatevole e corrotto. Andrea aggiunge che la forma stessa dei partiti è luigina, cioè burocratica e autoriferita. Anche se tra i contadini Levi mette Machiavelli, perché ne ha capito la natura di scrittore tragico, per lui la politica non è tanto tecnica per conquistare e gestire il potere, quanto moralità, creazione di un contropotere e soprattutto esperienza in sé educativa, strumento di un rinnovamento di civiltà. E l'idea della politica come autonomia e autogoverno, molto più a sinistra dei programmi del PC, come gli riconobbe onestamente il comunista Aldo Natoli. Certo fa impressione nel romanzo quell'immagine di Parri tra i due volti cardinalizi e teologali di Togliatti e di De Gasperi, come Pinocchio tra il gatto e la volpe. Il neoumanesimo di Carlo Levi contiene una inquietudine mistico-religiosa non del tutto estranea alla tradizione ebraica, per la quale l'azione etica è l'azione che asseconda il ritmo di vita dell'universo. L'azione non etica, invece, è quella che lo impedisce. Levi all'inizio dell'orologio ricorda quando da bambino guardava un mazzo di fiori dipinto nell'affresco sul soffitto. Gli appariva come un ritmo senza suono, un'onda immateriale e oscillante. Si ritrova qui, scrive Filippo Laporta, un nesso tra etica e realtà. L'etica non è tanto una questione di valori astratti, è la possibilità di fare piena esperienza di un mondo affollato di esseri umani e soprattutto di aderire al suo ritmo segreto, ritratto da un artista anonimo in una curva di fiori e di foglie sul soffitto. Allora, questo articolo di Filippo Laporta stamattina è un bellissimo invito appunto ad andare a riscoprire Carlo Levi nelle sue pubblicazioni, che non sono soltanto quelle, diciamo, immediatamente a lui ascrivibili. Prima si citava Cristo si è fermato a Eboli. Vi rimando anche su Rai Play Sound a Wikiradio, trasmissione del 2013 con il nostro caro amico Alessandro Leogrande. È anche un'occasione per riascoltare la voce dolcissima di Alessandro, appunto una puntata strepitosa proprio dedicata all'orologio di Carlo Levi. L'articolo di Filippo Laporta lo trovate stamattina su Repubblica, perché Carlo Levi non si è fermato soltanto a Eboli.

0: È così particolarmente vivace questa versione di But Not For Me, uno dei classici di George e Ira Gershwin, interpretata dal pianista Errol Garner, tratta dall'album The Most Happy Piano, pubblicata nel 1957. Saluto Pietro Del Soldà in collegamento per il tema di oggi di Tutta la città ne parla. Ciao Pietro, buongiorno.
1: Eccoci Piero, buongiorno. Buongiorno alle ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3. Noi oggi andiamo ad Amendolara virtualmente, Casertano, quella strage, 4 braccianti pakistani uccisi in quel modo, in modo barbaro, impensabile, chiusi dentro l'auto e poi incendiati da 2 caporali connazionali, peraltro, il che poi porta attenzione su un sistema di sfruttamento e di schiavismo che, ci domandiamo, nessuno vedeva, fino a che punto la disumanizzazione porta all'indifferenza e anche alla capacità da parte delle istituzioni italiane di applicare la legge contro il caporalato. Noi dobbiamo mettere al centro della nostra attenzione questa strage e questo dolore, cercando di capire anche fino a che punto, lo diceva anche un ascoltatore, siamo, non dico complici, però facciamo parte di un sistema, quello del mercato dell'ortofrutta in particolare, che con i suoi prezzi bassi forse si basa addirittura su simili condizioni di sfruttamento. E poi c'è la storia del sud raccontata da una giovane figlia di braccianti stamattina a prima pagina, che ci ha ricordato come queste storie non riguardino solo gli immigrati, ma per esempio anche i suoi genitori nei campi, ragion per cui lei il sud l'ha abbandonato. Dalle 10 in diretta, grazie.
0: Grazie Pietro Del Soldà. 335-5634-296 per intervenire, numero al quale ci state scrivendo già. Sì, con le vostre precisazioni, Ornella dice meticolosa e antipatiche puntualizzazioni. No, Ornella, non lo sono, però dite che cultura è diverso da cultura, il contadino fa le culture, non le culture, ma in realtà appunto l'etimo è esattamente lo stesso, anzi proprio nell'antichità c'era un'idea molto legata all'agricoltura e appunto al coltivare della cultura. Prima parlavamo di Carlo Levi, uno che lo considerava un autore di enorme rilevanza intellettuale e politica nella storia del Novecento è stato Goffredo Fofi, che diventa sul nuovo numero del mensile Iasini un pretesto per Pier Giorgio Giacchè, per una specie di così epicedio della critica e del critico. È un articolo molto bello, molto lungo, scritto benissimo come al solito fa Pier Giorgio Giacchè, del quale isolo e vi consegno questo paragrafo che cita l'esperienza di Goffredo Fofi ai Quaderni Piacentini. Quaderni Piacentini, scrive Pier Giorgio Giacchè sul numero nuovo degli Asini, in cui Goffredo Fofi consigliava i film da non vedere e i libri da non leggere, non per atteggiarsi a critico famoso, ma come umile e ultima provocazione possibile davanti all'immensità del mercato dei consumi e della società dello spettacolo, che allora sembrava di poter contestare, pur consapevoli di non poterla contrastare nemmeno un po'. A rileggere quegli affondi critici in negativo si rimane adesso spiazzati, per non dire pentiti. È diventato uno scandaloso reato scagliare contro un film o un libro una qualunque pietra, scrive Giacchè. Oggi per chi scrive, ma anche per chi legge, non bocciare è diventato un dogma della religione del creativismo universale. Oggi le stroncature sono rare, fatte a fini personali, anzi di personaggi. Oggi l'aspirante critico sceglie di recensire soltanto a fin di bene, magari tra gli amici, spesso tra giovani esordienti da mettere sotto protezione e sotto scopa. Oggi la lingua critichese è farcita di complimenti e complementi filosofici, dimenticando che in cielo e in terra ci sono cose più brutte di quante Orazio ne pensi e Amleto ne dubiti. In conclusione, non c'è più nessun critico che sia all'altezza della bassezza del momento in cui viviamo e del supermercato culturale che tutti frequentiamo e soprattutto festeggiamo. Ricordati di santificare le feste, è ormai il primo comandamento predicato e amministrato da ogni assessore alla cultura. Questo articolo di Pier Giorgio Giacchè, molto amaro, temo molto vero, vi consiglio di leggerlo integralmente, si intitola Goffredo critico, lo trovate sul numero nuovo degli Asini.

9.14 a pagina 3, questa è Rai Radio 3. Eugenio ci ricorda nei suoi messaggi che Carlo Levi è stato assolutamente sì, Eugenio, anche un apprezzato pittore. E poi Ennio ci dice il libro di Giacopini su Goffredo Foffi: sono un umbro che vive a Milano, mi sono sempre messo sulle tracce segnate da Capitini, ecco appunto altro nome tutelare di Goffredo Foffi, mi piace ricordarlo. Valentino da Eboli dice: insegno a Torino dal 2009, vorrei che la mia città di origine fosse più riconoscente con un gigante del nostro tempo che volente o nolente l'ha resa famosa. Io, per quanto mi riguarda, dice Valentino, lo inserisco nel mio programma di letteratura. Ecco, prima vi promettevo anche storie di critica, e anche un po' per ricordarci che spesso i critici sono assolutamente esseri umani che prendono cantonate sonore. Ce ne andiamo in rete su Minima et Moralia con Marco Cassini, che racconta appunto di come non sempre i capolavori vengano riconosciuti come tali a loro apparire, come per esempio al debutto, neppure un mese fa c'è stato il 70° anniversario di Look Back in Anger, 1956, John Osborne, opera che ha proprio rivoluzionato il teatro britannico, dando vita alla generazione degli Angry Young Men. Quell'opera fu inizialmente stroncata dalla critica tradizionale. L'8 maggio 1956, 70 anni fa, al Royal Court Theatre di Londra debuttò l'opera teatrale che più influenza, scrive Marco Cassini, ha avuto sul teatro e sulla società britannica nel secondo Novecento. Look Back in Anger, ricorda con rabbia di John Osborne. Eppure, dice Cassini, leggendo le prime recensioni comparse l'indomani, se ne deduce che i critici, come si direbbe oggi, non l'avevano vista arrivare. Era un'epoca in cui una prima teatrale metteva in agitazione il mondo della critica e le platee dei debutti pullulavano di critici, per cui non si dovette attendere che poche ore per leggere i primi giudizi, che furono di questo tenore: un piagnucolio autocommiserativo, un esordio confuso, addirittura a most putrid bosh, qualcosa come putridissime stupidaggini, diceva il critico dell'Evening News. Il movimento complessivo, secondo il Times, è del tutto inadeguato, apparentemente appena più benevola, ma in realtà senza alcuna via di scampo. La definizione del programma di critica sulla BBC Radio: una perdita di tempo. Binky Beaumont, direttore e produttore teatrale, la cui influenza gli valse il soprannome di Eminenza Grigia del West End, notoriamente abbandonò la sala ben prima del sipario, in segno di disprezzo per lo spettacolo a cui stava assistendo. Lo stesso Osborne, scrive Marco Cassini su Minima et Moralia, avrebbe ricordato successivamente che furono parecchie le persone del pubblico ad andare via dal teatro la sera della prima, più che con disprezzo a disagio, per lo più alla deriva, come eschimesi che guardano una commedia sulla Restaurazione. E poi, dice Marco Cassini, le recensioni insomma dimostrarono ampiamente che la critica più paludata non riusciva ad allinearsi a una proposta così diversa da tutto quanto era stato messo in scena fino a quel momento. Questo è un punto importante, no? Nel senso che quando arriva qualcosa di rottura non ci sono ancora le coordinate per capirle, per comprenderla bene. Forse qualcuno dei recensori calcò la mano più del dovuto anche come reazione alla prima battuta della pièce. In una stanza disordinata, in cui primeggia un asse da stiro, la scena si apre con Jimmy che getta irritato il giornale a terra e disordisce con un «Ma perché ci casco ogni domenica? Anche le recensioni dei libri sembrano le stesse della settimana scorsa, altri libri ma le stesse recensioni». Tuttavia, ricorda Osborne in un suo memoir successivo, c'era qualche sporadica speranza che saremmo stati salvati dai giornali della domenica. E in effetti, dice Marco Cassini, domenica 13 maggio la musica comincia a cambiare. Sembra uno di quei casi in cui una singola voce si leva rispetto all'opinione più diffusa, e da lì piano piano molte altre finiranno con l'unirsi al coro. La recensione di Kenneth Tynan sull'Observer della domenica definisce Jimmy Porter, il protagonista dell'opera di Osborne, il ragazzino presuntuoso più riuscito della nostra letteratura dai tempi di Amleto, e conclude con la previsione che si tratta della migliore commedia giovane del decennio. Ma subito prima di emettere quella profezia, Tynan scrive una frase che ha segnato la critica teatrale britannica. La frase è: dubito che potrei voler bene a qualcuno che non voglia vedere, ricorda con rabbia. E poi Marco Cassini in questo articolo passa in rassegna anche insomma altri casi appunto non isolati rispetto a quello che è successo a Osborne, per esempio la prima di Sei personaggi in cerca d'autore, 9 maggio
1921, l'accoglienza riservata a Shining di Stanley Kubrick, Moby Dick per esempio 1851, un miscuglio mai composto di elementi romanzeschi e realistici, l'idea di una storia coerente e unitaria sembra aver visitato e poi abbandonato il suo autore più volte nel corso della stesura. Quello che disse Borges di Quarto Potere: riconosceva il valore del film di Orson Welles, ma nessuno avrebbe mai avuto voglia di rivederlo. Non è dato sapere se Osborne poté mai guardare con rabbia a quell'inizio così incerto, dato che ben presto, scrive Marco Cassini, seguì un cambio di rotta nella percezione della sua opera così appunto innovativa e dirompente. L'articolo lo trovate in rete su Minima et Moralia, i 70 anni di un capolavoro che non tutti capirono.

9:20 a pagina 3, ce ne andiamo dalla critica teatrale a quella d'arte. Sulla rivista online Finestre sull'arte, Michele Dantini analizza i motivi, insomma, tranne note e rare eccezioni, sì, vi sta venendo in mente Maurizio Cattelan, ed è così, tranne note eccezioni dell'arte italiana contemporanea, e dice perché è irrilevante, si chiede Michele Dantini, lo attribuisce, tra le altre cose, all'assenza di una letteratura critica autonoma, appunto slegata dalle logiche commerciali oppure ideologiche. L'arte italiana è irrilevante perché manca una letteratura critica adeguata. Dice Michele Dantini, andiamo oltre la polemica del momento, si riferisce alla Biennale di Venezia 2026, la crisi dell'arte italiana è strutturale. L'arte italiana contemporanea versa oggi nella irrilevanza oppure impotenza perché non dispone di una letteratura critica adeguata. Questa è la mia tesi, scrive Dantini. Non dispone cioè di una letteratura critica o di una critica d'arte che sia responsabile nei confronti delle immagini e non delle ideologie o del commercio, che sia perspicace su piani specificamente visivi perché provvista di una formazione storico-artistica e che sia infine sovrana nel suo ambito che è la scrittura. Una simile letteratura oggi non c'è, ne viene che da parte italiana non si riesce a rammemorare e rigenerare un'eredità culturale che è unica e che assegna alla penisola ruoli di grande rilevanza, direi quasi di unicità. Non si riesce a far valere tutto ciò, dice Dantini, perché lo si ignora per primi: arte, storia, antropologia, troppe le cesure che hanno eroso nel Novecento e non soltanto una qualsiasi memoria intima e nativa, troppe le impasse e i fallimenti socioeducativi ed editoriali. Un giovane artista in Italia si forma per lo più oggi su una letteratura sociologica non di rado mediocre e soprattutto, ecco questo è importante, soprattutto attraverso riviste di settore. Tutto questo è poca cosa, impone gerghi improduttivi e lo allontana dalle potenze che giacciono dormienti in una madrelingua figurativa. Imitiamo per esempio gli altri, gli angloamericani, perché ci sembra che siano in possesso di una teoria culturale più aggressiva, ma nessuno ha tempo in questo mondo per chi imita, per chi alla periferia non è capace di elaborare la propria esperienza fino a farne requisito di un nuovo centro. Molto bella questa espressione di Dantini. D'altra parte, dal lancio strumentale di Arte Povera nel 1967, tre o quattro generazioni di artisti italiani sono stati educati a un americanismo prescrittivo e sprovvisto di qualsiasi complessità, acritico, euforico, servile e alla riduzione sociologica del processo creativo, per cui l'arte, si sostiene, è espressione del proprio tempo. Oggi cogliamo il frutto di tutto questo. Ancora pochi anni fa, nell'introduzione a una grande mostra tenutasi a Palazzo Reale, il curatore, un italo-americano di successo, invitava gli artisti italiani a farsi più internazionali. E come accogliere questa boutade, dice Dantini, conformista e neocoloniale? Conosciamo qualche curatore tedesco che contesti per esempio a Richter o a Kiefer di essere l'uno e l'altro grandi conoscitori della tradizione tedesco-olandese al cui repertorio attingono a piene mani conferendogli nuova vita? Vogliamo imputare a Marlène Dumas di muoversi a proprio agio nella tradizione espressionista, a Tracy Emin di coltivare l'arte del disegno alla luce di modelli mitteleuropei di inizio Novecento? Ecco, dice Michele Dantini, con mentori tanto insipienti e sterili non andremo lontano, è evidente, senza una seria educazione all'immagine, antica o contemporanea, non importa, né una qualche tutela contro il pericolo della irrilevanza geopolitica e culturale. Michele Dantini, sulla rivista Finestre sull'arte, l'arte italiana è irrilevante perché manca una letteratura critica.

0: Oggi a pagina 3 abbiamo ascoltato But Not For Me, interpretata da Errol Garner. Chiudiamo questa rassegna sui critici, di critici di questa mattina, con un nome che ha avuto un peso gigantesco da questo punto di vista nel Novecento italiano, Benedetto Croce, e sappiamo anche quanto, come posso dire, certi aspetti del crocianesimo siano stati croce delizia, se posso usare questo facile gioco di parole. Sul Libero di stamattina, il filosofo nascosto, l'epistolario di Benedetto Croce, firmato da Corrado Ocone, che appunto racconta della nuova proposta, breve antologia di Adelphi, delle missive di Benedetto Croce. Il vero problema è la vita, che è anzi un incessante rampollare di problemi che dobbiamo risolvere. Il solo conforto che la vita può dare e in cui si trova il suo vero senso è perdersi negli altri e nelle cose. Così scrive Benedetto Croce il 5 settembre 1929 a un'amica di gioventù per confortarla della morte della madre. In questa lettera, come nelle altre 70 che compongono l'antologia di Adelphi, c'è tutto Benedetto Croce, infaticabile corrispondente, mai il filosofo napoletano era abruzzese, ma il filosofo napoletano considerò questa sua attività come parte secondaria del suo essere, come una doverosa necessità da sbrigare per formare l'educazione nel più rapido modo possibile. Pur nella loro brevità, le lettere di Croce sono ponderate e misurate in ogni parola, con una cura della forma quasi maniacale, con un'attenzione concreta alle richieste e alla personalità dell'interlocutore, che poteva essere un uomo di studio, un amico, un politico, un conoscente, un familiare o anche semplicemente un lettore delle sue opere o uno sconosciuto che gli chiedeva delucidazioni e gli poneva le sue riflessioni. E poi Corrado Ocone passa in rassegna i motivi dell'interesse di questa antologia di Adelphi delle lettere di Benedetto Croce. Tra questi, queste lettere, dice Ocone, sono un'esaltazione della bella scrittura che sempre fu propria della pagina crociana, che in un epistolario trova possibilità di manifestarsi al meglio. Non si insisterà mai tanto su questa attenzione alla qualità dello scrivere, alla forma, allo stile che fu proprio di Croce e che non è da parte degli interpreti, come pure si è detto, un modo di edulcorarne il pensiero rigoroso e potente, ma è consustanziale allo stesso darsi e costruirsi della verità come parziale risoluzione dei nodi a cui la vita ci pone innanzi. E poi ancora, ecco per esempio, in questo articolo di Libero ci sono degli estratti da questo epistolario, per esempio alla futura moglie Adele, novembre 1913: le vostre letterine sono tutte voi, così mi piacete e così mi turbate, come è fatto l'amore che attrae e che fa paura. E questa è molto bella. Giovanni Gentile, 29 ottobre 1912, Benedetto Croce gli scrive: ripercorrendo talvolta le nostre relazioni, mi pare che ci siamo nutriti l'uno del sangue dell'altro e non ne siamo morti. Allora, Benedetto Croce, appunto, lo trovate raccontato stamattina sul Libro da Corrado Ocone, l'epistolario appena uscito da Adelphi, il filosofo nascosto nelle lettere a grandi e piccoli. Noi ci fermiamo qui. Con me vi saluta Danilo D'Atri a Napoli, Simone D'Arrico in Gozzolla a Roma, Maria Novella Bucelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, in regia come sempre Piero Pugliese, a seguire Onda Verde, poi c'è Stalteri, Arturo Stalteri per Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9. Grazie da Piero Sorrentino.
1: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
2: Annoto sulla carta: il mare non fa sconti, promette, illude, inganna.
3: Diario di bordo, un podcast di Radio 3.
4: L'Odissea, come voi sapete, è il poeta marino per eccellenza. È bello ricordare che la letteratura occidentale si apre con questo vasto sguardo sui flutti. Questo è l'Odissea, uno sguardo sui flutti.
3: Diario di bordo. Ascolta i 3 episodi su Rai Play Sound.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Onda Verde. Viaggiare informati. Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Partiamo dalla 6, code a tratti tra Altare e Savona, allacciamento alla 10, direzione Savona. In A7 code per lavori tra Vignole e Borbera e Serra Valle Scrivia, direzione Milano, anche all'altezza di Genova Bolzaneto, provenendo da Genova. Troviamo code per un incidente in A4 tra Monza e Sesto San Giovanni, direzione Torino, e poi sulla Brescia-Padova. Code a tratti per un altro incidente tra Somma Campagna e Sirmione, direzione Brescia. Sulla Venezia Trieste il traffico è intenso tra San Giorgio di Nogaro e San Stino di Livenza, direzione Venezia. Ci spostiamo sulla 22 dove troviamo traffico intenso, 4 km di coda al momento tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione Modena. Ed in A14 si rallenta per un veicolo fermo invece tra Bologna, San Lazzaro e Castel San Pietro, direzione Ancona. Poi traffico congestionato tra Val Vibrata e Teramo Giulia Nova in direzione Pescara e code tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata anche per chi viaggia verso Ancona. Andiamo in A1 Firenze-Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Firenze Scandicci verso Bologna, code a tratti tra Firenze in Pruneta e l'allacciamento alla 11 in direzione Bologna. Al sud in A16 code tra Pomigliano d'Arco e l'allacciamento con la 1 direzione Napoli. Tutto per questo aggiornamento, da Rene Mandolesi, buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
1: Oggi vorrei aprire il primo movimento con una domanda: ma secondo voi, se l'umanità avesse le ali e potesse librarsi nell'aria, sarebbe comunque così infelice e quindi distruttiva? 335-5634-296 se volete rispondere. Intanto sono le 9:32 minuti e 45 secondi e dunque anche oggi Arturo Stalteri al microfono con Gianluca Diana in regia, Danilo Solidani in questo momento alla console con noi e Giorgia Damma. Secondo voi, se l'umanità avesse le ali e potesse librarsi nell'aria, sarebbe comunque così infelice e quindi distruttiva? 335-5634-296 se volete rispondere. Intanto sono le 9:32 minuti e 45 secondi e dunque anche oggi Arturo Stalteri al microfono con Gianluca Diana in regia, Danilo Solidani in questo momento alla console con noi e Giorgia Franceschi che cura Primo Movimento anche oggi con novità discografiche, ad esempio la prima

porta al cospetto di un CD cash per Brilliant Classics e vede il protagonista Francesco Guggiola all'Ottavino. Guggiola dal 2018 ricopre il ruolo di Ottavino con l'obbligo del secondo flauto nell'orchestra del Teatro alla Scala e dell'omonima filarmonica, e dedica questo CD a Vivaldi, i concerti proprio per Ottavino, o per Piccolo, se così vogliamo nominarlo, il più acuto insomma della famiglia dei flauti. Con lui c'è l'ensemble dell'orchestra farnesiana e con membri e ospiti dell'orchestra del Teatro alla Scala. Dunque Vivaldi e questi suoi concerti, Vivaldi, la sua fantasia inesauribile che si sprigiona anche in questo concerto, quello che ascoltiamo tra poco nella sua interezza, ovvero il celebre Gardellino, questo concerto di un Vivaldi già più maturo, più semplice forse nella scrittura, però con questa grande capacità di creare attraverso il suono anche proprio il canto, no, dell'uccellino, del Gardellino, con questa inventiva melodica forse meno esuberante rispetto a altri concerti, però con una grande abilità nel riuscire a sfruttare i rapporti armonici tra i vari accordi che in qualche modo, dei quali poi si sprigionano le melodie che rendono vivo questo concerto per flauto, per appunto per Piccolo. Dicevo appunto, un Vivaldi un po' più tardo, viene pubblicato per la prima volta nel 1729, probabilmente lo stesso anno in cui viene composto, ed è in tre movimenti. Abbiamo un allegro iniziale in re maggiore che incornicia un secondo movimento in cui Vivaldi non ha indicazione del tempo. Comunque tutto il concerto si muove attraverso la tonalità di re maggiore. Si chiude poi con questo allegro finale che recupera le atmosfere del primo movimento. Insomma, è un Vivaldi sempre molto originale. Non dimentichiamo che Vivaldi ha inventato realmente un nuovo modo di pensare al concerto per uno o più strumenti e orchestra o archi, combinando insieme veramente strumenti che sembravano essere un po' così agli antipodi l'uno dall'altro, e la sua fantasia inesauribile riesce a essere convincente in qualsiasi formazione decide di affrontare. Dunque fermiamoci su questo concerto cosiddetto Gardellino, RV 428, l'opera 10 numero 3 per Ottavino e orchestra, allegro iniziale senza indicazione di tempo, secondo movimento, allegro finale. Lo esegue Francesco Guggiola all'Ottavino con l'ensemble dell'orchestra farnesiana.

Antonio Vivaldi, il suo concerto per Ottavini Orchestra opera 10 numero 3, detto il Gardellino, eseguito da Francesco Guggiola all'Ottavino con l'ensemble dell'orchestra farnesiana in questo CD Brilliant Classics. E sono molti messaggi per quanto riguarda la mia domanda iniziale: se avessimo le ali saremmo comunque così cattivi e infelici? Ebbene, insomma, non siete molto ottimisti, come del resto. Non lo sono neanch'io, qualcuno dice. La mia impressione è che anche in volo la nostra specie manterrebbe il suo istinto di specie rapace. Questo è Giuseppe, hai ragione. E non siamo neanche belli come un'aquila, quindi pensa che tristezza. Ma almeno abbiamo la musica, e la musica ci porta adesso al secondo ascolto della trasmissione, che è dedicata a un meraviglioso artista lettone, Peteris Vasks, nato nel 1946, un artista che si muove in questo territorio mistico, profondo, come fa ad esempio Arvo Pärt, come fa Kjartan Svensson dei Sigur Rós. E lui dice: la maggior parte delle persone oggi non possiede più credo, amore, ideali, la dimensione spirituale è andata perduta, la mia intenzione è nutrire l'anima e questo è ciò che predico nelle mie opere. Ci riesce molto bene. In questo caso il CD, che vede anche musiche dell'artista argentino Osvaldo Golijov, esce per Challenge Classics e si chiama Encounter, che è anche uno dei momenti del suo quartetto numero 6 per archi, che tra poco ascolteremo nel terzo movimento, il canto Living, questo andante cantabile. Un quartetto che è stato commissionato a Vasks nel 2019 dall'ensemble, dal quartetto Artemis, ed era scritto anche per celebrare il 250° anniversario della nascita di Beethoven. Infatti nella parte finale si può ascoltare anche un momento che richiama una pagina beethoveniana. È un quartetto importante, ha vinto numerosissimi premi, meritati secondo me, e in questo caso è affidato alla Retusa Quartet, che vede tra l'altro in un brano di Osvaldo Golijov anche Chen Halevy al clarinetto. Ma noi restiamo sul quartetto numero 6 di Peteris Vasks e questo terzo movimento, canto Living, andante cantabile.

La musica di Petteris Vasks, questo è il suo quartetto numero 6, nel terzo momento questo canto, Living Dante Cantabile, affidato alla Retusa Quartet in questo disco che esce per Challenge Classics Encounter, e vede anche le musiche dell'artista argentino Osvaldo Golijov con il contributo anche di Chen Halevi al clarinetto. Sono tanti messaggi, immaginavo di aver aperto una sorta di vaso di Pandora, e io sono d'accordo con Eva, perdonatemi. Gli animali sono infinitamente superiori all'uomo in tutto, o quasi, direi proprio in tutto, ma sì, diciamo così, anche perché tutto sommato non hanno quella sorta di infelicità interna, di consapevolezza della fine che noi possediamo e che quindi in qualche modo ci porta ad essere così autodistruttivi e distruttivi verso gli altri. Ma abbiamo la musica, e quindi ecco la musica ancora con un bel disco che esce per Stradivarius, e ne è protagonista Giacomo Susani, che è compositore, direttore d'orchestra e chitarrista italo-britannico. Eccolo col suo Under a Crescent Moon, sotto una luna crescente, che è ispirata a un haiku di Matsuo Basho, e rappresenta, come lui stesso dice, un invito poetico ad addentrarsi nelle sonorità intangibili e evocative della chitarra. Lui tra l'altro ha una chitarra importante del lutaio spagnolo Domingo Esteso, una chitarra storica che compie quest'anno proprio 100 anni, ed è un bel lavoro, un lavoro che vede 3 composizioni originali e poi anche delle trascrizioni o pezzi scritti appositamente per il suo strumento. Tra le trascrizioni c'è questa di un pezzo delizioso di Claude Debussy, il quale nel 1908 dedica alla Fioletta Chouchou questi Children's Corner, questo angolo dei bambini, pezzi per pianoforte, qui prende un po' in giro Clementi, si ispira alla musica delle bambole, degli elefantini, e anche al cakewalk, ovvero questa danza appunto di origine afroamericana. Pare che lui andasse spesso a sentire questo pianista africano che suonava in un locale e faceva delle cose incredibili anche suonando con i piedi. Ecco dunque che nasce questo Gollywood Cakewalk, che lui immagina un pupazzo ovviamente nero che suona il pianoforte e che fa questo stile musicale, e lo fa perfettamente perché Debussy era completamente curioso dalla musica balinese, la musica orientale, gli antichi clavicembalisti, e in qualche modo qui si addentra anche in una sorta di proto jazz debussiano. Ma tutta la suite, scritta rigorosamente in inglese, polemicamente verso la moda di quegli anni in Francia, in cui se non avevi una governante inglese non eri nessuno, infatti Chouchou aveva una governante inglese, e lui, che si definiva musicien français, quindi musicista francese, si divertì quindi a scimmiottare la lingua inglese chiamando tutti i brani di questa suite in inglese. Dicevo appunto, Gollywood Cakewalk nasce per pianoforte, questa ne è un arrangiamento dello stesso Giacomo Susani alla chitarra, che ascoltiamo.

0: E questo è il Debussy di Gollywog Cakewalk, pezzo scritto per pianoforte ma da Giacomo Susani arrangiato per chitarra in questo CD Under a Crescent Moon, New Composition and Arrangements for Guitar, il secondo volume. Infatti il primo era invece intrecci. Questa è una seconda avventura che esce per Stradivarius di Giacomo Susani, un disco molto affascinante, molto interessante, bello il modo in cui lui riesce veramente a dare alla chitarra mille suoni e mille sfumature. C'è un messaggio di una Grazia di Lodi che, insomma, ne dico solo un po' perché è troppo lungo, non abbiamo tempo, la necessità. Allora, eccolo qui: la mia famiglia di felini e il mio cagnolino mi insegnano ogni giorno a vivere il presente, la vita è preziosa in ogni istante. Ed è vero, verissimo. Noi però siamo giunti intanto in chiusura e quindi tra poco vi lasceremo con Pietro Del Soldà per Tutta la città ne parla. Nel frattempo Arturo Stalti da questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, accanto a Gianluca Diana oggi con noi in regia, Paola Braia alla console e Giorgia Franceschi che cura il programma. Ci sentiamo al concerto del mattino.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
4: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
2: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia!
5: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
9: Tutta la città ne parla.
10: Buongiorno, sono Dario da Roma. L'eccidio di Amendolara, come il braccio di Satman Singh, ricorderà il bracciante nella provincia di Latina che fu scaricato, no? Smaltito nei pressi di un ospedale morente, e non sono più inquadrati nell'articolo 1 oppure nell'articolo 4, il 39, il 40 della Costituzione, della carta repubblicana. Eppure rifletto che proprio in quelle terre sono le stesse terre dove appunto nel 43 e poi negli anni successivi che appunto segnarono i tempi tra la fine del fascismo e la nascita della Repubblica, in quelle terre ci furono le lotte dei contadini, ci fu la strage di Melissa, Strongoli, no? E sono le stesse terre che vengono bagnate dallo stesso mare che bagna Cutro, che bagna Riace. Insomma, credo che quelle immagini, quel pulmino in fiamme dovrebbero togliere il sonno a molti, insomma, dei politici italiani, anche a cominciare da quelli di sinistra.
11: Buongiorno, sono Andrea da Roma. Sì. Io penso che noi siamo, volevo chiedere se cosa ne pensa, se noi siamo sentiti responsabili in qualche modo nel nostro piccolo di questi morti. Perché, per esempio, vogliamo che i prezzi al mercato, o al supermercato, siano bassi, no? Questi prezzi al consumo richiedono degli schiavini tanti.
12: Salve, sono sì. Federica. Io sono scappata dal sud 5 anni fa, dopo la triennale, perché è vero, non c'è possibilità di salvarsi. Sono cresciuta con frasi dei miei genitori che mi dicevano: vai, studia, vai via da qui perché qui non ci si salva. Ed è assolutamente vero, loro lavorano in campagna 10 ore al giorno sotto il sole, 10 oltre anche sotto il sole, con veramente dai 5 ai 7 euro l'ora, i miei genitori. E quindi mi hanno sempre spinto a studiare e andare via. Loro sono italianissimi, i caporali sono italiani, quindi non è questione di pakistani o meno, è semplicemente che al sud non puoi fare nient'altro che lasciarlo. La verità è questa, perché questa è la condizione di tutti i lavoratori che lavorano in campagna e nei magazzini ortofrutticoli.
13: Di
0: 10, 4 minuti, 40 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Il giorno dopo il 2 giugno, gli speciali che abbiamo dedicato agli 80 anni della Repubblica, del voto che ha ridisegnato il volto del nostro paese, beh, la Res Publica si incaglia qui, va a sbattere contro queste immagini, le immagini terribili di un giovane uomo che tiene la portiera chiusa di un van dentro cui stanno morendo, bruciati, 4, in realtà 5, ma uno per fortuna è fuggito, braccianti agricoli che da anni vivono e lavorano in condizioni di schiavitù, rendendo possibile, almeno in parte, il mercato ortofrutticolo per come lo conosciamo noi, con i prezzi a cui possiamo comprare noi le cose al supermercato. Ci siamo tutti dentro, dunque, questa rimozione globale della violenza che ha assunto la forma di una strage lunedì ad Amendolara, siamo nel Cosentino, in una zona della Calabria che è piena di situazioni simili, ma commetteremo un grave errore pensando che si trattasse di una vicenda esclusivamente calabrese o del sud. Ora ce la facciamo raccontare questa storia, come è stato possibile, come se ne può uscire, gli strumenti esistono, le leggi, a cominciare da quella contro il caporalato approvata 10 anni fa, tante volte ne abbiamo parlato anche qui a Radio 3, c'è ma non viene applicata, perché? E tuttavia fenomeni simili si verificano in tutto il paese, l'abbiamo raccontato più volte e dobbiamo continuare a denunciarlo. E questa mattina abbiamo scelto di cominciare con le voci di un bravissimo inviato giornalista della Stampa che tante volte ci ha dedicato almeno un po' del suo tempo a raccontare storie difficili. Nicolò Zancan, buongiorno, grazie.
13: Grazie a voi.
0: Che oggi scrive proprio un articolo dedicato in realtà all'unico dei 5 che erano rinchiusi dentro quella macchina, puniti perché? Perché non dovevano pagare il prezzo del trasporto sui campi dove lavoravano senza essere retribuiti, uccisi da connazionali, pakistani anche loro, ma commetteremo, diciamolo subito, un errore gravissimo, come ha detto quella ragazza che ha sentito quella telefonata durissima, Zancandi, quella giovane del sud che ha detto: attenzione, anche i miei genitori hanno lavorato come braccianti, i loro caporali, sfruttatori, schiavisti erano italianissimi, non cadiamo nell'errore di pensare che ci sia una qualificazione etnica di questo sistema che disumanizza e uccide, come è accaduto lunedì ad Amendolara. Saluto Zancan, saluto anche, credo sia con noi, la ringrazio, una persona che sta lavorando proprio su questo, che è Federica Pietramala, buongiorno.
14: Buongiorno.
0: Segretaria generale della Fly CGL per quella zona della Calabria, il Pollino, la Sibaritide, la sua zona costiera del Tirreno. Nicolò Zancan, la prima richiesta è quella di fare una breve ricostruzione di questa vicenda che è stata forse in parte oscurata dall'attenzione al 2 giugno, non credo che purtroppo noi queste cose le diamo per acquisite, no? E non gli diamo il giusto spazio, è una vicenda terribile, gigantesca. Zancan.
13: Mentre facevo il viaggio per arrivare qua, mi è venuto in mente un grandissimo scrittore, collega, Alessandro Leogrande. Lui aveva scritto un libro, Uomini e Caporali, raccontava fatti del 2005. Sono identici a quelli che possiamo raccontare oggi. Ecco,
0: è stata una voce, un amico di Radio 3 finché ha potuto fare il suo magnifico lavoro. È scomparso a 40 anni, Alessandro, ricordiamolo. Grazie, Zancan, certo, per averlo ricordato.
13: Era molto importante, erano fatti del 2005, siamo nel 2026 e siamo ancora qua a parlare di questa stessa storia, caporali. Cosa vuol dire? Che io sono arrivato in una piccola casa in un comune di Villapiana, alto sul mare e su questi campi agricoli, e in questa casa c'erano 6 materassi buttati per terra in mezzo a delle pentole, dell'olio per friggere le patate, delle scarpe e dei trolley. E questi ragazzi sono stati presi, arruolati da altri 3 caporali, non sapevano neanche raccontare, l'unico superstite, non sapevano neanche raccontare dove andassero, perché qua ci sono 2 grandi piane, una in Calabria della Sibaritide e una in metà Pontino. Ecco, non avevano idea esattamente di dove fossero portati, l'unica cosa che dicono è la parola fragole, andavano a raccogliere le fragole, ecco. E semplicemente chiedevano la paga, il salario, null'altro che questo. E invece i caporali, ed è una storia che purtroppo abbiamo già visto in tantissimi posti, Calabria certamente, a Rosarno, l'abbiamo visto in Puglia, la Piana di Mezzanone, l'abbiamo vista anche in Piemonte, nella zona di Cuneo, addirittura in Trentino, nelle Mele. Semplicemente sono lavoratori presi in mezzo da un sistema criminale e vengono privati di qualsiasi consapevolezza dei loro diritti. C'è qualcuno che prende i soldi al posto loro e glieli ridà in questa forma: ti do una casa, ti porto da mangiare, tu mi devi dare anche il passaggio che io ti do per andare nei campi, 5 euro andare, 5 euro tornare. Queste persone stavano lavorando e non vedevano mai il salario, per questo protestavano, per questo chiedevano semplicemente di avere la paga del loro lavoro. E i caporali prendevano tempo, dicevano che in fondo gli stavano già dando vitto e alloggio e che non dovevano scocciare. La mattina dell'1 di giugno sono stati minacciati con una pistola da uno di questi 3 caporali. Sono stati minacciati con una pistola sotto casa, dovevano stare zitti, sono stati portati a lavorare, di nuovo parliamo della piana di Metaponto. Sul ritorno c'è quella scena spaventosa, cioè il fatto che stanno chiedendo ancora del loro denaro, il dovuto, e vogliono eliminarli letteralmente alle 3 di pomeriggio su una statale frequentatissima, la statale 106, in un distributore di benzina, e così provano a fare. Ma uno di loro, con una testata, riesce a spaccare il finestrino, si taglia tutte le mani, esce fuori e racconta quello che è sotto i nostri occhi, e racconta appunto che loro erano lì, non sapendo bene esattamente neanche dove si trovassero, andavano a lavorare e non venivano pagati.
0: Il sopravvissuto Tai Al-Amiar, intervistato anche da Nicolò Zancan, è tra l'altro un uomo che ha alle spalle un percorso di fuga dal suo paese, come tantissimi, attraversando paesi in guerra, situazioni che non riusciamo nemmeno a immaginare, per poi approdare qui e ritrovarsi in questo inferno. Noi abbiamo tra l'altro raccolto anche l'audio, la sua voce, la sua testimonianza. Chiedo alla regia, Domenico Gancia, la parte tecnica di Piero Pugliese in regia, di mandarla in onda.
15: 5 euro Pakistan, cara soldi, 5 euro.
16: You pay 5 euros for
17: 5 euro per l'auto. Quelli trattenevano.
15: Sì.
17: E poi ieri avete chiesto più soldi, avete chiesto contratto e vi hanno dato fuoco.
15: Sì.
17: È per quello tu volevi contratto,
15: mi parli contratto,
17: hai chiesto un contratto,
15: devo bere no contratto, no soldi, no contratto. Mi quattro amici Afghanistan, soldi, lavoro per tu,
17: volevano soldi, volevano il contratto, e sì. gli hanno dato fuoco vivi.
15: Sì.
17: E tu sei scappato, sì. Tu sei riuscito a salvarti, eri dentro la macchina tu.
0: Questa è l'intervista che Tai Al-Amiar ha rilasciato al TG3. Federica Pietramala, segretaria generale Fly GGL, per questa zona così difficile della Calabria, le chiedo molto banalmente, se vuole, com'è possibile arrivare a questo? Non parlo solo dell'episodio di violenza atroce, ma ciò che l'ha generata, una condizione di sfruttamento inaudito, disumano. Veniva chiesto loro sostanzialmente un pizzo per andare nei campi a lavorare, in cambio ricevevano solo vitto e alloggio. La loro colpa è stata protestare, e per questo sono stati uccisi, dice Roberto Saviano in un'intervista sulla Stampa, che è proprio accanto all'articolo di Zancan, a Federica Genta, uccisi in modo esemplare affinché nessuno osi più alzare la testa come hanno fatto quelle 5 persone. Com'è possibile, Pietramala?
18: Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
0: Grazie di aver accettato in queste ore. Così.
18: Vorrei fare un inciso. Sì. Il caporalato esiste, come diceva anche il giornalista che mi ha preceduto, in tutto il territorio nazionale, dall'estremo nord all'estremo sud. È un fenomeno che riguarda tutti, quindi lo sfruttamento e il caporalato riguarda tutti, sia gli italiani che gli stranieri. Gli stranieri, che sono però i lavoratori più deboli, perché spesse volte si ritrovano in condizioni di alto bisogno, come Taji Mohamed, che ha attraversato parecchi stati prima di arrivare in Italia per un futuro migliore, non conoscono la lingua, quindi si ritrovano, si devono affidare a qualcuno che sia suo proprio connazionale, oppure comunque chi in qualche modo gestisce il lavoro all'interno del territorio. e che si ritrova, diciamo, nelle condizioni di non poter arrivare anche fisicamente sul posto di lavoro, perché i trasporti, c'è il trasporto pubblico locale che lascia un po' anche a desiderare, però comunque in ogni caso anche dove arriva non arriverebbe mai nei campi dove possono andare a lavorare. Quindi sono tutta una serie di questioni che la FLAI nazionale, partire dal nazionale, poi arrivare ai territori, lavora per cercare di arginare appunto il fenomeno. Questo è stato, diciamo, proprio il clou di ciò che è il massimo di crudeltà che possa accadere. Però non è l'unico, dico io, purtroppo. Cioè, in questo anno siamo già 7 migranti morti di lavoro. La legge contro il caporalato è stata fatta nel 2016, quando morì Paola Clemente, una lavoratrice italiana pugliese. Allora ci fu un plebiscito generale per fare la legge, però purtroppo ancora non è compiuta, quindi bisogna fare in modo che tutte le istituzioni, le aziende, anche perché anche le aziende hanno una responsabilità importante insieme anche ai sindacati, quindi le associazioni di categoria, lavorino tutti insieme per arginare questo fenomeno, perché ci sono anche tante aziende che sono serie, cioè sono aziende che hanno i lavoratori da anni in anni, mandano i figli all'università. Lo diceva stesso la ragazza, diciamo, che è vero che magari loro si trovavano a lavorare tutte quelle ore, però ci sono, diciamo, situazioni che non sono quelle, cioè sono situazioni che lavorano, hanno la paga sindacale, hanno quindi anche a tutela, dico io, delle aziende invece sane. Tutti quanti insieme dobbiamo avere un ruolo e una funzione affinché non si arrivi a quello che è successo.
0: Ecco, quale ruolo?
18: Perché quello, guardi, che è successo è proprio... Ognuno, diciamo, nella sua posizione, il sindacato nella sua posizione, l'istituzione, faccio un esempio, il trasporto, che è un problema. C'è un comune, anzi due comuni, diciamo, vicini ad Amendolara, come ad esempio il comune di Cassano allo Ionio, che ha un pulmino acquistato tramite dei progetti specifici, che fa il trasporto attraverso l'associazione, un'associazione che sul territorio accompagna i lavoratori sul posto di lavoro. Quindi il lavoratore agricolo, che pur è stagionale, però c'ha delle tutele, perché chi lavora l'anno precedente ha il diritto a lavorare l'anno successivo, lo prevede il contratto. Quindi un'azienda seria non ha, interesse a cambiare di anno in anno i lavoratori. Cioè, un'azienda che fa davvero del lavoro e non vuole fare solo business e profitto, ce ne sono tantissime, con questi metodi, questi mezzi, farebbero uscire anche i lavoratori dalla condizione di ricatto, sia del lavoro legato al trasporto, poi alla casa e tutto il resto. Quindi tutti insieme verso, diciamo, concretamente, dico io, perché noi siamo sindacalisti di strada, non siamo seduti sulle poltrone, giriamo i terreni sempre. Conosciamo delle situazioni dove possiamo le denunciamo anche, però ci deve essere, come le vediamo noi, basta venire nel periodo di novembre, dicembre, nella zona di Corigliano Rossano, Mirto, tutta quella zona lì è sotto gli occhi di tutti, gli invisibili diventano visibilissimi, cioè, quindi credo che ognuno ha una responsabilità, nessuno si può tirare indietro.
0: La invisibilità forse è la parola più inaccettabile, perché descrive proprio un'ipocrisia collettiva, sulla quale voglio conoscere l'opinione anche di un grandissimo esperto di questo argomento. Lui ha avuto il merito, tra gli altri, di sollevare il caso dello sfruttamento di braccianti agricoli, per lo più di origine indiana, nel Lago Pontino. Si è anche infiltrato, c'è stato dentro proprio lavorandoci la terra, e poi la raccontata, la studiata, è anche un sociologo e ricercatore Eurispes. Marco Mizzolo, buongiorno e bentornato a Radio 3, tutta la città ne parla. Allora, la sindacalista FLAI CGIL, per quella zona della Calabria dove è avvenuta questa tragedia, tragedia, questo barbaro assassinio che esprime una crudeltà inaudita, un omicidio plurimo che poi verrà perseguito, sono state anche arrestate delle persone, però diciamo così, ci ha fatto capire che la responsabilità non è solo di questi, non è solo dei loro capi, è evidentemente di un sistema. Poi ci sono aziende buone e aziende non buone. Allora, l'ascoltatore primo che abbiamo sentito stamattina, che ha aperto il filo diretto di Prima Pagina, riportandoci un po', no, alla realtà quotidiana della Repubblica Italiana, che ieri abbiamo giustamente celebrato nei suoi 80 anni di storia, poi però non si possono rimuovere queste pagine oscure, ha detto: siamo complici anche noi, perché paghiamo quelle fragole, maledette fragole, una delle poche parole italiane imparate da questo lavoratore afghano scampato, e i pomodori e gli altri prodotti del mercato ortofrutticolo li paghiamo così poco perché c'è questo sistema. Ora, è giusto dire così, e che cosa possiamo fare, come possiamo distinguere nella filiera tra chi lavora in maniera regolare e chi viola o accetta, diciamo, sistematicamente che nella catena della produzione vengano violati i diritti umani fondamentali? Qui non si parla solo di diritto del lavoro.
19: Sì, grazie, ma per essere estremamente chiari, è giusto soltanto in parte, come dire, costruire una responsabilità collettiva rispetto alla nostra dimensione di consumatori, perché noi abbiamo una responsabilità ancora a monte, che è quella invece di cittadini. Quello che è accaduto e che purtroppo accade sistematicamente, lo sappiamo da studi, ricerche, pubblicazioni, nelle nostre campagne, non soltanto, non è soltanto l'espressione di una brutalità, di un'arretratezza, ma di una volontà politica nella sua accezione più ampia, che nel corso degli ultimi 30 anni ha aggredito scientemente due aspetti centrali della nostra Repubblica e della nostra democrazia, che è il diritto al lavoro, istituendo le condizioni di precarietà e di vulnerabilità, istituendole, e il tema delle migrazioni. La combinazione letale tra l'aggressione al tema del lavoro, con la sottodeterminazione dei diritti, con la cancellazione di alcuni diritti fondamentali, con la formalizzazione della precarietà come condizione esistenziale per lavoratori e lavoratrici italiani e stranieri, e nel caso degli stranieri un sistema normativo e procedurale che, a partire dalla Bossi-Fini, poi con i decreti sicurezza, con i click day eccetera, porta persone, per esempio dall'Afghanistan, dal Pakistan, dall'India, dalla Nigeria, dal Sud America, eccetera, nel nostro paese, già vittime di tratta, in una condizione in cui sono obbligate a vivere nel disagio abitativo, perché nella condizione del Cosentino c'era anche questo aspetto, il disagio estremo abitativo.
0: L'ha descritto Niccolò Zancan prima, esatto, no? La casa in cui abitavano queste persone.
19: Esattamente, e quindi a vivere ai margini della nostra democrazia, come dicevo, è l'espressione di una volontà politica, e noi non possiamo soltanto, come dire, immaginare di cambiare quest'ordine fattuale delle cose cambiando il nostro modello di consumo, deve cambiare il nostro modello politico. Noi nel corso degli ultimi 30 anni abbiamo affermato, noi come paese, temi come la sostituzione etnica, come l'invasione, che sono tutte, come dire, concetti propedeutici allo sfruttamento, al padronato, al caporalato, alla tratta, e a sedimentarli nel nostro paese, in agricoltura e non soltanto. Permettetemi di fare un'osservazione: il superstite, al quale mando tutta la mia solidarietà, il mio abbraccio, ad un certo punto dice una cosa molto interessante: ci hanno ucciso, hanno ucciso i miei compagni di lavoro, perché insieme a una retribuzione più alta noi abbiamo chiesto il contratto. Ecco, fatemi osservare questo aspetto: il contratto non lo stabilisce e non lo riconosce il caporale, lo riconosce l'azienda. Allora, insieme alla necessaria attività di indagine degli ispettori, degli investigatori sulle responsabilità oggettive dei caporali, bisognerebbe alzare un pochettino lo sguardo e capire dove, in quali aziende erano impiegati.
0: Ecco, chiediamo a Niccolò Zancan, con
19: 300 euro al mese.
0: Esatto. Se ne sappiamo qualcosa in più. Ci sarà una conferenza stampa oggi, no? Noi abbiamo anche cercato di contattare la procura, il capo della procura ci ha detto: aspettiamo a parlarne in pubblico, prima c'è la conferenza stampa. Ci sono degli indagati per omicidio, e questo è già un primo passo, però non possiamo fermarci a loro. Cos'altro si sa dal territorio, Niccolò Zancan?
13: Innanzitutto i dati ISTAT dicono una cosa molto chiara: 19,6% di irregolari, lavoratori irregolari in Calabria. Questo è l'ultimo dato, quindi 2 su 10 lo sono. La seconda cosa è questo: che molto spesso c'è un equivoco. Puoi avere il contratto ed essere ugualmente sfruttato. perché hai un contratto apparentemente in chiaro per alcune ore, ma la richiesta di ore che poi dovrai fare è il doppio, se non di più. E questo produce il fatto che magari il tuo stipendio diventa 3 euro l'ora se fai la somma totale di quanto stai nei campi. La terza cosa che vorrei dire è che questa storia dei fantasmi inizia a essere per me un motivo di grande sofferenza, perché c'è stato un incidente il 4 ottobre, erano in 10 in un'auto da 6 posti, certo. Sono morti 4, erano 4 braccianti che stavano andando a lavorare esattamente nello stesso posto,
0: pakistani pure loro,
13: esattamente dove stavano andando. C'è stata pure una commissione, diciamo un'audizione in una commissione parlamentare, adesso non ricordo bene, ma di questo tema si è parlato, perché quando i fantasmi a un certo punto diventano proprio visibili, anche basterebbe semplicemente percorrere la strada, girare di sguardo a sinistra e a destra, nei campi sono piegati questi ragazzi. E allora io dico, cioè, forse c'è anche un problema, come diceva lei, di ipocrisia, cioè del fatto che noi tra 3 giorni non ne parleremo più, ma quel dato del 19,6% resterà inalterato. Oggi c'è una conferenza stampa, ci sarà stata l'udienza di convalida, quindi capiremo il destino di questi 3, diciamo, caporali, e racconteranno anche meglio le storie delle vittime, di cui in effetti, se ci pensiamo bene, non sappiamo ufficialmente ancora i nomi a distanza di 3 giorni. Questo anche dà molto l'idea. In realtà poi l'unico sopravvissuto quei nomi ce li ha detti, ci ha fatto anche vedere dei documenti. Però si può essere così fantasmi che a 3 giorni da una morte pubblica, con delle telecamere accese dentro quella scena inguardabile, terrificante, ancora oggi non sappiamo i loro nomi, da dove venissero precisamente, e le loro famiglie non hanno la benché minima idea di tutto questo. E quindi sì,
0: cioè ne stiamo parlando noi, ma loro hanno delle famiglie in Pakistan che non sanno che sono morti.
13: Questo è il fatto. E lo stesso sopravvissuto, che ha 35 anni, era l'unico in una casa di pakistani, l'unico che ha detto che lui era venuto qua perché c'è un figlio piccolo e lavorava per mandare soldi a questo figlio piccolo, ha detto che non voleva farsi vedere in quel modo, tutto bendato, un po' per i vetri che gli sono entrati nella carne, un po' per le bruciature di quel momento terrificante, e non voleva farsi vedere così, perché molto spesso l'immagine da casa e la realtà è enormemente differente, e questa anche è una distanza molto difficile da colmare. Loro pensano molto spesso a casa, nei paesi di origine, che qua ci sia un trattamento europeo, e invece purtroppo stiamo parlando di tutt'altro. Non c'era niente di europeo in questa storia, purtroppo.
0: Nicolò Zancani, io lo ringrazio per questo, ti ringrazio per questo quadro così preciso e che noi dobbiamo tenere fisso a mente, perché altrimenti se cadiamo nell'errore di rimuovere, di tornare a parlare d'altro e occuparci di bracciantato solo la prossima volta, al prossimo incidente, beh, ci rendiamo quasi di fatto complici di una situazione davvero inaccettabile. Io voglio fare un'altra domanda a Marco Mizzolo. Prima saluto anche un altro ospite, gli do il bentornato a Radio 3, il professor Gianfranco Viesti, insegna economia all'Università di Bari. Professore, bentornato a tutta la città ne parla.
20: Grazie dell'invito, buongiorno.
0: Mizzolo, la sua esperienza, tra l'altro l'ascoltatore che ha chiamato oggi a Prima Pagina ha messo direttamente in relazione queste vittime pakistane, dall'identità ancora da definire, e Satnam Singh, il bracciante indiano lasciato di fronte all'ospedale a Latina senza una gamba e poi morto dissanguato, per il quale per fortuna c'è stato un processo, le responsabilità sono tutte italiane. Ecco, per esempio, dopo quella storia, ma anche dopo le tante cose che ha denunciato lei, Marco Mizzolo, grazie alla lavoro sì, prezioso negli anni, che ha veramente aperto gli occhi di tutti, di chi abita a Roma un passo da quella situazione di schiavitù tollerata, ecco, è cambiato qualcosa?
19: Ma dobbiamo essere onesti, nel senso che alcune cose non sono cambiate, e questo ce lo dobbiamo dire con chiarezza. C'è stato un lutto che è stato superato nell'arco di poche settimane. Satnam resta un punto di riferimento, quando ne parlo nelle scuole anche di Bolzano sa chi era e fanno tutti il gesto del braccio, ma nel contempo nelle campagne di tutta Italia, come ben purtroppo sappiamo, si continua a morire nelle stesse condizioni. C'è forse una maggiore consapevolezza, c'è forse una maggiore attenzione, diciamo, della popolazione, perché questi shock, come dire, comunque entrano nella carne viva delle persone, ma mancano le risposte adeguate. Permettetemi di dire anche perché nel corso degli ultimi anni abbiamo praticato una delega alla magistratura, che secondo me è un errore. Cioè, noi non possiamo immaginare che questo sistema di mercato, di sfruttamento e criminale possa essere sconfitto soltanto attraverso la denuncia, la segnalazione alla magistratura. È necessario un percorso altro di natura sociale, di natura sindacale, di natura politica, che rimetta al centro i diritti delle persone, del lavoro e dell'accoglienza, rompendo questa sorta di ipocrisia o ottimismo normativo per cui a fronte di una legge dormiamo tutti più tranquilli. La 199, che io contribuì a scrivere, una legge fondamentale contro lo sfruttamento, ma non è applicabile al caso del Cosentino e purtroppo è sempre un intervento
0: perché
19: exposto,
0: non è applicabile, se... peraltro dico solo che giustamente Roberto Saviano ricorda come a quella legge ci si arrivò anche grazie al contributo di una persona che viene dal Camerun, studente al Politecnico di Torino, Ivan Sagné, che poi noi abbiamo conosciuto bene, è stato tante volte ospite anche di Tutta la città ne parla, certo. Bracciante a sua volta, che poi ha dato un contributo fondamentale al suo paese d'accoglienza nel varare una legge buona, che però perché Omizzolo, chiedo solo questo, non sarebbe applicabile tecnicamente alla vicenda e alla situazione del Cosentino che abbiamo descritto?
19: Perché quella aggredisce lo sfruttamento del caporalato, nel Cosentino noi stiamo parlando di un omicidio, cioè un'attività di altro
0: tipo. Sì, però ciò che ha reso possibile, cioè ciò che sta dietro quell'omicidio, sì, si potrebbe contrastare con la legge.
19: Quella legge doveva essere applicata prima, il che rimanda anche a se noi controlliamo davvero il territorio o meno, cioè se noi abbiamo un sistema di monitoraggio, di antenne, di attività adeguata di carattere statale, non parlo soltanto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in grado di controllare e di sapere ciò che accade nel nostro territorio. Ecco, quando si parlava prima di buste paga che in realtà riflettono lo sfruttamento pur nella dimensione della formale normalità, bisognerebbe ricordare che quelle buste paga vengono fatte da alcuni professionisti, cioè da un sistema che purtroppo vede il coinvolgimento per l'appunto di alcuni commercialisti, di alcuni avvocati che sanno perfettamente come funziona il sistema e si prestano alle dipendenze di sfruttatori, imprenditori criminali, a volte anche mafiosi, per architettare sul piano amministrativo quelle pratiche che nascondono il caporalato e lo sfruttamento e che poi però producono quelle condizioni di così estrema vulnerabilità, ricattabilità e punizione nei confronti di coloro che provano ad alzare la testa, che il caso del Cosentino ci mette sotto gli occhi di tutti in maniera così drammatica.
0: Le fragole e i pomodori li paghiamo il doppio degli anni passati, scrive Anna Rita in un messaggio al 335-5634-296. Ma le paghe degli lavoratori abusivi non sono raddoppiate, come mai non date la colpa ai cittadini consumatori per piacere? Anche Arnaldo, un messaggio che viene subito dopo. La frutta non si può più comprare per com'è cara, ci siamo dentro tutti. E poi un altro che si chiede, ma la frutta e la verdura che queste persone raccolgono, le fragole in particolare che raccoglievano i quattro che sono morti, dove sono vendute? Nei mercati, sulle piazze? Entrano nella grande distribuzione? Si può rispondere a questo, Mizzolo, o è troppo difficile e complicato?
19: No, dobbiamo fare questo sforzo, bisogna rispondere a queste domande. Secondo me, come dire, sia l'attività di ricerca che di inchiesta, ma soprattutto lo Stato deve avere il coraggio, come dire, di disvelare questo sistema ipocrita che è legato anche alla grande distribuzione, ma non soltanto, riuscendo finalmente a bonificare il sistema italiano, ma ci tengo a sottolineare quello occidentale in generale, perché il caporalato anche nelle forme che noi raccontiamo qui oggi è presente anche in tanti altri paesi europei o anche per esempio negli Stati Uniti, e quindi questa è una delle più importanti operazioni di democratizzazione del nostro mercato del lavoro, del nostro sistema di produzione, sul quale purtroppo siamo gravemente mancanti.
0: A proposito di sfruttamento di lavoro, paraschiavismo anche negli Stati Uniti legato a aziende americane, vi dico subito che alle 10:50 nell'ultima parte di Tutta la città ne parla racconteremo un'altra storia, quella del consolato statunitense a Milano, impensabile pure, condizioni simili a quelle di cui ci stiamo occupando oggi qui in Calabria. Gianfranco Viesti, professore, buongiorno. Abbiamo chiamato lei anche perché questa mattina, oltre alle telefonate che denunciavano questa vicenda, ci ha colpito tantissimo. Prima pagina a volte ospita davvero degli squarci di realtà inarrivabili. Di una ragazza, la telefonata, che raccontava come lei, figlia di braccianti agricoli, i cui caporali erano italiani, poi è riuscita a... qui in Calabria. Gianfranco Viesti, professore, buongiorno. Abbiamo chiamato lei anche perché questa mattina, oltre alle telefonate che denunciavano questa vicenda, ci ha colpito tantissimo. Prima pagina a volte ospita davvero degli squarci di realtà inarrivabili. Di una ragazza, la telefonata, che raccontava come lei, figlia di braccianti agricoli, i cui caporali erano italiani, poi è riuscita

0: non si riesce a lavorare, non ci si può stare, un grido di dolore inaccettabile che ovviamente non deve indurci nell'errore di pensare che questo succeda solo nella zona del pollino, della sibaritide, abbiamo detto che è molto diffuso, però come dire, sembra quasi una denuncia che sa di resa, le cose non stanno cambiando.
1: Sì, dispiace molto, no, non stanno cambiando per il meglio, però dobbiamo avere la lucidità di comprenderle e piano piano di affrontarle. Allora abbiamo due grandi fiumi, due grandi temi che confluiscono in queste questioni, secondo me. Il primo è quello del lavoro in tutta Italia, e cioè l'indebolimento molto forte delle tutele e delle retribuzioni del lavoro nel nostro paese. Naturalmente agricoltura Calabria è una condizione estrema, e tuttavia purtroppo non è l'unica realtà. In tutto il paese, nelle professioni più deboli, nei settori più deboli, abbiamo esempi di questo tipo, di più al sud, di meno al nord, ma non è solo agricoltura, è anche edilizia, può essere anche la distribuzione, e lavoratori sfruttati, pagati poco, contratti pirata, contratti non rispettati. È un problema molto grande per tutta l'Italia, perché queste imprese fanno concorrenza sleale alle altre. Non riusciamo ad avere una spinta al miglioramento della produttività, allo sviluppo delle imprese, perché c'è una fascia di imprese grigie che sta sul mercato in questo modo. Non retribuiamo il lavoro e quindi non abbiamo domanda interna. Il grande miracolo italiano e degli altri paesi era nella combinazione salari che aumentavano, domanda che aumentava. In questo caso, con tanti lavoratori sotto la sussistenza, non abbiamo sufficiente spesa. E poi c'è il tema della ancora più difficile della parte di questi lavoratori che sono immigrati. Se non diamo loro risorse degne per il lavoro che fanno, difficilmente potranno integrarsi nella nostra realtà e quindi aggraveranno il problema serio di percezione degli immigrati come una minaccia, come una questione di sicurezza. Quindi piano piano bisognerebbe rimettersi a fare ordine nel mercato del lavoro italiano, sia con norme sia con attività di controllo. L'altro grande fiume che si connette a questo è la questione territoriale in senso stretto, cioè il fatto che in particolare in alcune aree del Mezzogiorno, in molte aree del Mezzogiorno, c'è carenza di lavoro un po' più qualificato. C'è stata a lungo carenza nel settore pubblico, abbiamo chiuso per tanti anni le assunzioni di infermieri, di medici, di insegnanti, di dipendenti comunali. Adesso abbiamo un po' ripreso, il rischio è che si fermino, e essendo l'economia più debole c'è carenza di posti di lavoro retribuiti degnamente nei settori del terziario, ormai l'industria assorbe molto poco. E questo è l'altro tema che confluisce col precedente, perché naturalmente a tante persone manca quello che l'Unione Europea chiama il diritto a restare, cioè la possibilità, l'opportunità di poter scegliere se andare o restare.
0: E questo è il punto. Mentre invece la ragazza che ha telefonato ha detto: io non ho questo diritto, non ce l'ho, sono stata costretta a scappare. Gianfranco Viesti, professore, insegna economia all'Università di Bari, ricordo anche tra i suoi libri quel Contro la secessione dei ricchi, autonomie regionali e unità nazionale, che più volte abbiamo commentato insieme. Grazie a Marco Mezzolo, Federica Pietramala di Fly CGL, Nicolò Zancan della Stampa. Tutta la città ne parla, continua in musica con un brano che parla proprio di caporalato, di sfruttamento dei lavoratori, non solo al sud ma in tutto il territorio nazionale. Ascoltiamo la band Grace and Chaos con Nero.

0: monsieur.
1: Alessandro Colombo da Milano, buongiorno. Io vorrei completare il ragionamento che veniva fatto prima riguardo il fatto che un po' tutti noi siamo complici del fatto che vogliamo frutta e verdura a basso prezzo. Vorrei completarlo dicendo questo, che a nostra volta noi abbiamo bisogno di frutta e verdura a basso prezzo, semplicemente perché anche i nostri stipendi e le nostre pensioni sono basse.
2: E questo è il nodo del discorso del sistema che ci riguarda. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Allora, sappiamo bene quindi che il caporalato non riguarda solo gli immigrati, non riguarda solo il sud, non riguarda solo l'Italia, anzi parleremo poi in chiusura del caso di Milano e del consolato americano, ma segnalo intanto qualcosa da leggere. L'articolo di Luciana Cimino sul sito del manifesto.it: il decreto flussi non salva dai caporali, il governo non ha capito il fenomeno, parla Jean-René Bilongo, che è presidente della Fondazione Placido Rizzotto. Dice: il sistema del caporalato sta assumendo sembianze sempre più estreme e le istituzioni rispondono con l'acqua di rose. La Fondazione Placido Rizzotto produce un rapporto sulle agromafie, giro d'affari da 25 miliardi di euro, 200.000 circa i lavoratori coinvolti. Sul sito della Fondazione potete trovarlo e scaricarlo.
3: Dopo la legge sul caporalato c'è stato questo momento emotivo in cui nei supermercati si riusciva a trovare i prodotti con in bella evidenza scritto no al caporalato, quindi il consumatore si poteva orientare, l'unica cosa che noi possiamo fare. Adesso questa cosa è sparita, io non la trovo più. Sara da Udine.
2: Grazie Sara, sì, ogni tanto delle campagne si affacciano, poi spariscono anche rapidamente. Da Facebook molti commenti stamattina. Rosanna dice: la telefonata di Federica, prima pagina, ha detto tanto, è una situazione incancrenita e ci riguarda tutti, nessun governo oggi e ieri ha mai voluto davvero affrontarla. Per conoscere invece dati e la realtà del fenomeno a livello globale ci aiuta l'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Spagna e Grecia hanno un sistema simile al nostro, ma poi ci sono Stati Uniti, Sud America, America Latina e ovviamente anche tutto il mondo arabo e asiatico. Trovate tutte le informazioni sul sito dell'ILO.
4: Il caporalato fa notizia solo nei casi in cui le atrocità urtano la sensibilità dell'opinione pubblica, e meno male che questa esiste ancora, ma per fare qualcosa occorrerebbe colpire anche le aziende che alla fine fanno fatturato su prodotti che derivano da quei territori, perché così come per la legge, quando noi sbagliamo la legge, si sa, non ammette ignoranza, anche loro non possono non sapere. Alessandro Frascati.
2: Grazie anche a Alessandro da Frascati. Noi ci lasciamo per qualche minuto, ascoltiamo il giornale radio e torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta.
5: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà e di inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Ore 10 e 45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Notte di raid incrociati nel Golfo. Le forze statunitensi hanno colpito l'isola di Kerch in risposta a pioggia di droni e missili dei Pasdaran sull'aeroporto internazionale in Kuwait.
3: Il Kuwait ha sospeso tutto il traffico aereo dopo che i missili e droni iraniani hanno colpito il Terminal 1, ferendo diverse persone. L'attacco di Teheran fa seguito al raid statunitense contro Kerch, strategica isola per il controllo dello stretto di Hormuz. Un raid definito difensivo da Washington, ma che ha fatto riprendere il fuoco incrociato nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver danneggiato la base della quinta flotta americana, ma Washington smentisce, dicendo di aver intercettato tutti i missili iraniani lanciati sulle basi in Kuwait, Arabia Saudita e Bahrain, paese che dichiara di aver neutralizzato 3 missili iraniani e diversi droni. Anche se il fuoco incrociato alimenta l'incertezza sui negoziati tra Washington e Teheran, ufficialmente la tregua regge e Trump smentisce che i negoziati siano interrotti, come sostengono i Pasdaran, che non hanno ancora risposto all'ultima proposta statunitense. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente gli omologhi di 6 paesi, tra cui Francia e Turchia. Teheran pretende un cessate il fuoco tra Israele e Libano, dove all'alba sono stati uccisi 4 siriani e 2 palestinesi nel sud. Hezbollah a sua volta ha lanciato 13 attacchi contro postazioni di comando militari israeliane. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte a Kiev. Nelle scorse ore droni ucraini hanno colpito il territorio russo e quello della Crimea occupata.
4: Per la prima volta dopo anni di guerra c'è una delegazione americana al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, la cosiddetta Davos russa, che si apre in questi istanti. Appuntamento dell'anno per manager e investitori. Putin dovrebbe incontrare la stampa domani, ma stamattina gli ucraini hanno rovinato l'inaugurazione bersagliando i depositi di petrolio della città. Il ronzio dei droni, le esplosioni, colonne di fumo e fiamme, la città di Putin sotto attacco e non solo. In Crimea i russi denunciano un attacco con droni ucraini a Simferopol, colpito un bus con a bordo civili, 7 morti e 11 feriti. Mentre nella Russia profonda, regione di Tambov, a sud di Mosca, gli ucraini rivendicano un attacco contro la fabbrica Progress, che produce sistemi di controllo per aerei e missili. L'ondata di attacchi ucraini il giorno dopo la strage compiuta dai russi nelle città a Kiev, Dnipro e non solo. Bilancio aggiornato a 22 morti e più di 130 feriti, mentre oggi a Kiev è arrivato in visita a sorpresa il segretario generale della NATO Rutte. Francesco Mincone, GR3.
2: L'OCSE rivede al rialzo la crescita economica dell'Italia per quest'anno rispetto alle proiezioni di marzo, stimando un più 0,5% per il prodotto interno lordo, che dovrebbe aumentare dello 0,6% il prossimo anno. Crescita debole a causa dello shock energetico che pesa su consumi, investimenti ed export. La disoccupazione dovrebbe toccare quest'anno il minimo storico del 5,4% e risalire al 5,6% del 2027. In aumento infine l'inflazione dall'1,6% del 2025 al 3% quest'anno, per poi ripiegare al 2,2% nel 2027.
5: Caso Visibilia. La Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato nei confronti della Procura di Milano relativamente alla vicenda di Daniela Santanchè, accusata di truffa aggravata all'INPS nel caso Visibilia. Al centro l'uso del procedimento di contenuti di posta elettronica della senatrice e alcune audio registrazioni occulte di sue conversazioni senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza.
2: Per ora è di nuovo tutto, la linea torna a tutta la città, ne parla prossimo giornale radio alle 13:45. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
7: Tutta la città ne parla.
8: L'umanità glielo divisi in due categorie di persone, uomini e caporali. La categoria degli uomini è la maggioranza, quella dei caporali, per fortuna, è la minoranza. Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza vedere mai un raggio di sole, senza mai la minima soddisfazione, sempre nell'ombra grigia di un'esistenza grana. I caporali sono appunto coloro che sfruttano, che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano. Questi esseri invasati dalla loro bramosia di guadagno li troviamo sempre a galla, sempre al posto di comando, spesso senza averne l'autorità, l'abilità o l'intelligenza, ma con la sola bravura delle loro facce toste, della loro prepotenza, pronti a vessare il povero uomo qualunque. Dunque, dottore, ha capito? Caporale si nasce, non si diventa. A qualunque ceto essi appartengano, di qualunque nazione essi siano, ci faccia caso. Hanno tutti la stessa faccia, le stesse espressioni, gli stessi modi. Pensano tutti alla stessa maniera.
9: Siamo tornati al celeberrimo monologo di Totò. Siamo uomini e caporali del 1955, Totò e Paolo Stoppa. Per ricordarci la profondità storica di questa divisione dell'umanità che diventa violenza, diventa morte oltre che sfruttamento, come nel caso della strage dei braccianti pakistani ad Amendolara, che abbiamo messo al centro della nostra puntata, posso dire l'ennesima puntata di Tutta la città ne parla, che da quando questa trasmissione è nata non ha mai smesso di puntare gli occhi sul caporalato, sul bracciantato agricolo, sulla sfruttamento che sta alla base di una parte importante del mercato, soprattutto dell'ortofrutta, ma non solo. Al sud, certo, in Calabria, nel Cosentino, nella Sibaritide, ma non solo, in realtà in tutto il territorio nazionale. E proprio per far capire la trasversalità, la diffusione in Italia e l'accettazione diffusa, ipocrita spesso, di questo sfruttamento disumanizzante, ora noi ci spostiamo a Milano, perché c'è un'altra storia molto diversa, ma in realtà con tratti in comune, con la vicenda che ci ha per esempio descritto Nicolò Zancano, la sindacalista Federica Pietramala dalla Calabria. E riguarda un cantiere per la costruzione, niente meno, del consolato degli Stati Uniti d'America nel quartiere milanese del Portello. Un'azienda incaricata con sede in Alabama, la Caddel, un gigante delle infrastrutture, il suo ramo italiano gestito da un manager turco, Ulas Demir, che qualche giorno fa è stato beccato all'aeroporto di Orio al Serio perché stava fuggendo. Ora l'azienda è sotto controllo giudiziario, si è scoperto che 300 lavoratori, per lo più di origine indiana, stavano costruendo, partecipando alla costruzione di questo consolato americano in condizioni di semi-schiavitù, non esageriamo nell'usare questa parola, credo. Se ne è a lungo occupato con vari articoli sul giornale per cui lavora Avvenire il giornalista Simone Marcer. Buongiorno e benvenuto.
10: Sì, buongiorno, grazie.
9: Tra i titoli dei suoi pezzi, della sua inchiesta, la vita da schiavi degli operai indiani pagati 2 euro l'ora per costruire il consolato statunitense a Milano. 2 euro l'ora, Marcer. Come si arriva a questa cifra?
10: Si arriva a questa cifra semplicemente andando a reclutare letteralmente le persone sul posto in India, facendole venire qua sotto false promesse, indebitandole, perché per venire qua queste persone dovevano versare a questa società, la Dynamic, con la quale molti di loro tra l'altro non avevano neanche avuto nessun contatto diretto, c'erano arrivati tramite passaparola, un pizzo, viene definito letteralmente così nelle carte, di 5.000 rupie, ovvero 5-6.000 euro, senza il quale non potevano ottenere il visto per arrivare, e che costituiva poi il debito da estinguere lavorando qua. E che non potevano estinguere ovviamente con un simile stipendio, che era peraltro mascherato attraverso tutta una serie di artifici, nel senso che agli operai gli dicevano che lo stipendio sarebbe stato di 1.400-1.500 euro, salvo poi detragli una quota che veniva presa direttamente brevi mano dal caporale di turno, ovvero dal capoturno, che si intascava la quota mensa di 370 euro che sarebbe spettata al lavoratore, e un'altra quota invece gli veniva detratta direttamente in busta paga quando gli facevano l'accredito sul conto corrente, l'accredito bancario sul conto corrente a sua insaputa, e se ne accorgevano a fine mese, insomma. Il risultato è questa somma che è 1,90 nel migliore delle ipotesi, ma scende anche a 1,30. Pazzesco. Mentre il contratto di lavoro che veniva depositato allo sportello immigrazione della prefettura parlava di uno stipendio formale di 25.000 euro l'anno, insomma, quindi formalmente era in regola.
11: Chi se ne è accorto? Almeno qui qualcuno si è accorto di quello che accade, diciamo così, anche nei campi calabresi o di altre regioni italiane dove i braccianti agricoli lavorano in condizioni ancora peggiori. In realtà la storia si conosce, ma nessuno interviene. Qua perlomeno non solo è stata denunciata, ma sono intervenute le autorità.
10: Sì. Certo, cioè, parliamo del PM di Milano Paolo Storari, che ha aperto proprio un nuovo filone di indagini sul caporalato nei settori, sul caporalato a Milano, che coinvolge settori importanti, grandi società, coinvolge settori come la moda e il lusso, la logistica, i trasporti, il food delivery, sono tutte le inchieste che ha fatto la Procura di Milano, in particolare con questo PM, che hanno aperto una nuova strada giudiziaria, nel senso che sono stati recuperando, permesso anche la regolarizzazione di 10.000 persone in questi anni, hanno permesso il recupero di quasi mezzo miliardo di euro di soldi evasi, insomma. E si parla sempre di colossi, si parla di grandi industrie, di grandi marchi, di grandi società, non stiamo parlando di piccole imprese, ecco.
11: Senta, Simone Marcè, adesso per capire anche poi l'efficacia di questi interventi, lei ha citato il pubblico ministero Storari, la magistratura che batte un colpo.
10: C'è un impulso proprio nel mandare i carabinieri sul posto del nucleo tutela lavoro a fare le indagini, raccogliere le sommarie informazioni. In questo caso è stato facile accettarlo, anche perché era tutto documentato nero su bianco. Le buste paga riportavano gli orari di lavoro, riportavano le paghe orarie, quindi insomma era abbastanza incontestabile la cosa.
11: Beh, adesso
10: però
11: cosa
10: ci vuole,
11: succederà?
10: Appunto, l'impulso di andare lì.
11: Cosa succederà in particolare a quei 300 lavoratori indiani che, lo ricordo, lei l'ha detto, lavoravano addirittura alla fine tolte tutte le detrazioni, compreso per vitto alloggio che avrebbe dovuto essere garantito dall'azienda, dalla CADEL, 1,30 euro l'ora, quindi questa è schiavitù. Cioè, adesso, che cosa accadrà loro e poi, se vogliamo, anche al cantiere, al consolato americano? Stiamo parlando non di un'azienda privata, cioè sì, di un'azienda privata, ma che stava realizzando una rappresentanza diplomatica della più grande economia e democrazia del mondo.
10: Certo. E cosa accadrà? Intanto risulterebbe che alcune lettere di licenziamento nei confronti di alcuni di questi lavoratori sono già state recapitate, con la scusa che i lavori ormai sono in fase di ultimazione, e quindi alcuni li stanno rimandando letteralmente a casa. Però c'è anche da dire che con il controllo giudiziario dovrà esserci un amministratore giudiziario che si affianca al management della società, che rimane a parte il preposto che è stato arrestato per pericolo di fuga e che sarà interrogato, dovrebbe essere interrogato oggi, tra l'altro. Quindi ci sarà una procedura tale a far sì che la società si metta in regola con le procedure di trasparenza e con le procedure lavorative, che venga bonificata letteralmente. D'altro parallelamente, con l'interrogatorio di oggi, immagino che i magistrati vorranno sapere chi gli ha chiesto di prendere il volo per Istanbul, perché risulterebbe che non è stata una decisione sua, che ci sia, insomma, che sia stato spinto a lasciare l'Italia, e quindi immagino che l'inchiesta sia destinata ad allargarsi.
11: Da qualcuno, ecco, che sapeva che le cose si mettevano male, solo in una battuta, perché abbiamo pochi secondi, siamo alle marce.
10: Da qualcuno sì, che è di sopra di questo demire.
11: Reazioni dalle istituzioni statunitense, dalla diplomazia, ce ne sono state?
10: Non particolarmente, hanno fatto la solita affermazione generica di che si metteranno a disposizione delle autorità, che collaboreranno e si metteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana, ma insomma è un po' la prassi.
11: Seguiremo lo sviluppo di questa vicenda. Nel frattempo è il momento di lasciare la linea a Radio Tremondo. Tutta la città ne parla finisce qui. C'era Domenico Gancia alla parte tecnica, Piero Pugliese in regia, Pietro Del Soldà, Rosa Polacco a questi microfoni, Cristiana Castellotti, Cristina Faloci, Piero Sorrentino, Sonia Curse, Antonio Santaniello. Vi danno appuntamento a domattina alle 10.

0: Fermati. Per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Ops, hai ragione. Un minuto non basterà. 8x1000unionebuddista.it.
1: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Roberto Zichitella, bentrovati all'ascolto di Radio Tremondo, un programma a cura di Anna Maria Giordano, oggi con in redazione Giulia De Luca, Luigi Spinola e Costanza Spocci, in regia Marco Pompi, alla console Simone D'Arrigo. Dopo oltre due mesi di trattative tra le forze politiche, viene presentato oggi, è stato presentato proprio in questi minuti, il nuovo governo danese. Sarà guidato dalla premier uscente Mette Frederiksen, la leader socialdemocratica, alla sua terza esperienza come capo del governo. Dalle elezioni del marzo scorso era uscito un parlamento molto frammentato. La Frederiksen ha faticato non poco per formare una coalizione di centrosinistra che imbarca i socialdemocratici, i moderati, la sinistra verde e i socialliberali. Frederiksen ha promesso un programma di governo positivo per il popolo danese, le generazioni future e anche gli animali, i cui diritti stanno molto a cuore alla popolazione danese. E Frederiksen dovrà anche gestire i rapporti con gli Stati Uniti di Donald Trump, che non ha rinunciato alle sue mire sulla Groenlandia. Pochi giorni fa Trump ha mandato sul posto un suo inviato, il governatore della Louisiana Jeff Landry, ma non si può dire che sia stato accolto a braccia aperte. Poi andremo negli Stati Uniti, siamo a 5 mesi dalle elezioni di medio termine, nelle quali gli elettori dovranno rinnovare la Camera dei rappresentanti, 435 seggi, e un terzo del Senato. Inoltre si eleggeranno governatori, sindaci e altre cariche esecutive dei singoli stati, a partire dai governatori. La California vive una delle tornate elettorali più incerte degli ultimi anni, con le primarie del 2 giugno che decidono la corsa al governatore, il sindaco di Los Angeles e numerosi seggi al Congresso. Nella sfida per succedere al governatore uscente Gavin Newsom emerge un testa a testa fra i democratici Javier Becerra e Tom Steyer e il repubblicano Steve Hilton. Gli elettori esprimono forte insoddisfazione per il costo della vita e per la situazione nazionale sotto la presidenza di Trump, ma non convergono su un candidato condiviso. Intanto a Los Angeles la sindaca Karen Bass ha affrontato critiche per la gestione dei senza tetto, dell'emergenza abitativa e degli incendi, tuttavia sarà anche lei in lizza per le elezioni di novembre. Faremo quindi una riflessione sulla situazione politica negli Stati Uniti a 5 mesi da questo importante appuntamento elettorale. Vi ricordo il numero per i vostri messaggi, i vostri commenti, le vostre domande, è il 335-5634-296.
1: Kære alle jer, der arbejder. Vi har skabt i fællesskab et håb om at vi kan forandre Danmark, at vi kan forbedre Danmark. Det er en historisk stor sejr.
2: Denmark's social democratic leader Mette Frederiksen said Monday she has agreed to form a center-left coalition government.
0: Avete sentito in questa clip prima la voce della premier danese Mette Frederiksen, che si è assicurata quindi un terzo mandato come primo ministro della Danimarca. Diceva: la Danimarca è il fiore all'occhiello, modello di governo democratico, possiamo farcela. E io saluto la nostra ospite con cui parliamo appunto di Danimarca, Eva Rambol, corrispondente di TV2 Danmarks. Buongiorno Eva, benvenuta.
3: Buongiorno a voi.
0: Allora, io stavo seguendo qui su un tablet la diretta dal sito di un quotidiano danese, Berlingske, e ho visto che fino a pochi minuti fa c'erano, se non sbaglio, appunto la Frederiksen e i ministri che erano davanti al palazzo, credo alla residenza del re, ed erano circondati dai fotografi, ricevevano mazzi di fiori, quindi è stato presentato proprio in questi minuti il nuovo governo.
3: Esattamente, proprio adesso, ancora non hanno finito, credo, devono fare questa foto simbolica di tutto il governo nuovo dopo aver salutato il re.
0: Ecco, è stata un'operazione faticosa la nascita di questo governo. Ricordo che si era votato a marzo ed era uscito un Parlamento molto frammentato con 12 partiti.
3: Esattamente, sì, è stato lunghissimo, il più lungo periodo dopo le elezioni politiche in Danimarca a fare queste trattative infinite sembravano, infatti qualcuno aveva quasi perso le speranze. Abbiamo paragonato la Danimarca al Belgio che una volta ha aspettato 2 anni un governo, però insomma l'altro ieri si è capito che si stava avvicinando ad un governo, ad una soluzione definitiva ed è molto più a sinistra rispetto al precedente governo che era una specie di grande coalizione quello che in Italia si chiama inciucio qualche volta,
0: esatto, no? Sì.
3: Tra destra e sinistra. E questa volta sì, hanno fatto una coalizione insolita, nuova, quasi sperimentale direi, vediamo come finirà, se resta tutto il tempo come quello precedente. Adesso ci sono 12 partiti nel Parlamento, che è un record, credo, quindi molto frammentato il Parlamento, sì.
0: Quindi è un governo anche in qualche modo di minoranza, insomma, dovrà faticare forse per restare a galla. Ecco, sarà tutto anche nelle capacità di Mette Frederiksen di tenere unita questa coalizione. Sta emergendo anche lei, come la Frederiksen, come una statista abile e capace, tanto che si parla di lei come possibili incarichi per lei a livello internazionale, a livello europeo. Ecco, possiamo presentarci un po' un ritratto di Mette Frederiksen?
3: Sì, hai ragione, si parla molto di questo e si diceva anche che lei aveva un ulteriore motivo per rimanere leader anche di questo nuovo governo, perché se lei volesse un incarico importante internazionale è meglio essere proprio in carica in quel momento che viene magari eletto o scelto. Mette Frederiksen era una volta un pochino più a sinistra di quello che poi è realmente adesso, ed era molto più critica nei confronti dell'Unione Europea. Adesso questo nuovo governo ha nelle sue carte di presentazione che abbiamo letto stamattina anche un focus molto rafforzato sulla posizione danese nell'Unione Europea, e lei è diventata una super europeista tutta insieme, sia perché sia l'Europa quindi la Danimarca minacciata dalla Russia, per le situazioni internazionali, per il nuovo governo americano, ma anche ovviamente per la Groenlandia, per la questione Groenlandia. Lei ha ringraziato moltissimo gli altri paesi europei per averla appoggiata quando le cose si stavano mettendo proprio male a gennaio.
0: Ecco, in particolare poi ha espresso anche un forte sostegno all'Ucraina.
3: Sì, lei è veramente molto legata a Zelensky, anche come Meloni, d'altronde, solo che in proporzione al numero di abitanti, certo. In Danimarca, sì, noi in Danimarca aiutiamo economicamente ancora più l'Ucraina rispetto quasi a tutti gli altri paesi, abbiamo fatto un sostegno veramente sostanzioso nei confronti dell'Ucraina, e sempre anche sulla bocca della Premier Frederiksen, che noi non possiamo permetterci di rallentare, dobbiamo sempre aiutare il più possibile, fare questo riarmo, e quindi si spende già, cioè lei è passata da poco a tanto come spesa militare. Ed si è rivelata una statista, in effetti anche questo compito di riuscire a formare un governo tra un partito che usciva fuori proprio dalla destra, dal conservatore, adesso si chiamano moderati, sempre però conservatori rimangono, e poi c'è anche l'estrema sinistra che appoggia questo governo anche se non ne fa parte a livello di ministri. Quindi non sarà facile, sarà un compito bello duro. Vediamo se riuscirà a fare tutto quello, perché per adesso si dice, tra tutti i miei colleghi che commentano in queste ore la formazione del governo, dice che hanno già promesso tantissimi regali, hanno tolto l'IVA sulle cose alimentari, hanno fatto abbassare le tasse, vogliono reintrodurre un giorno festivo che avevano tolto per motivi economici. Adesso non c'è più bisogno di risparmiare. Insomma, ha fatto un po' Babbo Natale senza spiegare da dove verranno i soldi per finanziare tutto questo.
0: Ho capito. Ecco, prima di parlare della Groenlandia, nelle dichiarazioni che ha fatto la Frederiksen, annunciando la formazione di questo governo, ha anche fatto accenno al programma positivo per il popolo danese, per le generazioni future e anche per gli animali. Mi sembra che il tema dei diritti degli animali, il benessere degli animali, stia a cuore quindi agli elettori danesi. Eva Rantumbol.
3: Sì, Sì, allora, la campagna elettorale in Danimarca a febbraio e marzo, mentre il mondo veramente stava bruciando, è focalizzato moltissimo sul welfare dei maiali soprattutto e dell'acqua potabile che adesso è più inquinata di prima e quindi vogliono vietare insomma, sostanze chimiche nell'agricoltura vicino a dove ci sono questi impianti per l'acqua. E sono due cose sicuramente importanti, però rispetto a quello che succede nel mondo, visto dall'estero, sembravano dei temi molto, come dire, ridotti rispetto al resto. Però questo va bene, la mia considerazione. Sì, il benessere degli animali nell'agricoltura, soprattutto i maiali, che ce ne sono milioni in Danimarca che non fanno una bella vita, deve migliorare. La vita degli animali, soprattutto nell'agricoltura, nel mondo, insomma, della produzione di carne, eccetera, deve migliorare. Questo sì, sta a cuore a tutti, soprattutto i partiti di sinistra che adesso fanno parte del governo.
0: Certo, naturalmente, perché c'è anche un partito, mi pare, ecologista, per cui insomma questo sicuramente
3: Sì,
0: sarà per loro
3: esatto.
0: un tema forte. Parliamo adesso della Groenlandia. Tra l'altro è arrivato il messaggio di un ascoltatore, Michele, ex insegnante di Brescia, che scrive: la Groenlandia o i territori non metropolitani della Francia sono compatibili con i valori europei? L'Unione Europea è un'organizzazione neocoloniale? Si chiede questo nostro ascoltatore. Per quanto riguarda la Groenlandia, che ricorda un territorio danese autonomo, nel documento che illustra l'agenda politica del nuovo governo si legge: il governo rimarrà saldo su sovranità, integrità territoriale e il diritto all'autodeterminazione del regno. Quindi resta una posizione sicuramente di sfida nei confronti delle mire di Trump, che circa una settimana fa ha mandato in missione Jeff Landry, il governatore della Louisiana, suo inviato speciale, che ha inaugurato anche il consolato degli Stati Uniti a Nuuk, appunto in Groenlandia, con l'obiettivo di costruire legami e farsi amici. Però mi pare che non abbia avuto un'accoglienza così, come si dice, trionfale, no?
3: No, hai ragione. No, no, la gente è molto scettica e lui ha girato per Nuuk, la capitale della Groenlandia, con grandi sorrisi con la moglie, distribuendo cioccolatini. E lui è del Florida, ha detto: se volete altri cioccolatini, venite in Florida, che ne abbiamo una quantità infinita. E ci sono stati altri membri della famiglia di Trump, del suo cerchio di amici, che prima hanno distribuito cappelli con scritto Make America Great Again, eccetera. Quindi stanno facendo pressione sulla Groenlandia sicuramente. Anche questo consolato che tu hai menzionato è diventato un consolato molto più grande di prima, nel centro della città o del paese, dove tutti, insomma, notano queste attività americane che sono rafforzate. I groenlandesi sono molto impauriti e in questi mesi che Trump ha avuto a che fare con l'Iran e altre cose, si è parlato un po' meno. Poi hai ragione che negli ultimi 3 giorni lui ben 2 volte ha postato foto fatte con l'intelligenza artificiale di lui con la Groenlandia sotto e scrive Hi Greenland, mi sembra, ciao Groenlandia. Per dire, ci sono ancora sogno la Groenlandia. Lui ha anche detto, parole sue, ha detto: io ce l'ho con la NATO perché noi abbiamo voluto prendere la Groenlandia, non ce l'hanno data, quindi io vi dico ciao ciao. È sicuramente un suo desiderio che non sembra per niente passato, per cui la Groenlandia cerca di prepararsi. Si è sicuramente rafforzato il rapporto con la Danimarca, che non è sempre stato idilliaco e non lo è neanche adesso, però sicuramente dovendo scegliere, come ha detto anche il premier groenlandese, scegliamo la Danimarca, anche se loro ci tengono molto a dire: noi siamo groenlandesi, vogliamo una Groenlandia libera e autonoma, però non vogliono proprio essere americani. E adesso in questo nuovo documento del governo nuovo di Trump, secca, ci sono anche promesse di investimenti ulteriori in Groenlandia per l'infrastruttura che è fragile e per più abitazioni e poi vogliono dare più, non dico proprio autonomia, però più possibilità di agire da soli ai groenlandesi per questioni di politica estera, che questa è una novità.
0: Ho capito. Ecco, poi ci sono state anche polemiche per la presenza di un medico statunitense che si è presentato come un osservatore del sistema sanitario della Groenlandia, quasi fosse un paese, diciamo, da terzo mondo che ha bisogno di cure sanitarie, di un sistema sanitario più moderno, più efficiente, no? C'è stato anche questo di aspetto che ha creato polemiche.
3: Sì, hanno fatto anche la foto finta di una nave, americana che sarebbe partita per aiutare i groenlandesi, una nave ospedale, a un certo punto, mesi fa, perché loro avevano capito che i groenlandesi non avevano accesso ad un sistema sanitario nazionale. Ce l'hanno però come sempre o come spesso, Trump e i suoi hanno una capacità di mettere zizzania dove c'è terreno fertile. E sicuramente ci sono dei problemi veri e propri nel sistema sanitario groenlandese, anche perché è un paese piccolissimo, cioè vasto per geografia, però con pochi abitanti e abitano distanti fra loro. Quindi se uno che sta in un villaggio piccolo, piccolo, ha bisogno di cure, deve fare tanti tanti chilometri sul ghiaccio, eccetera. Quindi non è facile e loro hanno capito che ci sono, insomma, un po' di malumori rispetto a
0: Certo.
3: questa cosa.
0: Ecco, poi per l'ultimo tema, quello dell'immigrazione che non dovrebbe esserci non dovrebbe ammorbidirsi la politica, la linea dura del governo sull'immigrazione. Credo che questo sia un altro filone della politica della nuova prima ministra danese, Mette Frederiksen, che appunto ha
3: Sì, lei ci
0: presentato
3: tiene tantissimo ad essere, insomma, falco su
0: su questo
3: questa
0: tema, e
3: questione.
0: quindi questo sarà un
3: Sì.
0: tema seguito dal governo che è stato presentato proprio in questi minuti. Io ringrazio Eva Rambol, corrispondente di TV2 Danmarks, per essere stata con noi a Radio Tremondo. Grazie.
3: Grazie a voi. Arrivederci.
4: Okay, let's take a look at some of the results as they are coming in this crowded race for governor. There you see Steve Hilton, 27% of the vote, with 44% of precincts reporting at this time. Javier Becerra right there at 26%. I mean, I have to say, we were questioning whether or not the polls were going to be accurate. This is kind of what we've been seeing, right? This 27, 26, 20%, these
0: Ecco,
4: three
0: adesso siamo
4: have been right
0: passati
4: there at the
0: negli
4: top.
0: Stati Uniti,
4: And we
0: abbiamo
4: just want to
0: sentito una
4: see
0: clip
4: what
0: da
4: the left
0: ABC in
4: thinks
0: cui si
4: and
0: dava
4: how things
0: conto dei
4: are
0: primi
4: going to
0: risultati
4: shake
0: dalle
4: out there.
0: elezioni
4: They
0: primarie
4: wanted them
0: della
4: to might
0: California
4: have
0: per la
4: still
0: scelta del
4: early,
0: prossimo
4: but not that
0: governatore.
4: soon because
0: Il giornalista diceva, diamo
4: they
0: un'occhiata ad
4: still
0: alcuni dei
4: have their
0: risultati che
4: territory.
0: stanno arrivando a questa affollata corsa alla carica di governatore. Come vedete, Steve Hilton è al 27% dei voti, con il 44% dei seggi scrutinati al momento. Ormai comunque i seggi ora sono di più, sono arrivati oltre al 56%. Javier Becerra è al 26%, insomma, quindi più o meno probabilmente saranno loro due a doversi sfidare a novembre. Noi parliamo di queste elezioni in California, ma anche della politica americana a 5 mesi dalle elezioni di midterm, che saranno appunto il 3 novembre di quest'anno, con Raffaella Baritono, docente ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti d'America presso la Scuola di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. Buongiorno professoressa Baritono, bentornata a Radio Tremondo.
3: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, intanto vorrei parlare con lei della California, che non organizza primarie di partito, ma ricorre alle cosiddette primarie aperte, in cui i due candidati che ottengono il maggior numero di voti accedono alle elezioni generali di novembre, indipendentemente dalla loro appartenenza politica. Possono essere quindi democratici, repubblicani, indipendenti, outsider. E c'erano ben 61 candidati in lizza per succedere a Gavin Newsom, il governatore uscente. Come giudica questo particolare sistema elettorale della California?
3: Sì, la California si è sempre storicamente distinta per essere uno stato dove forte è l'idea della democrazia diretta, quindi uno stato dove frequenti sono i referendum, i recall e anche primarie che in teoria dovrebbero appunto non essere ostaggio dei partiti e non essere occasione di polarizzazione. Non è quello che è successo questa volta, innanzitutto perché i grandi nomi, per esempio Kamala Harris, o altri senatori di spicco del Partito Democratico Californiano avevano deciso di non candidarsi, quindi è stata una primaria, quindi una campagna elettorale che ha visto una quantità significativa di candidati, soprattutto nel campo democratico, e questo è un elemento importante. Ricordo che la California è lo stato più popoloso degli Stati Uniti, quasi 40 milioni di abitanti, quindi quello che esprime anche un numero significativo di seggi alla Camera, almeno sono 52 i seggi alla Camera spettanti alla California, oltre a essere lo stato che ha la quarta economia del mondo con 4.200 miliardi di PIL, un reddito pro capite particolarmente alto e la sede delle maggiori società di high tech dell'America. Quindi sono elezioni certo statali, ma che hanno una rilevanza nazionale, che ci possono dire molto anche sullo stato del Partito Democratico, che è appunto uno stato per certi versi molto problematico. È emerso questo candidato Xavier Becerra, che aveva già avuto esperienze nell'amministrazione Biden, quindi un candidato centrista che ha esperienza politica, e che questo ovviamente è diventato oggetto della sua campagna elettorale, ma certo non sembra il leader in grado di rivitalizzare un consenso democratico in un contesto dove per esempio il voto giovanile è particolarmente significativo. E quindi noi avremo questo risultato probabile, cioè di un repubblicano, peraltro un repubblicano che è sostenuto da Trump, che andrà alle elezioni generali insieme al candidato democratico. Ricordo anche che in California solo il 15% degli elettori registrati è registrato come repubblicano, mentre più della metà di quelli registrati si sono registrati come democratici.
0: Ecco, ricordo che Steve Hilton, il candidato repubblicano in testa al momento con il 27,7%, ha una doppia cittadinanza britannica e statunitense, è stato commentatore televisivo per Fox News e si dice sostenitore di quello che lui chiama il positive populism, un populismo positivo, insomma. Mentre invece poi, per quanto riguarda la carica del sindaco di Los Angeles, Karen Bass è riuscita per il momento a imporsi, quindi correrà per un nuovo mandato nelle elezioni di novembre. Ecco, professoressa Baritono, Gavin Newsom potrebbe essere un candidato democratico per le presidenziali del 2028, se ne parla da molto, insomma.
3: Beh, sì, se ne parla da molto, era già in lizza nel 2024, è naturalmente un governatore che può vantare al suo attivo politiche, soprattutto in ambito ambientale, e che sono su cui una parte dell'elettorato americano, soprattutto giovanile, è particolarmente sensibile, e ha ormai una statura anche nazionale, quindi può sicuramente ambire alla nomination per le elezioni presidenziali. Naturalmente la California è anche uno stato anomalo, comunque considerato anomalo rispetto quantomeno all'America profonda, no? Viene considerato troppo liberal, troppo
5: troppo eccentrico, che non risponde a quella che è la cultura mainstream dell'America delle grandi pianure. Quindi naturalmente i candidati californiani devono sempre fare i conti con queste narrazioni e anche con un'opera di delegittimazione che viene portata avanti dal Partito Repubblicano nei confronti dei democratici californiani. Lo si è visto nei confronti di Nancy Pelosi, lo si è visto anche nei confronti di Kamala Harris nel 2024.
0: Sì, certo, dico, adesso mi viene in mente un aneddoto. Anni fa stavo facendo un'esperienza di studio negli Stati Uniti, stavo a Milwaukee, ospite a cena da una famiglia americana, alla quale ho detto che poi avrei continuato il mio viaggio andando in California, e il capofamiglia mi disse: ah, in California sono tutti matti, insomma, quindi questa è un po' la percezione,
5: insomma,
0: che c'è nella,
5: è un po' la percezione
0: che c'è nell'America profonda, no? Quindi parlavamo di Milwaukee, sì, insomma, quindi ecco, professoressa Baritono, Trump come sta arrivando a questo appuntamento delle di midterm, insomma, è impantanato in questa trattativa guerra con l'Iran? Oggi alcuni giornali, ad esempio il quotidiano francese Figaro, appunto, aveva questo titolo in prima pagina sul il Trump nel pantano. Ecco, c'è il rischio che possa trascinare a una disfatta l'intero partito, che possa perdere la maggioranza sia alla Camera che al Senato?
5: Ma dunque, le elezioni di metà mandato sono elezioni sempre che si giocano su dinamiche di carattere locale, statale, e non tanto rispetto alle condizioni generali. Naturalmente il tema della guerra, il tema dell'economia pesano, e pesano significativamente. Pesano per esempio in California, dove c'è il grande problema dei senza tetto, delle politiche ambientali, però anche di una cattiva gestione rispetto a quelli che sono stati grandi incendi che hanno devastato buona parte della California del Sud. Trump ha sostenuto alcuni candidati. Metto l'accento sul fatto che appunto oltre alla California ci sono altri 6 stati che vedono le elezioni primarie. È particolarmente significativo, a mio avviso, che per esempio nell'Iowa, cioè uno stato dove Trump era andato più che bene nelle elezioni del 2024, ecco, il suo candidato, il candidato che lui ha sostenuto, sembra essere stato sconfitto rispetto a un repubblicano molto più moderato, no? Quindi in un qualche modo è il primo candidato sostenuto da Trump che perde nonostante l'appoggio del presidente. Questo non era ancora successo fino ad oggi, e potrebbe essere un segnale importante anche del cambiamento degli umori sia nella base MAGA sia nella base del Partito Repubblicano più generale.
0: Ecco, la base MAGA può evidentemente rimproverare a Trump di aver tradito lo spirito America First con la guerra in Iran, l'intervento in Venezuela e quello anche che viene più volte minacciato a Cuba, no?
5: Certo, il tema della guerra, anche di una politica estera particolarmente aggressiva, ma anche dal punto di vista economico, che certo non ha beneficiato l'americano medio, sono tutti elementi che stanno producendo una certa disaffezione all'interno della base MAGA. Quanto questo poi sia in grado di far perdere a Trump il controllo del partito, così come invece sembra continuare ad avere, ecco, questo lo si vedrà veramente a novembre.
0: Certo, abbiamo ancora 5 mesi, la situazione è ancora molto fluida. Grazie alla professoressa Raffaella Baritono, docente ordinaria
5: grazie
0: di storia e politica degli Stati Uniti d'America all'Università di Bologna, per essere stata con noi. Naturalmente Radio Tremondo torna domani mattina con la rassegna stampa internazionale alle 6:50, vi daremo commenti e analisi su queste primarie della California e su questo voto in alcuni importanti stati degli Stati Uniti. A tutti voi l'augurio di una buona giornata e di buon ascolto da Roberto Zichitella.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Radio Trescenza.

0: Se vediamo una persona che lancia un bastone al suo cane, probabilmente diremo che stanno giocando. Davanti però a due giovani orsi che si azzuffano o a un maiale che si lascia cadere, riconoscere il gioco inizia a essere più difficile. Esiste una definizione universale di gioco. Buongiorno a tutti da Roberta Fulci, bentornati a Radio Trescenza, buongiorno Ilaria Stoppa.
1: Buongiorno Roberta e buongiorno a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
0: Oggi partiamo proprio da qui, da che cos'è il gioco, che cosa non è il gioco nel regno animale. Allora raccontateci, voi che ci state ascoltando, le vostre esperienze con gli animali domestici o selvatici, quindi animali con cui vivete o magari che osservate da lontano, come li vedete giocare, come fate a capire se stanno giocando, quando secondo voi un comportamento è gioco. Proveremo a rispondere a queste domande attraverso oggi le pagine di un libro. Voi intanto scriveteci al 335 5634 296 via sms oppure via whatsapp, mentre noi partiamo da un altro comportamento animale altrettanto misterioso: l'orientamento. È proverbiale la capacità di orientarsi, per esempio dei piccioni viaggiatori, che sanno perfettamente tornare al punto di partenza anche senza nessun punto di riferimento, almeno senza niente che a noi sembra un punto di riferimento. Si parla di magnetorecezione.
1: Esatto, che è proprio la capacità di alcuni animali di orientarsi grazie al campo magnetico terrestre. E come hai detto tu, Roberta, parliamo di un comportamento misterioso, e secondo me proprio il fatto che sia misterioso e sia anche così lontano dalle nostre competenze, dalle competenze
0: siamo
1: di noi esseri umani,
0: no? Non
1: siamo invidiosi e siamo anche affascinati da questo. Come hai anche già citato, tra i maestri, in questo ci sono i piccioni viaggiatori, che riescono a sapere con incredibile precisione in quale direzione devono andare, riescono anche a ritrovare il proprio nido. Forse il più famoso tra questi volatili è Paddy, il piccione viaggiatore che il 6 giugno del 44 portò le prime notizie dello sbarco in Normandia. Quindi noi sappiamo che alcuni animali sfruttano il campo magnetico terrestre, però non sappiamo ancora esattamente come. Sono state fatte varie ipotesi negli anni, cercando di capire dove risiedesse questo trucco, in quali parti anatomiche, e tra le varie ipotesi c'è la presenza di alcune particelle minerali magnetiche che si possono trovare nel becco, oppure una reazione biochimica che avviene nella retina, o ancora ci possono essere dei meccanismi cellulari che sono sensibili alle cariche elettriche. Insomma, la risposta non è ancora del tutto chiara, però ci sono delle novità.
0: Ci sono novità, tra l'altro, insomma, è un argomento che interessa i ricercatori, interessa un po' tutti, dato che appunto è una capacità, un senso proprio che noi non abbiamo, che ci incuriosisce, e al punto che Science questa settimana ha dedicato proprio la copertina a questo tema, perché sono usciti due nuovi studi a questo proposito. Che cosa ci dicono?
1: Due nuovi studi, in copertina c'è un piccione, però questo è un senso che non hanno solo i piccioni, ma ci sono altri animali che sono in grado di orientarsi grazie al campo magnetico, sicuramente altri uccelli, ma anche squali, razze, molluschi, artropodi, e possiamo anche allontanarci di più perché anche alcuni batteri hanno questa caratteristica.
0: A questo proposito, che cosa ci dicono?
1: Due nuovi studi, in copertina c'è un piccione, però questo è un senso che non hanno solo i piccioni, ma ci sono altri animali che sono in grado di orientarsi grazie al campo magnetico, sicuramente altri uccelli, ma anche squali, razze, molluschi, artropodi, e possiamo anche allontanarci di più perché anche alcuni batteri hanno questa caratteristica. Gli studi riguardano in particolare due ambiti anche abbastanza inaspettati.

0: nel fegato e dell'orecchio.
1: Forse appunto due sedi inaspettate. Abbiamo chiesto di spiegarci qualcosa di più a Giorgio Volpi, che è chimico all'Università di Torino, autore di vari libri, tra cui l'ultimo che è uscito, si intitola Non siamo gli unici, l'arte segreta della natura, è uscito quest'anno per Aboca. Ecco che cosa ci ha raccontato.
2: In questo studio si riportano due importanti novità relative alla magnetorecezione, cioè quell'abilità di molti animali, uccelli, pesci, rettili, crostacei, di orientarsi nel campo magnetico terrestre, cioè di percepirlo e di utilizzarlo per determinare ad esempio la rotta di migrazione e ritrovare il proprio nido, come ad esempio i piccioni. È un grande mistero in biologia quello della magnetorecezione, infatti non si è ancora capito esattamente il meccanismo alla base di questa abilità, di questo vero e proprio senso che noi umani manca. Ecco, in questo articolo sono riportate due interessanti novità. Una a carico del professor Lisowski, che sottolinea e prova un certo ruolo fondamentale di cellule del sistema immunitario, i macrofagi. Queste cellule hanno anche tra i compiti di smontare i globuli rossi a fine vita, recuperare il ferro. Questo ferro poi si accumula nel fegato e nella milza. Bene, l'articolo di Lisowski dimostra che distruggendo i macrofagi attraverso metodologie chimiche o enzimatiche, gli uccelli perdono completamente la capacità di orientarsi. Quindi i macrofagi hanno un'azione sicuramente rilevante e fondamentale nella magnetorecezione di alcuni animali. Di contro non si riesce a dimostrare qual è l'organo, qual è il tessuto in cui avviene questo tipo di percezione e come viene elaborato. In un secondo articolo citato si fa riferimento invece agli studi del professor Nordman, in cui non si parla di sistema immunitario, ma si parla dell'orecchio, di alcune cellule ciliate all'interno dell'orecchio, deputate al sistema vestibolare, che sembrano avere un ruolo fondamentale, comprovato, nella capacità di orientarsi sempre nel campo magnetico, sempre dei piccioni. Quindi, in conclusione, l'articolo chiarisce che non esiste ancora una risposta a questo grande mistero della biologia, che decenni di studi non ci hanno permesso di capire il meccanismo alla base di questo senso importantissimo per l'orientamento, per la migrazione, per la vita di moltissime specie sul pianeta, non di noi umani, che manchiamo totalmente di questo grande mistero e di questa abilità.
0: Una affascinante abilità che per alcuni aspetti però resta ancora un mistero. Abbiamo ascoltato la voce di Giorgio Volpi, chimico all'Università di Torino e autore tra gli altri di La natura lo fa meglio e prima, pubblicato da Aboca nel 2024, libro in cui vengono raccontate molte invenzioni del mondo animale e anche del modo in cui noi esseri umani abbiamo preso spunto, preso ispirazione, oppure dovremmo prendere ispirazione dalla natura per le nostre tecnologie, e tra queste racconta proprio anche la magnetorecezione.
1: Grazie Ilaria, noi adesso passiamo al tema del gioco nel regno animale. Continuate a scriverci come state già facendo al 335 5634 296.

0: Nel regno del gioco, l'autore è David Toomey, il libro è uscito per Adelphi quest'anno, è stato tradotto in italiano da Isabella Bloom. Ne parliamo oggi a questi microfoni in compagnia di Martina Francesconi. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. Martina Francesconi è etologa all'Università di Pisa. Allora, noi abbiamo scelto di partire dalle pagine di questo libro che sono pienissime di esempi, insomma, di spunti di riflessione. David Toomey è uno scrittore, uno storico della scienza, si occupa appunto di storia della scienza all'Università del Massachusetts e ha composto questa specie di grande puzzle, appunto, che è appena stato tradotto in italiano per Adelphi, che riflette sulla natura e la funzione del gioco nel regno animale. Martina Francesconi, io vorrei iniziare chiedendole se da etologa ha apprezzato questo libro.
1: Allora, sicuramente è stata una rivelazione, non l'avevo letto in inglese e quindi leggerlo in italiano è stato ancora più intrigante. E sinceramente l'ho trovato molto molto bello, fa un bel riassunto di quello che si sa, di quali sono le teorie alla base del gioco e anche di cerca di ipotizzare come questo comportamento si sia evoluto e perché si esprima negli animali, quindi lo consiglio veramente.
0: Allora, cominciamo a sfogliarlo vedendo alcuni di questi esempi che tu mi

0: percorre, perché appunto il libro è pieno di scene di animali che giocano. Alcune sono magari meno stupefacenti, perché naturalmente a tutti è capitato di vedere degli animali giocare, però alcune invece sono sorprendenti, lo sono state anche per lei. Ci sono alcune scene di gioco che magari non le era capitato di incontrare prima in questo libro.
1: Allora, le specie, diciamo che giocano più frequentemente, sicuramente sono più alla portata di tutti e sono più conosciute. Sono rimasta colpita dal gioco con degli oggetti nei polpi, che sicuramente sono meno gettonati quando si parla di questo argomento. Posso
0: Sono probabilmente,
1: ripercorrerlo?
0: sì, adesso ci arriviamo, proveremo proprio a raccontare la scena. Probabilmente i polpi ci sorprendono perché sono animali più lontani da noi, no? Non sono mammiferi, non sono vertebrati,
1: Esatto.
0: sono animali distanti anche proprio dal punto di vista filogenetico. Come giocano i polpi?
1: In questo caso è stato riportato un gioco con oggetti osservato in diversi animali. In particolare, i polpi hanno un sifone che gli permette di direzionare un getto d'acqua in una specifica direzione. E questi polpi in cattività sono stati osservati direzionare questo getto verso dei flaconi galleggianti, e in modo che questi oggetti andassero avanti, ma poi con delle correnti all'interno della vasca potessero tornare a loro. Quindi proprio in un modo non direttamente funzionale, che ha fatto concludere che questo comportamento fosse vero e proprio gioco.
0: Ecco, lei ha già menzionato una parola chiave, il fatto, una, diciamo, chiamiamola inutilità, una non diretta funzionalità di un certo comportamento. Poi torneremo su questo aspetto. Un altro gioco che va forte e si incontra in modo un po' inaspettato dentro questo libro sono gli scivoli per i corvi, gli scivoli per gli elefanti. Sono forse, insomma, anche qui scene un po' inaspettate. Che cosa succede?
1: Allora, in questo caso gli scivoli rappresentano appunto uno strumento che l'animale utilizza per sfruttare la gravità in maniera diversa dal solito. Infatti l'animale appunto si lascia scivolare in questi pendii o lascia scivolare oggetti lungo delle pendenze, proprio come parte di un gioco locomotorio. Quindi l'animale si mette alla prova, testa le proprie capacità anche dal punto di vista della percezione. Lasciandosi quindi abbandonare anche all'imprevisto di questa attività e generando proprio questa non prevedibilità che fa sì che il gioco possa infatti mantenersi.
0: Tra appunto questi esempi che fa l'autore di questo libro ci sono appunto elefanti che si rincorrono scivolandosi più o meno addosso, insomma, e giocando in questo modo, e ci sono anche questi corvi che con uno strumento, come giustamente diceva, su cui scivolare lungo i tetti innevati, prendono un qualcosa su cui scivolare, si lasciano cadere lungo un tetto, poi risalgono il tetto e si rilasciano scivolare. Ci sono dei video visitativi online che si possono trovare in cui vediamo questi uccelli fare sistematicamente ripetere questo comportamento. Vorrei riprendere a questo proposito un messaggio che ci è già arrivato al 335-5634-296. Il gioco, non solo negli animali, insomma anche nelle persone, che chiaramente sempre animali siamo, è un'operazione afinalistica che trova la sua significanza nella ripetitività, gratuità, libertà, piacevolezza solo in se stessa. Questa è già, insomma, una definizione piuttosto articolata e complessa del comportamento del gioco. E poi un esempio invece da parte di un ascoltatore che non si firma: il mio cane Balù si diverte moltissimo rubando una mia sciarpa, una t-shirt, e quando gli chiedo di ridarmela scappa e mi chiede di inseguirlo per vedere se riesco a prenderlo. Insomma, il padrone sfidato dal proprio cane. Martina Francesconi, c'è un altro esempio che vorrei toccare prima di provare, insomma, a raccogliere le fila e trarre qualche conclusione nel libro di cui stiamo parlando, che riguarda i delfini. E lì si parla di gioco in un contesto più ampio legato a un comportamento che si insegna e che quindi si tramanda da un esemplare all'altro all'interno di un contesto che riguarda proprio la trasmissione culturale. Possiamo dire che il gioco è sempre un fenomeno culturale.
1: Sempre forse no, però spesso direi di sì. Infatti, come tanti altri comportamenti all'interno di popolazioni animali, vengono in qualche modo tramandati e quindi diventano specifici nel modo in cui vengono effettuati, tipici di quella popolazione, così anche effettivamente il comportamento di gioco. Quindi non tutte le specie giocano uguali, ma neanche tutte le popolazioni della stessa specie giocano allo stesso modo. Infatti l'esempio che riporta l'autore è calzante, questo esempio di un delfino che effettua un comportamento di, come lo chiama lui, camminare sull'acqua, quindi rimanere in equilibrio sulla coda con la parte davanti del corpo in verticale fuori dall'acqua, e poi questo viene osservato anche in altri animali, altri delfini della stessa popolazione. Quindi sì, si può parlare assolutamente di trasmissione culturale di questo comportamento.
0: Possiamo dire qualcosa invece sulla natura neuroscientifica del comportamento del gioco? Che cosa succede nel cervello di un animale quando un animale sta giocando?
1: Sembra una domanda semplice,
0: No,
1: purtroppo ne sappiamo
0: non
1: ancora.
0: sembra semplice assolutamente.
1: Ne sappiamo ancora poco, però quello che sappiamo è che sicuramente c'è una ripercussione anche a livello neurale. Infatti, facendo questa attività, che può essere ovviamente locomotoria, sociale, quindi può essere già di varie tipologie, a livello neurale anche i circuiti, quindi le connessioni tra neuroni, possono in qualche modo plasmarsi. Quindi, non soltanto neuroni legati alla coordinazione, ma anche per circuiti di comunicazione o di creare legami sociali anche con i cospecifici. Quindi il gioco sicuramente ha un effetto sul cervello, soprattutto se effettuato all'interno di una finestra più sensibile, che è il periodo giovanile, in cui infatti è stato osservato che animali che giocano a livelli più alti sembra che abbiano una sorta di tagli, una sorta di tagli sinaptici effettuati meglio, perché il cervello all'inizio ha tantissime connessioni che poi vengono tagliuzzate, quindi quelle in surplus vengono rifinite in modo da rendere efficienti quelle che rimangono. E quindi il gioco sembra proprio funzionare per capire quali di queste connessioni sono superflue e quali invece vale la pena rinforzare.
0: La mia gatta nel mio cortile rincorre le foglie e le fa volteggiare come avesse un topolino tra le zampe. Questa è Mariella, ancora nel mare della Puglia. Ho iniziato a giocare, molestare, ammette un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma, un piccolo polpo nascosto sotto una pietra. Gli toccavo i tentacoli e lui all'inizio mi ha buttato fuori un po' di nero. Poi però si è lasciato toccare, usciva e rientrava dalla tana cercando le mie mani, ma dopo un po' ha preso una pietra e ha chiuso la sua tana come se fosse una porta, si era stufato. Insomma, questo a testimoniare anche la complessità della disponibilità o meno, insomma, di altri animali a giocare con noi. Martina Francesconi, il libro di cui stiamo parlando, che lo ricordo, si intitola Nel regno del gioco, uscito per Adelphi, l'ha scritto David Toomey, menziona anche tanti, naturalmente, tanti studiosi ed etologi che nel corso, insomma, dei decenni hanno studiato il gioco animale. Tra loro l'etologo Gordon Burghardt, che è stato forse, insomma, tra i più importanti, tra i primi studiosi che si sono occupati di gioco, che racconta, scrive l'autore del libro, con evidente disappunto come spesso quando menzionava ad altri scienziati il proprio lavoro sul gioco degli animali, la loro reazione si limitava a un divertito interesse, un po' come se questo tema non fosse colto nella sua importanza scientifica, come se fosse un po' così, un vezzo, una distrazione, una disciplina senza grandi conseguenze scientifiche. Oggi è ancora così o il gioco è diventato di tutto rispetto una parte importante dell'etologia?
1: Esatto, per decenni è stato considerato quasi un comportamento frivolo. La biologia si è concentrata per lo più su comportamenti immediatamente funzionali, legati alla sopravvivenza, alla competizione, alla riproduzione, mentre il gioco sembrava più qualcosa di secondario, quasi una perdita di tempo o un argomento di serie B. Invece, direi che ad oggi, visto proprio che i benefici e le funzioni del gioco, seppur non a breve termine, sono ben note e le stiamo scoprendo, direi che è stato assolutamente rivalutato e credo che sia elevato al pari di tutti gli altri comportamenti che vengono studiati da tempo.
0: Siamo forse pronti per la domanda principe di questa puntata, che è una domanda penso difficilissima, però noi ci appoggiamo un po', insomma, alla lettura di questo libro, alle proposte di questo libro e naturalmente alla sua competenza, Martina Francesconi. Esiste una definizione condivisa di gioco universale che valga in tutto il regno animale?
1: Sì e no, esiste una definizione abbastanza valida che è la seguente, cioè che il gioco prevede tutte quelle attività che possono essere locomotorie e sociali, quindi prevedere uno o più soggetti che non sono immediatamente funzionali e che non hanno quindi un beneficio immediato e che vengono effettuate in maniera volontaria, ripetuta anche se con una modalità di esecuzione variabile e quando gli animali o comunque i soggetti che le eseguono sono in un contesto rilassato, nutriti e quindi privi da forti stress sociali o ambientali.
0: Allora, quindi un'attività sociale o anche individuale non immediatamente utile, quindi non vediamo immediatamente un riscontro, una funzione immediata, volontaria, ripetuta, anche questo è un punto importante, e non dettata da necessità immediate, non evidente, non riguarda animali che in quel momento sono affamati, sono feriti, sono in preda a qualche altro tipo di stimolo e di necessità immediata. Le faccio questa domanda perché immagino che dal punto di vista di un etologo non sia, come abbiamo, è così che abbiamo iniziato la nostra puntata, non sia immediato capire quando un animale o più animali stanno giocando e quando no, perché non sempre per esempio è facile capire se hanno uno scopo preciso in quel momento oppure se sono affamati oppure se stanno sono alla ricerca di qualcosa o se devono alleviare un dolore. Come si fa a capire?
1: In realtà forse è più semplice quando uno li vede rispetto a quando uno prova a spiegarli, perché credo che sia capitato a chiunque di vedere magari un cane, un animale domestico, giocare con un altro cane oppure aggredirsi con un altro cane, e a colpo d'occhio c'è qualcosa che effettivamente li distingue, anche se analizzando una sequenza motoria le due sequenze possono essere abbastanza simili. Comunque mi viene da dire che uno può far fede su una bidirezionalità, quindi se ci sono più soggetti coinvolti, entrambi comunque ci sono dei momenti in cui hanno un ruolo attivo, oppure possiamo guardare la sfera comunicativa, quindi sia in un dominio più aggressivo che in un dominio di gioco c'è una comunicazione associata che è chiara. Quindi nel gioco, ad esempio, ci sono spesso espressioni facciali che i soggetti eseguono proprio per chiarire il significato delle azioni che fanno, rimarcando che appunto stanno soltanto giocando. Quindi ci sono delle facce più rilassate con delle bocche aperte che vengono effettuate e che spesso servono anche a prolungare la sessione di gioco.
0: Ora, nel libro ricorre a più riprese anche la figura di Charles Darwin, anche perché l'autore si interroga su perché e come l'evoluzione naturale avrebbe selezionato il comportamento del gioco anche quando è apparentemente inutile. Cioè, ci sono dei casi in cui è abbastanza facile capire: questo gioco serve, non so, ad allenare il cucciolo, per esempio, a trovare cibo oppure a difendersi dai predatori. Invece in altri casi questa funzionalità è più difficile da individuare, e quindi nasce, diciamo, la naturale domanda del perché l'evoluzione avrebbe selezionato questo comportamento. Forse la risposta, Martina Francesconi, può risiedere proprio nell'imprevedibilità, cioè nel momento in cui noi ci dedichiamo a un'attività del tutto imprevedibile, in cui sperimentiamo senza necessariamente allenarci per qualcosa di preciso, stiamo in ogni caso abituandoci a gestire un imprevisto, è così?
1: Assolutamente, questa è una delle teorie più avvalorate o comunque che vengono prese in considerazione quando ci poniamo la domanda del ma perché viene selezionato e viene mantenuto questo comportamento dall'evoluzione. Infatti, come stava accennando, proprio mettersi in difficoltà spontaneamente, volontariamente, in un contesto però sicuro in cui comunque non ci sono rischi proprio perché stiamo giocando, dovrebbe allenare i soggetti che giocano a avere una maggiore resilienza, una maggiore flessibilità e prontezza quando magari si trovano in una situazione paragonabile o simile anche a livello motorio, ma in cui è essenziale, magari per la sopravvivenza, essere effettivamente pronti a rispondere e reagire correttamente agli imprevisti.
0: Provo a rivolgerle ancora un paio delle domande che arrivano numerose dai nostri ascoltatori. C'è chi racconta, chi ipotizza, chi invece ha dei dubbi proprio scientifici che appunto le giro. Martina Francesconi ci chiede per esempio Elisabetta, ma gli insetti e i pesci giocano? Allora allargo questa domanda a... sappiamo se esistono dei requisiti, non so, per esempio nel sistema nervoso, nelle capacità di comunicazione di un animale che siano necessari perché possa esistere il gioco?
1: Sì, servono dei requisiti che sono ovviamente a livello motorio e a livello neurale, quindi diciamo che un animale deve avere un comportamento come repertorio comportamentale abbastanza vario e abbastanza flessibile, quindi deve poter effettuare delle azioni magari anche in contesti più seri che però possono essere prese in prestito dal contesto ludico e effettuate appunto con questo intento diverso. E in più comunque sì, deve esserci un minimo di abilità anche nel gestire stimoli diversi e approcciarsi a quello che è il mondo circostante.
0: Vorrei tornare con lei per un attimo a proprio l'inizio del libro Nel regno del gioco di David Toomey, perché il libro si apre con una scena che risale agli anni della pandemia, in cui tutti eravamo, non so, o chiusi in casa per i vari lockdown, preoccupati, c'era il problema del contagio, c'erano insomma una situazione di preoccupazione globale e... Nell'introduzione si ricorda la scena che è stata in qualche modo rassicurante per tutti di vedere animali giocare sulla neve, non ricordo adesso esattamente di che specie si trattava, ma insomma una scena che a un certo punto è stata molto condivisa in rete, in cui dopo una nevicata si vedevano degli animali giocare. Ora, tra esseri umani, tutti associamo l'idea di gioco all'idea di divertimento. Noi giochiamo appunto volontariamente, scegliamo di giocare, giochiamo per divertirci. Possiamo concludere che se un animale sta giocando, sta bene, si sta divertendo. Vale per tutte le specie questo.
1: Questa è stata la visione che ha guidato un decennio di studi sul gioco, però abbastanza recentemente sono stati dimostrati alcuni casi in cui non necessariamente c'è questa relazione di causa-effetto. Infatti il fatto che il gioco sia volontario fa presupporre che comunque sia un'attività percepita come positiva dal soggetto che gioca, altrimenti non la effettuerebbe, però potrebbe anche funzionare come un stress release, quindi nei casi in cui un soggetto può essere sottoposto a uno stress magari cronico, quindi non in una fase acuta in cui l'animale è magari più in uno stato di freezing, ma con uno stress percepito in maniera costante, l'animale potrebbe utilizzare il gioco proprio per alleviare queste forme di stress. Quindi non è necessariamente detto che l'animale stia bene, ma probabilmente utilizza il gioco anche per stare meglio.
0: Martina Francesconi, le faccio ancora solo un'ultima domanda, perché raccontandoci appunto del gioco lei ha parlato di attività sociali e locomotorie. Il gioco è intrinsecamente collegato al movimento, ci chiede qualcuno. Si può giocare da fermi?
1: Si può giocare da fermi, probabilmente l'immagine più chiara è quella del gioco con gli oggetti, quindi... effettivamente le azioni sono molto ridotte rispetto a un gioco di corsa o un gioco di lotta. Poi se pensiamo alla nostra specie, in realtà sono stati identificati anche molti più tipi di giochi, tra cui giochi immaginativi, quindi in quel caso ovviamente non è collegato a un movimento fisico, più a un movimento mentale, però si può giocare talvolta anche senza muoversi.
0: Come succede più spesso a noi esseri umani. Allora grazie Martina Francesconi, etologa all'Università di Pisa, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: Il libro che oggi abbiamo sfogliato insieme, lo ricordo, si intitola Nel regno del gioco, l'ha scritto David Toomey, è uscito per Adelphi quest'anno, l'ha tradotto Isabella Blum. Siamo arrivati alla fine di questa puntata, insieme a me vi salutano Simone D'Arrigo alla parte tecnica, Marco Pompi in regia e Ilaria Stoppa in redazione, Marco Motta curatore di Radio 3 Scienza. Ora c'è il concerto del mattino da Roberta Fulci, buona giornata a tutti.

0: Rai Radio 3.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: C'è una battuta molto divertente di Totò, da Totò contro Maciste, quindi si svolge nell'antico Egitto, in cui a un certo punto Totò dice: è antico quel basso rilievo, e io ogni volta che la sento mi diverto. E c'è qualcosa in effetti che riporta un po' al passato, in quanto per quello che ascolteremo tra poco. Intanto questo è il concerto del mattino, 12, 1 minuto e 25 secondi, Arturo Stalteri è al microfono con Gianluca Diana in regia, Domenico Ganci alla console, un programma curato da Giovanna Natalini, perché siamo con uno Schubert che è ancora legato alla grande figura, per lui imponente, quasi diciamo spaventosa, di Beethoven, ma anche del caro Mozart, come qualcuno lo chiamava. Siamo infatti con un concerto che si è tenuto a Parigi, Radio France Auditorium, quest'anno il 14 marzo, e che vede due sonate schubertiane per violino e pianoforte, anzi una sonata e una fantasia, con Frank-Peter Zimmermann al violino e Dimitro Cioni al pianoforte. Dicevo appunto, uno Schubert che guarda un po' al passato, e in questa sonata numero 2, in la minore opera 137, Deutsch 385, che fa parte di queste tre sonate dette anche sonatine, ma non tanto per la durata, proprio per la freschezza dell'ispirazione, per questa inventiva musicale così lieve, così innocente, no? C'è sempre questo senso, questa ricerca dell'innocenza in Schubert, ma anche questo forte senso del dramma. Tra l'altro la scrive nel 1816, anno piuttosto complicato, in cui notevoli potremmo dire problemi di riconoscimento, ma li avrà purtroppo per tutta la vita. Non è un caso che anche questa sonata verrà pubblicata solo dopo la sua morte, 1836, quindi Schubert già non c'è più da 8 anni. Una sonata bella, fresca, piena di slancio giovanile, ha questo primo movimento, questo allegro moderato, che espone un tema con tanti salti melodici, poi invece il bellissimo andante successivo, un andante invece che è correlato da giochi di cromatismi e che poi porta al minuetto allegro, un minuetto piuttosto imponente nella scrittura, piuttosto acceso, impetuoso, con un bel trio in si bemolle maggiore, per poi chiudere con l'allegro finale. Ecco qui uno Schubert un po' nostalgico, contemplativo, ma c'è un bel dialogo, molto sobrio però, molto contenuto, fra i due strumenti. Dunque l'ascoltiamo, questa sonata opera 137 numero 2 in la minore, Deutsch 385 di Schubert, al violino c'è Frank-Peter Zimmermann, al pianoforte Dimitro Cioni, e dura circa 23 minuti.

Prima, durante il mio movimento, parlavo se gli uomini e le donne avessero le ali. Beh, sicuramente Schubert aveva le ali, perché volava molto alto anche in queste sonate o sonatine cosiddette, come l'opera 137, la numero 2, in La minore, fa parte appunto di queste tre sonatine Deutsch 385, violino e pianoforte, il violino dalla Germania Frank Peter Zimmermann e dall'Ucraina invece Dmytro Cioni al pianoforte, in questo concerto che hanno tenuto a Radio France a Parigi lo scorso 14 marzo, che vede anche la bella fantasia in Do maggiore, opera 159 Deutsch 934, quindi uno Schubert non più diciannovenne ma più maturo, perché siamo nel 1827, pubblicata tra l'altro più di 20 anni dopo, ma Schubert ebbe la possibilità di vederla eseguita durante quell'anno che rimaneva da vivere. È una sonata brillante, una sonata in cui lo strumento solista primeggia sul pianoforte, ha proprio questa caratteristica di essere il vero e proprio principe della sonata stessa, che infatti venne abbastanza criticata da coloro che ne parlarono sul giornale appunto della musica di Vienna, in cui dicevano una fantasia di Schubert che non ci suscita grande interesse. Francamente, questa volta il compositore è andato fuori strada, però dice il popolare compositore, quindi tutto sommato Schubert, nonostante insomma la fatica del comporre, dell'essere accettato, era diventato un musicista popolare, un musicista apprezzato. Eppure la fantasia è una fantasia bella, piena di temi, continui stati d'animo. Si apre con questo bel andante iniziale, un andante molto, il pianoforte liricamente accompagna lo strumento solista, un motivo molto sognante, molto evocativo. Poi siamo in La minore con l'allegretto, che è quasi un rondò, ritmo quindi vivace, più danzante, carattere un po' ungherese nella sua scrittura. Ancora si va avanti con un andantino molto elegante, anche questo ricco dal punto di vista dell'afflato melodico, e poi l'allegro vivace che costruisce praticamente all'interno della fantasia stessa un altro momento di grande ricchezza emotiva e danzante. Abbiamo poi ancora un allegretto giocato su successivi temi anche variati, per poi chiudere in maniera molto brillante. Qui proprio c'è, diciamo, proprio la predominanza dello strumento solista sul pianoforte con questo presto finale, dunque andante molto, allegretto, andantino, allegro vivace, ancora allegretto, presto per questa fantasia in Do maggiore di Schubert, l'opera 159 Deutsch 934, ricca comunque dal punto di vista armonico e ritmico, sicuramente un pezzo che Schubert scrive per stupire, per far brillare lo strumento solista, ma senza dimenticare che c'è sempre profondità nei suoi temi, anche quando Schubert vuole comporre senza andare troppo all'interno, insomma, di quella che è il suo mondo interiore, sempre così tormentato a metà tra un riscatto di delicatezza e di innocenza e invece il senso drammatico della vita. Dunque l'ascoltiamo, c'è Frank Peter Zimmermann al violino e Dmytro Cioni al pianoforte, dura circa 25 minuti.

E questo è Franz Schubert e la sua bella fantasia in Do maggiore, l'opera 159, Deutsche 934, eseguita al violino da Frank-Peter Zimmermann con il pianoforte di Dimitro Cioni. Ecco un bis, un singolare brano di Arnold Schoenberg, uno Arnold Schoenberg giovanissimo, che compone infatti questo breve pezzo in re minore, dura circa un minuto e mezzo, proprio per violino e pianoforte. È uno Schoenberg naturalmente ancora lontano dalla tonalità e dalla dodecafonia, con un pezzo molto brillante, molto vivace, convenzionale nella scrittura, un disegno che nonostante la brevità riesce poi a muoversi, a modificarsi all'interno della struttura di questo circa minuto e mezzo, e che comunque mostra già un giovane di talento. La versione che ascoltiamo appunto per bis dura circa un minuto e 20. Vi ricordiamo che sono Frank-Peter Zimmermann con Dimitro Cioni.

0: Arnold Schoenberg, giovanissimo, con questo delizioso brano, questo brano in re minore per violino e pianoforte, con Frank-Peter Zimmermann al violino e Dimitro Cioni al pianoforte, in questo concerto comunque quasi interamente schubertiano che hanno tenuto a Parigi, Radio France, l'Auditorium, il 14 marzo di quest'anno, con questa, devo dire, anche grande suono di insieme, uno Schubert tra l'altro più brillante in certi momenti, più intimo in altri, ma sempre perfettamente equilibrato nel gioco tra il pianoforte e il violino, e questo Schoenberg, questa piccola chicca finale che chiude in bellezza il concerto di oggi. Dunque siamo giunti in chiusura per quanto riguarda anche oggi l'appuntamento con il concerto del mattino, che ricordo è curato da Giovanna Natalini. Arturo Stalter è stato con voi al microfono, accanto a Gianluca Diana in regia e a Domenico Ganci alla console. Qualche secondo per ricordarvi che tra poco siamo con Suona Luna, Chopin l'inafferrabile di Sandro Cappelletto a cura di Federico Vizzaccaro, e vi ricordo naturalmente poi che saremo insieme domattina 9:30, novità discografiche, anticipazioni di primo movimento, e poi di nuovo alle 12 per il concerto del mattino. Dunque a tutti un buon proseguimento, un ottimo proseguimento di giornata, che secondo me passerete molto ascoltando Radio 3. Mi sbaglierò? Spero di no.
1: I grandi libri ad alta voce.
2: Una trentina di anni fa Miss Maria Ward di Huntingdon ebbe la fortuna di catturare l'attenzione di Sir Thomas Bertram di Mansfield Park.
1: Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen.
2: Tutta Huntingdon esultò per la magnificenza dell'unione.
1: Mansfield Park di Jane Austen ad alta voce, dal lunedì al venerdì alle 17 su Radio 3 e sempre su Rai Play Sound.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
5: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Alla Coop, le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà e di inventiva. Le Stanze del Vetro, a Venezia, fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
9: Suona Luna.
10: Chopin, l'inafferrabile, di Sandro Cappelletto. A cura di Federico Vizzaccaro.
11: Buongiorno, caro pubblico di Radio 3, e grazie di essere tornato all'ascolto di queste puntate di Suona Luna. Agosto 1824. Notizie dall'estero. Il giorno 20 del corrente mese c'è stata la sagra del grano. Tutto il villaggio raccolto davanti alla casa padronale ha festeggiato, soprattutto dopo una bevuta di vodka, mentre le ragazze cantavano così. Davanti alla casa sta l'anatra nel pantano. La Nostra Signora sta nell'oro. Davanti alla casa pende una piccola fune. Il Nostro Signore fa un grande balzo. Davanti alla casa pende un serpente. La signorina Marianna prende marito. Davanti alla casa c'è un berretto. La domestica fa l'ingenua. A Chopin, in questo suo divertito resoconto dalla campagna polacca e a solo 14 anni, non sfugge che quelle ragazze cantano adottando una scala cromatica, diffusa in tante civiltà musicali orali, ricca di semitoni, di vibratili sfumature espressive, di varietà di accenti. Sono degli stimoli per gli esiti futuri di elaborazione, trasformazione degli spunti folclorici, destinati a rendere la sua musica così peculiare tra i contemporanei. Il 26 agosto del 1825, ancora dal villaggio contadino di Zafarnia, dove passa le vacanze, Chopin scrive ai carissimi genitori. C'è stata la festa del raccolto di due villaggi vicini. Eravamo a cena e stavamo per finire l'ultima pietanza quando, da lontano, si sono fatti sentire cori di voci in falsetto, pieni di grida nasali di donne di campagna e di toni più alti di ragazze, che gridavano senza pietà a bocca aperta. Li accompagnava solo un violino a tre corde, che a ogni strofa cantata risuonavano dietro una voce di contralto. La folla delle contadine si avvicina alla casa, le signore si aggiungono al corteo e precedono le mietitrici che portano corone di grano sul capo e spiga nelle mani. Le donne cantano e due ritornelli della canzone sono dedicati a lui. Davanti alla casa l'aiuola è verde. Il nostro varsaviense è magro come un cane. Ci sono delle pertiche sul fienile. Il nostro varsaviense è molto svelto. Ho indovinato subito, commenta Chopin, che l'idea della seconda strofa doveva essere stata di una ragazza che qualche ora prima avevo inseguito nei campi. La notte era bellissima, la luna e le stelle risplendevano. Fu necessario portar fuori due candele per il fattore che doveva servire la vodka. Cominciarono i salti, i valzer e l'oberek, ma per incitare al ballo i ragazzi della fattoria che stavano in silenzio, sgambettando da soli sul posto, aprì io le danze con un valzer in coppia con la signorina Tecla. Poi ho cambiato ballerina. A poco tutti si erano così eccitati che ballavano con tanto slancio da rotolare per terra. Aprì le danze. Solo ai migliori ballerini è concesso, anzi richiesto, questo privilegio. Chopin, quindicenne, descrive l'eccitazione che contraddistingue l'oberek, la più vivace delle danze popolari polacche, di origine contadina come la mazurka e la kujawiak. Il passo è veloce, gli accenti forti, il movimento rotatorio, mentre l'impulso ritmico spinge il ballo ad assumere configurazioni travolgenti. Le coppie volteggiano, saltano, slanciano in fuori la parte inferiore delle gambe. Alcune perfino inciampano e cadono.

Le estati trascorse da adolescente nella campagna polacca consentono a Chopin di conoscere le musiche e le danze del folklore nazionale, che saranno così importanti per definire la sua individualità di compositore. A quell'età soffre già dei primi sintomi della tubercolosi. Viene curato con siero di latte di capra, acque emetiche che aiutano ad espettorare, prende bagni di acqua salina, fa passeggiate, ma con cautela. In famiglia non è l'unico a soffrire di un male allora incurabile, tra le primissime cause di morte lungo tutto l'Ottocento. La malattia è entrata nella nostra casa. Sono ormai 4 settimane che Emilia è a letto. Ha cominciato a tossire e a sputare sangue e la mamma si è spaventata. Il dottore ha ordinato di farne un salasso. Così Chopin annuncia a un amico l'aggravarsi delle condizioni della sorella minore. Un primo salasso, un altro, un'infinità di sanguisughe, vescicatori, senapismi, bevande tratte da frutti e foglie. Emilia muore il 10 aprile 1827. A novembre avrebbe compiuto 15 anni.

Due mesi dopo quel lutto dolorosissimo, la famiglia lascia l'appartamento nella sede dell'Università di Varsavia e si trasferisce poco lontano, in una casa dove Friedrich otterrà una mansarda tutta per sé, destinata a diventare il suo studio. In alto ho una stanza a mia completa disposizione, sulla scala che dà nel guardaroba. Ci metterò il vecchio pianoforte e la vecchia scrivania. Questo sarà il mio rifugio.

Nasce in quel periodo il suo primo lavoro per pianoforte e orchestra. Le variazioni sul tema «Là ci darem la mano» dal Don Giovanni di Mozart. Pensare a un lavoro per orchestra significa immaginare o sapere di averne una a disposizione. Forse quella formata dagli studenti di musica come lui, al conservatorio, oppure già un'orchestra professionale. Quando queste variazioni verranno pubblicate e piomberà in attesa l'entusiastica recensione di Robert Schumann, inizierà ad accadere quanto ogni artista spera che accada, e cioè che il suo lavoro esca dall'ombra, che si racconti di lui e non solo in un ambito locale.

con le parole «Giù il cappello, signori, ecco un genio», Eusebio ci mise innanzi un pezzo di musica. Non ci consentiva di vederne il titolo. I personaggi letterari creati da Robert Schumann, Eusebio e Florestano scoprono e suonano al pianoforte delle nuove variazioni. Saranno di Beethoven o di Schubert, si chiedono. Voltando la pagina del frontespizio scoprono che si tratta di «Là ci darem la mano», «Varié pour le piano», variato per il pianoforte con accompagnamento d'orchestra, da Frédéric Chopin, opera 2.

Tutti esclamammo meravigliati. Un'opera due. Allora i visi si infiammarono di stupore inconsueto. Chopin. Non ho mai udito questo nome. Chi può essere? Ad ogni modo, un genio. Non ridono là proprio Zerlina o Leporello? Segue poi nelle righe di Schumann un'interpretazione letteraria e fantasiosa delle diverse situazioni e personaggi dell'opera che Chopin evoca nelle sue cinque variazioni, prima che i turaccioli di champagne saltino tutti, le bottiglie tintinnino e in mezzo la voce di Leporello, poi gli spettri che ghermiscono Don Giovanni sfuggente e il finale che si acquieta magnificamente e suggella l'opera. Si ha l'impressione, conclude Schumann, di aver avuto una visione celeste. Io piego il capo dinanzi a un tale genio, a una tale aspirazione, a una tale maestria. E su questo ci addormentiamo.

piace a Schumann perfettamente contemporaneo di Chopin e anche lui alla ricerca di nuove forme, insofferente dei canoni classici, attratto da pulsioni opposte e simultanee, l'irregolare vivacità di queste variazioni, l'apparire e lo scomparire delle citazioni mozartiane, la libertà degli interventi pianistici, rapsodici e improvvisativi, le repentine mutazioni di carattere dell'accompagnamento orchestrale, l'imprevedibile prendere e lasciare il testo originale, la brusca, sprezzante conclusione, l'andamento bizzarro e sinuoso dello spunto iniziale, il duetto tra Zerlina e Don Giovanni, la sola variazione orchestrale di un tema operistico scritta da Chopin. Chopin legge l'articolo di Schumann e così commenta: «Ho ricevuto da Kassel una recensione di 10 pagine dovuta a un tedesco entusiasta». Poi si sofferma su un punto, quello che più di ogni altro ha convinto Schumann. Dice che queste non sono variazioni come le altre, ma una specie di quadro fantastico. E infine, è ben divertente l'immaginazione di questo tedesco. Immaginazione. La possiedono entrambi. Per Schumann si esprime in molti titoli delle sue opere e in ambito letterario, nella sua attività di scrittore, di critico, di animatore del dibattito culturale. Chopin la riserva a momenti del tutto privati dell'epistolario, mentre per le sue creazioni musicali non avrà mai bisogno di titoli né di precisi riferimenti letterari, con l'esclusione dei suoi canti polacchi. A lui basta definire la forma ed esprimere attraverso di essa la necessità interiore, la vita psichica dell'artista, lo spirituale nell'arte, lo chiamerà Vassili Kandinsky. Non mi sento presente a me stesso, ma soltanto, come al solito, in uno strano spazio. Sono di certo spazi immaginari, ma non me ne vergogno. Esiste da noi un proverbio che dice: con l'immaginazione andò all'incoronazione. Così Chopin, in una lettera alla sua famiglia.

Nel 1827 nasce il suo primo notturno. Ne seguiranno altri 20. I notturni appaiono con una certa frequenza nei cataloghi dei compositori del primo Ottocento e non hanno nulla a che vedere con le serenate e i divertimenti notturni destinati a essere suonati all'aperto, generalmente da un gruppo di strumenti a fiato diffusi nel Settecento. È la sensibilità romantica a creare la nuova tipologia del notturno, assieme all'enorme diffusione del pianoforte nelle abitazioni private, che schiude un nuovo mercato domestico, intimo, condiviso fra amici. Avere in casa un pianoforte, suonarlo, rivela l'appartenenza a uno status sociale, consente di parlare una lingua comune. Inseguendo l'origine di questi nuovi notturni, le prime tracce portano un compositore italiano, il torinese Felice Blangini, che nel 1799 si trasferisce a Parigi, diventando presto un personaggio di gran spolvero, capace di volteggiare agilissimo in società e, in quegli anni turbolenti, di ricevere prestigiosi incarichi. Oggi dimenticato, Blangini è stato un prolifico operista, maestro di canto, cantante da salotto, editore di un periodico per signore, autore di numerosissime liriche, tra cui circa 170 notturni per pianoforte e voce. Ma i notturni che possono più avere ispirato Chopin sono opera dell'irlandese John Field, nato a Dublino nel 1782. Pianista allora molto celebre, compone il suo primo notturno a San Pietroburgo nel 1812. Ne seguiranno altri, tutti in un solo movimento, caratteristica che rimarrà tale. Sono concepiti come meditazioni libere, a volte di tenerezza, senza trascurare naturalmente l'aspetto cantabile. La diversità dell'approccio di Chopin appare già nel suo primo notturno. Andante è il tempo indicato. Il suono deve nascere piano e molto legato.

la flessibilità del ritmo, l'instabilità armonica, la sinuosa morbidezza della linea melodica, l'insistito accompagnamento dal quale si stacca e al quale si contrappone il cantabile, l'inafferrabile svanire conclusivo. Nei suoi notturni, l'invenzione poetica tocca regioni dove malinconie profondissime incrociano una linea melodica che, mentre avvolge, sembra voler sfuggire. Giacomo Leopardi si è chiesto nello Zibaldone a chi principalmente spetti, tra suono e armonia, la capacità di creare l'effetto della musica. Io attribuisco l'effetto principale al suono, perché esso è propriamente quella sensazione a cui la natura ha dato quella miracolosa forza sull'animo umano, come l'ha data agli odori, alla luce, ai colori. E sebbene egli ha bisogno dell'armonia, non di meno al primo istante, il puro suono basta ad aprire e a scuotere l'animo umano. Come si devono suonare i notturni? Bisogna far respirare la melodia imitando il respiro dei migliori cantanti. E per ottenere questo incanto bisogna sollevare il polso e lasciarlo ricadere sulla nota cantante con la più grande scioltezza che si possa immaginare, racconta la pianista lettone Émilie Fontime, allieva di Chopin a Parigi.

In quel periodo, tra lutti familiari e luminosità di nuove conquiste espressive, nasce anche il primo dei suoi 21 valzer, un esercizio pensato come una danza che subito stacca veloce. Tra i valzer composti prima dell'addio alla Polonia spicca il numero 14, scritto forse, dice lui stesso, per passatempo, ma certamente originale, al punto che il carattere di valzer non è dominante e quando appare scandisce un tempo tutt'altro che uniforme, ora veloce, ora rallentato, prima che prevalga un temperamento acceso, incalzante, precipitando verso il finale con un fuoco che non appartiene alla levità dei valzer viennesi, ma annuncia altre tensioni.

In tutta Europa in quegli anni si sviluppa la frenesia per la danza e in particolare per il valzer. Varsavia era connessa alle tendenze di moda a Vienna e a Parigi. Numerose erano le sale destinate alle danze e la passione coinvolge aristocrazia, alta borghesia, ceto medio. Negli anni venti, quando Chopin inizia a partecipare alla vita sociale e musicale della città, Varsavia ha più di 40 locali destinati alla danza ed è in questi salon che il ragazzo perfeziona la sua abilità di pianista improvvisatore, anche per il piacere dei danzatori. A domani, caro pubblico.

0: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
1: Alla Coop le ciliegie fior fiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
3: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. Passione e attesa è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Fuoco incrociato in Medio Oriente, Israele colpisce il sud del Libano, almeno 17 morti. Gli Stati Uniti attaccano l'isola di Kashmir, Teheran risponde ai razzi contro basi americane e l'aeroporto del Kuwait. Trump: incontrerò Khamenei.
3: La guerra dei cieli, droni ucraini contro un autobus russo, 7 vittime e diversi feriti, interrotta l'alimentazione della centrale di Zaporizhia. A San Pietroburgo si apre il forum economico voluto da Vladimir Putin.
2: Energia, tra rigore e respiro, Bruxelles apre una clausola di flessibilità per sostenere gli investimenti contro il caro bollette. Per l'Italia un margine fino a 14 miliardi, mentre l'OCSE avverte lo shock rallenta la crescita globale.
3: Da un libro a un mondo, nel giugno del 1998 un romanzo di Andrea Camilleri inaugurava l'e-commerce italiano. Oggi quel mercato vale 66 miliardi di euro.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Valentina Antonelli. Ancora attacchi incrociati in Medio Oriente, gli Stati Uniti colpiscono l'isola di Kashmir, Teheran colpisce basi degli Stati Uniti e l'aeroporto di Kuwait City. Da Trump un nuovo importante annuncio.
4: L'Iran ha accettato di rinunciare all'arma nucleare, così sostiene Donald Trump in un podcast del New York Post, in cui il presidente afferma anche che le cose con Teheran andranno molto bene e si spinge anche a dire che gli piacerebbe incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei. Trump conferma anche di essersi arrabbiato col premier israeliano Netanyahu per la sua escalation libanese, dichiarazioni a cui Teheran per ora non ha reagito e che arrivano mentre sull'aeroporto del Kuwait piomba l'ennesima dimostrazione della precarietà del cessato del fuoco. Un drone iraniano che squassa il terminal passeggeri, causando morto, vari feriti e danni ingenti. Un attacco sferrato, risposta a quello americano della notte su Kashmir, l'isola iraniana strategica per il controllo di Hormuz. E anche stavolta Washington ha definito il suo raid difensivo un modo per poter dire che la tregua ufficialmente tiene, ma di fatto gli scambi di fuoco tra Stati Uniti e Iran sono quasi quotidiani e alimentano l'incertezza sui negoziati, tanto che il consigliere militare della guida suprema avverte: se gli americani torneranno alla guerra, l'Iran risponderà con un diluvio di missili e droni. Valeria Fraschetti, GR3.
3: E sul fronte libanese non si fermano gli attacchi dell'esercito israeliano nonostante il cessate il fuoco imposto da Trump. L'inviata Rai.
5: Un drone israeliano ha bombardato una macchina sulla principale autostrada del paese appena a sud di Beirut, un ferito, dopo che il presidente americano Trump domenica scorsa ha evitato che anche la capitale del Libano tornasse a venir colpita. Cosa che però avverrà se Hezbollah non smette di lanciare droni e razzi verso il nord di Israele, avvertono il ministro della difesa Katz e il premier Netanyahu, quest'ultimo sotto il fuoco per la condotta della guerra, tanto dell'opposizione quanto degli alleati di governo alla sua destra. Bombardamenti anche nel distretto di Tiro. In una fattoria muoiono 6 braccianti agricoli, siriani e palestinesi, e un altro paramedico libanese viene ucciso. Anche la comunità del quartiere cristiano di Tiro potrebbe dover lasciare le sue case. Hezbollah ci si nasconde, dice Israele, o li espellete, o dovrete andarvene e bombarderemo. Tutto questo nella seconda giornata di incontri a livello di ambasciatori al Dipartimento di Stato a Washington. Il governo del Libano chiede un vero cessate il fuoco. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: L'altra guerra in Ucraina, Kiev visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte, mentre si continua a combattere, colpita anche San Pietroburgo, dove si è aperto oggi il forum economico internazionale, e un autobus di civili. La corrispondente.
6: Colpito mentre attraversava il Donetsk, rimane solo la carcassa incendiata dell'autobus della linea Mosca-Simferopoli, città della Crimea occupata dai russi, centrato in pieno da un attacco ucraino. Ci sono vittime e feriti, tutti civili. Mosca ha aperto un procedimento per attacco terroristico. A San Pietroburgo, intanto, sono arrivati gli ospiti del Forum Economico Internazionale che si apre oggi ad accoglierli dense nubi di fumo nero provenienti dal porto della città, dove il terminal petrolifero, uno dei più importanti della Russia, è stato colpito da un raid ucraino. Nella regione sono stati abbattuti 50 droni e ci sono dei feriti. E ancora a Tambov colpito un impianto che produce sistemi missilistici. Attacchi tutti rivendicati dal presidente Zelensky, che sui social scrive: il piano ucraino di attacchi a lungo raggio si sta attuando esattamente come necessario per avvicinare la pace. Intanto in Ucraina cresce il bilancio delle vittime degli attacchi massicci delle forze russe avvenuti lunedì notte. E dal Cremlino il portavoce commenta gli attacchi a San Pietroburgo: ci saranno risposte sistematiche diplomatiche proprio per evitare raid di questo tipo. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR3.
3: Le tensioni in Medio Oriente si riflettono sull'economia. L'OCSE taglia le stime di crescita globale, rivede al ribasso anche quelle per l'Italia. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico prevede una crescita dello 0,5% quest'anno e dello 0,6% nel 2027. Intanto da Bruxelles arrivano le raccomandazioni economiche di primavera della Commissione europea.
7: La Commissione europea chiede a Roma di rispettare il percorso di correzione della spesa pubblica, aumentare la spesa militare e promuovere innovazione e contrattazione collettiva. Lo si legge nelle raccomandazioni di primavera che per il nostro paese contengono 6 punti. L'Italia resta quindi nella procedura di infrazione insieme ad altri 8 paesi, ma c'è l'ok di Bruxelles alla richiesta italiana. Gli stati membri che lo chiederanno potranno derogare al patto di stabilità sulle spese di difesa fino all'1,5% del PIL per 3 anni. A questo potranno poi aggiungere un ulteriore scostamento fino a un massimo dello 0,6% del PIL all'anno. Per l'Italia equivale a circa 13 miliardi e mezzo per decarbonizzare, efficienza energetica, ma non taglio delle accise, dice il commissario all'economia Dombrovskis, che chiede anche al nostro paese di tassare meno il lavoro. Amalia Carosi, GR3.
3: Soddisfazione per l'accoglimento della richiesta italiana da parte della Commissione europea è stata espressa dal ministro dell'Economia Giorgetti. Nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, afferma, il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie.
2: Temi economici a partire proprio da questi margini di flessibilità in arrivo da Bruxelles al centro del confronto tra i partiti.
8: La maggioranza rivendica la flessibilità che si appresta ad arrivare da Bruxelles. Marco Scurria, Fratelli d'Italia.
9: Più flessibilità europea sulle spese energetiche. Il confronto aperto a Bruxelles sulla necessità di misure straordinarie per contrastare la crisi energetica conferma la centralità di Giorgia Meloni.
8: Fratelli d'Italia respinge anche la proposta avanzata da alcuni partiti di opposizione di una patrimoniale europea. La Lega definisce tardiva ma buona l'apertura di Bruxelles, che per Forza Italia rappresenta un primo passo molto significativo. Una scelta di buon senso e di responsabilità per Maurizio Lupi, Noi Moderati. Dalle opposizioni, che preparano una mozione unitaria su energia e difesa per chiedere una revisione del patto di stabilità, il Partito Democratico parla di una vittoria di Pirro e il motivo lo spiegano i 5 Stelle, che dicono l'Italia è ultima per crescita del PIL tra gli stati del G20. Stefano Patuanelli.
10: Un po' surreale vedere la destra italiana che festeggia una margine di flessibilità dopo aver parlato delle follie green dell'Europa, perché servono queste risorse per investimenti sulle fonti rinnovabili.
8: Per Alleanza Verdi e Sinistra, l'Europa infligge un duro stop all'Italia, costretta, dicono, ad investire nelle rinnovabili. Carla Macrellino, GR3.
3: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, dove 4 braccianti, 3 afghani e 1 pakistano, sono morti carbonizzati all'interno di un minivan. 2 le persone fermate sottoposte ad interrogatorio di convalida. Chi indaga vuole capire il movente, se ci siano complici.
11: 42 secondi di orrore in un perimetro di pochi metri dove era fermo il monovolume scuro con a bordo 5 braccianti di ritorno da lavoro nei campi. Per chi indaga non è stato difficile risalire all'identità dei 2 aguzzini, Safer Ahmed e Ali Raza, pakistani di 31 anni. Non si sono accorti della telecamera della stazione di servizio, che ha restituito immagini nitide del loro piano criminale. E poi un carabiniere forestale poco prima aveva notato i loro strani movimenti e li aveva identificati. Infine, determinante è stata la testimonianza dell'unico superstite della strage, che è riuscito a salvarsi da quell'auto in fiamme uscendo dal portellone posteriore, mentre le maniglie delle portiere erano state bloccate dall'esterno. Ora la procura di Castrovillari vuole chiarire i contorni del delitto, se ci siano complici, se ci sia un sistema di sfruttamento dei lavoratori agricoli con un illecito giro d'affari. Domani l'udienza di convalida dei 2 fermi, c'è chi teme si possano trincerare dietro il silenzio per non svelare il malaffare nella raccolta dei prodotti agricoli nella piana di Sibari o della Basilicata. Arianna Di Giorgio, GR3.
2: Il 3 giugno del 1998, poco meno di 30 anni fa, il primo click per comprare online un libro di Andrea Camilleri. Gesto che diede l'avvio al fenomeno dell'e-commerce, settore che oggi in Italia vale 66 miliardi e che ha cambiato profondamente le nostre abitudini di acquisto.
12: Italiana era la mano, anzi il dito, che fece click, e italiano era anche l'oggetto acquistato, il romanzo La concessione del telefono di Andrea Camilleri. Eppure Francesco Marchetti, l'utente, al momento dell'acquisto si trovava in California. Dettaglio geografico che dice già tutto su come sarebbe andata. 28 anni dopo quel 3 giugno 1998, gli italiani, dice l'ultimo rapporto dell'Osservatorio e-commerce del Politecnico di Milano, spenderanno online nel 2026 66 miliardi miliardi di euro. La direttrice dell'osservatorio Valentina Pontigia.
13: Siamo partiti da un libro, adesso online possiamo acquistare davvero tutto. I comparti più sviluppati rimangono quelli in ambito turismo e trasporti, ma anche l'informatica ed elettronica di consumo, fino ad arrivare ai comparti più nuovi come quello dell'arredamento, al beauty.
12: Fenomeno senza confini che l'intelligenza artificiale sta già modificando nell'assistenza al cliente, nella logistica, ma anche nell'esperienza dell'utente.
13: Noi cercheremo dei prodotti direttamente su ChatGPT e qualsiasi piattaforma e non lo cercheremo più attraverso i motori di ricerca o sui siti e-commerce.
12: Paola Guarnieri, GR3.
3: Atteso appuntamento questa sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, la Sala Santa Cecilia ospita il celebre direttore d'orchestra Theodor Currensis alla guida della sua Utopia Orchestra. Ricercatore dell'anima del suono, il maestro greco offre a chi ascolta un'esperienza irripetibile. Domani sera il concerto si replicherà al Teatro Manzoni di Bologna.
14: Idolatrato oppure detestato, non ci sono mezze misure. Theodor Currensis è il direttore d'orchestra più discusso per la capacità di dividere pubblico e critica. Greco di origine, russo di formazione, carismatico e visionario tanto da fondare un'orchestra dal nome eloquente, Utopia. Il maestro è associato ad atteggiamenti eccentrici fin dal suo apparire in scena, spesso in pantaloni attillati di pelle, talvolta in giacca smanicata che scopre bicipiti scolpiti. Inconsueto anche il gesto, quasi danzante, ma quando dirige, senza bacchetta né podio, qualsiasi partitura sotto le sue mani si trasforma in qualcosa di mai ascoltato prima. La sua orchestra, una legione di 116 portentosi musicisti di 30 nazionalità diverse, lo segue come invasata da un demone, compatta nel tradurre in suono la personalissima lettura dello stregone, per il quale la partitura è un organismo vivente, non un documento da conservare. L'atteso concerto romano a Santa Cecilia si colloca a cavallo tra 8 e 900 e impagina il concerto per violino e orchestra di Alban Berg, solista la violinista norvegese Vilde Frang, seguito dal grande affresco emotivo della sinfonia numero 1 di Gustav Mahler, detta il Titano. Claudia Faiens, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Giovanna Insardi e Massimo Chiadroni. Prossimo GR3 alle 16:45, linea Onda Verde, il meteo e poi Wiki Radio. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: E un buon pomeriggio da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla A22 la Brennero Modena, il traffico è bloccato e ci sono code per 6 km per un grave incidente avvenuto tra Bolzano Nord e Chiusa in direzione del Brennero. Code in carreggiata opposta per curiosi. Sulla 1 code per incidente tra Terre di Canosse e Parma, code per un veicolo in avaria anche tra Cormano e Sesto San Giovanni, sulla 4 la Milano-Brescia. Sulla 13 code per 2 km per un altro incidente avvenuto tra Boare e Terme Ogane in direzione di Padova, code per 2 km per incidente, l'ennesimo, tra Fabbro e Chiusi in direzione di Firenze, sulla Firenze-Roma. Si raccomanda naturalmente massima prudenza alla guida. Allerta meteo su tutta Italia, a parte Calabria, Sicilia e Sardegna, per le violente piogge di queste ore che hanno colpito il nostro paese. Tromba d'aria nella capitale sul raccordo Viterbo Terni, tratto chiuso proprio per allagamento all'altezza della provinciale per Narni Scalo. Sulla tangenziale di Napoli infine code tra Napoli Est e Corso Malta. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
17: In collaborazione con il CIS.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Meteoradio.
3: Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, tempo ovunque in miglioramento, ma con qualche rovescio o isolato temporale ancora possibile tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino, ancora qualche rovescio o isolato temporale sul Salento, ma con schiarite dal pomeriggio. A metà giornata, nubi sparse lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Oliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
2: RAI, Radio 3. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
5: Wikiradio, le voci della storia.
6: Influencer.
5: Maria Gamben Federici con Patrizia Gabrielli.
7: Anna Maria Agamben Federici, nota a tutti come Maria Federici, è una delle 21 madri della Repubblica Italiana. Nasce all'Aquila nel 1899 da Nicolina Auriti ed Alfredo, che aveva lontane origini armene. È la prima di 6 figli. La famiglia vive in condizioni agiate grazie alle attività e alla lungimiranza imprenditoriale del padre, di Alfredo, che apre un laboratorio di fotografia e successivamente un cinema. Trascorre infanzia e adolescenza in Abruzzo, frequenta le scuole normali e consegue il diploma di maestra. Ha circa 17 anni quando intraprende una relazione con Mario Federici, anch'egli dell'Aquila, il quale, diversi anni dopo, si affermerà quale importante autore e critico teatrale. I due giovani, come tanti altri di quella stessa generazione, vivono l'esperienza della separazione imposta dalla Grande Guerra. Anche Mario parte per il fronte, è nell'artiglieria. Lo scambio di lettere sublima l'assenza e mantiene teso il filo del loro legame. Intanto, nel 1919, Maria si trasferisce a Roma per iscriversi alla facoltà di magistero, dove ottiene la laurea in materie letterarie. Presto si dedica all'insegnamento, appassionandosi al metodo montessoriano. Studia e frequenta un corso. Ha circa 27 anni quando sposa Mario Federici. I primi tempi di matrimonio sono caratterizzati da difficoltà. Precari gli impieghi, lenta e contrastata l'affermazione professionale di Mario. A questi ostacoli si aggiunge poi l'insofferenza verso il regime fascista. Sono questi i fattori che conducono i due giovani alla scelta di lasciare l'Italia. Soggiornano in paesi diversi e Maria continua ad insegnare presso gli istituti italiani di cultura in diverse sedi. Nel 1931 a Sofia, dove fonda una scuola Montessori, poi a Barcellona. Segue un breve rientro in Italia Successivamente raggiunge l'Egitto, precisamente il Cairo, per tornare in Europa. È a Parigi, poi a Vienna. Da qui assiste nel 1938 all'occupazione tedesca e alla annessione dell'Austria alla Germania nazista.
6: Vigilia dell'Angelus a Salisburgo. Trionfanti dimostrazioni della gioventù hitleriana austriaca e inequivocabili dimostrazioni di popolo salutano l'ingresso delle truppe tedesche richieste al governo del Reich dopo le dimissioni del governo Schuschnigg dal nuovo governo provvisorio austriaco per coadiuvarlo nel ripristino della pace e dell'ordine in Austria. A Villach, in Carinzia, cortei di dimostranti nazionalsocialisti percorrono le vie principali fra il manifesto fervore del popolo. Le manifestazioni raggiungevano il loro diapason a Vienna, che in un baleno si è imbandierata dei fiammanti vessilli con la croce uncinata all'annunzio del prossimo arrivo del Führer sul suolo austriaco. La folla acclama il cancelliere Seyss-Inquart, capo del governo provvisorio ed assertore fervido dell'Anschluss, che il Führer nominerà luogotenente dell'Austria.
7: L'evento rafforza l'antifascismo di Maria e accelera il rientro in patria nel 1939. Si stabilisce a Roma. L'esperienza all'estero e l'occasione di contatto e di scambio con i nuclei di esuli antifascisti, i valori religiosi e una dimensione della fede aperta al sociale conducono Maria alla resistenza. Esperienza che la compie in seno al comitato di Piazza Bologna e realizza attraverso un'opera di assistenza al partigianato cattolico e al sostegno alle famiglie colpite dalla guerra, mentre la sua abitazione romana diviene un punto di approdo, un disponibile rifugio per tanti partigiani e per le loro famiglie, spazio di incontri per le forze del Comitato di Liberazione Nazionale.
8: The Allied Fifth Army sweeps forward on the road to Rome. In swift, staggering blows from both the casino and beachhead sectors, General Mark Clark's forces, within less than 4 weeks, have closed into the very outskirts of the Eternal City.
7: Con la liberazione di Roma, giugno 1944, Maria Federici, che ha al suo attivo già alcune pubblicazioni, è considerata un'abile penna, pronta a collaborare con alcuni giornali della Democrazia Cristiana. In questa fase i suoi interessi si orientano sempre più verso lo studio dei temi del lavoro e della occupazione femminile e ne fanno una figura di primo piano nelle ACLI. Nel 1946 Maria Federici, che nel frattempo ha assunto la presidenza del Centro Italiano Femminile, CIF, la Federazione di Associazioni Femminili Cattoliche, è candidata nelle liste della Democrazia Cristiana Costituente. È una figura di rilievo nel movimento cattolico, dunque un'ottima candidatura, e l'affronta con energia e tenacia alla campagna elettorale. Eccellente oratrice, Maria Federici interviene in quel clima di fermento che anticipa le elezioni amministrative della primavera e l'appuntamento alle urne del 2-3 giugno 1946 per il referendum istituzionale Monarchia Repubblica e per l'elezione dei membri della Costituente. Così ha ricordato quella stagione.
5: Venne poi un periodo fitto di conferenze. La gente ci andava volentieri, specialmente verso sera. Benché la guerra fosse finita da più di un anno, quella era la prima stagione primaverile in cui si poteva girare per le strade fino a tardi. Sui muri delle case si sovrapponevano gli avvisi delle conferenze o delle conversazioni, con la raccomandazione e l'invito agli ascoltatori di prendere la parola. Era questo un tratto di stile democratico che si voleva far rilevare intenzionalmente. Io ci andavo spesso per assorbire idee, spunti e perfino frasi che mi servivano come materiale di soccorso nelle conferenzine che tenevo periodicamente a certi gruppi di donne alla periferia e alle impiegate di un'associazione femminile. I titoli delle conferenze erano curiosi e stuzzicanti. Molti si riferivano alla donna che si affacciava alla vita politica in quel momento e che era, più che la grande speranza, la grande incognita di domani.
7: Eletta con un ottimo risultato all'Assemblea Costituente, entra insieme ad altre 4 donne nella commissione dei 75, incaricata di elaborare e proporre il progetto di Costituzione. E opera, in particolare, nella terza sottocommissione, diritti e doveri economico-sociali. Il contributo di Maria Federici è notevole. Interviene sulla proprietà fondiaria, prospettando una riforma agraria finalizzata non solo alla razionalizzazione dell'uso del suolo e al potenziamento della produzione, quanto piuttosto al miglioramento delle condizioni dei lavoratori, compresa la loro crescita professionale. Numerosi i suoi interventi sui diritti delle donne, che declina affermando la parità nel pieno riconoscimento delle specificità e delle differenze di genere. Sul tema del lavoro femminile il confronto alla Costituente è molto animato. Il testo finale dell'articolo 37 dichiara l'uguaglianza di diritti e di retribuzione tra uomini e donne a parità di lavoro, ma Federici insiste sulla salvaguardia della essenziale funzione familiare della donna. Non c'è intenzione da parte della proponente di segregare le donne in ambito domestico. Merita però considerare le osservazioni della costituente socialista Lina Merlin, stando alle quali, se il riconoscimento della funzione sociale della maternità deve interessare tutta la società, la definizione essenziale finisce per fare il gioco di chi sostiene il naturale ruolo delle donne nella famiglia e di conseguenza tutto il resto accessorio. Tuttavia, almeno nel suo intento, l'obiettivo di Federici di porre la specifica essenziale risponde a una progettualità di antico corso dei movimenti delle donne, quella di conciliare maternità e occupazione nel mondo del lavoro e delle professioni. Interessante il suo punto di vista sui nuclei familiari considerati irregolari e per i figli nati fuori del matrimonio. Secondo la lettura di Federici, la guerra era intervenuta sugli assetti familiari. Le madri nubili rappresentavano una realtà che non si poteva più ignorare. Molte donne avevano a carico gravi responsabilità e si occupavano da sole e in solitudine alla crescita di figli. Era tempo di riconoscere loro il ruolo di capofamiglia e i conseguenti diritti. Un altro importante dibattito si sviluppa sull'accesso in condizioni di parità agli uffici pubblici e alla magistratura. Il testo dell'articolo 51 presentato alla terza commissione subordina l'accesso ai pubblici uffici alle attitudini e alle norme stabilite dalla legge. Le costituenti si oppongono energicamente a questa formulazione, che nascondeva la volontà di molti, osservava Federici, di creare una barriera nei riguardi delle donne. E tuttavia, cosa può far pensare che le donne non possano accedere alle cariche pubbliche, alle cariche dello Stato? È un giudizio preconcetto. E del resto, sosteneva, tutta la storia delle affermazioni femminili dimostra che sempre si sono dovuti superare dei preconcetti. Pregiudizi e visioni discriminatorie erano ben espresse dal costituente Enrico Molè della Democrazia del Lavoro, che, chiamando a sostegno le tesi di autorevoli scienziati, medici e neurologi, sosteneva che il genere femminile fosse sprovvisto di equilibrio e dotato invece di istinto e vulnerabilità. Gli interventi degli oppositori sul tema furono un vero e proprio concentrato di luoghi comuni basati su coppie antitetiche, ragione-sentimento, resistenza fisica, debolezza. E Maria Federici si dovette misurare con più di un oppositore del suo stesso partito. Se Giuseppe Cappi, della Democrazia Cristiana, ribadiva il radicamento nella coscienza popolare del principio della irrazionalità femminile, Giovanni Leone, pur riconoscendo alle donne, in virtù della loro sensibilità e capacità di relazione, un ruolo parziale nel governo della giustizia, ad esempio nelle corti dei tribunali dei minori, ribadiva la loro esclusione ai livelli più alti della magistratura, il cui esercizio richiede un complesso equilibrio che solo gli uomini posseggono. Argomenti triti e superficiali li definì Maria Federici in un bell'intervento, che così affermava.
5: Non so invece che cosa rispondere a coloro i quali ci hanno proposto di imitare i modelli domestici. Prima di tutto è uno sbaglio psicologico, perché noi donne amiamo differenziarci fra noi, sia pure nel dettaglio di un vestito o nel particolare di un ornamento. E se qualcuno che siede qui alla propria moglie che in casa fa la calza, non ritengo questo argomento valido per invogliare una donna che chiede la toga ad accettare, anziché una toga, una calza.
7: Maria Federici, richiamando con competenza ad altre costituzioni europee d'oltreoceano, sostiene il principio della meritocrazia e, soffermandosi sulle attitudini, non senza una punta di ironia, così si rivolgeva ai suoi colleghi, mettendo in luce il carattere discriminatorio.
5: Poiché le attitudini non si provano se non col lavoro, escludere le donne da determinati lavori significherebbe non provare mai la loro attitudine a compierli.
7: Il richiamo ai colleghi della Democrazia Cristiana e alla loro fede è un passaggio altamente significativo, anche per comprendere il femminismo cristiano della presidente del Centro Italiano Femminile.
5: Vorrei anche dire, specialmente ai colleghi del partito al quale mi onoro di appartenere, che se una donna ha ricevuto dalla Provvidenza talenti speciali, che la Provvidenza è ben libera di seppellire in un cervello femminile, quale diritto avete voi per impedire che questa donna possa sfruttare i talenti che ha ricevuto e che è suo dovere mettere a profitto? Quale fondamento hanno, dunque, i vostri timori?
9: La Resistenza ha dimostrato che le donne sanno combattere, sanno pensare come gli uomini.
10: La democrazia non sarà mai una realtà se non sarà fondata sulla partecipazione della donna nella vita dello Stato.
11: Teresa Noce!
9: Abbiamo combattuto sulle montagne e sofferto nelle prigioni per dare all'Italia una democrazia vera.
10: Le donne italiane non sono entrate nella vita politica per chiedere un favore, ma per esercitare un diritto.
11: Vittoria di Tomaglio!
9: Ogni ordinamento democratico si fonda sulla dignità umana e sul rispetto delle persone.
11: Italia vera
9: Cucinelli. Le donne sono state in quest'aula per portare il senso di realtà e i bisogni concreti della gente.
11: Maria Iervolino.
10: Ogni bambino

0: deve sostenere che la donna a parità di rendimento riceva un salario inferiore.
1: Maria Federici,
2: la parità di retribuzione è un atto di onestà verso milioni di lavoratrici che tengono in piedi il paese.
1: Filomena degli Castelli,
3: la dignità del lavoro si misura dalla sicurezza che offre nel momento del bisogno.
1: Angela Guidi Cingolani,
4: il benessere di una nazione si misura dalla capacità di soccorrere i suoi membri più fragili.
1: Angela Gondelli,
5: lo Stato deve provvedere a chi si trova in condizioni di bisogno non per carità ma per giustizia.
1: Maria Nicola,
6: chiediamo che la Costituzione riconosca il dovere della collettività di proteggere la salute pubblica.
1: Angela Minella,
7: la salute è un bene della collettività.
8: L'ordine del giorno a firma Federici, sostenuto da altre elette ed approvato, rimanda la questione alle norme stabilite dalla legge, al fine di evitare l'esclusione e garantire possibili futuri sviluppi. Le donne italiane avranno accesso alla magistratura nel 1963. Le francesi erano già entrate nel 1946, le inglesi nel 1919, le tedesche nel 1927. Negli Stati Uniti, sebbene in numero molto limitato, avevano avuto accesso alla magistratura tra l'Ottocento e il Novecento. Eletta nella prima legislatura 1948-1953, Maria Federici sostiene il disegno di legge voluto con forza da Teresa Noce, deputata del Partito Comunista Italiano. Progetto di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, che venne approvato nel 1950. Sempre in questi anni, Federici si schiera a favore del progetto di Lina Merlin sulla abolizione della regolamentazione della prostituzione. Il suo impegno, però, si estende ben oltre i confini delle aule parlamentari. Le competenze e l'esperienza all'estero fanno di Maria Federici un quadro dirigente di primo piano su temi diversi. Nel 1944 si distingue per la realizzazione di un piano di assistenza per le impiegate disoccupate e assume un ruolo di primo piano nelle ACLI, promuovendo tra l'altro il convegno nazionale per lo studio delle condizioni del lavoro femminile, che fu un'importante occasione di confronto. Sostenitrice dell'autonomia delle donne cattoliche, Maria Federici è contraria ad accogliere l'appello dell'UDI del settembre 1944 che chiama all'alleanza le donne di diverse appartenenze politiche e di conseguenza si dedicherà alla fondazione di un'associazione di donne cattoliche, il Centro Italiano Femminile. Sarà la stessa Maria Rimoldi, presidente dell'Associazione Donne di Azione Cattolica, UDACI, ad assegnare a Maria Federici la presidenza, che la terrà dal 1945 al 1950, un incarico che svolge con energia e passione. In questa cornice si articola il suo impegno a favore del suffragio femminile. Numerosi articoli denunciano la disparità tra uomini e donne, chiamano le cattoliche a raccogliersi intorno all'obiettivo del suffragio e a favorire la partecipazione femminile. Compito che lei stessa ritiene necessario e al contempo complesso, anche a causa della secolare estraneità delle donne alla vita civile, condizione che i dolori subiti con la guerra avevano ancora più radicato. Molte si erano chiuse in un desiderio di pace, dimenticando o ignorando, osserva Maria Federici, che il farsi la pace nella propria casa sia tutt'uno con il difendere il diritto di tutti alla pace. Ella inquadrava in un'ottica ampia la questione del voto, nella consapevolezza che dietro l'opposizione degli antisuffragisti si annidava una concezione arretrata delle relazioni familiari, che contraddiceva gli stessi principi cristiani e la stessa democrazia.
9: Nel momento in cui il suffragio universale esteso alle donne sana una delle più ridicole ingiustizie alla quale gli uomini sono rimasti tanto tempo e ostinatamente attaccati, si vedono riaffermare vieti principi di autorità, meglio di assolutismo familiare, che non hanno nulla a che vedere con la santità dei doveri familiari. Chi poi fa assegnamento su un costume così retrogrado e tirannico non può certo parlare di democrazia e si fa complice di una diseducazione sociale, contro la quale pareva volessimo tutti schierarci. Eppure le donne, in così poco tempo, hanno fatto progressi grandissimi. Si è risvegliata nelle nostre donne una coscienza sociale vivace e profonda. Il lavoro della donna per la donna darebbe oggi i suoi frutti se gli uomini non l'intralciassero e soprattutto non avvilissero il principio della libertà umana che avevamo posto come auspicio alla radice della nostra rinascita.
8: Nell'incarico di presidente del Centro Italiano Femminile, ella fonde le sue specifiche competenze professionali con quelle politiche, come dimostrano, tra l'altro, l'inchiesta del 1945-46, diffusa tramite le parrocchie e finalizzata a sondare le aspettative femminili rispetto alla democrazia, un passaggio che l'Italia stava compiendo, un lungo percorso che iniziò proprio in quella stagione. Un'inchiesta, questa come altre che Maria Federici promuoverà, che anche leggendo la documentazione rinvenuta conferma che è stata condotta con rigore e metodo e offre materiali preziosi sulla condizione in cui versava il paese.
10: Grotta Ferrata, ai bimbi questa casa del sole è stata offerta dalla principessa Pacelli. Nutriti di sole, i fiori dicano a lei e alla contessa Rossignani la gratitudine delle piccine a cui l'onorevole Maria Federici dedica intelligenza materna. Monsignor Lombardi benedirà la casa. Luminosi dormitori che hanno la tenerezza di camerette infantili e prodigalità d'aria aperta che sventa le minacce di una salute precaria restituisce queste bambine alla vivacità dei loro anni. Salutano come da una cantoria solare ed eccoci a Castel Gandolfo, in un altro di questi provvidi istituti. Il Cantico del Sole di San Francesco si chiama anche Cantico delle Creature.
8: Sono anni di lavoro intenso. Con la sua presidenza il CIF si radica su tutto il territorio nazionale e Maria Federici orienta l'attività in soccorso agli sfollati e ai reduci. Dispiega una pluralità di iniziative a favore dell'infanzia. Sorgono colonie diurne ed estive, scuole, refettori. Su sua ideazione nascono le case del sole, sempre destinate ai bambini. Ed è proprio questa intraprendenza che rischia di offuscare le associazioni cattoliche. L'Unione Donne d'Azione Cattolica, per certi versi, si sente messa in ombra. Questo suscita malcontento e disapprovazione, anche in Maria Rimoldi, come in altre dirigenti. Insieme a questo, però, il nodo principale del malcontento riguarda una concezione molto diversa che convive nel CIF rispetto al ruolo e alla funzione stessa dell'organizzazione. Federici, al contrario di altre esponenti del Centro Italiano Femminile, aveva una visione del cattolicesimo operante, un cattolicesimo attivo nel sociale, un'idea, una propensione, un orientamento maturato anche dalle letture e dagli insegnamenti teorici di Mounier e Maritain. Da qui la prospettiva di un CIF diremmo più laico, forse più politico, ben altro di quella federazione di associazioni cattoliche prevista da Maria Rimoldi e dalla Chiesa. Le dimissioni furono tutt'altro che un passaggio indolore. Giunsero nel 1950 dopo aspre discussioni e polemiche che accusavano la presidente di un'eccessiva autonomia decisionale, riscontrabile, stando alle critiche e ai malumori, nella fondazione da parte sua di ben tre organizzazioni: Opera Nazionale Asili, le Case del Sole e l'Associazione Nazionale Famiglie Emigrati, ANFE. Quest'ultima, l'ANFE, è fondata nel 1947 con la volontà di trovare adeguate soluzioni al fenomeno dell'emigrazione, che vede massicci flussi nella fase della ricostruzione. Maria Federici alla presidenza dell'ANFE dalla fondazione 1947 appunto al 1981, per ben 34 anni dunque. Una lunga stagione di sviluppo di una capillare rete di strutture di sostegno materiale e morale per gli emigrati e per le loro famiglie. Una rete che si estende ben oltre i confini nazionali e opera per la crescita culturale, sociale e civile degli emigrati. Un lavoro che varrà il riconoscimento all'associazione di ente morale. giunto nel 1968. Dopo il 1981, anno delle dimissioni dalla presidenza dell'ANFE, Maria Federici non l'abbandona. Collabora attivamente alla preparazione del disegno di legge numero 356 presentato al Senato sul nuovo ordinamento della scolarità dei figli degli emigrati. Muore a Roma il 28 luglio del 1984 all'età di 85 anni. Il necrologio pubblicato da Il Popolo ne elogiava il carisma e il carattere battagliero. Merita ricordare lo sguardo alla condizione delle donne sempre attento. Nel 1957, nelle prime pagine delle sue memorie Il cesto di lana, un racconto dalla dimensione corale più che individuale e connotato da più di un tratto di originalità anche sotto il profilo dello stile e dei registri adottati, Maria Federici sollecitava più di una riflessione sul passato e sul presente.
9: Allo stato di tensione di certi periodi ha tenuto dietro una quiescenza morbida e pigra che ha cancellato tanti sforzi che furono poco meno che eroici. E tuttavia della donna si parla ancora tanto nel mondo, ma ogni volta che ci si torna su, la questione esce dai confini di un equilibrato esame e si disperde in mille rivoli. La donna di cui tanto parliamo sembra piuttosto una nuvola a cui la fantasia può dare la forma che vuole e attribuire virtù e difetti assolutamente contrastanti. Tanto lei, sorridente, passiva, non si oppone a nessuna interpretazione di se stessa.
8: Di fronte ai processi di modernizzazione, all'avvento dei consumi, al trionfo della donna su copertine di rotocalchi, Maria Federici invita alla riflessione, invita a interrogarsi, invita ad andare oltre le più diffuse rappresentazioni per comprendere chi fossero concretamente, realmente le donne italiane, cosa si era fatto e cosa si faceva per loro.
9: Patrizia Gabrielli ha raccontato Maria Gamben Federici.
11: Testi letti da Orsetta De Rossi.
9: Realizzazione di Laura Zanacchi.
11: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
12: Rai Radio 3.
13: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
14: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
15: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista, un saluto a Pino Zingarelli in regia, Luca Marchese che tiene i contatti con i social. A questo proposito vi segnalo anche che c'è un numero di sms 335-5634-296 per segnalarci qualche vostra riflessione durante la diretta, e saluto anche Simone Dall'Orca al mixer, in console. Dunque, siamo pronti a inaugurare il nostro solito viaggio musicale con, in questo caso, cinque grandi duetti italiani. Oggi è, questa è stata la miccia, l'anniversario della nascita di Enzo Iannacci, e per questo ascolteremo la sua voce in apertura insieme all'amico Giorgio Gaber in una delle prime canzoni cantate insieme. Dicevo, si tratta di una miccia ma molto nobile, perché ci servirà per dipanare un percorso dedicato ai grandi duetti italiani cantautorali, protagonisti sempre due interpreti maschi, a volte amici di lunga data, altre volte colleghi che si stimavano, altre ancora maestro e allievo che finalmente si sono incontrati in studio. Allora, Gaber e gli Annacci, ovvero i Corsari, perché tra il 1958 e il 1960 a Milano ci sono appunto stati i Corsari e i due, proprio 67 anni fa, giusti, decisero di mettere insieme per creare una coppia artistica che prenderà il nome appunto i due Corsari. Questa loro esperienza, forse perché ancora giovani, Iannacci aveva 23 anni, Gaber 19, passò un po' in sordina, rimanendo popolare soltanto nel diciamo tessuto canoro meneghino, almeno all'inizio naturalmente, ora nel frattempo sono stati storicizzati. Erano comunque mostri sacri della canzone d'autore, arrivavano da una collaborazione con Adriano Celentano. Vincenzo Iannacci a 21 anni si era diplomato in armonia, composizione e direzione d'orchestra al Conservatorio di Milano, studiando pianoforte per 8 anni, e nello stesso periodo si iscrive alla facoltà di medicina. Giorgio Gaberschick scopre la musica a 9 anni come rimedio riabilitativo ai postumi della poliomielite. I genitori gli regalano una chitarra per farlo esercitare all'uso della mano, resa rigida dalla malattia. Quando crea il duo con Iannacci, ha appena terminato gli studi superiori di ragioneria. Dunque andiamo a recuperare un singolo del 1961. Il lato A è molto noto, Una fetta di limone. Il lato B invece c'è Il cane e la stella. È una storia d'amore tra un cane e una stella, terzinato classico, molto meno trasgressiva del lato A, con i suoi riferimenti erotici e la sua verve giovanile, ma pur sempre il segnale di un'affinità memorabile, quella tra Iannacci e Gaber, che erano appunto anche grandi amici e per molto tempo hanno avuto anche una plateale comunità di intenti. Con i due Corsari, dapprima Milano e poi anche l'Italia intera, scoprì due giovani artisti che portarono ironia e parodia nel rock and roll, anticipando un nuovo modo di fare musica leggera, Il cane e la stella.

conoscono storie d'amore, ma nessuno quella di Tom e Lucy. Il cane Tom e la stella Lucy.

povero Tom non vi riuscì. Saltò in alto, più in alto. Tutto fu inutile. Allora Lucy, la stella, che rinunziò per un attimo al suo splendore e corse da lui.

Dunque, cinque grandi duetti italiani al maschile, prima che ne aggiungiamo noi altri quattro, segnalateceli anche voi, quelli che vi piacciono di più al 335-5634-296. Noi continuiamo con Cosa sarà, pubblicata nel famoso album del 1979 Lucio Dalla. Cantata in duetto naturalmente dallo stesso Dalla con Francesco De Gregori nell'anno del famoso tour negli stadi che poi sarebbe diventato Banana Republic. Dunque, a rigore non è nemmeno una canzone di Lucio Dalla, è stata scritta da Rosalino Cellamare, poi divenuto Ron, ma poco importa perché Ron all'epoca faceva parte dell'entourage artistico più stretto di Lucio Dalla, scriveva canzoni più dalliane di Dalla per certi versi, questa è forse la più riuscita, Ron l'ha poi spesso interpretata anche in proprio. Dalla e De Gregori in effetti non potevano essere più diversi musicalmente, caratterialmente, eppure si trovavano a meraviglia, si completavano e si stimavano. Cosa sarà è una canzone che pone una serie di domande che hanno tutte a che fare, per sommi capi, coi comportamenti umani, coi sogni, con gli slanci, con le solitudini e con le inspiegabilità. Potevano anche queste domande essere intese come interrogativi per degli adolescenti. C'è tutto quel che serve all'uopo: l'amore, la ribellione, la giustizia, il sogno, le sbronze, il re nudo, il non ci sto, la solitudine e naturalmente la morte, perché a 20 anni si muore comunque, il resto della vita è generalmente un appendice.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta?

Ci scrive Luca da Torino: io segnalo un bel duetto di Mauro Pagani con Fabrizio De André nel brano Davvero Davvero, bellissimo duetto anche quello, c'è di mezzo De André e noi andiamo da quelle parti adesso, ma con Anime Salve del 1996, che è frutto di un lavoro a quattro mani di De André con il collega e concittadino Ivano Fossati, che era già stato suo collaboratore sporadico in passato, autore di gran parte delle musiche di quell'album. Fossati dichiarò: il risultato finale è che Fabrizio ha scritto il 90% dei testi, che però contengono qualche idea e intuizione mia, e io il 90% della musica, anche qui con qualche contributo suo, però non è mai stato programmato, era istintivo. Il disco Anime Salve è considerato da molti il testamento di Fabrizio di De André, non solo musicale ma anche spirituale, soprattutto per quanto riguarda il brano finale Smisurata Preghiera. De André non era ancora a conoscenza della malattia che poco più di due anni dopo lo avrebbe portato alla scomparsa, e anzi aveva iniziato a pensare ad altri lavori discografici. Noi adesso da quell'album ascoltiamo Acumba. La traduzione in italiano del titolo è La Colomba, nel pezzo il volatile che vola via è metaforicamente la ragazza che si sposa e si allontana dalla casa dei genitori e nel fare questo cambia nido, cioè abitazione. Il brano è l'unico dell'album interamente in lingua genovese. Il testo è strutturato nella forma di un dialogo in cui un giovane innamorato, con la voce di Fossati, tenta di convincere il padre della ragazza da lui amata, interpretato da De André, a cedergli la figlia in sposa. Il pretendente promette di trattare la ragazza con rispetto e riverenza e riesce a convincere con buone parole il padre, ma nel finale del brano De André ribalta tutto e mostra la realtà, raccontando che la ragazza è a casa trascurata mentre il marito va in giro a divertirsi.

A latere di questa collaborazione di André Fossati abbiamo segnalato quella di De André con Mauro Pagani, e Guido invece al 335-5634-296 ci segnala quella di Fossati con Oscar Prudente. Giusto, giustissimo. Adesso passiamo a È ancora tempo, la traccia di apertura dell'album Black Tarantella di Enzo Avitabile, che ha vinto il premio Tenco 2012 per la categoria degli album in dialetto. Il brano è cantato insieme a Pino Daniele, suo coetaneo, amico e collaboratore fin dai comuni esordi negli anni 70. È purtroppo anche l'ultimo brano in dialetto inciso da Pino Daniele prima della sua scomparsa. Avitabile stesso lo definisce un pezzo tanto povero quanto mantrico, cantato in sottrazione, facendo quasi a gara a chi cantasse di meno. I due interpreti così valorizzano il testo essenziale, intenso, dal quale traiamo due versi. E quando è vero non c'è ritorno e qualcosa non muore, ma resta.

Dunque, i nostri ascoltatori, come spesso succede, seguono passo passo le nostre scalette, in qualche modo indovinano quello che segue, nel senso che Massimo, ad esempio, ci consiglia il duetto tra Battiato ed Anthony and the Johnson. In realtà noi non abbiamo precisato e puntato i riflettori su quello, ma su Battiato sì. Perché nel 2014 Mario Venuti parlava già del tramonto dell'Occidente, ispirandosi a un classico della filosofia del Novecento, ed è questo per l'appunto il titolo, assai calzante visto quel che è successo dopo, del suo album di allora. Si trattava di una citazione dal libro di Oswald Spengler pubblicato agli inizi del Novecento. Il titolo, spiegava allora l'ex De Novo, può anche includere timore e incuterlo naturalmente. I pezzi parlano effettivamente di difficoltà, ma se vogliamo anche di tentativi di riscatto. Sono canzoni composte a sei mani insieme a Francesco Bianconi dei Baustelle e Caballà, che collabora con lui dagli inizi. Ci sono anche molti suoi illustri colleghi che collaborano con Mario Venuti, in primis Franco Battiato, che non ha mai nascosto la sua ammirazione per i De Novo prima e per i progetti solisti di Venuti poi. E Battiato partecipava a uno dei momenti più intensi, il brano I capolavori di Beethoven. Più che una collaborazione, definirei Franco come un nome tutelare, ha detto Venuti, e il pezzo un po' gioca con il suo pop anni 80, quello che aveva proposto in dischi come La voce del padrone. Dunque un sound che caratterizza buona parte degli arrangiamenti, molte le tastiere, le ritmiche in quattro quarti. Ma, prosegue ancora Venuti, è stata una scelta voluta perché se hai bisogno di raccontare storie che necessitano di un ascolto più attento non puoi permetterti sovrastrutture musicali troppo complicate che rischiano di distrarre chi ti sta ascoltando.

0: Paolo ci segnala i duetti di Andrea Mingardi nell'album Ciao ragazzi con Guccini, Morandi, Bersani ed altri, mentre un ascoltatore che non si firma segnala il duetto tra Capossela e Peppe Barra. Erano appunto cinque grandi duetti italiani al maschile. Noi vi abbiamo fatto ascoltare Giorgio Gaber ed Enzo Iannacci, Lucio Dalla con Francesco De Gregori, Fabrizio De André con Ivano Fossati, Pino Daniele con Enzo Avitabile e Mario Venuti per chiudere con Franco Battiato. Adesso la linea va a Fahrenheit, ci ritroviamo domani alle 14.30. Yeah, yeah, yeah.
1: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.

0: Ore 15.
1: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
1: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare. La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
3: Fahrenheit. I libri e le idee.
4: Buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio 3 Rai e ben ritrovati a Fahrenheit in questo mercoledì 3 giugno. Un saluto da Carlo D'Amicis, Michele Demieri, Maria Angela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Un saluto anche da Beatrice Palazzoni, che è in regia dall'altra parte del vetro, e accanto a lei la parte tecnica c'è Riccardo Bruno. Susanna Tartaro, come sempre, alla cura del programma, e Graziano Graziani, che è ai microfoni. Vi ricorda il numero per i vostri SMS: 335 5634 296, e l'indirizzo fare con l'H al centro @rai.it per comunicare con noi. Le 15, 1 minuto 45 secondi, parliamo di scuola. Sapessi com'è caro insegnare a Milano, così abbiamo intitolato questa inizio di trasmissione, a partire dalle notizie che si stanno rincorrendo sui giornali nell'ultima settimana, ma non è certo una novità: l'esodo degli insegnanti per il caro vita. Oltre 900 lasciano Milano, chiedono il trasferimento, spesso tornando al sud da dove provengono, perché pesano i costi delle città. Milano chiaramente è un epicentro simbolico, ma la questione riguarda le città del nord, le città a vocazione turistica. L'ultimo racconto è stato fatto sul Corriere della Sera proprio ieri, parlando di un insegnante che dopo 15 anni abbandona Firenze perché con lo stipendio non riesce a pagare altro che una stanza in un appartamento in condivisione. Allora, che ne è del mestiere, della anche qualità della vita dei nostri insegnanti? Noi lo chiediamo a chi insegna, ma anche a chi scrive, perché ci abbiamo voluto chiedere, appunto, domandare a chi utilizza la scrittura ma vive anche la scuola, qual è la situazione in questo momento. Allora, do il benvenuto a Cosimo Argentina. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a voi.
4: Grazie, grazie per essere con noi. Insegna a Seregno e ricordo tra i suoi ultimi libri Scream Punk per Delos Digital del 2025 e Vicolo dell'Acciaio, edizioni H del 2022. Ed è con noi anche Gianluca Nativo, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
6: Buon pomeriggio a voi.
4: Insegnante a Sesto San Giovanni, tra i suoi libri Il primo che passa, pubblicato da Mondadori nel 2021, e Polveri sottili, sempre Mondadori, nel 2023. Allora, Cosimo Argentina, ecco, cominciamo a raccontare qual è la situazione in questo momento. Voi insegnate entrambi nell'area diciamo del milanese, la città è ancora più complicata. Qual è l'umore, ecco, se ce lo vuole raccontare, di chi lavora, del corpo docente, ma forse il problema non è soltanto confinato agli insegnanti.
5: Sì, io posso parlare per quanto riguarda il comparto scuola, quindi si parte dagli insegnanti fino ad arrivare ai collaboratori tecnici. E, sì, è un problema annoso quello di avere degli stipendi che non sono un po' in linea con quello che è il nostro carrello della spesa, potremmo dire, con i servizi e con gli affitti. Il problema è che grava soprattutto sui giovani, cioè quelli che sono di prima nomina e quindi hanno uno stipendio che si aggira intorno ai 1.500-1.600, Milano 7-8, anche 900 euro di affitto per un bilocale o monolocale, quindi è facile fare i conti, insomma, diventa complicato. Negli anni, io insegno dal 90 qui in Lombardia, negli anni il numero degli insegnanti meridionali un po' è diminuito, perché anche le persone del nord hanno scoperto anche il posto pubblico, però c'è comunque un esodo, un controesodo sistematico praticamente ogni anno.
4: Un esodo e un controesodo. Allora, io chiedo un punto di vista anche a Gianluca Nativo e poi cerchiamo di capire anche quali possono essere le strade perché per cercare di mitigare questa situazione che vede da un lato la questione degli stipendi bassi, dall'altro forse anche una metamorfosi delle nostre città che non sono più semplicemente dei luoghi dove vivere, ma anche dei luoghi da sfruttare come rendita, come potenziale turistico, con tutte le ripercussioni che ha questa scelta ovviamente su chi poi la città la vive. Allora, Gianluca Nativo.
6: Beh, in realtà io insegno a Milano oramai da 10 anni e secondo me la prima grande distinzione che bisogna fare, chiaramente parlo anche io per esperienza, per le scuole in cui ho lavorato e così via, è chiaramente tra chi ha una casa e chi non ce l'ha. È chiaro che chi vive in affitto non può sicuramente oramai stare dietro i prezzi che aumentano, perché in realtà oramai anche prima si diceva 700-800 euro, ma ormai questi sono i prezzi di una stanza quasi. Se andiamo già a parlare di un bilocale, un monolocale, siamo oltre i 1000. Di nuovo, se torniamo allo stipendio di un precario che è intorno ai 1500 e quasi 1600, allora capiamo già che la questione è quasi scontata, no? L'idea che poi ci sia un grosso esodo, che poi questo esodo è vero che la notizia riporta chiaramente quello verso il sud e così via, ma in realtà l'intenzione di lasciare la città si traduce anche in trasferimenti sempre nell'area del nord. Ho molte colleghe che per esempio hanno in mente di trasferirsi a Torino banalmente, dove la qualità della vita rispetto chiaramente a uno stipendio di un docente è molto più come dire in linea, no? Quindi in generale l'idea della mobilità, che comunque è una possibilità da sempre aperta, no? Ai docenti, è chiaramente si è fatta sempre più viva negli ultimi anni, dove oramai i prezzi per vivere in determinate città, Milano così come credo però anche Firenze, ma la stessa Napoli, in realtà ci porta chiaramente a trovare delle alternative.
4: Cercare delle alternative, ma questo che effetto ha sulla, potremmo dire, anche dignità del lavoro? Cosimo Argentina lo chiede a lei, la percezione che ha chi pratica il mestiere di insegnante, perché dedicare una porzione importante della propria vita a formare cittadine e le cittadine del futuro, una volta era anche sintomo di status, potremmo dire. Oggi probabilmente questo effetto si è invertito, ma l'effetto di un esodo, anche banalmente in altre città del nord, come ci raccontava Gianluca Nativo, rischia nella prospettiva futura, immediata e sicuramente a lungo termine, di impoverire anche una città come Milano. Allora, ecco, Cosimo Argentina, proviamo a mettere insieme questo aspetto, lo status degli insegnanti e anche la trasformazione di una città come Milano.
5: Credo che sia un problema anche di natura politica, cioè investire sulla cultura e vederla come un elemento centrale della nostra società. Cioè, la cultura e i giovani sono i due campi di battaglia in cui si gioca la partita. L'insegnante dovrebbe portare il suo sapere a conoscenza delle nuove generazioni e quindi dovrebbe essere messo nelle condizioni di farlo nel modo migliore, sostanzialmente. Questo dovrebbe essere. Le difficoltà che incontriamo sì, un po' tarpano le ali al sistema. La gente comunque la propria professionalità la porta avanti con difficoltà di carattere economico, che spesso porta a fare anche un secondo lavoro, cercare di trovare una soluzione. Nel frattempo, come dice lei, le città si modificano, si evolvono, ma sempre allontanandosi dalla cultura, perché se prendiamo Milano, la Epli che chiude, la libreria di Porta Romana, insomma, tutta una serie di punti di riferimento culturali importanti, fondamentali per il movimento milanese, quando io sono arrivato nel 1990, è scomparso. E quindi sembra che ci sia comunque un legame tra la trasformazione della città e la difficoltà nel puntare una fiche importante su il binomio cultura nuove generazioni.
4: Intanto arrivano messaggi al 335-5634-296, sono d'accordo con quello che si dice, ci scrive Luciano, e in più bisogna sottolineare che i salari bassi sono un unicum italiano, immagino che il nostro ascoltatore si riferisca alla scuola. A Roma, ci scrive Paolo, ci sono 100.000 case vuote, in Italia 35 milioni di abitazioni per 58 milioni di residenti, e questo spiega molto. Allora, certo, cioè, sono tanti le questioni che si intersecano, ma io chiederei a Gianluca Nativo di continuare un po' il ragionamento di Cosimo Argentina sulla modifica, sulla mutazione della città di Milano, ma tenendo conto anche invece della trasformazione dello status di insegnante che peraltro appunto voi praticate anche da scrittori, quindi osservando quella che è la natura di un mestiere e cercando anche a volte probabilmente di restituirne la natura in mutazione. Allora, Gianluca Nativo.
6: Sì, in realtà io credo che tutto il discorso che si è fatto sulla mobilità e sulla fuga degli insegnanti crei in realtà il grosso problema della discontinuità didattica, e questo chiaramente è un problema che poi ricade anche sul valore proprio del territorio, perché è chiaro che se un docente va via ed è costretto ad andare via, allo stesso tempo gli studenti si ritrovano oramai abituati a cambiare docente di anno in anno, e questo fa sì che anche le famiglie, per esempio, siano molto diffidenti rispetto alla scuola, perché effettivamente questo è in qualche modo un disservizio. Per cui in realtà conosco tantissime persone che lamentano il problema soprattutto dei docenti della primaria, che soprattutto in centro a Milano chiaramente quasi non esistono, se ne vedono cambiare di continuo. Certo, viene da dire come fa una persona, non lo so, a insegnare a Crocetta e permettersi un appartamento in quel tipo di zona di Milano, no? Se pensiamo anche che docenti della primaria hanno uno stipendio ancora più basso rispetto a quelli della secondaria, sia di primo che di secondo grado. Questa in realtà chiaramente è proprio una questione di impoverimento del territorio, perché la scuola innanzitutto, io penso veramente che il bello in realtà anche di lavorare a scuola, lo dico appunto da docente ma soprattutto da scrittore, è proprio il lavoro che si fa sul territorio, ed è una cosa che invito a provare a chi fa il mio lavoro, soprattutto in una città come Milano in cui questa dimensione qua si va perdendo di anno in anno.
4: Ecco, certamente quindi c'è una trasformazione della scuola a monte. Cosimo Argentina, lei vuole intervenire anche su questo aspetto, perché effettivamente la descrizione che ha dato Gianluca Nativo dei meccanismi che portano una discontinuità incidono appunto su quello che abbiamo chiamato lo status dell'insegnante, anche perché stabilire relazioni diventa sempre più complicato. Un po' tutti questi elementi ci portano ad un allentamento delle relazioni in favore di una funzionalità di carattere economico o burocratico, che però sembra andare contro quella che è la missione centrale, primaria della scuola. Cosimo Argentina.
5: Sì, diciamo che dal punto di vista della discontinuità, io sono nella scuola dagli anni Ottanta, è una costante. Io sono purtroppo risultato uno dei precari storici più anziani della Lombardia, e in 25 anni ho girato molte scuole senza riuscire mai a dare continuità a una classe, un corso, se non quando ormai, voglio dire, ero già entrato in ruolo, abilitato, eccetera. Quello che c'è in più in questo periodo sono i movimenti proprio di carattere territoriale, come veniva detto prima. Un insegnante di Milano sicuramente prenderà, non so, l'alloggio, la residenza, il domicilio a Monza piuttosto che a Como, nel Comasco, e appena può, alla prima occasione, va via, e quindi questa discontinuità diventa, come devo dire, endemica, cioè il territorio ne risente. Ma io credo che anche un anno fatto secondo una professionalità convinta e può dare dei frutti, insomma. In passato si è parlato anche dei salari differenziati, ricordo che poi che è una cosa che stride un po' con l'idea del principio di uguaglianza costituzionale, ma avremo bisogno di politiche che avvicinano, voglio dire, l'insegnante a una situazione ottimale all'interno della scuola che possa dare continuità. Già adesso è meglio rispetto a 15, 20, 25 anni fa. Si può fare ancora meglio, sicuramente.
4: Ecco, certamente il tema, sì, degli stipendi differenziati ha dato molto da discutere proprio per il motivo a cui faceva cenno Cosimo Argentina, ma se appunto stipendi diversi potrebbero andare a incidere sul principio di uguaglianza, forse politiche comunali volte a calmierare gli affitti potrebbero incidere su un fenomeno come questo. Ma in senso più ampio, Gianluca Nativo, come insegnanti, come appunto categoria, c'è uno strumento per provare a portare questa questione maggiormente, diciamo, sul piatto anche di una contrattazione? Glielo chiedo perché è un allarme che noi oggi stiamo registrando, in quanto c'è stato appunto i dati diffusi dalla CISL, ci sono diverse storie raccontate dai giornali, ma in fondo ogni anno, ogni paio d'anni questo tema riemerge, quindi sembrerebbe essere oramai una questione endemica. Gianluca Nativo.
6: Beh, in realtà di proposte ce ne sarebbero tante chiaramente da fare. A me viene da sorridere perché noi da poco in realtà come docente abbiamo ricevuto un leggero aumento dello stipendio, che però è chiaramente totalmente illusorio, no? Rispetto a quelli che sono i problemi reali. Chiaramente uno stipendio che si adegua all'aumento dei prezzi e all'inflazione che avanza, però non risolve di certo i problemi di cui stiamo parlando adesso. È chiaro che, come dire, ripeto, la questione principale è quella della casa. Non credo che se parliamo chiaramente dei prezzi della città e dei prezzi del caro vita e proprio della vita in città, il problema principale è quello della casa, quindi chiaramente ci vorrebbero, come dire, alloggi, affitti calmierati, delle possibilità, dei tetti massimi chiaramente per quanto riguarda l'abitazione, perché è ovvio che se continuiamo, come dire, con questa situazione lavorativa, è chiaro che la scuola, soprattutto di città come Milano, dicevo, Napoli, Roma, tutte le città estremamente turistificate che hanno un enorme boom, diciamo, dei prezzi, degli affitti e quant'altro, vanno chiaramente a svuotarsi, ma di tutti, come dire, vanno a svuotarsi di docenti, e le scuole perdono chiaramente il loro valore come ente educativo e territoriale. Per cui la cosa principale, secondo me, è dare una tutela all'abitazione e all'abitare.
4: Ecco, dare una tutela all'abitare significa anche chiaramente incidere sulla qualità della vita. Il caso degli insegnanti non è l'unico, intanto anche nel mondo della scuola, come ricordava Cosimo Argentina, la questione riguarda anche i collaboratori, ma certamente soprattutto in una città come Milano la questione è molto più vasta di così. Allora io ringrazio Cosimo Argentina e grazie a Gianluca Nativo per essere stati con noi.
5: Grazie a voi.
6: Grazie a voi.
4: Grazie ai nostri ospiti. Siamo partiti da qui. Intanto ci sono diversi messaggi che giungono al 335-5634-296 su questo tema con cui abbiamo aperto. La stessa dinamica coinvolge anche i dirigenti scolastici, ci scrive Annalisa da Padova, che hanno ben altro stipendio. Parliamo della continuità, ovviamente. Sono chiaramente una fotografia abbastanza depressiva. C'è chi insiste allargando la questione: questo paese fa fuggire medici, infermieri, laureati eccellenti, formati a caro prezzo in scienze e tecnologie. Gli insegnanti sono un aspetto di un problema che investe la società intera. Continuate a scriverci al 335-5634-296. Noi proseguiamo come sempre inaugurando un ascolto musicale scelto per voi dalla redazione di Musica 3. Arriviamo al 1993 con il disco En Manakuyo di Ayub Ogada, artista keniota della Real World Music, che si è fatto strada a partire dalla fine degli anni 80. Questo disco del 1993 divenne quasi subito una sorta di leggenda della World Music, anche per l'inclusione di artisti, collaboratori provenienti da diversi paesi, che ha qualificato questo album come parte di un movimento in crescita dello stesso genere, anche della sua ibridazione. Ecco, si tratta quindi di una pietra miliare, di quella che appunto un tempo chiamavamo, eravamo abituati a chiamare World Music. 1993 per Enmana Kuyo, il primo brano che ascoltiamo assieme si intitola Obiero.

Obiero, questo è il primo brano che abbiamo ascoltato dall'album En Mana Kuyo del 1993 di Ayub Ogada, artista keniota, un disco considerato una pietra miliare del genere world music che proprio in quegli anni si rinnovava anche attraverso esperimenti come questo. Aveva già prodotto due dischi crossover in Kenya, Ogada, e con questo album entra nella leggenda della world music, una sessione dedicata alla tradizione africana, anche per liberarsi, così viene descritta appunto questo esperimento, delle influenze straniere. 10 canzoni che presentano un lato arioso, acustico della musica africana, sottilmente intriso di sensibilità moderna, una produzione anche del disco in anticipo sui tempi nella sua semplicità, che creava un netto contrasto con le produzioni di musica africana sempre più elaborate e tecnicamente complesse dell'epoca. 1993 per En Mana Kuyo, torneremo ad ascoltare nel corso del nostro pomeriggio diversi brani di Ayub Ogada. Intanto al 335 5634 296 sono arrivati diversi messaggi sul tema del caro vita e dell'impatto che ha anche sugli insegnanti precari e non precari. Ci scrive Giovanni da Nuoro: caso reale di una docente neoassunta per un anno di prova a due sedi a distanza di 70 km l'una dall'altra, strada statale, curve in quantità, ciascuna sede ad oltre 80 km dal luogo di residenza, totale 560 km minimo a settimana, nessun rimborso spesa carburante, non buoni pasto neppure nei giorni in cui il pomeriggio è destinato a riunioni nelle sedi scolastiche, preparazione delle lezioni dopo cena perché il tempo dedicato alla guida non è comprimibile. E ancora, ci scrive Giovanna, la discontinuità didattica è un problema che può sembrare di secondo ordine, ma io ricordo che già quando ero alle medie, era tra il 1968 e il 1971, ogni anno il ministro dell'istruzione di turno affermava che l'inizio dell'anno scolastico di ogni scuola avrebbe visto i docenti tutti al loro posto. Poi ho insegnato e ho sperimentato invece lo stesso fenomeno. Ancora Giuseppe ci scrive: la cosa peggiore è che un insegnante studia 6 anni, 5 per la laurea e uno per i 60 CFO aggiuntivi. Poi vince il concorso per entrare in servizio con lo stipendio di un operaio che è neanche un operaio specializzato, questo ovviamente con tutta la considerazione per il mestiere di operaio, così ci scrive un altro ascoltatore. Tornate a scriverci al 335 5634 296, e noi proseguiamo come sempre mettendoci sulle tracce di quei libri che non si riescono a trovare, perché è giunto il momento della nostra caccia al libro.

0: My Favorite Things nella versione di Lennon Sister Fears and Loathing in Las Vegas Soundtrack. Da qui abbiamo tratto questa versione di My Favorite Things, che apre come di consueto la caccia al libro anche mercoledì 3 giugno, ovvero quest'oggi. Vi ricordo il numero per la caccia al libro: 06 3686 5666, e anche che c'è una lista di libri che stiamo cercando, che potete consultare per i più solerti come sempre sul sito di Fahrenheit. Dietro ogni ricerca c'è una storia che ci facciamo raccontare. Cominciamo dalla provincia di Savona, da dove ci chiama Sara, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Salve, salve Sara. Qual è il libro che sta cercando?
1: Sto cercando Tutto può essere, di Matilde Ixia.
0: Tutto può essere, edizione Musumeci del 1993, Matilde Ixia di Ricaldone.
1: Esatto.
0: Perché sta cercando questo libro?
1: Sto cercando questo libro perché sto raccogliendo informazioni su di lei, su questa casa di Tu, vicino a Moleto, dove ha vissuto i suoi ultimi anni di vita, perché vorrei scrivere io stessa un libro su di lei.
0: Ecco, apprezzata pittrice e scrittrice legata al territorio del Monferrato, quindi è una ricerca sulla artista. Dove ha provato a cercare questo libro, Sara?
1: Ho provato su internet, sui vari siti tipo eBay, queste cose qua, ma non l'ho trovato.
0: Ma senza successo. Allora proviamo a dare una mano.
1: Esatto.
0: E ci rivolgiamo alla comunità delle lettrici e dei lettori di Fahrenheit. Stiamo cercando Tutto può essere, di Matilde Ixia di Ricaldone, edizione Musumeci del 1993. Sara, noi teniamo le dita incrociate e speriamo che la caccia vada a buon fine in tempi rapidi.
1: Grazie mille.
0: Grazie, grazie, grazie a Sara che ci chiama dalla provincia di Savona. E io ricordo ancora una volta il numero per la caccia al libro: 06 3686 5666. E proseguiamo verso Roma, da dove ci chiama Ida. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio.
0: Salve, salve Ida. Lei sta cercando un libro particolare in inglese, dico male?
2: Sì, sì, è un libro inglese di Roger Murray, che è un archeologo, che si chiama Ancient Near Eastern Terracottas in the Ashmolean Museum. È un nome lungo.
0: Edizione Oxford, lo ripetiamo, il titolo è Ancient Near Eastern Terracottas in the Ashmolean Museum, edizioni Oxford del 2005. Gli autori sono appunto Stuart Murray e Peter Roger. Perché sta cercando proprio questo libro?
2: Io sto preparando il progetto di dottorato ed è proprio sulle terracotte, figurine fittili del vicino Oriente Antico in archeologia. E questo libro è introvabile, cioè mi serve, perché ci sono delle informazioni che mi servono per il test, però è introvabile. Il posto più vicino in cui lo trovate è la biblioteca dell'Università di Tübingen. Sarebbe meglio se qualcuno di più vicino lo avesse.
0: Sarebbe chiaramente utile. Allora, intanto ci correggiamo: il nome per esteso Peter Roger Stuart Murray, ma può essere anche indicato come Roger Murray con due O per l'appunto. Ancient Near Eastern Terracottas in the Ashmolean Museum, questo è il libro che sta cercando. Quindi per una ragione di studio ci vuole raccontare di più, Ida, qual è l'approfondimento che sta facendo?
2: Sì, io mi sono laureata ad aprile in archeologia del vicino Oriente Antico e adesso appunto sto cercando di entrare al dottorato a Roma, e sempre facendo uno studio su un'analisi distributiva delle figurine fittili nella Mesopotamia meridionale del terzo millennio a.C.
0: Un campo decisamente interessante. Allora, questo libro probabilmente è un po' settoriale, ma non è detto, ci saranno certamente appassionati.
2: Magari c'è qualche archeologo o archeologa all'ascolto.
0: O appassionati di archeologia, chi lo sa. Allora lo ripetiamo:
2: esatto.
0: Peter Roger Murray, Ancient Near Eastern Terracottas in the Ashmolean Museum, è il libro che cerchiamo, libro in inglese, edizioni Oxford del 2005, lo sta cercando Ida da Roma. Teniamo le dita incrociate, Ida, e speriamo che la caccia vada a buon fine.
2: Grazie mille.
0: Grazie, grazie alla nostra ascoltatrice, alla nostra cacciatrice. Allora noi proseguiamo ricordando ancora dei titoli che non siamo riusciti a trovare. Nella lista creata oggi, messa assieme dalla nostra redazione, abbiamo dei libri che diversi ascoltatori stanno cercando, quindi sono ricerche multiple. Se ce n'è più di uno in giro, quindi saremmo contenti di distribuirli. Tra i libri che cerchiamo c'è Ossessione di Stephen King, edito da Bompiani nel 1990, Melina Insolera, latino e greco, edizione Zanichelli, 1988, Louis Van Swy e Jean Clare, Atlante del mondo interiore, edizione Pendragon del 2000, e ancora Maurizio Milani, Uomo da Badile, edizione Baldini e Castoldi, 1996. Pira Michelangelo, La rivolta dell'oggetto, antropologia della Sardegna, Michelangelo Pira, edizione Lefebvre Giuffre, 1978, ancora Benjamin Franklin, autobiografia, fu pubblicata da Garzanti nel 1999. Paola Zaccaria, A lettere scarlatte, poesia come stregoneria, edizione Franco Angeli del 1995. Kobo Abe, La donna di sabbia, edizione Guanda del 2012. Ancora Liliana Nikita, Ciliegie amare, per i tipi di La Terza, 2017. Vitaliano Trevisan, Tristissimi giardini, pubblicato sempre dalla Terza nel 2010. E da ultimo Lucia Palladino, Entrare nel bosco o Come praticare l'anticapitalismo, Produzioni Nero del 2023. Questa è una lista di libri che hanno diversi ascoltatori che li stanno cercando, quindi insomma libri particolarmente evoluti, allora raddoppiamo gli sforzi per cercarli e per cacciarli assieme. Ricordo sempre che c'è una lista dove potete consultare l'intera, appunto in ordine alfabetico, l'intera lista di libri cacciati che non abbiamo ancora trovato. Proseguiamo ancora con l'ascolto di En Mana Kuyo, l'album del 1993 dell'artista keniota Ayub Ogada. Questo è il brano che dà il titolo all'intero album.

0: En Manacuyo, il brano e anche l'album del 1993 che stiamo ascoltando, l'artista keniota Ayub Ogada al centro del nostro ascolto, con un album che rivoluzionò la world music dell'epoca, recuperando stili tradizionali rispetto ad una produzione più complessa a livello sonoro che era tipica della fine degli anni 80 e primi anni 90. E ora proseguiamo parlando di diaspore, di voci in dialogo dalle diaspore. Questo è il sottotitolo di un libro che raccoglie diversi racconti di autori e autrici che ci parlano di movimenti migratori in un senso e nell'altro, con al centro il nostro paese. Esce per Radici Edizioni, lo hanno curato Valentina Di Cesare e Michela Valolmi, si intitola Oceani allo specchio, e dagli studi di Milano ci ha raggiunto Valentina Di Cesare, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi. Allora, queste storie ci portano al centro diverse testimonianze, diversi racconti che appunto spesso fanno avanti e indietro con il nostro paese, ma in questo modo ci parlano di identità e di scrittura. Che criterio è stato utilizzato per mettere assieme la compagine di scrittori e scrittrici che appunto compone questo volume? Glielo chiedo Valentina Di Cesare. E quando parliamo di voci in dialogo, di che cosa stiamo parlando?
1: Certo, allora questa antologia riunisce 24 autrici e autori, 12 della cosiddetta diaspora italiana nel mondo e 12 della diaspora intraitaliana. Quindi è un libro che mette in dialogo delle esperienze diverse ma profondamente intrecciate. A me piace definirlo un mosaico a più tonalità, è un'interlocuzione tra generazioni diverse e geografie emotive altrettanto diverse. Dunque, la selezione dei testi è nata

0: dall'idea di rappresentare l'identità non come qualcosa di unitario, di definito, ma come un processo in divenire. Quindi abbiamo scelto brani in grado di restituire delle esperienze plurali, ibride e tante volte anche contraddittorie, perché in essi convivono più appartenenze, più memorie, più prospettive. Non volevamo quindi costruire un panorama rappresentativo, però volevamo invece mettere in dialogo voci diverse accomunate dalla capacità di interrogarsi proprio sull'idea dell'identità come qualcosa di che è in continuo in divenire. Questo libro poi è un gesto di presa di parola collettiva che fotografa un'Italia già trasformata, già plurale, sia dentro sia fuori i confini nazionali, perché le autrici e gli autori che qui raccolti sono produttori di un immaginario contemporaneo, quindi di un'Italia che è già plurale.
1: Sicuramente è un immaginario contemporaneo che è già mutato e lo si vede nella biografia delle stesse autrici, autori, ma anche delle famiglie che l'accompagnano. Ecco, potremmo citare ad esempio Approdi di Marinette Pendolà, lo cita anche Pat Kuma, che accompagna questa selezione, scrittore senegalese italiano con una nota all'inizio dopo quella delle curatrici. Ecco, in quel caso vediamo un movimento che riguarda un'intera famiglia dalla Liguria a Palermo alla Tunisia e ritorno. Che tipo di movimento è e quanto appunto questo modo di concepire la propria esistenza anche in viaggio è molto più parte della nostra realtà di quanto non raccontiamo.
0: Sì, certo, questa antologia infatti definisce gli scrittori e le scrittrici con cosiddetto background migratorio in una maniera differente, nel senso che noi volevamo cercare di eliminare quella definizione appunto di scrittori migranti, perché continuare a considerarli migranti significa un po' mantenerli come corpi estranei rispetto al nostro canone culturale nazionale. Poteva essere, diciamo, una categoria adatta in un preciso contesto, oppure per alcuni scrittori effettivamente di questa antologia questa definizione può andar bene, però oggi rischiamo di farla diventare riduttiva e anche escludente. Molti degli autori che sono in questa antologia non hanno mai vissuto effettivamente l'esperienza migratoria, alcuni sì, come nel caso di Marinette Pendola, lo stesso Pap Kuma è uno dei primi autori non nati in Italia che però si è espresso in italiano, però tanti degli autori e delle autrici che sono qui raccolti non raccontano soltanto l'esperienza migratoria, ma raccontano il lavoro, l'amore, la precarietà, la provincia, le città, ovviamente le raccontano da prospettive plurali che però fanno ormai parte del tessuto culturale del paese. Quindi richiuderli nell'etichetta di letteratura migrante significa leggere le loro opere soltanto attraverso l'origine e non invece attraverso appunto la scrittura, i temi, la ricerca letteraria. Era questo quello che noi intendevamo fare soprattutto con questa antologia.
1: Ecco, si tratta di una dimensione pluriculturale, anche plurilinguistica, che oramai appartiene a molti, anche in alcuni casi laddove invece si crea una frattura, una lacuna, potremmo dire, come nel racconto di Marco Wong, La lingua mancata, dove il cinese non ha preso perché si riteneva in passato più consono, forse anche più produttivo, immergere interamente magari le giovani generazioni, il bambino o la bambina, in un contesto linguistico del paese dove si intendeva vivere. Ecco, per l'autore Marco Wong invece questa frattura diventa un motivo di perdita, e quindi il tentativo di recuperare questa ricerca, l'autore dice, sono più fluenti in inglese che in cinese, questo per certi versi può sembrare davvero strano, avendo vissuto in un ambiente dove poi i miei genitori parlavano cinese. Allora proviamo ad affrontare, a partire da questo racconto ma in generale per tutta l'antologia, il tema della lingua, Valentina Di Cesare.
0: Sì, allora, come dicevo, questa antologia è dedicata ad identità ibride. Ogni racconto mantiene la propria unicità. Nel caso di Marco Wong abbiamo detto che la lingua, le generazioni ricorrono come alcuni temi comuni. C'è il rapporto ambivalente nel caso di Marco Wong con le proprie origini, in questo caso c'è la distanza, poi c'è una memoria familiare spezzata, quindi un archivio identitario, in questo caso anche linguistico, completamente bloccato perché la famiglia non ha permesso a Marco di utilizzare la lingua che poi lui soltanto in età adulta ha recuperato. E il tema della lingua è un tema che troviamo anche in altri racconti. La lingua è spesso vissuta come uno spazio di conflitto, però in questo caso anche come spazio di creatività e in un certo senso anche di recupero delle proprie origini.
1: Ecco, ci sono però anche storie che invece parlano di un viaggio come destino, come anche la storia di apertura, potremmo dire. Dada ha sempre ragione, dove abbiamo, ecco, una sorta di predizione alla Nostradamus ad aprire questo racconto, perché il protagonista, Kossi Komla Ebri, parte da un villaggio, un piccolo villaggio del Togo, la volta di Parigi, la volta della Francia. L'Italia, l'italiano sembra una sorta di possibilità che si materializza pezzo a pezzo, un espediente narrativo, poi appunto arriverà a partire dal lavoro diciamo lavoro fisico che il protagonista di questa storia deve svolgere in Francia, la possibilità invece di intraprendere studi, gli studi desiderati proprio in Italia, a Bologna. Ecco, però l'idea di destino è una possibilità di racconto che in fondo troviamo in diversi di questi racconti, non soltanto come destino segnato, ma come destino costruito, possiamo dire così, Valentina Di Cesare?
0: Sì, possiamo dirlo. E io volevo sottolineare come per il primo racconto, appunto, che lei ha citato, quello di Kossi, si intravede anche, secondo noi, l'aspetto bifronte del fenomeno della letteratura transnazionale per quanto riguarda l'Italia. Perché? Perché la nostra dimensione transnazionale, quella della letteratura italiana, nasce sia dalle migrazioni in entrata sia dalla diaspora italiana nel mondo. E il racconto di Kossi ci ricorda un po' tutti gli stereotipi e le generalizzazioni che sono state rivolte a noi italiani come migranti. Appunto, il suo racconto è a tratti commovente, a tratti comico addirittura, proprio perché c'è un punto specialmente in cui l'autore racconta di quando, non avendo più possibilità di studiare in Francia, tramite una conoscenza viene condotto in Italia, nella città di Bologna, e tutti i suoi amici francesi gli dicono di fare molta attenzione nel momento in cui lui prende il treno da Parigi, e gli dicono che non appena lui arriverà a Ventimiglia dovrà insomma tenere d'occhio il proprio portafogli, perché gli italiani sono conosciuti come piuttosto abili
1: a rubare,
0: nell'imbrogliare. E infatti lo stesso Kossi racconta di insomma aver creduto a queste voci, anche perché lui non aveva mai visto l'Italia, l'aveva solo tanto sentita raccontare, e attraverso i francesi l'Italia gli veniva raccontata proprio con questi stereotipi, insomma, non molto
1: edificanti. Esatto. C'è anche un passaggio in cui rifiuta del cibo perché dice: ma lo usano per drogare le persone e poi derubarle. Allora sì, c'è una forma persino grottesca che fa sorridere, proprio per il rovesciamento del meccanismo, che però è uno dei temi di questo dialogo delle diaspore, Valentina Di Cesare, perché ecco, scendiamo e ricordiamo questo aspetto. Le diceva, anzi la metà esatta delle storie sono della diaspora italiana nel mondo, e l'altra metà in senso opposto. Ecco, far dialogare queste esperienze, che cosa significa, sia da un punto di vista letterario che dal punto di vista politico?
0: Beh, allora, come dicevo prima, è un mosaico, è un'interlocuzione sia fra generazioni che fra geografie proprio emotive diverse, perché l'Italia è plurale sia dentro sia fuori appunto i confini nazionali, e come dicevo anche prima, la letteratura è uno spazio, e in questo caso questa antologia è uno spazio per raccontare un presente reale sia fuori sia dentro l'Italia, che sfida tutte le forme di diciamo di categorizzazione imposte. C'è secondo noi, ecco perché abbiamo deciso di curare questa antologia, di pubblicarla, c'è secondo noi un po' di fatica che l'Italia fa ancora a riconoscere sia la propria letteratura dell'immigrazione quanto quella dell'immigrazione, perché entrambe mettono in crisi un'idea tradizionale omogenea, insomma, dell'identità nazionale, mentre queste scritture raccontano un'Italia frammentata, un'Italia plurale. Nel caso della scrittura dell'immigrazione, il problema nasce, secondo noi, da una rimozione storica profonda della nostra diaspora, mentre con la letteratura della transnazionale intra-italiana, quindi degli scrittori e delle scrittrici con background migratorio, accade la stessa cosa ma in maniera rovesciata, perché secondo noi l'Italia fa ancora fatica a riconoscersi come società plurale, cioè fa fatica a riconoscere queste scrittrici e questi scrittori come parte della nostra letteratura. Quindi in questo testo noi volevamo mettere in discussione proprio l'idea che l'italianità coincida con un'origine etnica e linguistica unica. Ci sembrava il caso di raccogliere insieme per la prima volta scrittori e scrittrici della diaspora italiana e intra-italiana, perché emerge ancora nel nostro paese una resistenza culturale, cioè l'Italia tende ancora a pensarsi più come una comunità stabile che come uno spazio di attraversamento, di mobilità, ed ecco perché appunto le scritture diasporiche ancora adesso vengono considerate come altre, quindi collocate in categorie separate, come se non fossero parte integrante della produzione letteraria nazionale.
1: C'è una pluralità anche negli stili che possiamo affrontare, leggere in questa raccolta Oceani allo specchio, che esce per Radici Edizioni. Stili diversi, modalità di racconto diverso, addirittura anche utilizzo del verso, come nel racconto di Anane McLuffy, Disfare la memoria, guarire. Ecco, proviamo a scendere anche nella differenza, nella poliedricità di stili, Valentina Di Cesare.
0: Sì, abbiamo diversi prosimetri in questo libro. C'è Anan McLuffy, torinese di origini marocchine, poi abbiamo Rachmanur, altri prosimetri molto interessanti. C'è per esempio quello di Kamela Guzza, che ha origini albanesi. Le altre invece, dalla parte della diaspora italiana, abbiamo testimonianze, abbiamo racconti che ricordano soprattutto insomma la grande sofferenza spesso dei figli, dei nipoti degli italiani, e gli stereotipi subiti personalmente in maniera anche piuttosto violenta rispetto appunto alla propria cultura di origine, proprio sistema, diciamo, identitario di appartenenza.
1: Ecco, si tratta, peraltro avete voluto accompagnare i racconti anche con delle brevi biografie degli autori e delle autrici, questo per dare una geografia che appunto va dall'Australia ovviamente alle tante diaspore italiane. Cercare di capire anche quali sono i background aggiunge che cosa, Valentina Di Cesare, a questi racconti?
0: Aggiunge il fatto che il nostro paese, come dicevo prima, sia fuori sia dentro, è plurale, e le voci raccontano esperienze di mobilità in passato, di sradicamento, di incontro tra mondi in movimento e non dentro confini fissi. Quindi ci sono due movimenti speculari, quindi la diaspora italiana nel mondo e le voci intraitaliane che portano con sé altre culture e altre storie. Quindi un laboratorio per capire l'identità in divenire, ma anche la memoria e le trasformazioni culturali della nostra letteratura e del nostro paese.
1: Allora, prima di salutarci, le chiedo ancora una cosa. Valentina Di Cesare, che cura, lo ricordo, assieme a Michela Valmori, questa raccolta di racconti, di prese di parola, Oceani allo specchio, voci in dialogo dalle diaspore, per Radice Edizione. Per chi è pensata questa raccolta?
0: Beh, è un po' noi volevamo un po' fare una provocazione, e questa cosa la dice anche il professor Martino Marazzi all'interno della sua postfazione. Questo libro è pensato proprio per il nostro paese, per il momento storico che stiamo vivendo, perché nel nostro paese facciamo ancora fatica a capire che le identità ormai sono plurali, quindi il nostro paese fa ancora resistenza rispetto al comprendere che è cambiato, che non è più un paese monoetnico, ma è un paese che da sempre, fra l'altro, è ricco di attraversamenti e di mobilità. Quindi è un libro per il presente, è una fotografia del presente per il presente.
1: Oceani allo specchio, voci in dialogo dalle diaspore, esce per Radice Edizioni, lo hanno curato Valentina Di Cesare e Michela Valmori. Valentina Di Cesare, grazie per avercelo raccontato.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Valentina Di Cesare. Noi ricordiamo che, come sempre, le conversazioni di Fahrenheit si possono poi riascoltare anche in podcast su Rai Play Sound. E visto che ci avviciniamo siamo alla metà della settimana di Fahrenheit, ricordiamo anche che ogni venerdì alle 16:30 diamo spazio ad un libraio, una libraia che ci presenta lo scaffale preferito della sua libreria. È lo scaffale di Fahrenheit. Per partecipare potete scrivere una mail con oggetto scaffale all'indirizzo di posta elettronica fare, con l'H al centro, @rai.it. Descriveteci il vostro scaffale d'elezione e sarete ricontattati dalla redazione per poterlo raccontare qui in diretta dai microfoni di Fahrenheit. Tutti i librai selezionati riceveranno il manifesto dello scaffale di Fahrenheit, che può essere appeso allo scaffale rigorosamente con la radio accesa. Sono già diverse le librerie che hanno aderito, hanno raccontato il proprio scaffale, ad esempio lo scaffale dell'addio della piccola libreria di Levico Terme, e ancora lo scaffale degli Albi Illustrati alla libreria periferica di Albinia in provincia di Grosseto, lo scaffale femministe queer a Civitanova Marche della libreria From Outer Space, ancora Litos a Roma con lo scaffale delle Chicche Librarie, libri con storie eccezionali. Soltanto un assaggio, chiaramente. Sono davvero tante le librerie che hanno partecipato, ma noi continueremo a raccontarne, quindi scriveteci all'indirizzo fare@rai.it, raccontateci il vostro scaffale preferito e noi lo faremo poi altrettanto, lo racconteremo qui in radio. Sono le 16 in punto, proseguiamo il nostro ascolto musicale con il brano Kiro, sempre tratto dal disco En Mana Kuyo del 1993, Ayub Ogada, artista della world music di provenienza dal Kenya, che attinge anche alla tradizione del suo paese, più in generale quella africana, per questo disco che è stato una pietra miliare della world music. Kiro.

0: E questa era Shiro, il brano che abbiamo ascoltato ci riporta alla musica africana, indagata anche con semplicità compositiva, ma a grande profondità e richiama le tradizioni da Ayub Ogada nel disco En Mana Cuyo 1993, il nostro disco del giorno. E ora ci trasferiamo dal punto di vista geografico e anche temporale alla metà dell'Ottocento, 1861 per l'esattezza, con un viaggio, a proposito di migrazioni, che ci porta dall'Italia verso gli Stati Uniti, verso il Nuovo Mondo, per cercare, in alcuni casi fortuna, o reinventare una vita, o addirittura per fuggire da una situazione nel vecchio continente, e quindi trovare nuove possibilità, in un romanzo che Daniele Pasquini dedica alla frontiera, si intitola La fine della frontiera, esce per NN Edizioni. Pasquini è con noi dagli studi di Firenze, do il benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
0: Grazie per essere con noi. Daniele Pasquini racconta quindi una storia a cavallo tra due continenti, e c'è un romanzo storico, possiamo definirlo così, e anche un ritorno all'Ovest. Selvaggio Ovest era il titolo del libro precedente, pubblicato sempre da NN, vincitore peraltro del premio Selezione Bancarella, dove si parlava di un West che sprigionava tutta quanta la sua potenzialità dal punto di vista immaginifico. In questo dialogo con l'Italia, Daniele Pasquini mette nuovamente al centro il West con un'idea di viaggio, mescolando finzione e anche realtà, perché uno dei personaggi di questa storia, glielo lascio svelare a lei, a chi è all'ascolto di Fahrenheit, Daniele Pasquini, è in realtà esistito davvero.
1: Sì, è così. Il personaggio a cui fate riferimento è Carlo Di Rudio, che era un esule del Risorgimento, potremmo dire un antieroe del Risorgimento, che dopo le guerre di indipendenza rifugiò a Londra, dove si sposò, formò una famiglia, ma poi fu contattato da Felice Orsini e fu invitato a partecipare all'attentato a Napoleone III, a Parigi, nell'inverno del 1858. Un attentato che, senza fare, come dire, troppi spoiler, andò male e innescò però una serie di vicende assolutamente rocambolesche e romanzesche che poi portarono appunto Di Rudio a prima sul patibolo, poi condotto ai lavori forzati e infine, chissà come, in America, sulla frontiera, a combattere i nativi a Little Bighorn.
0: Ecco, Little Bighorn è una delle pagine di storia che vengono evocate. Ricordo che in fondo si tratta di una delle grandi battaglie, viene evocata anche il Sand Creek in questo testo, mentre nel romanzo precedente si parlava e si revocava una figura ancora una volta a cavallo tra i nostri mondi, tra l'Italia e l'America, quella di Buffalo Bill. Allora, prima di addentrarci in questa storia, Daniele Pasquini, che cosa la lega al vecchio West?
1: Beh, in realtà io sono arrivato al West molto tardivamente, non ero un appassionato di cinema western, non ero un lettore di fumetti, ci sono arrivato per via letteraria, a partire dalla lettura di Cormac McCarthy, di Larry McMurtry, A.B. Guthrie, tanti, tanti autori e autrici americani. Io sentivo un po' il richiamo per quel tipo di narrazioni, non capivo esattamente cosa c'era che mi attraesse così tanto e effettivamente ho capito che il western, se depurato di tutti gli elementi mitologici e propagandistici, assomiglia terribilmente all'epica classica o alla tragedia greca, cioè, se osservato in purezza, è una forma di narrazione universale che perciò si presta ad essere feconda, a essere reinventata e reinterpretata. E poi in questo caso in particolare, visto che viviamo in un tempo purtroppo di ritorno alle armi, di nazionalismi, sciovinismi, voglia di invasioni e genocidi, tornare con la mente a quell'Ottocento in cui si formavano i destini nazionali di alcuni popoli, quello italiano e quello americano in particolare, mi sembrava anche una buona allegoria per provare a riflettere sulle guerre e e sulle violenze dei nostri tempi.
0: Ecco, c'è quindi sicuramente un aspetto letterario ed un altro che invece possiamo definire quasi una metafora dei nostri tempi, e c'è però anche l'avventura, e forse la ritroviamo al di là della vicenda rocambolesca del rivoluzionario mazziniano Carlo Di Rudio, anche nella vicenda di Dante Nicolai, l'altro protagonista, il cui destino poi si intreccia in questa storia con quello del appunto degli altri protagonisti. Per quanto riguarda l'inizio, proprio l'incipit di questa storia, vediamo Dante, giovane carrettiere toscano nei pressi di Aulla, rimasto orfano, che lascia la propria casa per accompagnare una famiglia, i Ferrini, al porto di Genova, dove si devono imbarcare appunto per il nuovo mondo. Nasce una simpatia con la figlia appunto del patriarca Ferrini, mentre il fratello Jacopo è una testa calda, è già un personaggio pericoloso fin dalle prime battute di questa storia. Ecco, Dante sembra vivere l'avventura anche un po' come un destino subito. Partirà anche lui per il nuovo mondo e non era previsto, lascerà una lettera al parroco chiedendo di prendersi cura dei debiti lasciati insoluti e anche della casa, per lasciarla magari a chi ha più bisogno di spazio. Chi è Dante Nicolai e come vive la propria avventura?
1: Beh, Dante Nicolai è innanzitutto un personaggio che io ho concepito come un orfano, perché si trova a perdere i genitori nelle prime pagine del libro, morti in miniera, e volevo che fosse un personaggio dagli obiettivi estremamente deboli. So che è una scelta abbastanza inconsueta e anche un po' difficile da gestire per un narratore, ma io volevo un personaggio che fosse costitutivamente restio al sogno americano. Lui non parte perché ha un desiderio di migliorare la propria condizione, lui non va a fare fortuna, non vuole arricchirsi, non vuole diventare qualcuno. Lui parte sostanzialmente per caso e si lascia guidare dagli eventi, dalle scelte fatte, soprattutto da quelle non fatte, perciò si trova a essere un po' un migrante atipico e un pioniere assolutamente atipico, perché queste scelte non fatte lo spingeranno poi sempre più a ovest, lungo la frontiera che avanza negli Stati Uniti d'America, e a cercare di fare i conti con il proprio destino. È un romanzo in cui io volevo parlare molto del senso delle sconfitte e del significato della sconfitta. Viviamo in un tempo, come dice tra gli altri Byung-Chul Han, in cui la nostra società è estremamente performativa, tutti quanti siamo costantemente subissati dagli obiettivi da raggiungere, dai KPI, dalle performance. Ecco, Dante Nicolai è un personaggio che a questo meccanismo è sostanzialmente immune. Volevo metterlo alla prova senza un obiettivo particolare e vedere anche come se la sarebbe cavata.
0: Ecco, quando affrontiamo il romanzo storico esiste la fascinazione per l'ambientazione, chiaramente, ma anche il tentativo di leggere e rileggere i pesi di quelli che sono stati le grandi svolte della storia, che alle volte sono anche grandi crimini. Allora arriviamo alla battaglia di Little Bighorn. Che ruolo ha in questa vicenda Daniele Pasquini?
1: Beh, quello è il punto in cui convergono tutte le linee narrative del romanzo. È un evento storico fondamentale per la storia degli Stati Uniti d'America e ovviamente anche per le popolazioni native. Siamo nel giugno del 1876, quindi 150 anni fa esatti. È ricordata come l'ultima e più grande vittoria delle nazioni indiane, Lakota, Cheyenne e Arapaho riunite. Dopodiché, dopo quella vittoria, quella grande vittoria, paradossalmente si accelererà il processo di sconfitta, il massacro e il genocidio dei nativi. Fu una sconfitta che ebbe una eco clamorosa in America, perché l'America si sentiva oltre che militarmente superiore, anche moralmente superiore, e tenuta a condurre quella guerra, perché faceva parte del destino manifesto dei giovani Stati Uniti, quello di avanzare, sottomettere ciò che trovavano e esportare un'idea di libertà e democrazia, con tutte le virgolette del caso. Quella battaglia, quella sconfitta è stata molto importante per gli Stati Uniti, per poi, come dire, fare quadrato, ricostruire il mito dell'avanzata verso ovest e accelerare un processo di conquista e di imperialismo. Dall'altra parte, come detto, ha posto, diciamo, fine in un certo senso alla sopravvivenza delle popolazioni native.
0: Ecco, c'è ancora una volta, ritorno su questa questione, Daniele Pasquini, un rapporto come nel romanzo precedente tra l'Italia e l'America. È un rapporto costitutivo del nostro immaginario sicuramente, ma per quanto riguarda il suo approccio al romanzo storico, questo ponte da una parte, da una sponda all'altra dell'oceano, che cosa rappresenta?
1: Beh, è stato qualcosa che mi ha sorpreso, perché quando ho scoperto le vicende di Carlo Di Rudio ho riflettuto in effetti per la prima volta in vita mia sul fatto che la conquista del West, quel grande mito fondativo degli Stati Uniti, ma quell'immaginario comune che tutti quanti condividiamo attraverso la letteratura e soprattutto attraverso Hollywood, è infinitamente più potente del Risorgimento, che è assolutamente contemporaneo ma che non ha quel fascino. Io stesso, da studente mediocre, ricordavo ben poco delle battaglie studiate a scuola e mi sono domandato perché l'origine dell'Italia contemporanea, tutto il processo che ha portato all'unificazione dell'Italia, sia reso così poco interessante spesso dalle narrazioni che circolano. Ecco, ho recuperato per certi aspetti lo spirito di Bianciardi, che era un grande appassionato di un certo tipo di risorgimento, quello più popolare, quello della sua antistoria del Risorgimento, e ho scoperto storie di eroi e antieroi popolari che erano assolutamente affascinanti e che da un certo punto di vista ci rivelano che non esiste processo di unificazione nazionale che non si porti alle spalle un carico enorme di violenza. Come dicevo prima, in questo gioco anche allegorico con i nostri tempi, la domanda che volevo farmi, a cui ovviamente io non so trovare risposta, è perché merita combattere, per cosa dare la vita, che senso ha la violenza, che senso ha la guerra. Questa domanda se l'è posta in un certo senso Carlo Di Rudio, se la sono posta altri personaggi, altri esuli del Risorgimento che racconto e che cito nel libro, e che l'America invece ha elaborato molto meno, perché riteneva quel tipo di avanzata, quel tipo di conquista, quel tipo di guerra una missione morale.
0: Ecco, lei citava Luciano Bianciardi, peraltro autore di un bel libro su Garibaldi a proposito del Risorgimento, ma il Risorgimento e il Vecchio West sono due miti fondativi, possiamo definirli così, Pasquini, due miti fondativi a livello di mitologie collettive che, certo, ovviamente se guardiamo all'altra sponda dell'oceano, nel caso del Far West hanno goduto di una importante industria culturale che ha formato anche il nostro di immaginario. Ecco, se parliamo di miti fondativi, lei un po' ne ha fatto cenno parlando anche di quanta violenza i processi di unificazione nazionale si portino dietro. Ecco, qual è l'aspetto che invece è, come dire, più stimolante provare a decrittare, provare a demistificare in queste forme narrative che accompagnano la storia?
1: Beh, innanzitutto io sono rimasto affascinato dallo scarto tra i due immaginari. Facendo un esempio molto sciocco, basti pensare a quanti e quante di noi da piccoli si siano vestiti per carnevale da sceriffo, da cowboy o da capo indiano, quanti invece di noi si sono vestiti da Cavour? Io penso pochissimi, no? È chiaro che il mito del West ha vinto grazie al soft power degli Stati Uniti. L'altra cosa che mi interessava era smontare il mito del West, che è qualcosa che non faccio io per primo assolutamente, ma come dicevo, il West, se smontato da tutti i toni propagandistici, perché poi il genere western, rispetto a tanti altri generi, ha la caratteristica di nascere esattamente mentre quel movimento politico e sociale di avanzata verso l'Ovest si sviluppa. Le prime dime novels sono dei primi dell'Ottocento, quando sulla costa est i lettori andavano ghiotti per le storie di avventura dei coloni, dei pionieri, dei cowboy che avanzavano verso Ovest. Ecco, se togliamo dalle narrazioni western tutto lo aspetto politico, che cosa rimane? Rimangono delle narrazioni che sono di per sé anche metafisiche, sono delle grandi riflessioni sul destino dell'uomo, riflessioni sul tempo, riflessioni sulla morte. Questo io trovo che sia estremamente affascinante ed è questo che mi spinge spesso a tornare con la mente e con le mani quando scrivo sulla frontiera. È qualcosa che invece il Risorgimento non mi aveva mai suscitato e che mi ha invece riguardato per la prima volta.
0: Ecco, la frontiera che viene evocata a partire già dal titolo, Daniele Pasquini, è un meccanismo a sua volta di creazione del mito, potremmo definirlo. In questo senso parliamo in maniera squisita proprio della scrittura e della letteratura. Che tipo di dispositivo narrativo è?
1: Io ho immaginato un romanzo che fosse un romanzo storico, sì, un romanzo western, ma anche un romanzo che potesse somigliare per certi versi ai romanzi d'avventura dell'Ottocento. Penso a Dumas, penso a Verne, a Stevenson, per certi versi anche, se vogliamo, a Jack London o al nostro Emilio Salgari. Anche se quelli non erano romanzi di frontiera, il gusto per l'intreccio, il mischiare elementi di finzione a fatti storicamente avvenuti è qualcosa che mi ha ispirato. Venendo più nel merito sul termine della frontiera, la frontiera è da un lato chiaramente una metafora, è un limite irraggiungibile, esattamente come la linea dell'orizzonte. Noi la vediamo di fronte a noi, ma non la possiamo raggiungere. Quindi è un invito costante a una ricerca, a un'avanzata che si rivela naturalmente fallimentare. Dall'altro lato, in questo libro, la frontiera ha un senso storico ben preciso, perché il romanzo si conclude negli anni 90 dell'Ottocento, e ricordiamo che nel 1890 il governo degli Stati Uniti, tramite l'ufficio di statistica, dichiarò chiusa la civilizzazione dell'Ovest, e uscì nel 1893 un importante saggio di Frederick Jackson Turner, La frontiera nella storia americana, in cui si esprimeva la cosiddetta tesi della frontiera. Lo storico raccontava, anche in modo un po' preoccupato, visto che quell'esperienza volgeva al termine, raccontava che tutto quel percorso era stato fondamentale nella definizione del carattere di un intero popolo. E quindi diceva: finita questa avanzata, finita questa opera di conquista, cosa ne sarà dell'America? Poi oggi noi, guardando i giornali, i telegiornali, la cronaca attorno a noi, possiamo dire che quell'operazione per gli Stati Uniti non è mai terminata. Però ecco, la frontiera per me aveva questo duplice senso, uno più metaforico letterario, l'altro più propriamente storico.
0: Ecco, abbiamo raccontato soprattutto la vicenda d'avventura, i protagonisti di questa storia, a partire da Dante Niccolai al Carlo Di Rudio, realmente esistito, rivoluzionario mazziniano, una visione molto maschile, ma c'è una protagonista femminile a cui facevamo riferimento, Adele, che peraltro è importante proprio per il dialogo tra mondi, quelli che normalmente sono in conflitto all'interno del processo di civilizzazione del vecchio West. Allora, raccontiamo chi è Adele e che ruolo ha in questa vicenda.
1: Sì, Adele Ferrini parte per l'America assieme al fratello, perché il padre non riuscirà a partire. Lei è un personaggio che in realtà ha un obiettivo: lei vorrebbe diventare maestra. Per essere una ragazza della Lunigiana della metà dell'Ottocento, ha una certa cultura, sa leggere, sa scrivere, è molto sagace, ne dà subito dimostrazione. Lei
0: sa
1: ha
0: far di
1: questo
0: conto,
1: sogno.
0: Possiamo.
1: Sa far di conto, che è qualcosa di assolutamente raro, soprattutto agli occhi e alle orecchie di Dante, che è semi-analfabeta. Partirà per fare l'operaia a Filadelfia, ma anche lì proverà a dar seguito al suo sogno. Ecco, di tutti i personaggi del libro è l'unico che in qualche modo riesce a raggiungere il proprio obiettivo, anche se in modo, diciamo, rocambolesco e bizzarro. C'è un altro personaggio femminile, che è Eliza Booth, la moglie di Carlo Di Rudio, di cui la storia ci racconta molto poco, e per cui ho immaginato, esattamente come per Adele, un ruolo di mediazione, che non è assolutamente un ruolo passivo. Quello che immaginavo, e questa probabilmente è anche una scelta programmatica che ho fatto inizialmente, è che se le guerre da sempre le pensano, le iniziano, le combattono gli uomini, io non so se è corretto o se è troppo retorico affermare che a fare la pace siano le donne. Però per Adele e per Eliza ho immaginato questo ruolo di mediazione, perché sono consapevoli, i personaggi sono consapevoli, nonostante sia una psicologia abbozzata quella di due figure dell'Ottocento, però sono consapevoli che la realtà la si cambia anche in meglio attraverso le parole, con la parola parlata, con la parola scritta. Quindi entrambi hanno un ruolo di mediazione forte, importante, e che determina in modo decisivo l'intreccio del romanzo.
0: Ecco, intanto arriva un messaggio al 335-5634-296. Giuseppe ci scrive: il Risorgimento non ha lo stesso fascino del vecchio West perché non è stato sfruttato dalla letteratura popolare. In primis il fumetto e poi il cinema. In Italia abbiamo Tex, ad esempio, o anche gli spaghetti western, ma nulla sul Risorgimento, non dal punto di vista della letteratura popolare, così dice il nostro ascoltatore, da una lacuna che abbiamo anche sul Medioevo. E invece noi di storie ne avremmo. Come vuole rispondere a questo ascoltatore, Daniele Pasquini?
1: È molto difficile rispondere perché non sono uno storico della letteratura italiana. Mi viene però da pensare che Manzoni, nei Promessi Sposi, che è il più grande romanzo popolare che probabilmente l'Italia ha conosciuto, racconta una storia del 600, ma lui ha ben chiaro in mente il suo 800, l'unità d'Italia ce l'ha chiara in testa, e i Promessi Sposi sono anche un'operazione allegorica per parlare dei suoi tempi. Non so se è una risposta convincente o sufficiente, ma sul momento è quello che mi viene di rispondere.
0: Daniele Pasquini, come si costruisce un romanzo storico? Parliamo chiaramente della parte realistica e reale che va intrecciata invece con la finzione.
1: Beh, si costruisce cercando libri spesso pubblicati da piccolissimi editori, spesso introvabili, facendo ricorso alle bene amate biblioteche pubbliche del nostro paese. Ed è molto bello perché quando l'autore sente che la storia sta sorgendo, sta lavorando, l'autore la lascia lavorare. Allora tutto il lavoro di documentazione confluisce poi in modo molto naturale, molto armonioso e felice, o almeno mi è parso così nell'operazione di scrittura. E quindi mi sono confrontato con tantissime fonti, delle più disparate, perché si va dalla saggistica a opere di narrativa di 50 o 100 anni fa, e in tutti i testi che ho consultato ho trovato spunti o elementi molto utili. Devo dire che a differenza di Emilio Salgari, che per raccontare le sue avventure in giro per il mondo faceva ricorso esclusivamente alle biblioteche, agli atlanti, ai manuali, noi abbiamo a disposizione internet che ci permette di viaggiare e misurare sulle mappe le distanze tra un luogo e l'altro, quindi non nascondo che il digitale in qualche modo aiuti, no, a configurare le traiettorie dei personaggi su una mappa.
0: Ecco, però poi per il resto c'è la parola, la scrittura, l'intreccio ce n'è da vendere in questo nuovo romanzo sul vecchio West che appunto Daniele Pasquini dà le stampe con NN Editore. La fine della frontiera, il nostro romanzo del giorno. Daniele Pasquini, grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a Daniele Pasquini. Ricordo che le nostre conversazioni di Fahrenheit, come sempre, sono riascoltabili in podcast su RaiPlay Sound. E torniamo in Africa, torniamo in Kenya con Ayub Ogada e il suo disco En Manakuyo del 1993, nostro disco del giorno qui a Fahrenheit. Il brano che andiamo ad ascoltare si intitola Kotbiro.

0: Kot Biro, questo il brano che abbiamo ascoltato, Ayub Ogada al centro del nostro ascolto di Fahrenheit in questo mercoledì 3 giugno. World Music, un disco, Emana Kuyo, che nel 1993 ha innovato anche il modo di fare produzione per la World Music. E ora alle 16:33 minuti in punto parliamo di scuola e di come si può fare didattica attraverso le fonti orali anche nelle nostre scuole. Ne parliamo con Giulia Zitelli Conti, che ci ha raggiunto al telefono, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie per essere con noi, docente di storia orale all'Università Roma 3, è stata vicepresidente di AISO, Associazione Italiana Storia Orale, che si occupa appunto anche di didattica con le fonti orali. Allora, ecco, come si possono utilizzare le fonti orali a scuola?
1: Allora, innanzitutto fare storia orale a scuola è una pratica, diciamo, pluridecennale, si è cominciato quantomeno negli anni 50, 60, 70 e di lì, e consente di esplorare temi che spesso il libro di testo non affronta. E inoltre fare storia orale a scuola vuol dire anche mettere in dialogo generazioni diverse e dà l'opportunità agli studenti e alle studentesse di entrare nel laboratorio della storia, costruendo in prima persona delle fonti, andandole a interrogare e accorciando quindi anche un po' la distanza tra il mondo della didattica e il mondo della ricerca. Inoltre ci dà anche la possibilità, diciamo, di accorciare la distanza tra il dentro e fuori la scuola, perché testimoni che i ragazzi di solito ascoltano, interrogano e con i quali entrano in dialogo si trovano fuori dalle mura scolastiche nella maggior parte dei casi.
0: Ecco, la parola dialogo è interessante perché ci restituisce un'idea che rompe un po' la frontalità dell'insegnamento per trasmettere storia in maniera differente. Da questo punto di vista, come si sviluppano appunto gli incontri, quali sono le possibilità che le fonti orali mettono a disposizione appunto di un insegnante?
1: Beh, diciamo che tendenzialmente ci sono tre modi in cui si entra in relazione con le fonti orali a scuola. E una è facendo fare delle raccolte di interviste agli studenti e alle studentesse insieme ai docenti o insieme ai formatori esterni e via dicendo, e quindi, diciamo, si fa un'esperienza diretta, ci sono le molte declinazioni della didattica attiva, no? Si impara facendo esperienza, c'è un processo. Poi c'è una modalità che soprattutto direi negli anni 90-2000 è stata quella forse più praticata, cioè quella dell'incontro una tantum con il testimone, magari spesso in occasione del calendario civile, e sono occasioni che hanno su cui si gioca soprattutto su un impatto, diciamo, emotivo forte, no? E che però forse, diciamo, sono più collettive generalmente, forse meno contatto vis-à-vis testimone e studente. E poi c'è una terza modalità che è un po' più recente forse, è ancora poco praticata ma anche molto interessante, che è quella di portare studenti e studentesse a lavorare negli archivi sonori. Questo chiaramente perché molti dei testimoni dei grandi eventi del Novecento ormai purtroppo, insomma, in gran parte non ci sono, e quindi se vogliamo parlare di guerre del Novecento, del primo Novecento, oggi dobbiamo andare a cercare le loro voci negli archivi. E questo apre, diciamo, delle possibilità nuove e molto interessanti di fare didattica a scuola.
0: Ecco, Giulia Zitelli Conti, lei ha collaborato, scendiamo ad un esempio pratico, ha collaborato alla realizzazione dell'archivio Centro di Documentazione Liceo Amaldi di Roma, un progetto di ricerca e didattica della storia della scuola in un territorio come quello di Torbella Monaca a Roma. Ce ne vuole raccontare la genesi e anche gli sviluppi?
1: Sì, Torbella Monaca è un territorio sicuramente complesso, come tanti territori urbani, sul quale forse c'è un immaginario che pesa un po' di più, ma sul quale bisogna dire anche che, per esempio, negli ultimi dati del 2025 il tasso di abbandono scolastico è decisamente più alto rispetto alla media cittadina e si aggira intorno al 15%, diciamo. Sì, Torbella Monaca è un territorio sicuramente complesso, come tanti territori urbani, sul quale forse c'è un immaginario che pesa un po' di più, ma sul quale bisogna dire anche che, per esempio, negli ultimi dati del 2025 il tasso di abbandono scolastico è decisamente più alto rispetto alla media cittadina e si aggira intorno al 15%, diciamo, Ostia, il municipio decimo e il sesto sono quelli con un tasso di abbandono scolastico.

0: dovesse essere in realtà un campus, un istituto professionale, insomma, dovesse avere una storia diversa da quella che poi ha avuto. Il comitato di quartiere, gli abitanti di Tor Bella Monaca alla fine degli anni Ottanta hanno fatto una battaglia per avere invece il liceo, e oggi il liceo Amaldi è un liceo scientifico, il liceo più grande di Roma, l'unico oltre l'accordo anulare. E qui 5 anni fa con il Centro Nazionale delle Ricerche e l'Istituto di Studi sul Mediterraneo abbiamo iniziato questo PCTO, all'epoca erano il PCTO appunto, oggi hanno una denominazione diversa come sappiamo, per costruire un centro di documentazione sulla storia della scuola e del suo territorio. E i ragazzi hanno lavorato in questi anni nell'archivio scolastico, hanno lavorato raccogliendo voci di ex studenti e studentesse dell'Amaldi, di docenti, preside, personale che lavora a scuola, costruendo questo portale, questo centro di documentazione che serve sia alla scuola per riflettere su se stesso, almeno questo era uno, diciamo, degli intenti che ci hanno mosso, e si apre anche al territorio dando l'occasione a ricercatori, curiosi cittadini che hanno voglia di sapere di più, ecco, di andare anche un po' più là dello stereotipo, se vogliamo, sul quartiere, di conoscere una storia dentro il quartiere, una storia diversa che però ne fa parte, diciamo, a tutto tondo, e possono accedere a questo portale che si trova online e appunto indagare queste storie, questi documenti che abbiamo costruito e reperito insieme agli studenti.
1: Ecco, è quindi un esempio anche di partecipazione nell'approccio alla storia. Intanto arriva un messaggio al 335-5634-296, dice: scusate lo spirito polemico, ma io mi ricordo in una discussione sulla storia tempo fa, proprio a Fahrenheit, si affermava che sono i documenti a fare la storia più che le testimonianze. Come si fa a evitare appunto di mettere in confusione rispetto a questi due piani? Si chiede l'ascoltatore che si firma G. E io lascio Giulia Zitelli Conti rispondere al dubbio di questo ascoltatore.
0: Che è assolutamente lecita ed è anzi una delle critiche che vengono fatte da sempre alle fonti orali e che giustamente è lecito perché storia e memoria sono due cose ben diverse, questo ci è chiaro, ma le memorie, le voci della memoria, le interviste possono essere uno dei documenti con cui si fa storia, e al pari di tante altre fonti che sono soggettive in maniera diversa, perché ogni fonte è soggettiva, questo anche, diciamo, l'abbiamo imparato ormai da diverso tempo, e quindi vanno semplicemente una volta raccolte, e questo va fatto anche in ambito didattico, non solo in ambito di ricerca, vanno lette, interpretate, analizzate, criticate come tutte le altre fonti, esattamente allo stesso modo, anche comparandole con altri tipi di documenti. E in questo senso, anzi, diciamo, mi permetto di dire che forse la storia orale ha fatto fare un passo avanti in generale, diciamo, all'uso delle fonti in ambito storico. E tutto ciò, c'è cioè uno dei nostri maestri, uno dei riferimenti degli storici in generale, Max Bloch, ci dice che lo storico è un po' come un orco delle fiabe, ove sente l'odore dell'uomo va a cercare le sue tracce, no? E quindi tutto è un documento, tutto va analizzato, criticato, e in questo senso utilizzare le fonti della scuola può essere un'ottima palestra di allenamento per lo spirito critico anche.
1: Ecco, allenamento per lo spirito critico, forse anche stimolo ad approfondire, magari ad innamorarsi della storia, chi lo sa. Le chiedo, Giulia Zitelli Conti, prima di salutarci, torniamo al centro di documentazione del Liceo Amaldi di Roma, a Tor Bella Monaca, perché è appunto una sperimentazione che va avanti da alcuni anni, quindi avete già un numero di stagioni, di anni scolastici sufficienti per capire a cosa sta portando un esperimento come questo, la creazione di un centro di documentazione. In termini anche di partecipazione e di interesse da parte di studentesse e studenti.
0: Noi abbiamo, diciamo, il metro di giudizio, uno dei metri possibili di giudizio, diciamo, rispetto a questo può essere anche la fidelizzazione degli studenti. Cioè, col passare degli anni molti studenti e studentesse hanno partecipato al PCTO nelle 2 o nelle 3 annualità in cui è possibile farlo a livello scolastico. Ogni anno abbiamo anche cercato di aggiungere qualcosa di diverso, soprattutto nella restituzione, questa è una cosa di cui non ho parlato, e quindi dopo aver lavorato sui documenti, dopo averli raccolti, confrontati, ogni anno gli studenti e le studentesse elaborano insieme a noi degli output, diciamo così, delle restituzioni di questo lavoro.

0: in forma di videodocumentario, di podcast. Abbiamo fatto anche una piccola mostra attraverso un opuscolo e ogni anno ci inventiamo, diciamo, facciamo un uso creativo anche di queste fonti. E, quindi da un punto di vista, diciamo, è un percorso che ha qualche anno ma che si rinnova ogni anno e finora mi pare, insomma, che stia dando assolutamente dei frutti buoni.
1: Dei riscontri. Allora noi ringraziamo Giulia Zitelli Conti, ricordo, insegna storia orale all'Università di Roma 3 e ci ha parlato di come utilizzare le fonti orali a scuola, anche raccontando l'esperimento, il progetto dell'archivio di centro di documentazione al Liceo Amaldi di Roma, a Tor Bella Monaca. Grazie, grazie per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie alla nostra ospite. Noi, come segnano le note sotto le mie parole, lasciamo ora spazio all'informazione, ma torneremo a parlare di libri e di idee a Fahrenheit tra pochissimo.

0: Sono Raffaele Pè e sarò Giulio Cesare nell'opera di Handel in scena al Teatro del Maggio Fiorentino dal 14 giugno, con la direzione di Gianluca Capuano e la regia di Davide Livermore in un trionfo della musica barocca.
1: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivà, economia in primo piano, via libera di Bruxelles alla richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per affrontare la crisi energetica. Il corrispondente.
3: Proponiamo una flessibilità fiscale limitata per fare fronte alla crisi energetica. Così il commissario all'economia Dombrovskis, presentando il pacchetto del semestre europeo, che viene incontro alle richieste del governo italiano di una maggiore flessibilità. Viene infatti concesso un margine massimo di deroga al patto di stabilità dello 0,3% del PIL annuo dal 2026 al 2028, con un tetto massimo complessivo dello 0,6% da dedicare agli investimenti per la transizione energetica. Si tratta di una cifra vicina ai 14 miliardi di euro. Sono esclusi sussidi e tagli delle accise, si punta soprattutto sulle rinnovabili. L'estensione della deroga al patto di stabilità al comparto energetico è compresa all'interno della clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa. La reazione del ministro Giorgetti: sono soddisfatto perché la Commissione, ed era impensabile fino a qualche mese fa, ha recepito la nostra proposta, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato. E ancora, nel momento in cui verranno precisati i limiti di utilizzo, il Ministero dell'Economia si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. Bruxelles, Donato Benicenti, GR3.
2: Veniamo alla guerra in Medio Oriente. Nuovi attacchi incrociati sul Golfo. Il Kuwait reagisce ai missili iraniani espellendo due diplomatici. Intanto sui negoziati le versioni di Washington e Teheran si allontanano sempre di più.
4: Mentre Teheran continua a dire che al momento le trattative sono sospese, Donald Trump annuncia quella che, se confermata, potrebbe essere la svolta nei negoziati. L'Iran ha accettato di non dotarsi più dell'arma nucleare, sostiene un podcast del New York Post il presidente, che afferma anche che le cose con Teheran andranno molto bene e che gli piacerebbe incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei. Aggiunge anche che se non avesse attaccato la Repubblica Islamica, ora Israele non esisterebbe più, e conferma la sfuriata al premier Netanyahu per l'escalation in Libano. Dichiarazioni a cui Teheran per ora non reagisce e che arrivano in un'altra giornata di attacchi nel Golfo. Da una parte 13 missili e 17 droni iraniani sul Kuwait causano un morto e vari feriti all'aeroporto internazionale e spingono Kuwait City ad espellere due diplomatici iraniani. Dall'altra parte un attacco americano contro l'isola iraniana di Kejm vicino a Hormuz. Raid incrociati che mettono a dura prova il cessate il fuoco ogni giorno di più. Valeria Fraschetti, GR3.
2: L'altra guerra, quella in Ucraina. Kiev visita a sorpresa del segretario generale della NATO Rutte. Intanto si continua a combattere. Nel giorno in cui si è aperto a San Pietroburgo il forum economico internazionale, la cosiddetta Davos russa, gli ucraini hanno colpito il principale terminal petrolifero della città. Attacco con droni anche in Crimea, colpito un bus con a bordo civili, 7 morti e 11 feriti. Droni anche contro Mosca. Mentre è stato aggiornato a 22 morti e 130 feriti, il bilancio dei raid russi di ieri su Kiev è altre città ucraine. La cronaca: la bimba di 2 anni morta a Bordighera, massacrata di botte. La mamma di Beatrice piange davanti al jeep. Mai picchiato le mie figlie, ha detto nell'interrogatorio ad Imperia Emanuela Aiello, 44 anni. Non ho mai assistito a violenze nei loro confronti, ha aggiunto la donna, che resta in carcere, così come è stata confermata la custodia in carcere per il suo compagno Emanuele Iannuzzi, di 42 anni. L'uomo, che si è detto sotto shock, si è avvalso della facoltà di non rispondere. La fuga dei cavalli durante la prova generale della parata del 2 giugno a Roma. I PM hanno iscritto nel registro degli indagati l'agente della polizia municipale che ha acceso i fuochi d'artificio, provocando il panico degli animali e la loro fuga. I reati contestati sono quelli di lesioni colpose e accensioni ed esplosioni pericolose aggravate. Placido Domingo, Gigi D'Alessio, Sal Da Vinci, Massimo Ranieri sono solo alcuni dei nomi che venerdì all'Arena di Verona daranno vita all'evento in Mondovisione Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO, attraverso cui l'Italia, presenti i ministri Giuli, Mazzi e Lollobrigida, lancerà la candidatura della canzone napoletana classica.
5: Un evento straordinario. Campioni del mondo. Italia Loves UNESCO.
6: Sarà uno spettacolo senza precedenti, annunciano gli organizzatori, in cui l'Arena di Verona, venerdì 5 giugno, verrà allestita con 2 set grandiosi dedicati all'opera e alla cucina italiana. Obiettivo: celebrare lo status dell'Italia come primo paese al mondo per siti UNESCO, festeggiare le recenti assegnazioni, per l'appunto, ad opera e cucina, e soprattutto lanciare la candidatura della canzone napoletana classica. A condurre il tutto in Mondovisione, l'eleganza e la verve di Milly Carlucci.
7: La bellezza
0: bellezza di questa serata viene riportata al pubblico italiano grazie ad un impegno della RAI che sarà massiccio, perché ci saranno il meglio della tecnologia contemporanea per far vivere allo spettatore italiano veramente il concetto della persona che sta in prima fila.
6: Attesi grandi ospiti musicali italiani ed internazionali, da Sal Da Vinci a Patti Smith, oltre a 100 delegati UNESCO in arrivo da tutto il mondo.
0: C'è il coro, c'è l'orchestra, ci sono le scene, ci sono i costumi, tutta la grandiosità che l'Arena di Verona riesce ad esprimere quando fa una grande messa in scena.
7: Mauro Zanda, GR3.
2: E la linea torna a Fahrenheit, prossimo GR3 alle 18.45 in regia e di Cotta, da Maria Rosaria Viliva a tutti voi. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: E prendiamo la linea dei colleghi del GR3. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Firenze-Roma ci sono code per 10 km per un incidente avvenuto tra Orvieto e Chiusi in direzione di Firenze. Sulla A26 tratto chiuso, traffico bloccato per un grave incidente tra la diramazione per Stroppiana e Vercelli Est. Chiusura e blocco in entrambi i sensi di marcia. Sulla 7 code per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla. Spostiamoci al traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione Courmayeur, tempo d'attesa 30 minuti circa. Coda tratti poi sulla Milano-Bologna tra Terre di Canossa e Fidenza in direzione nord. Sulla tangenziale est di Roma ci sono code per lavori tra via Nomentana e via Salaria per il tromba d'aria che ha colpito questa mattina la capitale proprio in quella zona. Infine, sulla tangenziale est di Napoli ci sono code tra Secondigliano e Corso Malta. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
8: In collaborazione con il CIS.

0: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Europa. Una profonda area di bassa pressione, centrata sulle isole britanniche, porta condizioni di spiccata instabilità sull'Europa centro-occidentale, convogliando aria più fresca e umida di origine atlantica. Nel contempo, un secondo vortice depressionario tra Italia e i Balcani mantiene il tempo instabile sulle regioni meridionali del continente. Iniziamo con Madrid, che avrà cielo sereno per tutta la giornata, con temperatura leggermente in diminuzione e compresa tra 14 e 27 gradi. Per Parigi, aria più fresca, con cielo coperto da nubi irregolari e con piogge intermittenti. Temperatura compresa tra 14 e 21 gradi. Invece per Londra, nubi in progressivo dissolvimento, con pioggia più probabile nelle prime ore del mattino. Temperatura tra 12 e 19 gradi. Per Berlino, cielo in prevalenza nuvoloso, con precipitazioni previste nelle ore più calde. Aria meno fresca, con temperatura compresa tra 15 e 23 gradi. Per Stoccolma, in Svezia, cielo coperto, con scarsa probabilità di pioggia prima del tramonto. Temperatura tra 12 e 18 gradi. Invece a Praga, nella Repubblica Ceca, sole al mattino, ma con nubi in aumento e deboli fenomeni dalle ore pomeridiane. Temperatura tra 13 e 25 gradi. Chiudiamo con Vienna, in Austria, che avrà cielo in prevalenza limpido e sereno, con temperature che oscilleranno tra i 16 e i 26 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Trame Sonore è il festival che si è appena concluso a Mantova. Trasmettiamo questa sera alle 22.30 il trio Vecaldo con il quartetto Opera 47 di Schumann e alle 23 il ciclo di Lieder Schwanengesang di Schubert. Baritono Hanno Müller-Brachmann, pianoforte Gabriele Carcano. Entrambi sono stati registrati al Teatro Bibiena di Mantova. Stasera a Radio 3 Suite.

1948-1958, Il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Nessuno ha capito la forza dell'arancio. E questo non è tutto. Prendete un'arancia e un coltello, sbucciate l'arancia facendo attenzione a non rompere la buccia. Ora avete da una parte la buccia tutta intera e dall'altra l'arancia nuda. Mettete l'arancia nuda dentro a una cesta in mezzo ad altre arance, rimettetela accanto alla buccia. Mangiate l'arancia e mentre assaporate la polpa, guardate ancora la buccia. Ripetete l'operazione per almeno una settimana. E questo non è tutto. Ad un certo punto vi sembrerà di aver capito la forza dell'arancio. Un attimo di pienezza. Un'altra volta vi capiterà di pensare di aver capito ancora meglio. Una felicità pensosa. Vedrete la mano e tutte le mani che hanno strappato il frutto dall'albero. Vedrete migliaia di braccia, l'intera filiera. E questo non è tutto. Tornerete indietro nel tempo, ad altre lingue e culture. Visiterete vasti terreni e andrete per mare. Camminerete negli aranceti alle pendici dell'Etna e nella piana di Catania. Leggerete libri, raccoglierete foglie, andrete a Valencia e in Egitto, distinguerete tra tarocco, moro e sanguinello, raggiungerete la Grecia e la Turchia e molte altre cose farete, ma non capirete la forza dell'arancio.
1: Torniamo con le parole della poesia a parlare di libri e di idee. Questi erano i versi e la voce di Alessandro Trionfetti. Questa settimana stiamo ascoltando le sue poesie tratte da Oscilla la notte, una silloge che esce per Interno Libri, una trattazione della materia del mondo, politica, lavoro, violenza e linguaggio e anche memoria in poesia, ovviamente, che entra in collisione, oscillando per l'appunto, come suggerisce il titolo, con l'esperienza individuale. Oscilla la notte è la raccolta di Alessandro Trionfetti ed è il nostro ascolto di poesia di questa settimana. Potete come sempre riascoltare la voce del poeta, la lettura su RaiPlay Sound, sulla pagina di Fahrenheit dedicata, nello spazio dedicato alla poesia. Sono le 16:59 minuti esatti, Graziano Graziani ancora ai microfoni di Fahrenheit. È giunto il momento per una nuova puntata del ciclo di Ad Alta Voce che abbiamo cominciato ad ascoltare proprio questa settimana, lunedì scorso. Sto parlando di Mansfield Park, di Jane Austen. Siamo giunti alla puntata numero 3 per questo libro, appunto, che stiamo ascoltando grazie alla voce e all'interpretazione di Maria Paiato. Come sempre potete trovare le puntate precedenti su RaiPlay Sound nella pagina dedicata ad Alta Voce, dove trovate l'intera biblioteca di libri letti ad alta voce per voi. Jane Austen, Mansfield Park, puntata numero 3, la voce di Maria Paiato.
2: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
4: Yes, I know!
5: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
6: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
5: Una serata importantissima.
6: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Sabato alle 21:30 su Rai 1.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
9: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Terza puntata. Il primo avvenimento di una certa importanza in famiglia fu la morte di Mr. Norris, che avvenne quando Fanny aveva circa 15 anni e inevitabilmente apportò modifiche e novità. Mrs. Norris, lasciata la canonica, si trasferì dapprima a Mansfield Park e successivamente in una casetta di proprietà di Sir Thomas al villaggio, e si consolò per la perdita del marito, rendendosi conto che poteva benissimo fare a meno di lui, e per la riduzione degli introiti, accettando l'evidente necessità di più rigide economie. Alla morte di Mr. Norris, il diritto di succedergli passò a un certo dottor Grant, che di conseguenza venne a risiedere a Mansfield. Aveva una moglie di una quindicina d'anni più giovane, ma non avevano figli, ed entrarono nell'ambiente accompagnati dalle consuete voci favorevoli che li presentavano come due persone perfettamente rispettabili e simpatiche. Arrivò il momento previsto da Sir Thomas, quello in cui la cognata avrebbe rivendicato la sua partecipazione alla cura della nipote, dato che il mutamento nella situazione di Mrs. Norris e il procedere negli anni di Fanny sembravano non solo vanificare ogni precedente obiezione all'idea di una loro convivenza, ma dare anzi a quell'idea un che di decisamente auspicabile. E poiché la situazione economica di Sir Thomas aveva subito un certo declino a causa di talune recenti perdite avvenute nelle sue proprietà nelle Indie occidentali, aggravate dalle sregolatezze del primogenito, divenne una prospettiva tutt'altro che sgradevole anche per lui essere sollevato dalle spese del mantenimento attuale della ragazza e dall'obbligo di fornirle in futuro una dote. Pienamente convinto che le cose dovessero andare in quel modo, ne parlò con la moglie e la prima volta che a lei ritornò alla mente la questione, caso volle che fosse presente Fanny e con tutta calma le disse: «Dunque, Fanny, stai per lasciarci e andare a vivere con mia sorella. Sei contenta?» Fanny fu talmente sorpresa che non seppe fare altro che ripetere le parole della zia. «Sto per lasciarvi?» «Sì, cara, come mai sei così stupita? Sono 5 anni che stai da noi e mia sorella ha sempre avuto l'intenzione di prenderti con sé quando Mr. Norris ci avesse lasciati. Ma tu verrai comunque qui a preparare i miei ricami». La notizia fu per Fanny tanto spiacevole quanto era stata inattesa. Non aveva mai ricevuto alcuna gentilezza dalla zia Norris e non poteva dire di esserle affezionata. «Mi spiacerà molto andar via», disse con la voce che le tremava. «Sì, lo credo. Questo è naturale. Immagino che da quando sei arrivata in questa casa avrai avuto poco o niente che ti infastidisse». «Spero di non essere ingrata, zia», disse Fanny con semplicità. «No, mia cara, lo spero anch'io. Ti ho sempre ritenuto una bravissima bambina. E non tornerò mai più a vivere qui». «Mai, mia cara, ma ti troverai in un'abitazione assai confortevole. Non può fare questa gran differenza per te trovarti nell'una o nell'altra casa». Fanny uscì dalla stanza con il cuore affranto. Non riusciva a sentire che la differenza fosse così piccola, non riusciva a pensare che a vivere con la zia potesse darle una gratificazione anche solo minima. Appena si trovò con Edmund, lo mise a parte della sua angoscia. Ma Mrs. Norris non aveva la minima intenzione di prenderla con sé. Non le era mai venuto in mente, se non come una cosa da evitare a ogni costo. perché nessuno potesse aspettarselo, aveva scelto la più piccola abitazione che comunque apparisse decorosa fra tutti gli edifici presenti nella parrocchia di Mansfield. La casa bianca aveva spazio sufficiente solo per accogliere lei e le sue domestiche, più una stanzetta per un'amica, un locale che aveva voluto a tutti i costi. Di stanze per gli ospiti alla canonica non c'era mai stato bisogno, ma adesso una camera dove alloggiare un'amica era considerata un'assoluta necessità. «Fanny, a vivere con me?» L'ultima cosa al mondo a cui posso aver pensato o che possa immaginare chiunque conosce me e lei. Santo cielo, cosa potrei mai fare con Fanny? Io, una povera vedova indifesa, desolata, in difficoltà su tutto, con lo spirito a pezzi, che cosa potrei fare con una ragazza in quella fase della sua vita? Una quindicenne, proprio l'età in cui più si ha bisogno di attenzioni e aiuto, l'età che mette alla prova gli spiriti più brillanti. È impossibile che Sir Thomas si aspetti sul serio una cosa del genere.
10: Per la verità non lo so. Immagino che abbia pensato che fosse la soluzione migliore.
9: Ma non posso credere che abbia detto che desiderava che prendessi Fanny con me. Sono sicura che nel suo cuore non poteva esserci un simile desiderio.
10: No, ha detto solo che lo riteneva molto probabile e anch'io lo pensavo. Abbiamo pensato tutti e due che per te sarebbe stato un conforto.
9: Ma cara sorella, se consideri la mia penosa situazione, come potrebbe essere un conforto per me? Eccomi qui, povera vedova desolata, privata del migliore dei mariti, la salute rovinata a occuparmene e curarlo, lo spirito ancor più rovinato, tutta la mia serenità in questo mondo distrutta, a malapena in grado di mantenermi nel rango di gentildonna e restare capace di vivere in modo da non disonorare la memoria del caro estinto. Quale conforto potrebbe offrirmi farmi carico del peso di Fanny? Anche ammesso che possa desiderarlo per il mio bene, non farei mai una cosa così ingiusta per quella povera ragazza. È in buone mani e sa di trovarsi bene. Io debbo tirare avanti come posso, lottando in mezzo alle mie pene e alle mie difficoltà.
10: Dunque non ti rincrescerà vivere tutta sola?
9: Mia cara, la gran parte dei miei giorni futuri trascorrerà nell'isolamento più totale. Se solo riuscirò a sbarcare il lunario, non chiederò altro.
11: Presto Fanny venne a sapere quanto vani fossero stati i suoi timori di un allontanamento. E la sua spontanea felicità al momento di quella scoperta portò una certa consolazione a Edmund. Mrs. Norris prese possesso della Casa Bianca, i Grant arrivarono alla canonica e una volta passati questi eventi, tutto a Mansfield continuò per qualche tempo come al solito. Mostrando un carattere cordiale e socievole, i Grant suscitarono in generale una grande soddisfazione tra le loro nuove conoscenze. Di difetti ne avevano e Mrs. Norris fu svelta a individuarli. Il reverendo era molto amante della buona tavola e non lasciava passare giorno senza un pasto abbondante. E Mrs. Grant, anziché trovare il modo di soddisfare quella sua tendenza con poca spesa, pagava alla cuoca un salario alto quanto quelli in uso a Mansfield Park e ben di rado la si vedeva occuparsi delle faccende domestiche. Mrs. Norris non riusciva a parlare senza risentimento di quel modo di fare o delle quantità di burro e di uova che venivano abitualmente consumate in quella casa.
9: Nessuno più di lei, diceva, amava l'abbondanza e l'ospitalità. Nessuno più di lei detestava la grettezza. La canonica, a quanto ne sapeva, non era mai stata priva di comodità, non aveva mai mostrato niente di spiacevole ai suoi tempi. Ma quello era un modo di andare avanti che non riusciva proprio a capire.
10: Una gran dama in una canonica di campagna. Ah, era del tutto fuori luogo. Per Mrs. Grant la sua dispensa doveva essere più che sufficiente. Dalle informazioni che aveva raccolto, era arrivata alla conclusione che Mrs. Grant non aveva mai posseduto più di 5.000 sterline. Lady Bertram ascoltava, senza troppo interesse, questo genere di sproloqui. Non era in grado di valutare gli errori compiuti in fatto di economia domestica, ma percepiva la gravità del torto commesso alla bellezza nel fatto che Mrs. Grant occupasse un posto così elevato nella vita senza aver nulla di attraente, ed esprimeva il proprio stupore su questo punto quasi con la stessa insistenza, anche se non con pari approfondimento, con cui Mrs. Norris discuteva di quell'altro punto. Non era passato un anno da quando quelle opinioni avevano cominciato a essere esposte che nella vita della famiglia si verificò un altro evento di tale importanza che riuscì a occupare un notevole posto nei pensieri e nelle conversazioni delle signore. Sir Thomas ritenne utile recarsi di persona ad Antigua per sistemare meglio i propri affari e portò con sé il figlio maggiore nella speranza di troncare alcune delle brutte relazioni che intratteneva in patria. Lasciarono l'Inghilterra con la prospettiva di rimanere via per quasi un anno. La necessità di quella iniziativa dal punto di vista finanziario e la speranza che si rivelasse utile per il figlio indussero Sir Thomas ad accettare il peso di un distacco dalla famiglia e a lasciare le figlie sotto la guida di altri proprio in quel momento, il più interessante della loro vita. Non poteva pensare che Lady Bertram fosse in grado di prendere il suo posto con loro e neppure di svolgere a dovere i compiti che sarebbero comunque toccati a lei. Ma la diligente sollecitudine di Mrs. Norris ed il buonsenso di Edmund gli davano una fiducia sufficiente a consentirgli di partire senza timori per la loro condotta. Tom Bertram, ultimamente, aveva trascorso così poco tempo in casa che la sua assenza di adesso aveva ben scarso peso. E Lady Bertram, ben presto, ebbe modo di scoprire, con una certa sorpresa, quanto bene si trovavano loro anche senza il padre del ragazzo. Quanto bene Edmund riusciva a fare le sue veci nell'affettare la carne, parlare con il fattore, scrivere all'avvocato, organizzare la servitù, risparmiandole, non meno del marito, ogni possibile fatica o fastidio in tutte le cose, tranne che nello scrivere le sue lettere personali. Dopo una navigazione tranquilla, giunsero le prime notizie dell'arrivo senza difficoltà dei viaggiatori ad Antigua. Ma non prima che Mrs. Norris si fosse abbandonata a terribili ansie e che cercava di trasmettere anche a Edmund ogni volta che riusciva a trovarsi sola con lui. E poiché aveva la certezza che sarebbe stata la prima a ricevere notizia di una fatale catastrofe, aveva già studiato il modo di comunicarla agli altri. Quando ecco che le assicurazioni di Sir Thomas, che erano entrambi vivi e vegeti, la obbligarono a mettere da parte, per il momento, la sua agitazione e i suoi premurosi discorsi preparatori. L'inverno arrivò e passò senza che le fosse necessario tornare a ricorrervi. I resoconti continuarono a giungere perfettamente positivi e Mrs. Norris, organizzando divertimenti per le nipoti, assistendole nella toiletta, esibendo i loro pregi e guardandosi in giro alla ricerca dei loro futuri mariti, aveva talmente tante cose da fare In aggiunta a tutte le sue mansioni domestiche, ha qualche interferenza in quelle della sorella e ha i comportamenti scialacquatori di Mrs. Grant da tenere d'occhio, che le rimaneva pochissimo tempo da dedicare alle angosce per gli assenti. Fanny non partecipava alle feste della stagione, ma le piaceva rendersi utile come compagna della zia quando quelle feste portavano via il resto della famiglia. E poiché Miss Lee aveva lasciato Mansfield, lei diventava naturalmente tutto ciò che occorreva a Lady Bertram durante la serata di un ballo o di un ricevimento. Le parlava, l'ascoltava, leggeva per lei. E la tranquillità di sere come quelle, il suo sentirsi in quei tête-à-tête perfettamente al riparo da qualsiasi forma di sgarbo, costituivano un'indicibile soddisfazione per una mente che di rado conosceva pause nei suoi allarmi o imbarazzi. Quanto agli svaghi dei cugini, adorava ascoltarne i racconti, soprattutto dei balli, e sentire con chi aveva danzato Edmund. Ma aveva una considerazione troppo scarsa della propria condizione per immaginare che potesse essere ammessa anche lei a esperienze del genere, e ascoltava quindi senza essere mai neppure sfiorata dal pensiero che potessero in qualche modo riguardarla. Nel complesso fu per lei un inverno positivo. Benché infatti la stagione non portasse William in Inghilterra, la speranza incrollabile in un suo arrivo era per lei una gran consolazione. Il ritorno degli impegni invernali, tuttavia, non fu per Mrs. Norris privo di effetti, e nel corso del loro procedere la sua mente si trovò così piacevolmente impegnata a sovrintendere ai successi della nipote maggiore da raggiungere una tollerabile pace dei nervi. Se la sorte vorrà che il povero Sir Thomas non faccia mai ritorno, sarebbe particolarmente consolante vedere ben maritata la loro cara Maria. Era un pensiero che le tornava assai spesso, e sempre quando erano in compagnia di uomini facoltosi e in particolare occasione della presentazione di un giovanotto che di recente aveva ereditato una delle proprietà più vaste e più belle della zona. Fin dal primo momento, Mr. Rushworth rimase colpito dalla bellezza di Miss Bertram ed, essendo incline al matrimonio, ben presto si ritenne innamorato. L'incontro fu assai soddisfacente per entrambe le parti. Miss Crawford trovò una sorella priva di pregiudizi e di rusticità, un cognato che appariva un vero gentiluomo e una casa spaziosa e bene arredata. E Mrs. Grant ricevette quelli che sperava di amare più che mai, un giovanotto e una donna dall'aspetto molto piacevole. Mary Crawford era molto graziosa. Harry, pur non essendo bello, aveva stile e contegno. I modi di entrambi erano vivaci e amabili, e Mrs. Grant diede loro immediato credito per tutto il resto. Era deliziata da entrambi, ma Mary le era più cara, e non avendo mai avuto la possibilità di gloriarsi della propria bellezza, godé fino in fondo dell'occasione di sentirsi fiera di quella della sorella. Non aveva aspettato che arrivasse per guardarsi in giro alla ricerca di un legame adeguato. Aveva puntato lo sguardo su Tom Bertram. Il primogenito di un baronetto non era troppo per una ragazza con una dote di 20.000 sterline e tutta l'eleganza e le qualità che Mrs. Grant ne era certa avrebbe riscontrato in lei. Ed essendo una donna impetuosa e aperta, erano passate meno di 3 ore da quando Mary era entrata in casa sua che la mise a parte di quanto aveva progettato. Miss Crawford fu molto contenta di trovare così vicino a loro una famiglia di tale livello e non era affatto dispiaciuta né delle attenzioni prodigatele dalla sorella né dalla persona su cui era caduta la sua scelta. Sposarsi Era un suo obiettivo, purché si fosse trattato di un buon matrimonio, e avendo già visto Mr. Bertram in città, sapeva che su di lui come persona non si sarebbero potute fare obiezioni, non più che sulla sua posizione sociale. Mentre trattava l'argomento come uno scherzo, quindi, non trascurava di pensarci seriamente. L'idea fu ben presto presentata anche a Henry. «E adesso», aggiunse Mrs. Grant, «avrei pensato una cosa per completare il quadro. Mi piacerebbe tanto sistemarvi entrambi in questo paese. E quindi, Henry, tu sposerai la Miss Bertram minore, una ragazza gentile, bella, spiritosa, colta, che ti farà felice». Henry le dedicò un inchino e la ringraziò. «Cara sorella», disse Mary, «se tu riuscissi a convincerlo a fare una cosa del genere, sarebbe per me una nuova fonte di gioia trovarmi come alleata una persona così sagace. E rimpiangerei soltanto che tu non abbia una mezza dozzina di figlie da sistemare. Se vuoi convincere Henry a sposarsi, dovresti procurarti l'indirizzo di una francese. Tutto ciò che le abilità delle inglesi sono in grado di mettere in campo è già stato sperimentato. Ho tre care amiche che una dopo l'altra hanno spasimato per lui, e la pena che si sono date loro, le loro madri, donne molto intelligenti, la mia cara zia e io stessa per spingerlo al matrimonio con ragionamenti, allettamenti o raggiri. È da non credersi. Come pretendente è il peggiore che si possa immaginare. Se le tue Miss Bertram non vogliono trovarsi con il cuore infranto, faranno bene a tenersi alla larga da Henry. Mio caro fratello, non posso credere a una cosa del genere. No, so bene che sei troppo buona. Sarai più benevola di Mary. Metterai in conto i dubbi della gioventù e dell'inesperienza. Io sono cauto per natura e non mi va di mettere in gioco affrettatamente la mia serenità. Nessuno può avere un'idea più elevata di me dello stato matrimoniale. Considero la benedizione di una moglie esattamente come la definisce il poeta in quel verso pieno di discrezione: ultimo dono e migliore del cielo. Ecco, Mrs. Grant, fai caso a come si sofferma su una sola parola e dà un'occhiata a quel suo sorriso. Ti assicuro che è un uomo assolutamente detestabile. Le lezioni dell'ammiraglio lo hanno rovinato del tutto. Io do scarsissimo peso, disse Mrs. Grant, a tutto ciò che i giovani possono affermare sull'argomento del matrimonio. Se dichiarano una scarsa inclinazione a esso, ne deduco soltanto che non hanno ancora incontrato la persona giusta. Ridendo, il dottor Grant si complimentò con Miss Crawford perché non provava anche lei quella scarsa inclinazione. «Oh sì, non me ne vergogno affatto. Vorrei che tutti si sposassero, potendolo fare come si deve. Non mi piace vedere quelli che si buttano via, ma ognuno dovrebbe sposarsi appena può farlo nel modo più vantaggioso».

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.
2: E questa era la puntata numero 3 del ciclo dedicato a Mansfield Park di Jane Austen, la lettura di Maria Pagliato, il ciclo di Ad Alta Voce che abbiamo cominciato questa settimana, lunedì scorso, e proseguiremo ancora per le prossime settimane. Come sempre potrete riascoltare in podcast le puntate di Ad Alta Voce andate in onda. E ora alle 17:26 minuti esatti continuiamo e concludiamo il nostro percorso all'interno di En Mana Cuyo, disco del 1993, una delle pietre miliari della world music di quell'epoca, che presentò anche un nuovo modo, una nuova sensibilità per produrre dischi di world music, solitamente molto elaborati e tecnicamente complessi. Qui invece le 10 canzoni di Ayub Ogada, artista keniota, presentano un lato arioso, acustico della musica africana, anche se intriso di sensibilità moderna. Lo strumento principale di Ayub è la lira Niatiti ed è considerato una figura femminile. Quando inizi a suonare questo strumento è come se ti sposassi, disse una volta. Lei non gradirebbe che tu suonassi un altro strumento e per me va benissimo, sono felicemente sposato. E proprio Tum Niatiti è il titolo del brano che andiamo ad ascoltare.

0: E questo era Tumniatiti, il brano con cui concludiamo il percorso all'interno del disco di Ayub Ogada. En Manacuyo, suonatore, l'artista che è nota soprattutto della lira Niatiti, che abbiamo avuto modo di ascoltare in queste registrazioni che sono state al centro dell'ascolto musicale di Fahrenheit. E ora proseguiamo con una nuova puntata del Tuffo, il programma di Sara Sanzi, che oggi ci racconta la storia di Ilaria, madre di un ragazzo trans di 16 anni che a scuola si è visto negare la possibilità di essere chiamato con il suo nome di elezione, il Tuffo.
1: Insomma, quando si parla di fondamentalmente rispetto, ecco, di non avere un atteggiamento necessariamente violento, di non dare necessariamente un giudizio, di non dire necessariamente che una cosa è contro natura, ma iniziare a dire sì, ma che cos'è questa natura a cui noi ci appelliamo, che cosa vuol dire essere contro natura? Cioè, noi ci muoviamo in un mondo in cui c'è l'intelligenza artificiale, però poi davanti a certe cose ci appelliamo alla natura. Io credo che ci sia una confusione di fondo.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi e questo è Il Tuffo, un tuffo nella storia di Teo ed Ilaria. Ilaria l'ho incontrata 48 ore fa, era lunedì 1 giugno, era più o meno quest'ora e Roma era vuota. Ci siamo date appuntamento a una fermata della metro sulla linea B. Ilaria ed io non ci eravamo mai viste prima.
2: E perché non ho fatto il ponte? È una domanda, me lo sto ancora chiedendo.
1: Dovevi studiare?
2: Sì, dovevo studiare, poi doveva studiare anche mio figlio, siamo alla fine dell'anno e quindi abbiamo optato per un weekend di studio intenso.
1: Che studi tu?
2: Filosofia. E studio filosofia perché era la passione di quando ero adolescente e non l'ho mai potuta realizzare, insomma un po' per situazioni contingenti varie. Una volta arrivata a 40 anni ho detto ok, adesso c'è il corso di salsa e merengue oppure mi realizzo un sogno, e quindi mi sono regalata questo piccolo sogno.
1: Perché prima invece avevi studiato?
2: Io ho studiato logopedia e poi ho studiato psicologia, però l'ho sempre studiate finalizzate all'idea di un dover usare queste conoscenze, e mentre invece io volevo qualcosa che mi restituisse a me stessa e in qualche modo alla possibilità di aprirmi a, non so, una riflessione diversa sulla realtà, alla possibilità di interrogarmi anche su tematiche che non fossero, ecco, appunto capitalizzate dal lavoro, dalla vita quotidiana. E quindi ecco, insomma, mi sono un po' concessa.
1: Senti, quando hai detto a Teo che avresti ripreso a studiare, cosa ti ha detto?
2: Ma guardato un po' preoccupato perché ha fatto i conti e ha detto: oddio mamma, ti laureerai quando io farò la maturità, sarà impossibile quell'estate.
1: Insieme a Ilaria abbiamo cercato un bar, un piccolo locale, una stanza in cui sederci a registrare. Era tutto chiuso. Abbiamo acceso il registratore e fatalmente si è rotto, una cosa che non era mai successa in tutti questi anni. Stavamo per darci un altro appuntamento quando a Ilaria è venuto in mente un piccolo parco dove in genere va a studiare. E allora abbiamo registrato con lo smartphone e quelli che sentirete in sottofondo sono gli animali, i cani al guinzaglio, i gatti, gli uccelli che ci giravano intorno. Ho incontrato Ilaria perché volevamo parlare, e piano piano capirete perché, di Teo, del suo anno scolastico, del rapporto con compagni e professori. Senti, Teo li ha messi davanti a una questione non semplice.
2: Sicuramente.
1: Come la spiegheresti?
2: Beh, diciamo che Teo e la semplicità non sono nella stessa frase. E come la posso spiegare? Allora, beh, sicuramente sì, nel senso che Teo è entrato, insomma, a scuola con un altro nome, con un'altra identità e con un altro genere, per poi stravolgere tutto. Per cui lui l'ha comunicato alla famiglia, a me nello specifico, e il giorno dopo immediatamente anche alla scuola.
1: Come l'ha comunicato?
2: Chiedendo di essere chiamato con un altro nome e presentandosi proprio come un ragazzo trans. Lui mi ha raccontato di aver preso una professoressa in particolare che, insomma, gli dava un pochino più fiducia, un pochino più giovane, e gli ha detto questa cosa, ovviamente non davanti a tutti, e la professoressa sarà carinissima in realtà, perché ha accolto immediatamente questa cosa. E poi lui l'ha detta ai compagni, non ho idea di come l'abbia detta ai compagni, sinceramente non me l'ho raccontato, però ecco, dato positivo, i ragazzi hanno reagito in maniera assolutamente naturale. Credo che i ragazzi di questa generazione abbiano un'apertura diversa, una rigidità diversa, quindi non si sono fatti grandi problemi. È come se in realtà avessero già introiettato questa possibilità che invece noi magari, ecco, resistiamo un po' di più a introiettare. E quindi non hanno vissuto la cosa come una stranezza, anzi hanno solidarizzato. E beh, gli adulti si sono allarmati, ovviamente. Quindi io sono stata convocata immediatamente dalla professoressa in questione, che con grande titubanza e anche grande delicatezza, però insomma era una delicatezza che manifestava anche una preoccupazione. Ho detto: signora, non so se lei sa. Dico: guardi, sì, lo so. le levo un po' le castagne da fuoco. Sì, lo so, mio figlio ha chiesto di essere chiamato con un altro nome, ha scoperto di identificarsi con un altro genere, per me non c'è problema. E quindi lei è stata, insomma, un po' rincuorata probabilmente dal fatto di non dover essere lei a comunicare questa cosa. Ora, se uno si ferma un po' a questo dato, da una parte dice: va, meno male, la professoressa comunque ha accolto questa cosa. Dall'altra parte, tutta quella preoccupazione lì è comunque un segnale di pregiudizio. magari non personale, però comunque rappresenta una situazione di pregiudizio sociale, di preoccupazione per un pregiudizio sociale. Ora, questa preoccupazione ce l'ho anch'io.
0: È un po' fondato.
2: È un po' fondato, assolutamente un po' fondato, perché ecco, insomma, uno ne sente tante di aggressioni magari a ragazzi omosessuali che si scambiano magari baci o insomma magari camminano mano nella mano e vengono aggrediti solo per il fatto di. Quindi è ovvio che è una preoccupazione che c'è, così come c'è una preoccupazione pensando un domani a una selezione nel mondo del lavoro, e uno pensa sempre che insomma è un po' come quando le donne dovevano essere di più per poter essere alla pari. E ecco, è un po' come se si rivedesse un po' questa, se si fosse un po' spostato il baricentro della discriminazione. Per cui ecco, sicuramente è una preoccupazione. E quindi insomma immagino che anche i professori siano trovati un pochino spiazzati. Io faccio spesso questo esempio, dico che a volte noi abbiamo un pochino la pretesa di mettere la realtà nei nostri schemi, quindi facendo l'esempio non so, di Linneo ha classificato il mondo animale e poi c'è l'ornitorinco che se ne sta lì pacioso e beato e se ne, insomma, non si cura nulla di Linneo, eppure esiste. E quindi noi abbiamo un po' questa tendenza a fare categorie e a usarle, e le categorie ci proteggono in realtà, quindi noi dividiamo in maschi e femmine, in buoni e cattivi, in bianco e nero, in qualsiasi tipo di categoria, perché questo ci dà una prevedibilità sulla realtà. La prevedibilità è qualcosa che ci fa sentire sicuri, quindi avere qualcuno che insomma non si cura nulla di Linneo eppure esiste. E quindi noi abbiamo un po' questa tendenza a fare categorie e a usarle, e le categorie ci proteggono in realtà, quindi noi dividiamo in maschi e femmine, in buoni e cattivi, in bianco e nero, in qualsiasi tipo di categoria, perché questo ci dà una prevedibilità sulla realtà. La prevedibilità è qualcosa che ci fa sentire sicuri. Quindi

0: mio figlio non ha proprio il carattere di quello non pericoloso.
1: Perché?
0: Beh, perché lui comunque, insomma, oltre a essere un ragazzo trans è anche un ragazzo ADHD, è anche un ragazzo che ha una certa caratterialità, è uno che tende molto all'affermazione di sé, questo da una parte lo protegge, dall'altra lo espone. E quindi ecco, insomma, probabilmente in questo discorso di cerchiamo di capire questo ragazzo dove lo metto, beh, lui si fa un po' fatica a collocarlo, è uno che sta bene fuori dalle righe.
2: Quella di Ilaria e Teo è una cosiddetta famiglia monoparentale e Ilaria è una madre molto presente. Il figlio va spesso fuori dalle righe, ma le rimane comunque il perimetro del foglio. Non fa nessuno sconto al figlio, a volte non è semplice averci a che fare e le cose in quest'ultimo anno si sono ulteriormente complicate.
0: C'è stata effettivamente un insegnante che più di altri, ora gli insegnanti hanno un po', mettendoli in un continuum, c'è stato chi ha detto ma sì, che ci importa, ah no, assolutamente no, e poi nel mezzo tutte le possibilità, quindi non tutti sono stati immediatamente favorevoli, qualcuno ha optato per, vabbè, però magari posso chiamarlo per cognome, una situazione un po' così, un po' donabondiana, però va bene, comunque un modo per accostarsi, insomma, in qualche modo a una situazione e cercare di avere rispetto anche se poi magari non si capisce. Quindi questa, insomma, è comunque una cosa che io ho trovato, insomma, in qualche modo positiva. E invece poi ci siamo scontrati nella varietà dell'umano anche con una persona che invece ha proprio rifiutato questa possibilità e l'ha rifiutata, insomma, poi tra l'altro, ecco, anche un po' mascherandosi, nascondendosi dietro un aspetto più formale, legislativo, per cui appellandosi al nome anagrafico, all'importanza del rispetto dell'anagrafe, della legge, e questo io l'ho trovato anche molto, come posso dire, molto, molto povero anche di approccio, anche perché poi noi abbiamo tante leggi, però poi abbiamo anche una legge quadro per eccellenza che è la Costituzione, e nella Costituzione ci sono tanti articoli, ce n'è uno in particolare, l'articolo 3, in cui lo Stato si fa garante della salute delle persone, della salute intesa come benessere, ora lo diremo in termini più moderni, biopsicosociale, non c'è scritto biopsicosociale nella Costituzione perché non c'era il concetto, esatto, però parla di salute mentale e fisica. Ora, vedersi negata la propria identità è un attacco alla salute mentale e fisica. E per cui è vero che c'è una legge che in qualche modo ci costringe ad attenerci a una certa anagrafica, però c'è anche una legge che ci costringe a tenere in considerazione la salute mentale, e di solito tra una legge e la Costituzione vince la Costituzione. Quindi per fortuna ancora vince la Costituzione, per cui anche questo appello in realtà era un appello anche abbastanza aleatorio, secondo me, e la vera, secondo me, difficoltà è stata l'entrare in simmetria con una richiesta magari fatta anche in maniera, ecco, magari non così, che posso dire, umile come ci si sarebbe aspettati. Ecco, forse ci si aspettava una richiesta umile
1: da parte di Teo,
0: mentre invece Teo ha avanzato una pretesa. Ora, tra l'umiltà e il pretendere c'è tutto un range di possibilità, ovviamente anche in questo caso, però Teo era un ragazzo di 15 anni in quel momento, e un ragazzo di 15 anni vede il mondo in bianco e nero. Un adulto che riceve una richiesta da parte di un ragazzo che vede il mondo in bianco e nero dovrebbe essere quello bravo a inserire la sfumatura. Se invece la persona entra in simmetria con un mondo in bianco e nero, portando il suo bianco e nero, si arriva solo a uno scontro.
2: Lo scontro fra Teo e la sua insegnante è arrivato ed è stata una deflagrazione. Ci sono state provocazioni, potremmo dire, da una parte e dall'altra. La professoressa si rifiuta di chiamare Teo con il suo nome di elezione e continua a chiamarlo con quello anagrafico. Teo si alza, va alla lavagna e scrive che i diritti delle persone trans sono diritti umani. La professoressa mette le note sul registro. Teo chiede di poter parlare con il preside. Teo sarà sempre e comunque una ragazza, gli viene detto. Teo si agita. Settimana dopo settimana i toni si surriscaldano fino all'ennesima lite.
0: Per cui mio figlio ha chiesto di andare in bagno, si stava sporcando, aveva le mestruazioni. Ora, un ragazzo tra

0: Che alle mestruazioni è una tragedia, è proprio un momento difficilissimo del mese e l'ansia di sporcarsi, quindi di rimanere in qualche modo macchiati di femminilità, no? Quando tu la stai negando in ogni modo diventa proprio un problema. E la professoressa gli ha negato questa possibilità, lui è uscito lo stesso. È uscito lo stesso perché ne aveva bisogno. Quando è rientrato, ha visto che la professoressa gli stava mettendo la nota, ha chiesto perché gli stesse mettendo la nota, la professoressa si è inalberata, lui si è inalberato, e insomma alla fine è finita con Teo che usciva dalla porta e uscendo ha detto, metto tra virgolette, un grandissimo vaffanculo. E niente, è stato sospeso 5 giorni. E questa cosa ci ha scandalizzati. Ora, non perché bisognasse legittimare la maleducazione di un ragazzo, ma perché bisognava tenere in considerazione il contesto in cui quella maleducazione in qualche modo veniva fuori, se vogliamo chiamarla così. Ora non è esattamente la definizione che do io, ma immagino di mettermi da parte con gli occhi delle altre persone. Ok, lui si è comportato da maleducato, va bene, però cerchiamo di leggere cosa c'era in quel momento in ballo, in che contesto, in che situazione relazionale e soprattutto là dove è stato sanzionato un comportamento scorretto da parte del ragazzo. Beh, io mi aspettavo una sanzione anche da parte, cioè rivolta all'insegnante e per un motivo anche semplicemente strategico. Se io mi sento vittima all'interno di un contesto istituzionale e il contesto istituzionale non solo non mi tutela dopo che io ho cercato aiuto, perché Teo aveva già sollevato la questione in altri modi, con altri docenti, chiedendo aiuto e gli è stato negato questo aiuto. Ora, laddove io mi sento la vittima, a ragione o a torto, e vengo punito, e la persona che io penso che abbia commesso una violenza nei miei confronti non viene punita, anzi viene tutelata dall'istituzione, beh, io perdo completamente la fiducia nell'istituzione. E questo penso che sia il più grande fallimento della scuola in questo senso, perché mio figlio mi ha detto: non mi fiderò mai più di questi adulti.
1: Però ci sono stati anche quelli che invece l'hanno compreso.
0: Esatto, infatti ha detto di questi adulti, perché poi invece c'è stata l'altra faccia della medaglia, ovvero quella di un contesto sociale che invece è stato estremamente solidale ed è stata una grandissima ricchezza, un grandissimo salvagente, non smetterò mai di ringraziare tutte le persone che ci sono state, e ce ne sono state tantissime. Perché la cosa è andata un po' così, io mi sono rivolta a un avvocato, ho fatto scrivere dal legale, la scuola non ha risposto al legale per 2 volte e a quel punto io ho detto: ok, Teo, cosa vogliamo fare? Io non ho strade, dopo l'avvocato non so che fare, ho detto: siamo in democrazia, l'unico altro organo della democrazia che ci può dare una mano è la stampa. E quindi ci siamo rivolti alla stampa. E ci siamo rivolti alla stampa anche su suggerimento di un po' di genitori che si sono interessati, che ci sono stati vicino. E la stampa ha risposto molto più di quello che pensavo, sinceramente, molto molto più di quello che pensavo. E quindi questa storia è un po' rimbalzata da un giornale all'altro, però si è fatto rumore, nel fare rumore si è sollevata la questione, nel sollevare la questione tante persone ci hanno espresso solidarietà. E è stata una settimana intensa quella della sospensione di Teo, perché poi i genitori, molti genitori ci hanno fatto compagnia fuori dalla scuola per manifestare in qualche modo la loro dissidenza rispetto a quella che noi abbiamo vissuto tutti quanti come la violazione di un diritto. I ragazzi sono stati straordinari perché non hanno lasciato Teo un attimo, veramente mai. Ci sono state delle azioni, non sappiamo da parte di chi, di volantinaggi, di sostituzioni di bandiere, insomma, ci sono state delle azioni individuali, comunque di supporto, di manifestazione di supporto che hanno nutrito Teo in quel momento, l'hanno proprio sostenuto. Fino ad arrivare al suo ultimo giorno di sospensione, nonché il giorno della votazione della carriera alias, perché le due cose sono arrivate esattamente di pari passo, in cui i ragazzi hanno organizzato un'assemblea pubblica, un piccolo corteo per accompagnare Teo a scuola. È stato un momento di solidarietà incredibile, veramente incredibile. Ecco, quella la cittadinanza attiva. Cioè, nella sospensione di mio figlio c'era scritto che lui doveva recuperare in educazione civica. Io credo che quello che ha ricevuto dal basso, dai suoi compagni, dai genitori, dalle associazioni che ci sono state vicino, Ecco, quella è stata l'educazione civica. La scuola ha fatto la diseducazione civica in questo senso ed è veramente un fallimento. Io l'ho trovato veramente fallimentare.

0: Hai provato a metterti nei panni di questa insegnante?
1: Allora, no, devo dire che io mi sono messa nei panni della preside, sì, e ho capito che probabilmente ha pagato un errore di valutazione iniziale, nel senso che io credo che lei inizialmente abbia sottovalutato l'entità della questione. Probabilmente ha sottovalutato anche la risposta di Teo e del contesto di Teo a questa situazione. E nei panni della professoressa devo dire, faccio tanta fatica. Faccio veramente fatica, perché proprio non capisco. Sinceramente non capisco. Non riesco a capire la necessità di negare una richiesta che viene da un ragazzo che è in una situazione di grande fragilità. Una richiesta così viscerale, così essenziale in una fase di sviluppo come l'adolescenza, in cui io sto proprio costruendo chi sono, sono proprio alla ricerca di una determinazione del me e ho bisogno degli altri per poterlo fare, e negare questo tentativo, per quanto scoordinato, per quanto goffo, per quanto sopra le righe, ecco, invece di mettersi dalla parte del ti aiuto, facciamolo insieme, così ti insegno anche come si fa. C'è stato il muro, il giudizio, la chiusura, l'arrocco dietro le normative, dietro le leggi, dietro le cose, dietro i ruoli, che mi ha dato proprio un'impressione di, appunto, di chiusura. Questi ragazzi molto spesso si sentono guardati come quelli sbagliati, sono gli ornitorinchi della società e noi l'ornitorinco lo guardiamo in maniera bizzarra, come se fosse un mammifero sbagliato, un uccello sbagliato, un animale mancato, ma l'ornitorinco c'è, è lì e ha il suo diritto a esistere ci mette in discussione, ci appella, ci dice guardate io esisto, voi fate le vostre categorie, però sappiate che io esisto, ci sono e sono felicissimo. Solo che l'ornitorinco, a differenza dei nostri ragazzi, non ci vuole stare in questa società, non gliene importa niente della nostra società. I nostri ragazzi in questa società ci vogliono stare, vogliono muoversi in questa società, vogliono stare nella scuola, vogliono trovarsi un lavoro, vogliono trovarsi un amore, delle relazioni significative, e se ogni volta che approcciano a un contesto devono prima legittimare il fatto di poterci stare così come sono, beh, questo diventa molto molto complicato se hai 16 anni.
2: La carriera alias è un protocollo adottato da alcune scuole in Italia che permette a studenti transgender o non binari di poter essere chiamati con un nome diverso da quello registrato all'anagrafe. Nel liceo di Teo, oggi, è tecnicamente possibile richiederlo.
0: Dovrebbe forse salvarci la legge, nel senso che non può bastare la discrezionalità di un preside.
1: Sì, dovrebbe salvarci la legge. Allora, poi sai, la questione è questa. Non riesco a capire come una questione di rispetto debba necessariamente aver bisogno di una norma. Questa è una cosa che in qualche modo mi ferisce. Anche perché io racconto questa cosa. C'è una legge, ma poi la legge va applicata. E come si applica una legge determinante. Socrate è morto in nome di una legge giusta applicata male. E abbiamo una carriera alias, ma io posso appellare un ragazzo con il suo nome in tanti modi. Posso essere neutro, posso essere incoraggiante, posso essere svalutante utilizzando la stessa parola, e la legge non riesce a cogliere le sfumature che ci sono dietro. Ecco perché io sono contenta che ci sia la carriera alias, ma non mi basta che ci sia la carriera alias, e non basta il fatto che la carriera alias sia presente a macchia di leopardo sul territorio, un po' sì e un po' no, che sia anche questo discrezionale legato all'autonomia scolastica. La carriera alias dovrebbe essere una legge nazionale. Che io sappia, la carriera alias c'è in 500 istituti, ma io credo che gli istituti in Italia siano molti molti molti di più di 500, quindi vuol dire che già questo dà l'idea che c'è una disparità di tutele, e questo non dovrebbe esistere. La disparità di tutele è insomma qualcosa che credo sia incostituzionale. Tra l'altro, ecco una cosa che io voglio raccontare, perché dà proprio la misura del senso civico che invece è stato in qualche modo messo in discussione di mio figlio. Quando io ho detto Teo, chiamare la stampa è un impegno emotivo soprattutto, nel senso sei pronto a esporti in questo modo, perché ci sarà anche chi commenterà in maniera sgraziata, esatto, sgradevole, avrei detto. E lui mi ha detto: mamma, questa cosa è successa a me, che ho te, che ho i miei amici, che ho il mio contesto. E se fosse capitato a un ragazzo solo o a un ragazzo che magari non è accolto dalla famiglia, ce ne sono tanti purtroppo, cioè forse quel ragazzo oggi non ci sarebbe qui a raccontare questa storia. Dice: quindi questa battaglia facciamola per me e facciamola per tutti quelli che non ce l'hanno questa fortuna. E beh, io tutte le volte dico questa cosa mi viene la lacrimuccia perché ecco, trovo che poi questo dica tanto anche di questi ragazzi, di questa generazione in generale, perché sono tanti i ragazzi che hanno questo senso civico. Ecco, io credo che la scuola forse dovrebbe in qualche modo tornare a scuola dai suoi ragazzi.

0: Se oggi Teo non fosse qui a raccontare la sua storia, cambierebbe il modo di interpretarla? Sarebbero più chiare le responsabilità? Ilaria ci ha detto che non sente il bisogno di dire qual è il nome della scuola, tantomeno quello della professoressa. Non è una caccia al colpevole, è un'opportunità per spiegare e per spiegarsi, per parlare a un altro genitore che magari si trova nella stessa situazione. Quando Ilaria ed io finiamo di parlare, si è fatto buio. Nel piccolo parco, che poi è l'area cani di un parco più grande, si vedono brillare le lucciole. Mi dici che quello è questo libro che hai nello zaino?
1: Devo tirarlo fuori.
0: Sì. È un librone.
1: È un librone, sì, è un librone. Essere e tempo, di Martin Heyer. E tra l'altro, ecco, no, non è un libro che si può consigliare a chiunque perché è un libro complicato. Però, volendo fare la sintesi, c'è una cosa importante che dice, che racconta Martin Heidegger. Per comprendere gli aspetti più complessi del reale bisogna partire dalla comprensione media e vaga, quella quotidiana, e dobbiamo abbandonare l'idea di categorie per tornare alla singolarità, al fenomeno, a quello che è, perché quello che è ciò che ha da essere in qualche modo. E secondo me questo è comunque un buon approccio.
0: Pronta per l'esame?
1: No, assolutamente no.
0: Grazie a Ilaria, grazie a Teo e ai suoi compagni di scuola, grazie ad Andrea che ci ha chiesto di raccontare questa storia e che forse un giorno racconterà la sua. Diteci cosa ne pensate e cosa avreste fatto voi nei panni di ciascuno dei protagonisti di questo racconto. Scrivete a iltuffo@rai.it.

0: La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.
1: Ed era la storia di Ilaria e Teo per il tuffo di oggi, il programma di Sara Sanzi. Come sempre prendiamo spunto per un consiglio, un classico da leggere e rileggere, e quest'oggi torniamo a Virginia Woolf con Orlando, pubblicato nel 1928, ispirato alla tumultuosa storia familiare di Vita Sackville-West, amica e amante di Woolf, una trama lunga 4 secoli che comincia con l'incontro con Elisabetta prima e finisce attraverso anche la metamorfosi da ragazzo a ragazza di Orlando, proprio nel 1928, quando il protagonista diventa una scrittrice di successo. E quindi qui ci porta il consiglio di lettura con cui concludiamo questa puntata di Fahrenheit. Ora vi attende Luca Damiani ai microfoni di 6 gradi per una nuova puntata. Io vi porgo i saluti di Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Angelo Aliardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi, ovvero la redazione di Fahrenheit. Beatrice Palazzoni è stata con noi in regia, accanto a lei alla parte tecnica si sono alternati Riccardo Bruno e Marina Baglivo. Un saluto anche da Susanna Tartaro alla cura di Fahrenheit, e Graziano Graziani, che è stato ai microfoni, vi auguro una buona serata.

0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
1: contabilizzare le fatture? Fatto.
2: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
3: Concentratissimo. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
4: Ci siamo. Torna a Play Memories.
5: Una docuserie con un unico obiettivo. Dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
6: Vogliamo la commedia!
5: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva, su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
8: E a noi che ci piacciono tanto!
7: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
9: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
10: Sei gradi.
11: Bentrovati da Luca Lamiani al microfono, con noi oggi Andrea Perrone in console, accanto a lui Luigi Iavarone che è in regia, ma oggi anche l'autore della scaletta. Ricordiamo, il programma è a cura di Nicola Catalano e ha il numero, che peraltro riguarda tutta la rete Radio 3, per i vostri messaggi, che è 335-5634-296. Ripeto che la scaletta è composta da 7 ascolti, 6 gradi, ascolti e gradi differenziati. Questi sono le regole semplici per chi vuole compilare una scaletta, inviando una richiesta a 6gradi@rai.it. Se viene accettata, cioè se risponde a queste caratteristiche, un venerdì a venire sarà colui o colei che firmerà appunto la scaletta. Oggi parte quella di Luigi Iavarone da Bon Iver e arriva a Matthew Also. Un percorso che, come sempre e obbligatoriamente, toccherà vari generi musicali, vari momenti storici e soprattutto uniti da gradi molto differenziati. Iniziamo da Bon Iver. In realtà il signore si chiama Justin Vernon ed è un nickname che ha immaginato avendo ascoltato a lungo una serie televisiva, Un medico tra gli orsi, dove appunto veniva sempre detto Bon Iver, intendendo come in francese buon inverno. In questo caso però è scritto senza l'H, Bon Iver. È un periodo importante nella sua vita, anche un periodo di sofferenza. Viene lasciato dalla ragazza e decide quindi di ritirarsi e suonare dei demo. Questi demo avranno molto successo. Lui stesso ne pubblicherà 500 copie che distribuirà alla stampa e ai blog. Il suo primo album è For Emma Forever Ago, l'8 giugno 2007 esattamente, e il secondo album invece, che peraltro è quello che ascolteremo, si intitola semplicemente Bon Iver, Bon Iver, e lo ascoltiamo nel brano Towers.

Bon Iver, una voce molto particolare. Bon Iver è anche il titolo dell'album, il brano Towers, e il primo grado che ha individuato Luigi Avarone è abbastanza curioso, ovvero i luoghi strani dove sono stati registrati alcuni album. Per nel caso di Bon Iver sono più di uno, proprio i due album che abbiamo citato, cioè For Emma Forever Ago, quello scritto dopo la rottura, lo portò ad andare in una baita costruita nel 79 dal padre, dove appunto si mise a suonare e tra l'altro disse: non sono andato lassù per registrare un disco, tagliavo la legna da solo e cacciavo per procurarmi il cibo, ma la musica è stata solo una parte del processo per placare quella strana sensazione che avevo dentro. Mi sono seduto e ho iniziato a lavorare sulle canzoni. E ugualmente ha fatto in un'altra occasione, cioè proprio nell'album che abbiamo ascoltato, perché si decise a spostarsi a Fall Creek nel Wisconsin in una clinica veterinaria dove appunto registrò con il fratello il brano e l'album che abbiamo ascoltato. Questo ci porta verso un altro luogo curioso e verso Cassandra Wilson, che a un certo punto per Belly of the Sun si recò in una stazione ferroviaria abbandonata a Clarksdale nel Mississippi. E così arriviamo forse al suo album più bello e anche più noto, perché Cassandra Wilson, figlia di un chitarrista e bassista blues, Herman Foulkes, registrò questo Blue Light Till Dawn esattamente quando morì il padre. E il titolo si riferisce, come lei stessa ha raccontato, a una situazione e dice: a una festa si usa una luce blu per creare una certa atmosfera. Il titolo si riferisce a quella luce, a quel blu che lascia il posto all'alba e dopo l'after hours, il crepuscolo prima dell'alba. Questa dunque anche la spiegazione del titolo, da cui appunto noi ascoltiamo proprio Blue Light Till Dawn.

Blue Light Till Dawn è un disco da avere di Cassandra Wilson, e il prossimo grado qui su Radio 3 si riferisce all'Honorary Degree Berklee College, che è stato dato nel 2020 alla Wilson e nel 2012 a Mulato Astacchè. Il Berklee College of Music conferisce quindi la laurea honoris causa a individui che hanno conseguito straordinari successi professionali nel campo delle arti e che incarnano i valori educativi del college e il suo impegno verso i più alti standard di attività musicali e creative. Naturalmente sto leggendo esattamente quello che appunto significa e che si trova nel sito della scuola meravigliosa di Berklee. E questo ci porta a Mulato Astacchè, che è stato ed è un importante musicista nato nel 1943, etiope, ed è il primo studente africano del Berklee College of Music. Ha suonato ed è stato amato da molti compositori e direttori d'orchestra come Duke Ellington. In questo caso lo troviamo in un album, anche questo assolutamente da consigliare, Mulatu Steps Ahead del 2010, The Way.

The Way to Nice, intesa come Nizza, ed è il brano tratto da Mulatu Steps Ahead del 2010, Mulatu Astaché. È arrivato un messaggio che in realtà aspettavamo tutti. C'è un certo non so che di 007, scrive Massimo. È il cromatismo celebre di Goldfinger che in qualche modo riecheggia. Il prossimo passaggio si ha grazie alla colonna sonora di un film importante, Broken Flowers 2005, scritto e diretto da Jim Jarmusch, con Bill Murray, grandissimo, Sharon Stone fra gli altri, Jessica Lange, Tilda Swinton, insomma un grande film e soprattutto una grandissima colonna sonora, perché si va appunto da Mulatu Astaché a Marvin Gaye e a Gabriel Fauré. Ecco dunque che arriviamo a questo grande compositore, la sua sonata per violino numero 2 in mi minore, opera 101, scritta nel 1916 e che fu data per la prima volta in concerto dalla Société Nationale de Musique con Louis Capé al violino e lo stesso compositore al pianoforte. Ecco dunque questa versione incisa da Gerson Leon al violino, Jonathan Fournel al pianoforte ed è il terzo movimento, allegro non troppo.

Gabriel Fauré, sonata numero 2 in Mi minore per violino e pianoforte, opera 108, terzo movimento, allegro non troppo. Si tratta di un album Fauré Sonatas for Violin and Piano Transcriptions di Kerson Leong, violinista, Jonathan Fornell al pianoforte. Il grado, in questo caso, qui a 6 gradi di Radio 3, è interessante, riguarda la sordità. Sappiamo che molti musicisti sono diventati sordi o comunque hanno avuto sempre qualche problema con l'udito, ma in questo caso appunto parliamo di Fauré, che negli ultimi 20 anni della sua vita ha sofferto di una progressiva sordità. Tra l'altro il brano che abbiamo ascoltato riguarda proprio questi ultimi anni. Tra l'altro c'è un netto contrasto fra la musica che ha composto da giovane e proprio quest'ultimo periodo invece molto più appassionato ma anche più introspettivo. E il prossimo celeberrimo musicista. In una recente intervista Pete Townshend ha raccontato che praticamente è sordo. Se voglio suonare un brano molto heavy ho difficoltà, perché se mi siedo con un amplificatore per chitarra e lo suono a tutto volume, se voglio sentire quello che sto facendo devo usare le cuffie. E ancora, anche se non tengo il volume delle cuffie troppo alto, il suono stesso della chitarra, il modo in cui suono, che è il suono che ovviamente ha causato il danno in passato, aggrava il mio problema attuale. Mi provoca una sorta di necrosi timpanica e un fischio fortissimo nelle orecchie. Pare che tutto sia nato durante una celebre esplosione della batteria di Keith Moon sul palco nel 1967, e comunque l'uso di volume molto alto. Questo ci permette di arrivare a una novità discografica appena uscita, proprio appena nel vero senso. Live at Eden Project, registrato esattamente il 25 luglio del 2023, sono gli Who, insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, che eseguono alcuni dei loro brani più famosi, tipo The Acid Queen, Pinball Wizard, Baba O'Reilly, e in questo caso è proprio Pinball Wizard.

0: Novità discografica uscita il 29 maggio, The Who Live at Eden Project, 25 luglio del 2023, e questa era Pinball Wizard. Il prossimo grado riguarda invece delle canzoni che hanno nel titolo nomi di musicisti, e certo The Who è facile. Who Are You, 1978, pare che questa canzone sia nata quando Pete Townshend, uscendo ubriaco da un bar, cadde addormentato e appoggiato a un portone, dove poi venne svegliato da un poliziotto al quale disse "Who are you? Chi sei?". E anche nel prossimo caso è proprio una canzone che ha appunto nel titolo il nome di band o musicisti, in questo caso è Georgie Fame, e si tratta di Blossom Dearie. Blossom Dearie è stata una grande cantante, grandissima, tra l'altro un periodo in Francia, e ha collaborato con la sorella di Michel Legrand e ha fondato un gruppo importante di musica vocale jazz, e racconta appunto al New York Times nell'81: ero a Londra nel 66 quando un contrabbassista mi disse che avrei dovuto ascoltare Georgie Fame, mi disse che mi sarebbe piaciuto, infatti fu così, mi piacque moltissimo. Sweet Georgie Fame.
1: Oh, the next song is called Sweet Georgie Fame. Isn't that cute? Song I wrote for Georgie Fame. Where is he? Huh? Oh, there you are. Are you ready? I hope I get these lyrics right now, and the chords, and the tag. Oh. Okay, let's see. Oh yes, Sweet Georgie Fame.

0: Thank you.
1: E ci siamo presi anche il grazie di Blossom Derry. Sweet Georgie Fame dal vivo al Ronnie Scott nel 67, il celebre locale londinese. Il brano è tratto da una bella raccolta di 6 CD che si intitola Discover Who I Am, The Fontana Years, London 66-70, appunto. Ed era il secondo CD. Ultimo grado di questa scaletta di Luigi Avarone qui su Radio 3. Ed è riguarda le etichette discografiche. Spesso i cantanti fondano una propria etichetta. Vale per Frank Sinatra, vale per moltissimi altri, per non parlare di Peter Gabriel. E dunque, per la Derry, da una bella raccolta di 6 CD che si intitola Discover Who I Am, The Fontana Years, London 66-70, appunto. Ed era il secondo CD. Ultimo grado di questa scaletta di Luigi Avarone qui su Radio 3. Ed riguarda le etichette discografiche. Spesso i cantanti fondano una propria etichetta. Vale per Frank Sinatra, vale per moltissimi altri, per non parlare di Peter Gabriel. E dunque, per la Derry, la Daffodil Records, e per Matthew Olson, la Gondwa Records,

esibivano al Matt and Fred Jazz Club. Ecco dunque come arriviamo all'ultimo ascolto. Any ever changing view, mountains, trees and seas. Questo è un panorama meraviglioso, come peraltro la musica che lo rappresenta, di Matthew Allsole.

Grazie per i vostri messaggi, l'appuntamento è per domani, quindi a me non resta che ringraziare anche Andrea Perrone che è stato con noi e Luigi Iavarone in regia. Grazie e buon ascolto di Radio 3 da Luca Lagnani.

1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: Flessibilità sull'energia, via libera di Bruxelles. Il commissario Dombrovskis fino al 3% del PIL, ma non per il taglio delle accise. Giorgetti soddisfatto, recepite le proposte dell'Italia. Trump: Teheran accetta di non avere l'atomica, vedrò Khamenei. Poi conferma la sfuriata Netanyahu. Il premier israeliano contro leader europei, vergognoso come proteggono gli islamici radicali. 212esimo anniversario dell'arma dei carabinieri. Mattarella al comandante generale: le vostre competenze sono preziose nell'attuale condizione internazionale. Siete in 21 teatri operativi per portare pace e rispetto dei diritti. Erano donne, da Paolina Borghese a Giovanna d'Arco, racconti per il teatro incentrati su 5 storiche figure femminili. L'autrice, Gioia Costa, avevano tutte un coraggio da leonesse. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Bruxelles concede dunque 14 miliardi in più all'Italia per investire sulle energie rinnovabili. Soddisfatto Giorgetti, il ministero si riserva comunque di formulare proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie. L'inviato.
3: Alla fine arriva anche la soddisfazione personale del ministro dell'economia Giorgetti. La commissione ha recepito le nostre proposte, frutto di un lavoro lungo, serio e riservato, una cosa impensabile fino a qualche mese fa, ha detto. C'era attesa per il discorso del commissario all'economia Dombrovskis e già era filtrata la disponibilità della commissione alla flessibilità per le spese energetiche. Oggi la conferma: si potrà derogare al patto di stabilità all'interno della clausola di salvaguardia già prevista per le spese per la difesa. Lo 0,3% annuo di queste potrà essere destinato a misure che accelerino la transizione energetica e l'uscita dalla dipendenza dai combustibili fossili. No, invece, a misure che ne possano incentivare il consumo, come il taglio delle accise o i sussidi per le bollette. Nel discorso di Dombrovskis anche un appello a preservare la sicurezza e la difesa dell'Eurozona. E ancora attenzione alla stabilità finanziaria, soprattutto in alcuni paesi in cui si rilevano squilibri, tra gli altri anche l'Italia. Da Bruxelles, Filippo Golia, GR3.
2: E quanto deciso da Bruxelles è al centro del dibattito politico.
4: Vinciamo e dettiamo la linea. Per la maggioranza ai sì di Bruxelles la flessibilità è un successo del nostro paese. Nonostante, ricorda il centrodestra, qualcuno parlasse di richiesta inesaudibile. Prevale il buonsenso, esultano Forza Italia e Noi Moderati, mentre Fratelli d'Italia ricorda anche un altro obiettivo ormai raggiunto: l'accordo, sempre in Europa, sul regolamento rimpatri, presentando alla Camera i risultati nel contrasto all'immigrazione irregolare. Sara Chelani.
5: Un meno 53% sul 2025 degli sbarchi. Nel 2024 e nel 2025 siamo a meno 50% rispetto all'anno precedente.
4: Ossessionati dall'immigrazione non hanno capito che il problema è l'emigrazione, ribatte Elly Schlein presentando la proposta di legge del PD sul diritto a restare dei giovani.
6: Dall'aumento salariale di 200 euro sui nuovi contratti stabili attivati, diritto alla casa, borse di studio per i dottorati.
4: Dal Nazareno parlano di vittoria di Pirro sulla flessibilità, riguarda le rinnovabili, ricordano i 5 Stelle, mentre il governo ha puntato sul gas. PD e Movimento, con AVS e Italia Viva, in una mozione unitaria chiedono di riconsiderare le spese per il riarmo, finanziando piuttosto sanità e contrasto al caro energia. Lucio Bondi, GR3.
2: Le vostre competenze sono preziose nell'attuale condizione internazionale, così il presidente Mattarella, incontrando al Quirinale il comandante generale dei Carabinieri Salvatore Luongo e una rappresentanza dell'arma in occasione del 212esimo anniversario dalla fondazione.
7: I carabinieri sono una parte integrante dell'identità dell'Italia, parole con cui il presidente Mattarella celebra al Quirinale il 212esimo anniversario dell'arma e lo fa elogiando il suo costante impegno al servizio dei cittadini.
8: Prestate in un ambito delicato ed essenziale per la dignità delle persone, per la legalità dell'economia, per la coesione sociale.
7: Controllo del territorio, capacità di ascolto, le caratteristiche per il capo dello Stato dell'impegno quotidiano dei carabinieri, le cui stazioni, ricorda, sono state un presidio di libertà in questi 80 anni di vita della Repubblica. Ma a causa dell'attuale precaria situazione internazionale, il ruolo dell'arma, sottolinea Mattarella, è prezioso anche fuori dai nostri confini.
8: Non soltanto per le funzioni che le sono assegnate di polizia militare. In ben 21 teatri operativi, che sono caratterizzati da conflitti sovente devastanti. Nell'ambito di missioni internazionali, multilaterali cui partecipano le nostre forze armate per prestare opera di pace e di rispetto dei diritti umani.
7: Con Jacopo Teodoro, Valentino Russo, GR3.
2: E siamo alla guerra in Iran. Nelle scorse ore ancora raid incrociati delle forze di Teheran e di quelle statunitensi nel Golfo Persico. Incertezza sui negoziati, ma Trump resta ottimista. La corrispondente.
0: In un'intervista per un podcast del New York Post, Donald Trump ha detto che l'Iran avrebbe accettato di rinunciare alle armi nucleari e che gli piacerebbe incontrare la guida suprema Mojtaba Khamenei. Probabilmente succederà prima o poi. Khamenei è pienamente coinvolto nei negoziati. Credo che abbiano molto rispetto per lui, ha aggiunto Trump, che è anche tornato sulla telefonata di fuoco con il premier israeliano Netanyahu, confermando di averlo definito pazzo, ma sottolineando anche di lavorare molto bene con lui. Intanto, in un'audizione alla Camera dei rappresentanti, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che il conflitto tra Israele ed Hezbollah è diventato un grave ostacolo agli sforzi per porre fine alla guerra in Iran e di auspicare che l'ultimo ciclo di colloqui di alto livello in corso a Washington possa sfociare in una dichiarazione congiunta sul cessate il fuoco. Rubio ha anche detto che l'operazione militare americana si è conclusa e gli attacchi contro Teheran sono di natura puramente difensiva. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Alle dichiarazioni di Trump replicano i pasdaran iraniani, secondo cui i negoziati sono interrotti, e rivendicano l'ultimo attacco al Kuwait in cui una persona è stata uccisa e oltre 60 sono rimaste ferite. In risposta, il paese del Golfo, che nega di aver concesso territorio e spazio aereo per attacchi contro altri paesi, ha espulso due diplomatici di Teheran. E mentre non si fermano gli attacchi incrociati anche tra Israele ed Hezbollah sul fronte libanese, del conflitto con Teheran torna a parlare anche il premier israeliano Netanyahu, l'inviata.
9: Dei suoi recenti dissidi con Trump, Netanyahu nell'intervista alla CNBC dice: a volte abbiamo disaccordi tattici, ma li appianiamo sempre. Il regime iraniano cadrà, si dice certo, il premier israeliano, ma non so quando. E sul presidente francese Macron, che ha definito ingiustificabile l'escalation in Libano. I leader europei non hanno fegato, dice Netanyahu, di schierarsi contro i barbari. 3.516 le vittime dei raid israeliani dal 2 marzo scorso nel paese dei Cedri. Due paramedici uccisi nel sud nella loro ambulanza, stessa sorte per un soldato dell'esercito libanese. Hezbollah rivendica un attacco contro le truppe israeliane nel nord di Israele e razzi sull'Alta Galilea, intercettati anche oggi. A Gaza, un medico palestinese che stava venendo a studiare in Italia è stato arrestato al valico di Kerem Shalom. L'esercito israeliano lo accusa di essere un operativo di Hamas. La famiglia di Mahmoud Najjar, che ha perso la moglie e 4 figli in un bombardamento, chiede di conoscerne condizioni e luogo di detenzione. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR3.
2: L'altro fronte di guerra in Ucraina, il Cremlino minaccia rappresaglie contro Kiev per l'attacco a un autobus nel Donetsk, almeno 8 le vittime, 2 morti anche nella parte occupata della regione di Zaporizhia, 3 invece le vittime a Kramatorsk per un attacco di Mosca. Il presidente ucraino Zelensky difende il raid delle scorse ore contro raffinerie a San Pietroburgo e il segretario generale della NATO Rutte da Kiev avverte i giovani russi: vi manderanno a morire al fronte, dice. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Così su X la premier Meloni parla della strage di migranti dati alle fiamme ad Amendolara. La notizia dei fermi, aggiunge, rappresenta un passo importante verso l'accertamento della verità. Il mio pensiero va alle vittime e alle loro famiglie. L'Italia, conclude la premier, non arretra davanti alla barbarie. Nel pomeriggio, sul caso, conferenza stampa di inquirenti e investigatori. Episodio di gravità inaudita, dice il procuratore di Castroville. La risentiamo.
10: Gli indagati
11: davanti a microfoni e telecamere per fare il punto su una strage che ha scosso profondamente anche chi indaga. Episodio di gravità inaudita, dice infatti il procuratore di Castrovillari, Alessandro D'Alessio.
10: Sono stati identificati, ma aspettiamo l'avallo scientifico, anche le 4 povere vittime, e hanno intorno ai 20 anni.
11: 3 afghani e un pakistano, tutti braccianti. Secondo quanto ricostruito finora, chiedevano di essere pagati, regolarizzati e per questo tragicamente puniti. Episodio ricostruito velocemente, sottolinea il procuratore, l'arresto dei due pakistani 31enni scattato quasi in flagranza e indagini che hanno consentito, dice ancora con tutte le cautele del caso, di raccogliere gli indizi di reato. Sulla stessa linea il questore di Cosenza, Antonio Borelli.
12: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento. Io ho 34 anni di servizio, un fatto di questa crudeltà non mi era mai capitato.
11: Sul movente il procuratore spiega che non è ancora stato accertato, ma aggiunge il caporalato e la guerra per il controllo dei campi è una delle piste. Bruno Sokolovic, GR3.
2: Il Ministero della Giustizia ha trasmesso al Quirinale la relazione della Procura Generale di Milano sulla Grazia Nicola Minetti. Smentite le indiscrezioni su Festini e nessuna irregolarità nell'adozione del figlio uruguaiano. Confermate anche le gravi condizioni di salute del minore. La Procura esclude i procedimenti pendenti all'estero e segnala l'attività di volontariato dell'ex consigliera. Ora le valutazioni tornano alla Presidenza della Repubblica. Tromba d'aria, alberi abbattuti, allagamenti. Roma duramente colpita dal maltempo che ha causato pesanti disagi alla viabilità, bloccando ampie zone della città. Forti piogge anche nel nord Italia, con grandinate e raffiche di vento in Lombardia e Veneto. A Padova ha messo in sicurezza il tetto della Basilica di Santa Giustina, temporali anche su Emilia-Romagna e Toscana. Siamo alla cultura, 5 ritratti, Colette, Cristina di Belgioioso, Paolina Borghese, Caterina da Genova, Giovanna d'Arco. Erano donne, sono racconti per il teatro. Domani la presentazione a Roma, l'intervista all'autrice Gioia Costa.
13: Bambina ero ribelle, indocile, rumorosa.
14: 5 protagoniste così diverse, che cosa le lega?
15: Mi sono accorta che è il coraggio. È stata una storia molto pesante quella delle donne. Quelle che oltre il matrimonio hanno comunque fatto qualcosa hanno avuto un coraggio da leonesse.
14: Sentiamo proprio le voci.
15: Sicuramente quando si scrive per il teatro si scrive ad alta voce, questo è innegabile.
14: E si legge anche ad alta voce questo libro.
15: Loro si raccontano in prima persona e tutto quello che raccontano è vero, perché poi io mi sono molto documentata e non c'è inganno. Mai, avevano tutte in maniera molto diversa un forte amore per la vita che viene fuori, questa apertura che ci lascia molto sorprese e molto grate.
14: Chi vorrebbe essere?
15: In qualche modo un po' tutte, però l'ultima che ho scritto è stata Colette. Devo dire che Colette mi ha proprio rubato il cuore. Gatta e Tigre è stata una grande seduttrice ed è stata una donna di una libertà infinita.
13: Sei tu che mi hai fatto scrivere e così hai inventato la mia libertà.
14: Francesca Cosentino, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Carlo Silveri e Alessandro Campanella, tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
16: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: 18:58 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste a Milano Est verso Brescia, coda per traffico intenso. Tra Bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est verso Milano, 2 km di coda, il traffico è congestionato. Sulla A8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Legnano verso Varese, le code a tratti per il traffico intenso. Sulla A26 Genova-Voltri, Gravello-Natoce, tra il Bivio con la diramazione Stroppiana-Santia e Vercelli verso Gravello-Natoce, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente al chilometro 116 che ha visto coinvolte 2 vetture, una di queste è ribaltata. All'interno del tratto chiuso ci sono 3 km di coda. A1 Milano-Napoli 30 minuti, tempi di percorrenza stimati tra Bivio A1, raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso Marconi direzione Firenze, qui ci sono code a tratti e traffico intenso. Sulla A22 Brennero-Modena coda per incidente tra Rovereto Sud e Alavio verso Modena in direzione del Brennero, il traffico è bloccato invece per un incidente, per l'incidente di cui sopra. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
18: In collaborazione con il CIS.

0: basato sulla storia vera di Almerigo Grills.
1: Albatross Press Agency, così si chiamerà la nostra agenzia di stampa. Libera come noi, come l'uccello dalle ali più grandi del mondo.
0: In prima visione.
2: Lo faceva per informare, per raccontare guerre sconosciute.
0: Francesco Centorame, Giancarlo Giannini. Un film di Giulio Base. Albatross. Venerdì 21:20. Rai 3.
3: Rai Radio 3.
4: Per la prima volta in Italia, una mostra riunisce le 240 opere delle collezioni Biagiotti-Cigna. Scopri Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia, fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto, su mart.tn.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
5: Ci sono dei falsi movimenti che in questo momento stanno imperversando sulla scena cinematografica, mentre autentici, veramente autentici, sono i conduttori di Hollywood Party di questa sera. Il dottor Alberto Anile e il dottor Dario Zonta. Che piacere sentirvi e vedervi.
6: Grazie Fisio, grazie.
5: Ma veramente, guardi. Dottor
7: buonasera,
5: Zonta, lei c'è.
7: Lei c'è. Io ci sono, lei mi vede, mi intravede, mi sogna,
5: certo,
7: mi ammira.
5: Infatti.
7: Tutto, no, tutto
5: vedo
7: insieme,
5: tutto. Vedo
7: confuso.
5: Tutto, non c'è niente di falso.
7: Vedo
5: qui.
7: Tutto.
5: Nessun movimento esatto. Falso. Cioè.
6: Doppi no, sensi, no, no. Doppi sensi.
7: Doppi sensi, e beh, Fisio è raffinatissimo, Alberto, come sappiamo.
6: Andremo però a decrittare. Allora, caro esatto, Dario, esatto. Ti dico come è andato l'ultimo weekend cinematografico.
7: Benissimo.
6: E me lo dico anche a me stesso perché li leggo in questo momento. Partiamo dal decimo posto, Passenger, Tuner l'accordatore, o Tanner l'accordatore, Amarga Navidad di Almodovar, di cui parleremo dopo. Al settimo posto torna, dopo molti anni, Kill Bill, ma è la versione rimontata che mette insieme primo e secondo film.
5: Bisogna andare con la merenda a vedere.
6: Esattamente, lunghettino.
7: Eh sì.
6: Però subito al settimo posto è interessante come risultato. Sesto, Il Diavolo Veste Prada 2. Quinto, The Mandalorian and Grogu. Quarto, Michael e Jackson. Terzo, Obsession. Secondo, King Marrakesh. E primo, Backrooms, che sta andando benissimo anche negli Stati Uniti. Con, insomma, non leggiamo i denari perché...
7: I denari sono entusiasmanti questo. Beh, siamo entrati... È nel mese di giugno, come vi sarete accorti, e quindi la temperatura sale, insomma tutta una serie di congiunture che, come sappiamo, portano a una certa sofferenza, e il botteghino le sale, però insomma questo è. Forse manca anche qualche film,
6: sì.
7: Tutti i film che hai citato sono, però insomma,
5: aspettiamo con ansia Spielberg che ci porti un po' una ventata di ottimismo da far ridiventare interessante. Non voglio dare consigli brutti, ma insomma rapinatori che siete in giro, i cinema ormai non fanno più gola proprio, non sono posti da visitare.
7: Direi proprio di no. Direi proprio di no. Ebbene, e questo invece era il nostro box office. Abbiamo due notizie. Una ha a che fare con la scomparsa di Giacomo Piperno, che è stato un attore e un doppiatore dalla carriera molto lunga ed eclettica. Aveva 90 anni, ha avuto una vita professionale che si è distribuita tra il piccolo e il grande schermo. È morto al Policlinico Umberto di Roma, era il papà di Giovanni Piperno, che quindi noi salutiamo affettuosamente.
5: Gli mandiamo un abbraccio.
7: Regista, documentarista, esatto. Il papà ha veramente, Fisio, Alberto, passato in tanti, passato insomma, ha recitato, ha interpretato ruoli drammatici, storici, comici,
6: di
7: veramente
6: tutto,
7: molto
6: sì.
7: Eclettico sul grande e piccolo
6: da Sacco Benigni,
7: Panzetti,
6: Benigni, Piccolo Diavolo
7: più volte, esatto Gianni Amelio, poi Lucchetti con Il Portaborse e poi veramente
6: Splendor di Scola, Il Camorrista di Tornatore.
7: Appunto, se guardiamo questa filmografia, stiamo citando film dalla magnitudo, dalla caratteristiche diverse, quindi è stato capace di così essere e interpretare, attraversare storie, esperienze cinematografiche molto diverse l'una dall'altro. È scomparso all'età di 90 anni e noi abbracciamo i figli che hanno dato oggi la notizia.
6: E poi c'è un'altra notizia che forse è la notizia di cinema, perché è quella che si sta dibattendo di più, soprattutto sul web, ma non solo lì. È una querela iniziata almeno 10 anni fa, quando Anastasia Kinski ha accusato Wenders di non voler togliere, adesso non ricordo se è un minuto o 2 minuti, dal suo primissimo film, quando lei aveva 13 anni, Falso Movimento, in cui recitava in questa scena nuda con Rudiger Vögler, una scena che può essere imbarazzante, senz'altro lo è stata per lei, anche se dopo molto tempo. Per 10 anni ha tentato con i suoi avvocati di far tagliare questa scena e la polemica da sotterranea è diventata scoperta negli ultimi tempi, soprattutto da quando, credo pochi giorni fa, Wenders, ricevendo il Deutsche Film Prize, un premio in Germania, ha apertamente dichiarato: oggi le sensibilità sono cambiate, viviamo in un mondo diverso da mezzo secolo fa, come gestire il patrimonio cinematografico? Possiamo e dobbiamo tagliare una scena che ha fatto male a un'attrice che ho ammirato e ammiro, non voglio portare il fardello da solo. Con questo, insomma, riportando, gettando la palla in campo e dicendo: attenzione, se tagliamo un film dopo tanto tempo si apre un dibattito enorme. Il dibattito è proseguito, è aumentato, e solo poche ore fa, credo 3 ore fa, Wenders ha annunciato che il suo film Falso Movimento del 75 viene ritirato dalla disponibilità, dalla distribuzione anche in piattaforma. Ha chiesto scusa senza se e senza ma a Nastassja Kinski e ha anche aggiunto: è fondamentale che la nostra società trovi modalità adeguate per confrontarsi con opere cinematografiche controverse del Novecento e si apra nuovi processi di apprendimento e nuove prospettive. Il film tornerà disponibile solo dopo un confronto approfondito e una soluzione condivisa anche con Nastassja Kinski. Solo allora, anche se dovesse richiedere tempo, e dopo aver trovato un accordo comune, renderemo di nuovo disponibile il film. La querelle si chiude qui, ma in realtà apre una questione che potrebbe essere decisiva nei
7: giorni
6: e negli
7: anni. Il tema è enorme.
2: Chi vivrà vedrà a questo punto, esatto. Anche per altri film. E avete altre notizie, dottori?
6: No.
2: Allora, ve la do io una notizia. Torniamo al quiz. Isabel da Bologna era rimasta in sospeso con il suo quiz di qualche settimana fa. Ve lo ricordo, bisogna indovinare l'attore o l'attrice, il ruolo interpretato dall'attrice o dall'attore e il titolo del film. Però di fondamentale c'è una cosa sola: ascoltare gli indizi, ma il numero di telefono 335-56-34-296, indizi del quiz.
0: Il primo indizio è: l'attore protagonista è anche un disc jockey. Il secondo indizio è: il film è tratto da un romanzo che è opera prima dell'autore e anche il film stesso è opera prima del regista. Il terzo indizio è: una scatola è la chiave di tutto. L'indizio Jolly è che uno dei personaggi del film è un cane che ha il nome di un famoso ballerino, cantante e showman statunitense.
6: E i nostri ascoltatori cominciano a scriverci anche sulla questione Kinski, come immaginavamo, ma il dibattito sarebbe enorme. Adesso andiamo invece a tutt'altro argomento e ripartiamo con la musica.

0: te. Chi sta per te?
1: E con il bacino che Gigi D'Alessio manda a Donna Sofia, una sua canzone niente male del 2002, parliamo, come avrete immaginato, di Sofia Loren, perché è uscito questo colossale omaggio che Marcello Garofalo, che è un giornalista, scrittore, saggista, anche romanziere, è romanziere tradotto anche negli Stati Uniti, ha appena messo insieme, è stato presentato al Salone del Libro di Torino, ed è, dicevo, un omaggio monumentale perché è sostanzialmente un libro fotografico, ma pensato, organizzato e con importanti apporti testuali, innanzitutto dello stesso Marcello Garofalo, che ci fa tornare a indagare una carriera vastissima, enorme, per certi versi sottovalutata e sicuramente da riscoprire. Marcello, ci senti? Sei in linea?
2: Sì, buonasera, vi sento.
1: Ecco, che piacere averti. Senti, quanti sono i film della Loren? Li hai mai contati tutti?
2: Sì, sì, sono 98, compresi i lavori per la televisione. E questo libro, infatti, cerca di raccontarli proprio tutti, partendo appunto dalle prime partecipazioni attoriali di Sofia Loren dal 1950, quindi da Cuori sul mare, fino ad arrivare alla Vita davanti a sé, quindi nel 2020. E beh, insomma, ha attraversato veramente decenni. E il suo personaggio è un personaggio davvero importante, forte, perché ha cercato sempre l'autenticità, liberandosi da alcune sovrastrutture. Diciamo anche questo, che prima di lei il ruolo femminile era sempre relegato a quello di casalinga, di vamp, di pin-up, di peccatrice redenta o irredenta, e quindi la donna non poteva mai essere sconfinante nei domini maschili. Arriva lei e piano piano, anche con l'aiuto dei suoi mentori, che sono Carlo Ponti e De Sica, come tutti sanno, lei riesce a costruire un personaggio in grado di affrontare anche ruoli accanto a star hollywoodiane importantissime, senza perdere la sua importanza appunto di attrice e di donna. Se voi rivedete Timbuktu, il film dove lei è accanto a John Wayne, è lei nel finale a salvare John Wayne. Ecco, quindi sì, diciamo che la sua carriera è costruita molto attentamente. Questo libro, che è stato voluto dalla Film Commission Campania, cerca proprio di trovare quel fil rouge che ha fatto sì che la signora Loren diventasse da attrice a icona, a leggenda. C'è senza perdere la sua umanità.
1: Sì, sì, proprio
2: e
1: su
2: la
1: questo
2: sua napoletanità.
1: Scrivi una cosa che mi sembra molto bella nella parte tua testuale. È noto che il sex appeal e la simpatia mediante i quali Loren li afferma con sorrisi affabili, mai troppo maliziosi, sono fattori che il pubblico, sia maschile che femminile, riconosce e apprezza. Sofia ha intuito che la seduzione è più forte della sessualità, con cui non bisogna mai confonderla. Non è un processo interno alla sessualità a cui generalmente la si riconduce svilendola. È una vocazione irresistibile a saturare lo spazio e dare un valore ai segni in superficie, alle inflessioni della voce, alla casualità del gesto ingenuo. Per cui Sofia Loren è contemporaneamente diva, questo lo aggiungo io, è anche una persona normale, quindi per questo può essere amata e non invisa o invidiata, come può essere capitato ad altre grandi dive fatali, diciamo.
2: Esatto, sì. È proprio così. Infatti Sofia è riuscita a conquistare qualsiasi pubblico, insomma, per cui la sua caratteristica è stata proprio quella di affiancare al fascino femminile un rigore, un senso della famiglia, della lealtà, dell'onore, della disciplina, della resilienza E quindi poi diciamo pure che in tutta la sua carriera lei non ha mai interpretato un personaggio cattivo, e questo non è un caso. Quindi Sofia in alcuni titoli può essere audace, può essere provocante, ma sempre internamente buona. E Giuseppe Marotta, che ha scritto, come sapete, L'oro di Napoli, diceva proprio questo, che Sofia è bella dentro. E diciamo anche questo, che lui aggiungeva, che prevarrà sempre, per esempio, su Gina Lollobrigida, la cui grazia era perfetta, centimetrata, quasi inumana, che riusciva a essere artificiosa, leziosa, e invece questa Sofia, che aveva questi fianchi guizzanti, questa iperbole di seno, ricordiamo tutti la famosa scena con De Sica del Mambo in Pane, Amore e e lì addirittura Marotta la paragona a una figura di Picasso che si scompone e si ricompone.
1: Anche Marotta era un genio, averli dei recensori geniali come lui. Senti, Marcello, sentiamoci un pezzettino di un film, non diciamo che cos'è, tanto lo riconosceranno subito tutti, te prima di tutti.
2: Sì.
0: Lo sapete quello che ci hanno fatto quei turchi che comandate voi altri? Lo sapete quello che ci hanno avuto il coraggio di fare in un luogo consacrato? Sotto gli occhi della Madonna? Ditelo, lo sapete?
3: Pace, pace.
0: Sì, pace, bella pace. Me l'avete rovinata per sempre questa figlia. Adesso è peggio che è morta.

0: Ecco, la Ciociara naturalmente, il film per cui Sofia ha avuto l'Oscar. Marcello Garofalo, cosa possiamo dire della Ciociara che non si sia già detto e ridetto?
1: Ma vorrei dire soltanto una cosa, insomma, che proprio la sequenza che abbiamo appena ascoltato, in cui Cesira, Sofia in lacrime, lancia quel sasso contro la jeep degli alleati per poi poggiare un solo ginocchio sulla terra e singhiozzare con le mani sul volto, è restata negli annali del cinema proprio come un monito che induce a non dimenticare mai il crimine costante, prepotente, direi sbracato e omicida delle guerre. E lei è riuscita a rendere anche solo con lo sguardo, in alcuni momenti, la disperazione di questa contadina che la guerra ha maturato e insieme ha distrutto.
0: Sfogliando il libro, ma almeno a me personalmente colpiscono dei titoli che non ho mai visto o ho visto tanto tempo fa e non ricordo più,
1: sì,
0: soprattutto il suo periodo anglo-americano, non so, Desiderio, sì, sotto gli olmi, dove era con Anthony Perkins, La chiave,
1: certo,
0: di Carol Reed, La miliardaria, certo, con Peter Sellers che si innamorò perdutamente della Lauren, Le DL diretto da Ustinov con Paul Newman partner. C'è qualcuno di questi film che tu hai riscoperto o scoperto del tutto facendo questo immenso lavoro?
1: Ma diciamo che il mio preferito tra questi è Diavolo in calzoncini rosa.
0: Ecco, non necessariamente tra questi, uno qualsiasi della carriera della Lauren che non...
1: Ma io, allora, a parte questi titoli americani, che è fondamentale rivedere, perché ricordiamo una cosa, che al di là di De Sica, al di là di Scola, al di là di Risi, eccetera, la Lauren è stata diretta da registi come Stanley Kramer, come Harry Hathaway, come Carol Reed, come Michael Curtiz, come George Cukor, come Martin Reed, come Sidney Lumet. E questo, voglio dire, è piuttosto interessante. Perché? Perché quando si parla di lei e del suo cinema, in realtà vengono fuori sempre e soltanto gli stessi tre o quattro titoli, ma si dimentica che appunto tra questi 98 ci sono dei veri gioielli. Quindi anche i film italiani, per esempio, degli esordi, io invito a rivedere le due commedie di Blasetti, ma anche Pellegrini d'amore di Andrea Forzano, e ci troviamo in galleria il primo film di Mauro Bolognini, sì, dove lei è spiritosissima, una commediante già nata. E quindi anche poi queste commedie più semplici, questi film più popolari, andiamo poi a scoprire che erano scritti da Brancati, da Pasolini, da Moravia, da Flaiano, da Pratolini,
2: quella è l'industria del cinema italiano che dava
1: quindi
2: profondità a tutto ciò.
1: Esattamente.
2: Senti Marcello Garofalo, abbiamo parlato di questo libro in termini anche del fatto che è un libro fotografico, no? Allora volevamo chiederti qualcosa su questa ricerca fotografica, perché ciò arricchisce enormemente, anzi il libro è principalmente agli occhi, vengono colpiti, diciamo così, da questo sfoggio, da questa ricerca fotografica, da quello che si chiama l'apparato iconografico. Ecco, che tipo di lavoro hai fatto o avete fatto per andare appunto a riportare, e che cosa secondo te, ecco, emerge da questa altra storia, diciamo, iconografica che tu realizzi attraverso il libro?
1: Io dico questo, che in qualsiasi libro di questo tipo, che comunemente viene chiamato coffee table book, in genere si tiene presente che le immagini debbano essere preponderanti a danno dei contenuti. Intanto, noi abbiamo cercato invece di abbinare una, certa professionalità sia nei testi che nelle immagini. Il libro contiene più di 600 fotografie che sono state selezionate una a una, e molto spesso qual è stata la sfida? Quella di raccontare è attraverso l'accostamento di alcune fotografie un film. Io non avrei potuto fare questo senza il contributo di un graphic designer che io conosco dagli anni 90, che ha lavorato con me nei libri che ho fatto su Leone, eccetera, Bertolucci, che è Riccardo Bizzicari. La qualità del libro è data dalla stampa. Il libro è stampato da Dario Cimorelli, che è un editore di libri d'arte, e lui stesso ha voluto controllare la qualità tecnica fotografia per fotografia, in modo tale che il libro risultasse, ecco, qualcosa che non era mai stato fatto prima su Loren, al di là del
0: risultato
1: fatto
0: raggiuntissimo, Marcello.
1: Ecco, ti ringrazio. Fantastico. Ma la cosa importante che vorrei dire è che ci sono tanti libri su Sofia Loren come icona, ma pochissimi come lavoratrice instancabile del cinema. Sì. Io ho voluto soffermarmi sulla sua intelligenza attoriale. Ecco, questa è stata la scommessa. Poi, diciamo che ho voluto saldare anche un debito di gratitudine verso questa attrice che ha insegnato a generazioni intere a sognare, a piangere, a ridere e a resistere, direi a resistere. Quindi, se la sfida è vinta, soltanto i nostri lettori ce lo potranno dire, però insomma, allora, noi ce l'abbiamo messa tutta.
0: Grazie, grazie Marcello, del tuo meraviglioso intervento, del tuo meraviglioso libro, Sofia Loren, edito da Dario Cimorelli Editore e curato da Marcello Garofalo.
3: Allora, dottor Anile e dottor Zonta, si stanno avvicinando molto gli ascoltatori, però ripeto, 335-56-34-296, bisogna indovinare il ruolo, l'attore o l'attrice che lo interpretano e il titolo del film. Ma adesso io vorrei una recensione, un secondo me, dottor Anile.
0: Ma sì, lo possiamo rilasciare.
4: Secondo me.
5: Rubrica di opinioni cinematografiche.
0: Questa sera parliamo di Amarga Navidad di Pedro Almodóvar. La trama dell'ultimo film del grande regista spagnolo non andrebbe raccontata tutta, perché il regista è sempre bravo a condurre per mano lo spettatore, aprendo e chiudendo sentieri narrativi che possono portare a orizzonti imprevedibili. Ma un accenno va fatto. Diciamo che Almodóvar ha messo in scena una specie di suo doppio, un regista cinematografico che non gira un film da 5 anni, e scrive una sceneggiatura in cui mette in scena anche lui un suo doppio, una regista che ha girato solo 2 film però di culto e che sopravvive facendo pubblicità. Questa regista a sua volta comincia finalmente a scrivere un suo possibile nuovo film. Tutti e 3 i registi, l'autore Almodóvar, il regista di cui racconta e la regista che da questi viene raccontata, mettono sfacciatamente dentro il proprio lavoro la propria vita e il proprio dolore, e anche la vita e il dolore di chi gli sta accanto. Cosa normalissima per chiunque scriva un testo di finzione, ma non sempre gradita da chi vi si riconosce e non sempre corretta. Il film è un sinuoso percorso all'interno dell'argomento autofiction e un pudico coming out di Almodóvar a proposito della difficoltà di fare cinema oggi, a 76 anni, con la fama che si porta dietro e in un momento storico che non è facile per la creatività e lo è ancora meno per il cinema. Tra citazione e autocitazione, Almodóvar gioca a modo suo con Fellini e Bergman soprattutto, mescolando 8 e mezzo e Persona. E mi viene in mente che un soggetto del genere sarebbe stato adatto anche a Woody Allen, che del maestro riminese e del maestro svedese è un ammiratore ben prima di Almodóvar. Presentato a Cannes, dove non ha avuto premi, Amarga Navidad, che significa in italiano Natale amaro, è stato salutato da alcuni con perplessità se non delusione, la conferma di un talento in disarmo che qui ha almeno lo spirito di ammetterlo, ed altri invece come un'opera magnifica, un atto di resistenza creativa e di fiducia nella scrittura. Personalmente non ho soluzioni, credo che capiremo meglio Amarga Navidad tra qualche anno, fuori dall'urgenza di decodificare il senso presente di un artista che forse ha esaurito da tempo la sua urgenza creativa e che forse ha invece ancora molto da dire. Quella che è certa e facilmente verificabile in sala è la padronanza narrativa e stilistica di un autore che resta originale e inimitabile e che rimpiangeremo quando deciderà, sotto il peso degli anni, della fama e di questi tempi difficili, di non darci più neanche opere che possono apparire fragili e irrisolte, come può apparire questa.

0: Ecco, questa che state ancora sentendo si chiama L'invasione degli ultracorpi, è un pezzo di cantautore torinese, si chiama Marco Notari o Notari, non so, è un pezzo del 2011. Perché? Perché parliamo di cinema e fantascienza grazie alla riproposizione di un libretto di metà anni 70 che si chiamava e si chiama oggi grazie alla Q-Press Cinema e Fantascienza. Gli autori in copertina sono il compianto Goffredo Fofi e Marcello Flores, il professor Marcello Flores, che è qui con noi in collegamento, giusto?
1: Sì, buonasera.
0: Pronto, buonasera, ma molto piacere, Flores. Professore di storia contemporanea nell'Università di Trieste e Siena, si è occupato moltissimo di totalitarismo, di genocidi, di diritti umani, ma negli anni 70 aveva questa passione accanita, interessantissima, approfondita, come si capisce leggendo il libro, per il cinema di fantascienza. Com'è nata questa cosa e soprattutto l'amicizia con Fofi, che poi ha dato origine a queste e ad altre poi forme di collaborazione?
1: Ma l'amicizia con Goffredo nasce nel 1967, ho conosciuto tramite, mi sembra, o Gianni Volpi o qualcuno altro dei torinesi con cui aveva fatto la rivista Ombre Rosse, siccome viaggiavano, io stavo a Roma in quel periodo, studiavo all'università a Roma, l'avevo conosciuto, eravamo rimasti in contatto e poi dopo, nel 75, dopo che però avevamo fatto questo libretto, mi sono trasferito a Milano proprio nella sua casa, perché lui abbandonava la casa di Milano per andare a vivere a Napoli, la sua esperienza meridionale, diciamo così, tra le tante delle sue vite, e quindi andai a sistemarmi con la mia famiglia in casa sua. Era un personaggio già assolutamente notevole, era ovviamente di alcuni anni più vecchio di me, quindi era una sorta di fratello maggiore, e soprattutto aveva questa passione per il cinema. Io soprattutto leggevo la fantascienza, avevo dal primo numero di Urania in avanti, e quando però propose di fare un libretto sul cinema di fantascienza, siccome molti di quei film, non tutti ovviamente, li avevo visti, lui invece li aveva visti praticamente tutti, era capace di ritrovarli in qualsiasi condizioni che all'epoca erano molto più difficili di oggi.
2: Sì, e soprattutto di una grandissima memoria dotato, perché non c'erano gli MDB, no, all'epoca, quindi no, sappiamo, certo, tutti quanto riuscisse a ricordare i dettagli delle scene, i nomi di tutti gli attori. È bello, Marcello Flores, anche ricordare che questa riedizione, no? Perché originalmente è un libro del 75 della edizione Aiace. Aiace, sì, è nata proprio dagli Aiace Torino, da quell'esperienza che tu hai citato, dei Ombre Rosse, no? Soprattutto la prima serie, quella dei famosi 8 numeri, che poi di fatto hanno cambiato un po' la scena critica della critica cinematografica italiana. E poi lui, Volpi, fonda con un gruppo di esercenti e cinefili l'Aiace di Torino. Iniziano queste pubblicazioni, Marcello Flores, che hanno anche uno spirito, non mi verrebbe da dire, non so se didattico, oppure rivolto proprio anche agli esercenti, cioè c'è un'idea, no, di, ecco, questo è il panorama del cinema di fantascienza entro il 75, anche ad uso e consumo di chi volesse fare delle retrospettive, c'era questo aspetto, giusto?
1: Sì, sì, era un aspetto insieme didattico, perché lui voleva e racconta, dice quali sono i grandi registi, anche quelli considerati di serie B e che però nella fantascienza vanno per la maggiore, e poi ci sono i grandi invece, insomma, da Losey, che nel 1961 gira I Dannati, e poi a Kubrick, Il Dottor Stranamore, e via via, insomma, fino a Odissea 2001, ma è un servizio quello che vuole fare in qualche modo, dire: guardate, il cinema è ricco, non sono soltanto le cose che trovate facilmente. Un cinema d'essè può vivere e campare proprio perché riesce a offrire una programmazione completamente diversa, ma di alta qualità o comunque anche divertente, perché molti di questi film non erano poi di eccelsa qualità, però erano film che potevano attirare un pubblico soprattutto giovane.
0: E infatti il libro funziona ancora benissimo. La terza parte del libro, che forse è la più nutrita, è una filmografia commentata delle opere che allora Fofi e Flores consideravano rilevanti e probabilmente lo sono ancora. Tra il 1902, quindi c'è anche parecchio muto, si comincia con Le Voyage dans la Lune di Georges, sì, Méliès, fino a Zardoz di famigerato Zardoz di Burman del 74, che non recensite benissimo, però leggo il pezzettino finale perché è veramente gustoso. L'utopia, il vortex, che è questo McGuffin che c'è al centro del film, è pretesto per una metafora religiosa piuttosto fumosa e scostante, e le molte idee belle del film si trovano disinnescate e svilite da questa combinazione Rusconi-Adelfi. Perfettamente allora, comprensibile tanto... anche oggi.
1: Certo, intanto devo dire per rispetto della verità che il 90% di queste schede di film ha fatto Goffredo, ecco, perché era lui il cinematografaro, quindi io ho dato dei suggerimenti su dei libri che erano diventati poi dei film, quindi sono stati inseriti dentro, eccetera, però per quello che riguarda la filmografia, che è la parte ancora più divertente, utile in qualche modo, sì, di questo libretto, certo, dobbiamo dare a Goffredo tutto il merito che aveva. Insomma, io gli ho fatto molto volentieri da spalla in questa operazione.
2: Marcello Flores, ricordiamo che arriva, sì, al 75, quindi è pre Star Wars, per capirsi, che è del 77 se non erro, cioè comunque prima di un'altra poi stagione del cinema di fantascienza, sì, che poi porterà tantissime altre esperienze.
0: Flores, non ci lasci, ma mandiamo un pezzettino di film che è Il pianeta proibito, e poi ne parliamo subito dopo.
3: Non gli attribuite dei sentimenti, però Roby non è che una macchina, ma con una forza tremenda da sradicare questa casa dalle sue fondamenta.
4: Se mal guidato, potrebbe essere uno strumento di morte.
3: No, dottore, neanche se io fossi lo scienziato pazzoide dei libri gialli, perché Roby è provvisto di una valvola di sicurezza. Comandante, posso avere in prestito quella sua formidabile pistola? Grazie. Roby, punta quest'arnese a quel Frutex Altaricus, là fuori. Fuoco. Capisci come funziona?
5: Sì, dottore, è un semplice disintegratore.
3: Perfetto. Ora girati in qua. Puntalo sul comandante. Mira esattamente fra gli occhi. Fuoco. Vedete? È innocuo. Nel suo subconsciente elettronico, il mio ordine e la sua inibizione a nuocere sono due forze uguali e contrarie. Annullato.
2: Ecco, questo è un frammento, anche sentirlo radiofonicamente è molto divertente, di Il pianeta proibito. Ne parliamo con Marcello Flores a proposito della pubblicazione di questo libro, Cinema e Fantascienza. Ecco, Flores, questo titolo che come si insinua nel panorama della vostra, di quella che all'epoca è stata la vostra analisi? Perché la fantascienza che voi avete raccontato è molto, diciamo, messa in relazione con la letteratura e anche a uno sguardo anche politico molto importante, come ce l'aveva sempre Fofi sul cinema. Flores, questo titolo che come si insinua nel panorama della vostra, di quella che all'epoca è stata la vostra analisi? Perché la fantascienza che voi avete raccontato è molto messa in relazione con la letteratura e anche a uno sguardo anche politico molto importante, importante come ce l'aveva sempre Fofi sul cinema, insomma. Come si ragiona intorno a questo film, su questi aspetti?
1: Ma,

0: politico che insomma è presente nel pianeta delle scimmie, per esempio, è presente anche in un film come Barbarella di Vadim, ovviamente Odissea 2001, ma c'è anche l'attenzione alla tecnologia, l'attenzione a vedere l'aspetto proprio tecnologico di modo in cui si riesce a seguire l'evoluzione. Da questo punto di vista ci sono tanti aspetti differenti. Per la parte più politica, ricordiamo anche Fahrenheit 451, per esempio, di Truffaut. Cioè, alla metà degli anni 60 erano usciti veramente tantissimi film interessanti. Alphaville di Godard, che Goffredo, insomma, dice sì, non è proprio un granché, insomma, ne avrebbe fatti alcuni migliori, per esempio. Però questa attenzione invece proprio alla logica tecnologica di un mondo che, ricordiamo, era quello che stava andando sulla Luna, era quello della corsa allo spazio di Stati Uniti e Unione Sovietica, e che nel 69 aveva portato l'uomo sulla Luna. E in più questi primi elementi, chiamiamoli oggi di intelligenza artificiale in qualche modo, no? Che riguardano robot, automi, eccetera, eccetera. Ma era quindi tutto un mondo molto, molto vasto. Questo era l'aspetto forse più interessante, rivedendo, come ho rivisto dopo tantissimi decenni, tutto questo elenco di film, che veramente la fantascienza era un mondo che copriva tantissimi aspetti diversi.
1: Ecco, nel frattempo Stefano da Imola ci scrive dicendo: dissento dal compianto Fofi, Zardoz è un capolavoro kitsch della sci-fi filosofica. E brevissimamente, Flores, perché abbiamo già la sigla, c'è un film recente di fantascienza che le sia piaciuto? Proprio il titolo secco.
0: Non recentissimo, Interstellar.
1: Ah, benissimo. Vabbè, siamo
2: Vabbè.
1: d'accordo, credo
2: Sì,
1: tutti
2: siamo
1: quanti.
2: d'accordo. Sì.
1: Marcello Flores,
2: Assolutamente.
1: grazie di essere intervenuto con Cinema e Fantascienza, riedito da Cupressa,
0: Grazie a voi.
1: firma Fofi Flores. Alla prossima.
3: E sul filo di lana Silvia da Genova ha indovinato.
1: Ale.
3: Allora, il film
1: Che
3: era Ogni
1: bello.
3: cosa illuminata. Il ruolo da indovinare era Alexander Perchov o Perchov, adesso non ricordo la pronuncia, e Eugen Utz è il protagonista di questo, il ruolo, e l'attore che lo ha interpretato. Bravissima, lei a sua volta dovrà fare un da testimone, fare il nuovo quiz di Hollywood Party.
1: E intanto
3: Chi ha
1: diciamo
3: realizzato
1: chi ha fatto la trasmissione, l'ha
3: Dottor
1: fatto
3: Anile, prego.
1: Francesca Levi, Maddalena Agnisci, Alessandro Boschi, Erika Favaro, Efisio Mulas,
3: Grazie,
1: Marcello
3: buonasera.
1: Garofalo, Marcello Flores, due Marcelli telefonici, e Dario Zonta, Alberto Anile che vi sta parlando,
3: Marina
1: Baglivo,
3: altrimenti proprio non si sarebbe sentito nulla.
2: Eh sì,
1: e
2: poi c'è sempre un De
1: Pasqualis
2: che c'ha
1: Claudio De
2: sempre a che dire.
3: Forse sta cercando
2: di sta sempre
3: Adesso
2: qui, lì,
3: a me mi è venuta una voglia di fare Revolution che neanche lo immaginate.
1: Siamo pronti, pronti alla Revolution.
3: Andiamo.
2: Ascoltiamoci.
4: Fino al 27 settembre al Mambo di Bologna, la mostra Giuseppe Chiari 1926-2026, partitura per un museo, celebra l'immaginario sonoro e visivo di un grande protagonista dell'arte italiana del Novecento, sostenuto dal PAC 2025 della DGCC del Ministero della Cultura.
5: RAI, Radio 3.
6: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. Nella serata, tempo ovunque in miglioramento, ma con qualche rovescio o isolato temporale ancora possibile tra Abruzzo, Molise e Puglia Garganica. Per domani, giovedì 4 giugno, situazione più stabile, ma con cielo non limpido perché interessato da nubi alte e sottili su buona parte del territorio. Al mattino, ancora qualche rovescio o isolato temporale sul Salento, ma con sono schiarite dal pomeriggio. A metà giornata nubi sparse

0: lungo l'Appennino e sulle Alpi, con qualche piovasco possibile a ridosso dei monti e sulla pianura tra Piemonte e Lombardia. Peggioramento più marcato per il nord-ovest verso sera, a causa di una nuova perturbazione che porterà temporali in fascia pedemontana e sulla Liguria a tarda sera e, soprattutto nelle ore notturne, sulla Lombardia. Centro e sud con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per fine giornata. Vento debole o localmente moderato e mari generalmente mossi, ma con rinforzi in arrivo verso sera tra Liguria e Alta Toscana. Temperature stazionarie al nord, in aumento al centro e in parziale diminuzione sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: E poi ieri avete chiesto più soldi, avete chiesto contratto e vi hanno dato fuoco?
2: Sì, sì.
1: Per quello tu volevi contratto,
2: mi parli contratto,
1: hai chiesto un contratto,
2: no contratto, no contratto, no soldi, no contratto.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Sarebbe facile ridurre la storia di Amendolara a una faccenda di immigrazione. Caporali pakistani uccidono braccianti pakistani, una questione interna alla comunità, problemi loro. Ma non è così e non è neanche una storia soltanto di immigrazione. La verità è che l'Italia assomiglia sempre di più al sud degli Stati Uniti ai tempi della guerra di secessione, cioè una società la cui economia si fonda sugli schiavi. Oppure, se si vuole cercare un paragone più contemporaneo, l'Italia ha alcune delle caratteristiche di Israele. Nello stesso territorio convivono persone che hanno pieni diritti di cittadinanza e altri che vengono costretti a uno stato di inferiorità e illegalità permanente, di minorità. E a loro si applica anche una giustizia diversa, brutale, spietata. La violenza, che sia lo sterminio dei palestinesi o il rogo dei lavoratori pakistani, è la conseguenza della segregazione. E la distinzione fra esseri umani con diritti e tutele e altri che ne sono privi rende possibile la tragedia. I fatti ormai li conoscete: lunedì alle 12.45 due caporali pakistani sono arrivati con un minivan in una stazione di servizio a Roseto, in provincia di Cosenza, hanno fatto scorrere la benzina e hanno dato fuoco. Dentro al minivan c'erano quattro uomini, quattro lavoratori arrivati dal Pakistan che sono bruciati vivi. Un quinto afghano si è salvato. Ne avete sentito parlare un po' in tutte le trasmissioni di Radio 3, in particolare A tutta la città ne parla. A quanto si apprende, la colpa di questi cinque uomini era soprattutto quella di essersi ribellati. Non volevano più pagare gran parte del loro misero salario per la raccolta delle fragole, intorno ai 40 euro al giorno, ai loro sfruttatori che li taglieggiavano chiedendo soldi per andare sui campi, per tornare, per dormire, per mangiare. Ora, l'empatia e l'indignazione per una simile morte, una simile tragedia, non devono però offuscare la capacità di leggere quello che c'è dietro. È difficile immaginare che caporali pakistani possano operare in questo modo senza un rapporto con le organizzazioni criminali italiane che controllano il territorio, in questo caso la 'Ndrangheta, e che possano muoversi così senza la connivenza delle imprese italiane che beneficiano di quel sistema di reclutamento e sfruttamento. I quattro uomini morti infatti non erano soltanto dei lavoratori, erano lavoratori che stavano cercando di esercitare il potere dei senza potere, cioè cercare un po' di forza nell'unione delle loro fragilità. E proprio questo i caporali non potevano accettare, che qualcuno mettesse in discussione l'ordine che avevano imposto e che è funzionale a tutti coloro che ne traggono profitto, che sono tanti quelli che ci guadagnano da questo sistema, perché l'Italia è sì una repubblica fondata sul lavoro, ma in questo lavoro si include il lavoro degli schiavi. A Milano, è notizia di questi giorni, c'erano lavoratori pagati meno di un euro e mezzo all'ora per costruire il nuovo consolato americano. Non è agricoltura, non è Calabria, non è mafia e non sono neanche italiani i protagonisti. Un'azienda di costruzioni americana, Cadel, un amministratore delegato turco, lavoratori indiani. Italiano però è il contesto che rende possibile lo schiavismo, in piena luce, nella città più visibile d'Italia. E italiani, per fortuna, sono anche i due pubblici ministeri che hanno disposto il controllo giudiziale del cantiere, Mauro Clerici e Paolo Storari. Proprio Paolo Storari conduce ormai da anni inchieste sullo sfruttamento nei settori cruciali del cosiddetto Made in Italy. Uno dopo l'altro, praticamente tutti i grandi marchi della moda sono finiti sotto inchiesta per lo stesso schema. L'azienda con il brand famoso ha sempre ordini superiori alla sua possibilità di produzione. Si affida quindi a un appaltatore italiano che fa scudo e questo appaltatore poi, a sua volta, si affida a laboratori cinesi dove i lavoratori sono picchiati, incatenati, pagati pochissimo. Ovviamente il marchio famoso dice sempre che non poteva immaginare che a produrre i suoi costosi capi di abbigliamento fossero poi persone trattate così. Poi ci sono i rider e le piattaforme che li gestiscono, anche questo è oggetto delle inchieste di Storari a Milano. Conosciamo ormai le storie di retribuzioni minime e ritmi che hanno fatto spesso parlare di schiavismo digitale o algoritmico. Qualcosa sta migliorando, ma solo sotto la pressione della procura e delle autorità indipendenti come quella per la concorrenza. Ecco, al di là delle responsabilità individuali che spetta sempre soltanto ai giudici accertare, è ormai evidente che in Italia l'intera economia è in grado non soltanto di tollerare lo schiavismo, ma sembra quasi averne necessità, quasi fosse un ingrediente cruciale del patto sociale. Le imprese lo legittimano perché pensano che altrimenti i consumatori dovrebbero rivolgersi alla concorrenza magari all'estero, cioè a importazioni da paesi dove i lavoratori sono trattati altrettanto male. Noi consumatori non riusciamo a convivere con l'idea che una parte del nostro benessere derivi dallo sfruttamento estremo di persone senza diritti, e allora diamo tutta la colpa a qualcun altro, alla grande distribuzione, ai trafficanti, alle mafie, loro sono cattivi, noi no. E la politica continua a garantire costante materia prima per questo nuovo schiavismo, cioè i migranti disperati tenuti per legge in una condizione di sostanziale illegalità o comunque di assenza di ogni prospettiva di integrazione e potere contrattuale. Così, inevitabilmente, l'unico impiego possibile è in condizione di sfruttamento. Prendiamo i numeri del 2025 censiti dalla campagna Ero Straniero, che nel suo rapporto scrive questo: relativamente ai flussi 2025 sono 14.349 i permessi di soggiorno in via di rilascio dalle prefetture, su 181.450 quote stabilite dal governo per gli ingressi. Quindi soltanto 8 persone su 100 fra coloro che nel 2025 sono entrati regolarmente in Italia col decreto flussi poi hanno davvero ottenuto un contratto di lavoro e un permesso di soggiorno. Molti altri sono entrati ma hanno visto svanire il contratto promesso per giustificare l'ingresso, altri ancora hanno il contratto, il permesso di soggiorno, ma vengono comunque risucchiati dall'illegalità di un sistema nel quale ci sono ormai intere filiere di produzione completamente rette sullo schiavismo. Lidia Vicchi è un'avvocata esperta di immigrazione e lavora in Calabria con ASGI, l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. In che modo tragedie come quella di Amendolara si legano al modo in cui è costruita la politica di immigrazione regolare, in particolare il decreto flussi?
2: Il decreto flussi consiste nel far arrivare con un visto d'ingresso una persona straniera in Italia perché un'azienda chiama lo straniero in Italia. Gli stranieri arrivano quindi in Italia con un regolare visto d'ingresso, dovrebbero poi andare in prefettura e formalizzare il contratto di lavoro, a quel punto la questura rilascia un permesso di soggiorno. Questo non avviene, perché in primis appunto imprenditori senza scrupoli italiani fanno arrivare queste persone in Italia, dopodiché in realtà il lavoro non esisteva e nel frattempo però si sono chiaramente fatti pagare quella che è una vera e propria tangente in realtà per fare questa richiesta, presentare questa richiesta in prefettura, e poi lo straniero arriva in Italia e rimane senza permesso di soggiorno perché appunto il datore di lavoro scompare.
1: Che cosa si potrebbe fare nell'immediato per ridurre le aree di illegalità nelle quali si sviluppano le filiere di sfruttamento dei caporali?
2: Nell'immediato si potrebbe, per esempio, per provare a ridurre il campo di azione dei caporali, si potrebbe per esempio obbligare le prefetture, in caso in cui ci sia una situazione di cittadino straniero arrivato in Italia che poi non riesce a concludere la procedura perché il datore di lavoro scompare, obbligare e dare indicazione alle prefetture che in questo caso va rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione, perché gli strumenti ce li abbiamo, solo che non possono essere lasciate alla discrezionalità della prefettura.
1: Il PNRR aveva messo a disposizione 200 milioni di euro per finanziare 13 progetti pensati proprio per superare gli insediamenti abusivi, per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Sono stati spesi soltanto 108 mila euro su 200 milioni. E nell'area interessata dalla vicenda dei quattro braccianti pakistani, su 2,66 milioni affidati al comune di Corigliano Rossano sono stati spesi 0 euro. Il PNRR finisce a fine mese, a fine giugno. Sappiamo cosa succede alle economie che si illudono di poter prosperare sul lavoro povero o addirittura sullo schiavismo. Hanno meno incentivi a investire per aumentare la produttività, cercano di proteggere settori a bassi margini senza prospettive di crescita, difendono le rendite invece che inseguire la crescita. La violenza a un certo punto diventa lo strumento per reprimere le proteste di chi porta il peso di questo modello estrattivo. Certo, noi consumatori potremmo boicottare l'acquisto di tutte le fragole per un mese, nella speranza di colpire quelli che sono i beneficiari ultimi del caporalato, ma servirebbe a poco. La vera questione riguarda il modello complessivo, il tipo di capitalismo che l'Italia vuole avere. Forse è ora di fare qualche scelta un po' drastica e riconoscere che questa agricoltura che prospera sugli schiavi, non solo in Calabria ma anche in Calabria, così come questa moda che ha bisogno dei costi cinesi anche nei laboratori italiani, non merita alcun sussidio, alcuna indulgenza, alcuna celebrazione. Questo Made in Italy è fondato sullo sfruttamento e condanna il paese a una bassa crescita. Mentre noi celebravamo le presunte virtù dei produttori italiani e del chilometro zero, denunciando i rischi delle importazioni dall'estero, le condizioni all'estero per i lavoratori miglioravano e in Italia peggioravano. Senza migranti sfruttati come schiavi, le nostre aziende non sarebbero più competitive e dovremmo importare le fragole e i pomodori dalla Spagna e dal Marocco. Benissimo. Per i diritti dei lavoratori ha fatto molto di più la globalizzazione che la retorica della sovranità alimentare e i sussidi a un settore, quello agricolo, che impiega sempre meno persone, ormai sono intorno al 2,5% degli occupati, ma ne danneggia molte, per esempio rifiutandosi di ridurre le sue emissioni inquinanti. Diteci come la pensate a revolution@rai.it.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

La nuova stagione del Teatro alla Scala ti aspetta, con 13 titoli d'opera, 7 di balletto e oltre 40 concerti. Scopri tutta la programmazione su www.teatroallascala.org.

Un saluto da Luisa Santacesaria alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Radio 3. Bentornati a Radio 3 Suite. In regia Giovanna Natalini, alla parte tecnica si alterneranno questa sera Andrea Perrone e Marina Baglivo. Il nostro numero per inviarci sms e messaggi WhatsApp durante la serata è 335-56-34-296. Alle 20:30 trasmetteremo il radiodramma Sotto il Bosco di Latte. È un adattamento radiofonico del testo di Dylan Thomas, Under Milk Wood, realizzato da Vinicio Capossela e prodotto da La Cupa. Mentre intorno alle 22:30 trasmetteremo un doppio cartellone dedicato al Festival Trame Sonore di Mantova, che si è concluso ieri. Il primo concerto che trasmetteremo è del trio Vecando, insieme alla violista Jennifer Stum, che eseguono il quartetto per pianoforte archi mi bemolle maggiore opera 47 di Robert Schumann, un concerto registrato il 30 maggio. E invece il secondo cartellone è un cartellone leaderistico con il baritono Hanno Müller-Brachmann e il pianista Gabriele Carcano, che interpretano Schwanengesang di Franz Schubert. Sono concerti entrambi registrati a fine maggio al Teatro Bibiena di Mantova. Ma adesso iniziamo con la nostra copertina.

0: Wenn dein Mütterlein, dai Kindertotenlieder di Gustav Mahler, eseguito dal baritono Hanno Müller-Brachmann, che sarà il protagonista del nostro secondo cartellone, e dal pianista Henrik Heilmann. Apriamo il nostro panorama e andiamo a Genova, dove debutta in prima nazionale domani, 4 giugno, e sarà in replica fino al 7 giugno, negli spazi dell'ex caserma Gavoglio, I Persiani di Eschilo, che è una nuova produzione che celebra il 50° anniversario del Teatro della Tosse. È una produzione con la regia di Giovanni Ortoleva, regista e drammaturgo, che è collegato con noi al telefono. Abbiamo il piacere di avere qua. Benvenuto Giovanni Ortoleva.
1: Buonasera ad ascoltatrici e ascoltatori. Salve.
0: Dunque, I Persiani di Eschilo, parliamo un po' di questo testo. È la più antica opera teatrale che ci sia pervenuta interamente. La data è 472 avanti Cristo. Di che cosa parla questo lavoro e come mai è ancora così attuale?
1: Ma la tragedia racconta per l'unica volta nella storia della tragedia greca un fatto di cronaca che molto singolarmente non riguarda i greci, o meglio sì, ma riguarda la sconfitta a Salamina, che per i greci era stata la vittoria in realtà, ovvero si mette dalla parte degli sconfitti. Eschilo, in modo assolutamente sorprendente, decide di incarnare la parte di coloro che i greci hanno sconfitto, che lui stesso ha sconfitto, perché si dice che lui stesso avesse combattuto in quella battaglia, e racconta quindi in un testo praticamente privo di azione scenica, che si basa tutto in realtà sulla poesia, sul verso, su ciò che i personaggi innalzano. Si basa sull'attesa di questo risultato della battaglia, che arriva e sconvolge, manda completamente a gambe all'aria la società persiana e l'impero persiano. E diciamo che in questo momento storico credo sia di un'importanza capitale riflettere su quello, di nuovo ancora e profondamente, su quello che è la guerra, perché non è così importante, a mio avviso, che persiani siano in qualche modo gli iraniani, che Susa sia proprio nell'Iran che ora sta venendo bombardato in una delle guerre più scellerate e senza senso che siano mai state pensate nell'ultimo centinaio di anni, ma non è tanto importante questa contingenza e questa precisa ricorrenza. In qualche modo, per me il fatto è proprio riflettere su quanto come nazione, come paese, come occidente siamo di nuovo scivolati nel richiamo della guerra in modo così noncurante, così scivoloso. E di fatto i Persiani parla nient'altro se non di che orrore e di che devastazione è la guerra. È un modo di guardare la realtà.
0: Esatto, dalla parte dei vinti, quindi è anche una grande lezione questo testo, come dire, letto oggi e da parte di Eschilo, di una modernità straordinaria. Dunque, io so che lei si trova già nel luogo in cui
1: sì,
0: domani, esatto, sta per appunto avvenire la prova generale dello spettacolo, cioè, ma della messa in scena dei Persiani di Eschilo. Vogliamo parlare un po' di questo spazio, della ex caserma Gavoglio di Genova. Ecco, che tipo di spazio è, anche per presentarlo ai nostri ascoltatori, e anche che tipo di operazione ha fatto lei per adattare l'azione in relazione a questo luogo?
1: Ma l'ex caserma Gavoglio è uno spazio veramente molto singolare, perché sorge in un quartiere che è considerato popolare, che tanti genovesi non frequentano, ma che ha appunto questo enorme anfiteatro in qualche modo al suo interno. È un enorme spazio circondato dai resti appunto di una caserma ancora con vetri rotti, è lo spazio chiaramente della fine di qualcosa, e in qualche modo il testo parla proprio di questo, perché oltre che della fine di un impero si parla proprio della fine di un uomo, della fine dell'umanità. Dunque metterlo in scena in un luogo che porta ancora i segni della fine di qualcosa, ci dà veramente la quadratura al cerchio. Il mio lavoro poi qua dentro è stato piuttosto radicale, come Eschilo chiede in qualche modo. Dunque quello che c'è in scena, quello che abbiamo portato in scena e messo al centro di questo grande spazio scenico è un letto a baldacchino vuoto, perché il letto è una figura, è un luogo ricorrente di questo testo, che si svolge appunto sulla tomba del re defunto Dario, ed è il luogo in cui si piange, in cui le donne piangono l'assenza dei mariti, ma evidentemente un letto un letto senza rete, senza materasso, senza cuscini diventa immediatamente una piccola tomba. E di fatto è proprio a questo che mi sono voluto collegare, pensando insomma all'ambiguità del luogo letto, che è sì il luogo della procreazione, della nascita, ma è anche il luogo dove a volte non ci si risveglia, ed è un luogo in cui la piccola famiglia scenica che ho creato va a finire.
0: Ecco, a proposito di anche di piccola famiglia, come dice lei, il rapporto tra il gruppo di attori che è coinvolto nei Persiani di Eschilo, sia con lei direttamente, ma anche con il Teatro della Tosse, è interessante, perché intanto si tratta di attori che sono di generazioni diverse e in qualche maniera sono tutti, insomma, personalmente legati anche al Teatro della Tosse, che con questa rappresentazione appunto celebrate.
1: Sì, è un ritorno in qualche modo, ho deciso di fare un lavoro fortemente basato sull'identità. Quando pensiamo alla tragedia in greca, pensiamo alle grandi masse che si muovono sul palco. Invece la mia scelta di andare a un numero così ristretto di attori viene dal fatto che volevo portare in scena proprio una famiglia, mostrare come la guerra sia un fatto di identità, di sangue, e dunque mettere in scena questo passaggio di testimone tra il padre e il figlio, e come la guerra sia in qualche modo un'abitudine che ci scorre nel sangue, appresa come un modo di sorridere. I tre attori sono tutti e tre attori che sono sì effettivamente molto legati a qua, perché Enrico Campanati è un attore che è stato un volto storico, è il volto storico del Teatro della Tosse negli ultimi tantissimi anni, non saprei neanche dire quanti. Valentina Picello è una delle attrici più famose in questo momento e più affermate giustamente in Italia, ma ha fatto i suoi primissimi spettacoli qua e ci ho lavorato anch'io diverse volte con estremo piacere, mentre Pietro Giannini, che è un giovanissimo, ha 25 anni se non sbaglio, ha avuto proprio Enrico come primo maestro, quindi vederli duettare sul finale nell'esodo e scomparire insieme in qualche modo è proprio per me molto emozionante, perché diventa evidente che è un lavoro su un passaggio di testimone, su un incontro. È un incontro, è un piccolo modo di ritrovarsi intorno a questo tema e di riflettere su quello che significa questo per la città, per noi, per la nostra società in questo momento.
0: E dunque io ricordo ai nostri ascoltatori che I Persiani di Eschilo va in scena negli spazi della ex caserma Gavoglio di Genova da domani 4 giugno fino al 7 giugno. E io la ringrazio molto, Giovanni Ortoleva, per essere stato con noi qua a Radio 3 Suite e averci raccontato di questo bellissimo progetto. Grazie mille.
1: Grazie infinite. Ci tengo solo ad aggiungere che saremo in scena anche al Teatro Romano di Fiesole il 23 giugno e al Paolo Pini di Milano il 26 e ad Ancona all'Anfiteatro Romano il 28. C'è una piccolissima tournée dopo.
0: Benissimo, la ringrazio molto.
1: Grazie a lei. Buona serata.

0: Franz Schubert, Ganymede, lead per voce pianoforte, arrangiato per soprano e quartetto d'archi da Jacques Gandard e interpretato da Sandrine Piot, soprano, e dal Quatuor Psophos. E da Genova ci spostiamo adesso a Cagliari per parlare del Festival di Arti Performative Giornate del Respiro, che arriva alla sua sesta edizione, è iniziato oggi e andrà avanti fino al 14 giugno. È un progetto di Sardegna Teatro e abbiamo il piacere di parlarne con la sua curatrice, Giulia Muroni. Benvenuta.
1: Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
0: Dunque, il Festival Respiro, come dicevo, è alla sua sesta edizione e presenta un cartellone che è molto ricco e diciamo che ha un suo focus sulle arti performative, quindi danza, musica, teatro e non solo. Ci racconta come ha selezionato gli ospiti di quest'anno e anche cosa li accomuna, perché appunto è dedicato proprio alla scena performativa italiana più creativa, innovativa.
1: La programmazione di quest'anno, ma che connota un po' le giornate del respiro in queste edizioni, è una programmazione internazionale, quindi che dà uno sguardo non soltanto sulla scena performativa nostrana, italiana e sarda, ma su quella sulle sperimentazioni creative che ci sembrano più interessanti e che incontriamo grazie a tanti contesti internazionali in cui siamo presenti, grazie ai contesti di rete e da cui anche apprendiamo delle pratiche. La scelta curatoriale è quella di dare spazio a contesti e artiste che sappiano fare i conti con il reale e interrogarsi circa le possibilità di restituire uno sguardo autenticamente originale e creativo che abbia un precipitato immediato sul reale. Ma questo non significa rinunciare alla sperimentazione, ma anzi aprire a differenti possibilità di abitare lo spazio della scena.
0: Ecco, a proposito degli ospiti internazionali e anche che portano le proprie storie con sé e nei loro progetti artistici, mi piacerebbe soffermarmi su due eventi in programma. Uno è quello della coreografa palestinese Samar Haddad King. E appunto oltre a lei, appunto da un artista che arriva dalla Palestina, ce n'è anche un'altra che arriva da un territorio che in questo momento è attraversato da un momento di enorme appunto dramma per via della guerra, che è l'artista libanese Tania El Khoury. Vorrei chiederle di raccontarci qualcosa dei progetti che porteranno al Festival del Respiro.
1: Allora, il lavoro di Samar Haddad King intanto sarà da noi in prima nazionale e intorno a questo lavoro costruiamo una serata benefit, nel senso che grazie alla collaborazione con Sardegna Palestina i ricavi di questa serata andranno proprio all'operato e all'azione di Sardegna Palestina. Si tratta inoltre, noi abbiamo uno sguardo anche e la nostra azione si rivolge intanto in primo luogo agli artisti e alle artiste. Si tratta di artisti e artisti palestinesi che in questo momento sono in diaspora, sono nomadi e sono ospitate e abitano vari punti del mondo. E per la prima volta in Italia si ritrovano qui a portare un loro lavoro, Gathering, quindi una performance che è un lavoro che incrocia il teatro e la danza, ma che si offre anche come esperienza sensibile tra gli artisti e il pubblico, come un confronto diretto, ma sensibile perché riguarda anche i sensi. La scena sarà abitata da migliaia di arance, simbolo, non a caso simbolo della Palestina, e che sapranno raccontare appunto la storia di un villaggio assediato e in lutto. Tania El Khoury, artista libanese che vive nel Regno Unito, ha lavorato con una terapeuta per raccontare attraverso, si chiama Memoria degli Uccelli, per raccontare quindi con un componimento sonoro attraverso la metafora concreta della migrazione degli uccelli, anche che cosa significa la violenza politica che comporta lo spostamento dei viventi. Decidiamo e diamo uno spazio dunque a due artiste internazionali, ma anche da alcuni angoli prospettici del mondo, perché quando abbiamo deciso di pensare al respiro era l'indomani del Covid, era l'indomani della morte di George Floyd, non posso respirare, e oggi vogliamo anche ricordare che le morti per asfissia che abbiamo purtroppo, a cui abbiamo tristemente assistito adesso in Italia, in Calabria, sono un fatto, e che il respiro è qualcosa di indispensabile per esistere, per vivere, ma è anche un diritto che non è uguale per tutti e per tutte. E dunque ci sembra che dalla prospettiva anche privilegiata, perché no, del mondo artistico e creativo, possiamo utilizzare questa lente per raccontare il mondo.
0: Infatti mi interessava soffermarmi proprio sul tema del respiro che dà il titolo a questa manifestazione. Infatti ho letto nella vostra spiegazione, che appunto presenta il festival di quest'anno, il respiro è un'arte della mescolanza. È anche un veicolo, una metafora, una rifrazione di tensioni e possibilità di resistenza, e quindi anche un modo per mettersi in connessione con l'altro.
1: Beh, il respiro, e questo lo abbiamo appreso a un certo punto, nello stesso momento, contemporaneamente, nello stesso momento, in tutte le parti del mondo. Il respiro è qualcosa che rappresenta la relazione che ha a che fare con il corpo e il mondo. È nel momento in cui, con l'interiorità, ma anche la relazione con gli altri, nel momento in cui questo movimento che dal dentro, che dall'interno si confronta col mondo e con gli ambienti, nel momento in cui è apparso nocivo, dannoso, pericoloso, è stato in quel momento che abbiamo messo a fuoco come fosse anche appunto veicolo, strumento per raccontare punto di connessione, ma dunque anche frattura. È un territorio sempre straniero, e ci piace stare dentro questo territorio straniero, e lo facciamo non a caso da un territorio che è stato a lungo e in qualche modo continua ad essere una colonia, un territorio ai margini che vive una serie, sempre una forma di estraneità.
0: Dice per limiti geografici e anche, non so, in che senso di estraneità.
1: Per limiti geografici ineffabili, certamente, ma anche per delle precise scelte politiche, che sono delle scelte spesso molto succubi, molto dipendentiste, e che infatti si traducono in un territorio che vive tutta una serie di complessità, che ha ad esempio il più alto numero, la più alta concentrazione d'Europa di insediamenti militari, e che spesso è ancora il granaio d'Italia, o comunque un luogo dove mettere le carceri, un magazzino dove nascondere delle cose, che esiste purtroppo spesse volte solo in estate. E in realtà noi che siamo così a ridosso dell'estate desideriamo raccontare e agire e attivare delle prospettive altre, ulteriori, su quello che è possibile fare a partire da questa prospettiva.
0: Ecco, e riguardo alla connessione, anche alla relazione tra le persone di cui parlavamo prima, anche all'interno del tema del respiro, un'altra iniziativa, un altro evento che mi aveva colpito era anche quello della festa, dell'esperienza di studio sulla festa, concepita dal coreografo Vincent Giampino, che però appunto coinvolgerà direttamente anche il pubblico. Gli spettatori.
1: Sì, allora Vincent Giampino in realtà ha fatto già una call, ha fatto partire una chiamata per coinvolgere delle persone durante un momento estatico E anche lisergico, che è quello della vita notturna, è quello che comporta anche la pratica del treno, che sarebbe dentro, che sarebbe danzare, quasi in uno stato psicofisico di trance, danzare a lungo. Anche questo comporta, una modifica percettiva delle possibilità del respiro. Chi danza, questo lo sa, e lo sa col corpo, e questa possibilità indaga anche una relazione con gli altri, che è quella appunto del notturno e di quella, modalità di esserci.
0: Io ricordo dunque ai nostri ascoltatori che il Festival delle Giornate del Respiro inizia oggi a Cagliari e andrà avanti fino al 14 giugno 2026. Io la ringrazio molto, Giulia Muroni, curatrice delle
1: Grazie.
0: Giornate del Respiro, per essere stata con noi qua a Radio 3 e averci raccontato di questo bellissimo festival che invito tutte e tutti a esplorare e a visitare. Grazie mille.
1: Grazie. Buonasera.

0: Franz Schubert, Mignon, lead per voce e pianoforte, arrangiato per soprano e quartetto d'archi da Jacques Andard e interpretato dal soprano Sandrine Pio col Quatuor Psophos. E adesso ci fermiamo per un breve spot.
1: 1948-1958, il vetro di Murano e la Biennale di Venezia. Una selezione di 160 opere racconta un'epoca straordinaria di grande libertà ed inventiva. Le stanze del vetro, a Venezia fino al 22 novembre, ingresso gratuito.
0: E trasmettiamo adesso il radiodramma Sotto il bosco di latte. È un'opera con voci liberamente ispirata al testo di Dylan Thomas, Under Milk Wood, realizzato da Vinicio Capossela a partire da un'idea di Renato Striglia e prodotto dalla Cupa. Questo radiodramma è il frutto di un lavoro molto lungo, intenso, partecipativo, ha coinvolto all'incirca 50 voci, 56 per l'esattezza, tra amici della comunità torinese di Renato Striglia, ma anche artisti, compagni di viaggio di Vinicio Capossela, tra questi Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, Geppi Cucciari, Luciana Littizzetto, Nada, Patti Pravo, Ornella Vanoni. Le voci narranti sono quelle di Vinicio Capossela e di Paolo Rossi. Il radiodramma Sotto il bosco di latte è stato presentato in anteprima il 13 maggio nella serata di vigilia del Salone Internazionale del Libro di Torino, organizzata da Rai Radio 3 all'Auditorium Rai Arturo Toscanini, e questo radio racconto adesso verrà trasmesso interamente e sarà disponibile su Rai Play Sound per 2 mesi. Buon ascolto.
2: Una buona giornata a tutti, questa è l'anteprima di Pixel di giovedì 24 di ottobre, come sempre dall'imbarchino di Valentino. Lo vedevo stare per ore sul divano. Il mondo fuori, la musica dentro. La casa era piccola come una barca. Io ci zampeggiavo dentro, passeggiando a livello del suolo, potevo vedere riflessa nelle biglie dei miei occhi la scia di oggetti che la vita aveva depositato a strascico. Le spillette, i vestiti di pelle, i tatuaggi, i vinili, i fogli, i libri, i disegni, le fototessera, le scarpe Alden, lo stemma del toro, l'adesivo del San Paoli Calcio di Amburgo, un telefono a pulsante, una tastiera di computer senza schermo. Erano i mezzi di bordo che servivano a farlo galleggiare nella sua piccola casa imbarcazione, lungo la rotta solitaria che si era scelto. Su tutto si era depositato uno strato di polvere e grasso. Io ci camminavo sopra, senza restarci appiccicato. Mi piaceva camminare in mezzo a questi relitti poggiati dalla mareggiata della vita. Apparire e sparire nelle ombre della casa, guardare dai tubi, sorprendere il mio ospite tra le pieghe della sua ritirata quotidianità. Da fuori venivano i rumori del giorno, ma nella casa era sempre notte. Era una casa di ringhiera. Risuonava come un palco chiuso sul cortile. Le piante grasse facevano guardia alla finestra, come un piccolo avamposto di Arizona nella bruma piemontese. La solitudine del mio ospite era piena di voci. Voci che uscivano dal telefono e voci di assenti. Si sarebbe potuto dire di lui che era stato un beautiful loser del rock and roll, un DJ radiofonico che aveva dedicato la vita a diffondere tra le onde la musica dei cattivi maestri. Forse per questo mi aveva chiamato blues. Perché ogni vera musica ha al fondo un'anima nera, una bile nera, il demone della melanconia. E noi gatti, è risaputo, coi demoni abbiamo confidenza. La nostra presenza dilata lo spazio, in silenzio osserviamo, registriamo, scomponiamo le immagini. Il nostro occhio è un prisma. Vediamo attraverso il buio e sappiamo muoverci nei sogni. Il mio ospite si chiamava Renato. Renato Striglia. Era scritto sul biglietto da visita e sotto era specificato Music Project. Di tutti i suoi Music Project, ce n'era uno a cui teneva più di tutti e che non realizzò mai. sotto il bosco di latte. Un'opera per voci scritta proprio per la radio dal suo poeta preferito, il più rock dei poeti, il James Dean della letteratura, il gallese Dylan Thomas. Il poema non aveva trama, soltanto il passare delle ore in un piccolo villaggio. 24 ore, come ripetute per sempre. Gli abitanti di Laregub erano così aderenti alla propria natura che la società della ripetizione, della violenza e della noia avrebbe potuto diagnosticarli insani e ne avrebbe decretato l'isolamento per impedirne il contagio. Ma noi gatti sappiamo che gli abitanti di quel villaggio, nella loro purezza, sono i soli sani di mente e che invece è il mondo di fuori che sta correndo in folle. Forse per questo Renato voleva preservarli, per preservare l'innocenza. Renato se ne stava lì in loro compagnia, come fosse nella cabina di Capitan Gatto, il vecchio marinaio cieco che distingueva le voci a orecchio e parlava con i suoi fantasmi e con la sua amata Rosy. Una mattina di novembre lo vidi uscire dalla porta tenendosi la testa e barcollando. Andò a cercare soccorso, non rientrò più. Qualche mese dopo, in un giorno di primavera, dopo aver sparso le sue ceneri sul roseto del cimitero di Torino, i suoi più cari amici andarono nel luogo delle sue ultime emissioni radiofoniche e giocarono a registrare quelle voci che per 20 anni Renato aveva progettato di mettere insieme. E poi le unirono a quelle più note che aveva immaginato per quei personaggi dei quali aveva riscritto i nomi parlanti e che avevano finito per essere il bosco in cui ritrovarsi quando intorno si fa il deserto. Ed ecco ora le voci e le musiche che compongono il racconto. Un racconto che solo un poeta può ricavare, osservando come noi gatti, lo scorre delle esistenze da dietro al buco della scrittura.
3: Wow!
2: Si fa il deserto. Ed ecco ora le voci e le musiche che compongono il racconto. Un racconto che solo un poeta può ricavare, osservando come noi gatti, lo scorre delle esistenze da dietro al buco della scrittura.
3: Wow!

0: Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas. Adattamento di Vinicio Capossela da un'idea di Renato Striglia. Prodotto dalla Cupa con Radio 3.
1: Per principiare dal principio. È una notte di primavera, senza luna e senza stelle. Nera come la Bibbia. Si spande sulla cittadina addormentata, sulle strade acciottolate, sul bosco dei conigli e degli amanti. Zoppica invisibile verso il mare nero. Nero liquor di prugna, nero. Nero come il corvo e pigro, gorgogliante sotto le sue barche ormeggiate. Le case sono cieche come talpe, per quanto le talpe questa notte ci vedano benissimo nelle sinuose vallette vellutate, o cieche come Capitan Gatto laggiù nella sua tana, tra la pompa e la torre dell'orologio, tra l'istituto di beneficenza vedovile e le botteghe a lutto nel centro felpato della città. Tutti dormono nella città silenziosa e cullata dal mare. Tutti dormono ora. Shh. Dormono i marmocchi, i pescatori, i bottegai e i pensionati. Dorme il ciabattino, il maestro, l'oste e il postino. Dorme il becchino e dorme la puttana. Dormono l'ubriacone e la sarta, il poliziotto e il predicatore. Dormono le raccoglitrici di molluschi e le ordinate sposine sognanti, le fanciulle sprofondate mollemente nei loro letti, scivolano nei sogni e sognano anelli e corredi con lucciole per damigelle d'onore tra le navate del bosco che suona come un organo. I ragazzi fanno sogni impertinenti o sognano il bestiame che si accoppia nei recinti la notte e il mare gioiosamente squassato da navi corsare. I cavalli, come oscure statue di antracite, dormono nei campi, le mucche nelle stalle e i cani nei cortili. I gatti sonnecchiano negli angoli storti o strisciano cauti, svelti e sinuosi sulla nuvola galleggiante tra i comignoli. Puoi sentire cadere la rugiada assieme al respiro della città silenziosa. Solo i tuoi occhi sono aperti per vedere la città nera, raggomitolata e pigra nel sonno. E solo tu puoi udire l'invisibile cadere delle stelle nell'ora più nera che precede l'alba. Ascolta. È la notte che avanza nelle strade, nel vento salmodiante in via dell'incoronazione nel vicolo della conchiglia. È l'erba che cresce sul colle calvo di Laregub. È il cadere della rugiada e quello delle stelle. È il sonno degli uccelli nel bosco di latte. Ascolta, è notte nella fredda e tozza cappella. La senti inneggiare in cuffiette e fermaglio, in scarpe con nastrini e cravatta a farfalla. La senti tossire come una capretta che reclama pastiglie alla menta. È notte nella birreria, muta come il cappuccio di un monaco, come un topo con i guanti nella soffitta di Mario Margaro. Sparsa come fior di nera farina nel forno di Lucio Pagnotta. È notte in via dei Ciuchi. Trotterella silenziosa, con alghe attorno agli zoccoli, sopra ciottole di conchiglia, oltre i vasi di felci, dietro le tende, oltre i versetti sul muro e i ninnoli della credenza, oltre l'armonium e gli acquerelli fatti a mano, oltre il cagnolino di porcellana e la scatola di latta rosa per il tè,

notte che raglia tra la bambagia dei lattanti. Guarda, è notte. Serpeggia sinuosa, muta e maestosa tra i ciliegi, attraversa il camposanto su in collina, con venti guantati e ammainati, coperti di rugiada, saltella, passando davanti al pub del marinaio. Ascolta, il tempo passa. Il tempo passa. Vieni più vicino adesso. Solo tu puoi udire le case che dormono sulle strade nella notte bendata, nera, silenziosa, lenta e salina. Solo tu puoi vedere nelle camere buie i pettini, le sottane sulle sedie, i catini e le brocche e i bicchieri con dentro le dentiere, i 10 non devi appesi alla parete e le foto ricordo dei morti che vanno ingiallendo. Solo tu puoi udire e vedere dietro agli occhi di chi dorme i movimenti e i paesi, i labirinti e i colori, le angosce e gli arcobaleni, le melodie e i desideri, il volo e la caduta, la disperazione e gli immensi mari dei loro sogni. Ascolta, da dove sei? Puoi sentire i loro sogni. Ascolta.

0: Capitan Gatto, il capitano di mare, cieco in ritiro, è addormentato. Chiuso nel suo rifugio conchiglia, marinaio in bottiglia, nella miglior cabina della sua villa goletta, sogna onde come quelle che invasero il ponte del Chiduelli, il suo brigantino, veloce come una canaglia, che lo prendono dalle coperte e lo risucchiano tra le meduse giù nel nero profondo, dove le alghe si attorcigliano alle ossa e gli annegati di lungo corso si afferrano a lui.
1: Capitano, si ricorda di me?
2: Tu sei William Ballerino, il ballerin.
1: I miei passi di danza si sono perduti a Nantucket.
3: Mi vedete, capitano? Le mie bianche ossa non vi parlano? Sono Tom Fred, l'asinaro. Abbiamo diviso un ragazzo una volta. Si chiamava Rosie.
4: Rose. Per Gatto soltanto sono Silver Rose. Al numero 33 di via dell'Anatra. Sveglia, ragazzi. Sono morta.
5: Mi prenda la mano, capitano. Sono già una balena. Ho fatto una brutta fine. Molto divertente.
6: Alfred Garbugli, avvocato di mare, nato nei problemi, voce di usignolo, vi incoronai con una pinta, tatuato di sirene, morto di vescicole.
7: Il canale Tuecchia, ciullo Bevan, ditemi a zia che fui io a dare l'orologio d'oro al banco dei pegni.
2: Aie, aie, ciullo querido.
3: Dite alla mia signora
5: che mai ho fatto quello che diceva, mai.
6: Sì, lo hanno fatto.
7: E chi porta adesso noccioline, mantelli, pappagalli alla mia glenna?
1: Che succede lì sopra?
3: C'è rum, pan focaccia.
5: E petti di donna, e petti rossi?
6: Concertine amantice, organetti?
7: Tony Benazer, suona sempre la campana?
1: Pugilato, cipolle.
3: E passeri, e margherite.
5: E i pesciolini della marmellata?
6: E burro di latte, cani da corsa.
7: Il bambino si annaca nella culla?
1: Lenzuola al vento.
3: Vecchie zitelle appiccicose?
5: Cosa cantano ad olè?
6: Chi munge le vacche al pascone?
7: Quando sorride, ce l'ha ancora le fossette.
1: Profuma sempre il prezzemolo.
2: Oh, miei cari morti, sono diventato cieco per troppo avere veduto.
8: Dal luogo in cui sei, puoi udire in vicolo della conchiglia, nella notte primaverile senza luna, la signorina Elvezia Buonprezzo, sarta e pasticcera, sopra il suo negozio Costa Poco e Fatto Bene, sognare.
0: Il suo amato, alto come la torre dell'orologio, dalla criniera di Sansone, bionda e sciropposa, cosce potenti e voce bassa di tuono, con sguardo di fiamma ossidrica che infiamma e scalda il suo corpo solitario, sdraiato e avvinto all'amata borsa dell'acqua calda.
9: Signorina Elvezia, sono un mercante di stoffe, pazzo d'amore. Vi amo più di tutte le flanelle e i calicò, dei fustagni e del merino, della canapa e della mussola, più del salone delle stoffe mondiale. Vi verrò a prendere e vi porterò a un po' in collina, dove la modernità ronza sui fili. Buttate via i calzettoni da notte e il pigiama di lana gallese. Vi scalderò io le lenzuola come un tostapane elettrico e mi sdraierò al vostro fianco come l'arrosto della domenica.
10: E io vi confezionerò ai ferri un borsellino di non ti scordar di me, blu, per fare stare comode le vostre monete. Riscalderò il vostro cuore al fuoco per farlo scivolare dentro al panciotto quando chiuderete il negozio.
9: Oh, Elvezia, prima che i sorci rodano il corredo, dirai...
10: Oh, sì, sì. Sì, Ed, sì.
9: E tutte le campane, i campanelli della cassa di ogni negozio, suoneranno a festa per il nostro...

0: Oh, sì, sì. Sì, Ed, sì.
1: Ora vieni. Segui la corrente dell'oscurità. Sali la strada di deriva, buia ondeggiante come il mare, fino alla soffitta nera, nera come la Bibbia e senza aria sopra la bottega Lucido Scuro, dove Jack il Nero, il solitario e selvatico ciabattino in camicia da notte di castità, tenuta stretta intorno alle caviglie da elastici, dorme selvaggiamente e sogna di
2: dare la caccia alle coppie impertinenti sul letto doppio del bosco di erbe di ribes e di buttar fuori dai suoi incubi le allegre ragazze audaci da luppolo da sei penny e da balli da due soldi a giro.
3: Insultanti, insultanti! Via, via, spudorate, insultanti!
1: E intanto, rigidamente addormentato come in una bara,
4: Efisio la morte, impresario di pompe funebri, ride alto e forte nel sogno e arriccia le dita dei piedi nel vedere, svegliandosi 50 anni fa, un'alta coltre di neve sul campo delle oche, dietro la casa addormentata, e corre fuori nel campo dove sta sua madre. Sta facendo budini di neve e ruba un pugno di fiocchi di neve e uva sultanina e torna a letto a mangiarli freddi e dolci sotto le calde coltri bianche, mentre sua madre farnetica nella cucina di neve gridando di stizza per l'uva sultanina perduta.
2: E nella casetta accanto, dagli occhi rosa, giacciono in solitudine i 100 e passa chili del signor Boscolo, Valdo Boscolo, cacciatore di conigli, barbiere, erborista, castragatti e conciaossa, con le paffute mani, rosa, palme in su, sopra l'imbottita, gli stivali lucidi impettiti dentro al catino, la bombetta appesa a un chiodo sopra il letto, un boccale di birra scura e un budino di pane sotto il guanciale, e gocciolante di sudore sogna...
5: Baldo! Baldo!
6: Sì, amore mio?
5: Che diranno le vicine? Che diranno?
7: Povera signora Boscolo.
8: Che ha dovuto sopportare.
9: Non avrebbe mai dovuto sposarlo.
7: Se non ci fosse stata costretta.
9: Proprio come sua madre.
7: Pervertito come suo padre.
9: Ne sapete com'è finito?
8: Al manicomio, piagnucolando mamma, mamma.
9: Tutti i sabati.
7: Non sta su una gamba.
10: Eppure si è coricato con quella Betty Morris.
7: La sua, la cava.
8: Basta guardare il bambino. Al suo stesso naso.
9: Mi fa sanguinare il cuore.
10: Cosa non farebbe per bere?
7: Si è venduto la pianola e la macchina da cucire.
9: Si butta per terra.
10: Parla ai lampioni.
8: Dice parolacce. Canta nelle latrine.
11: Povera signora Boscolo!
5: Baldo!
6: Shh, amore, zitta. Sono vedovo adesso.
1: È tornato bambino, rivede in sogno la madre che ugualmente grida...
12: Valdo, Valdo, che diranno le vicine? Valdo, che diranno?
7: È nero come un cacciafumo.
8: Suona i campanelli.
9: Rompe le finestre.
7: Fa fortini di sterco. Ruba i dolciumi.
8: Scrive sui muri. Lo hanno visto tra le frasche.
10: Far focaccia da scuola.
9: Mandarlo a letto senza cena.
8: Chiuderlo al buio.
7: Al riformatorio.
9: Al correzionale.
11: Dagli col battipanni sul deretano.
7: Lo hanno visto imboscarsi con la mia piccola Matti.
8: La mia Pippi.
9: E la mia Rospi.
10: E la mia Titti.
7: E la mia Bossi.
13: Tu, Valdo Boscolo, vuoi prendere la qui presente signorina Bossi in tua orrendamente legittima sposa?
6: No, no, no, no.

0: nella sua camicia da notte in crinolina, marianamente candida e santa di bucato, bianca come un iceberg, sotto caste lenzuola polari, nella sua elegante camera da letto, dove non puoi trovare un granello di polvere, nell'impeccabile pensione Casa Bellavista, luogo di villeggiatura per ospiti paganti nella parte alta della città, la signora Neri Bianchi, due volte vedova, del signor Neri, commerciante di linoleum in pensione, e del signor Bianchi, bookmaker fallito, la quale, a furia di spazzare, sfregare, strofinare tra il rumore dell'aspirapolvere e le esalazioni della cera da pavimenti, impazzì, ironia della sorte, ingoiando un disinfettante. Ella, nel suo sonno risciacquato, si agita e sogna
1: di svegliarsi e dare una gomitata nelle costole al defunto signor Neri e al defunto signor Bianchi, uno per parte. Signor Bianchi, signor Neri, è ora di inalare il fumino.
2: Oh, signora Bianchi.
3: Oh, signora Neri.
1: Forza! È ora di alzarsi, presto! L'ordine dei compiti.
4: Mettere il pigiama nel cassetto con scritto pigiama.
3: Io devo prepararmi per il bagno in acqua fredda che mi fa bene.
2: Io devo preparare la panciera di lana per la sciatica.
3: Io devo vestirmi dietro la tenda.
2: E mettermi il grembiule da cucina.
3: E devo soffiarmi il naso.
1: In giardino, per favore.
3: Con la carta igienica e bruciarla dopo.
2: Io devo far bollire l'acqua potabile a causa dei microbi.
3: Io devo prendere la tisana alle erbe.
2: Io i biscotti di carbone, che mi fanno bene.
3: Io devo mettermi i guanti di gomma e spulciare il chihuahua.
2: Io devo spolverare le persiane e poi aprirle.
1: Bene. E prima di lasciare entrare in casa il sole, assicuratevi che si sia pulito le scarpe.

0: In casa del macellaio, il signor Carnazza, sua figlia Gossamara, maestra di scuola elementare, sogna profondo e, frugando delicatamente sotto una montagnola di piume di pollo, scopre, senza alcuna sorpresa, in un sacchetto di carta un ometto rozzo e svelto con la coda folta che le fa l'occhiolino.
1: Oh, finalmente, amore mio.
0: Sospira Gossamara. E la folta coda si agita, ora tenera e ora violenta.
2: Aiuto, accorrete!
3: Grida Organ Morgan, l'organista in sogno.
4: C'è perturbazione e musica in via dell'incoronazione. Le spose starnazzano come oche e i bambini cantano arie d'opera. La guardia di quartiere, Attilio occhi aperti, ha preso il suo manganello d'ordinanza e batte il tempo presso la fontana. Le vacche provenienti dal pascolo della domenica battono i campanacci come renne e dal tetto di Villa Handel si può vedere tutta la casa di ricovero femminile ballare in mutande alla luna.
0: Dove la città scende al mare, il signor Molluschi e sua moglie, venditori di cozze e vongole, dormono silenziosi come la morte. Fianco a fianco, grinzosi, stentati, arsi e bruni come due vecchie arringhe in scatola. Dall'altra parte della città, sulla collina, alla fattoria del Lago Salato, Peppe Campagnolo conta per tutta la notte pecore dalle facce di mogli, mentre saltano la rete del recinto sorridendo, sferruzzando e belando, proprio come la signora Campagnolo.
5: 34, 35, 36, 48, 89.
6: Beh, un punto dritto. Beh, un punto a rovescio. Beh, un punto a giglio. Beh, un punto a croce. Beh.
3: Mario Margaro, annegato nel sonno in vicolo della conchiglia, vuota le sue zangole nel rio. E piangendo come a un funerale, il signor Ciliegia, vicino della porta accanto, assetato anche nel sonno, porta alle labbra un boccale da cui non esce nulla. Poi lo scuote e si trasforma in pesce. E allora si beve il pesce.
0: Posta per te, il postino addormentato percorre 24 chilometri per consegnare la posta, come fa ogni giorno di ogni notte, e sogna
7: di bussare con le nocche alla porta del sedere della signora posta per te,
0: che nel sonno implora:
8: non mi sculacci, signora maestra!
0: Giancato, il marinaio, nella camera sopra il pub del marinaio, stringe a sé il guanciale umido,
9: il cui nome segreto è Gossamara Carnazza.
0: Un nano abbranca piccola Lilli nella lavanderia.
10: E smettila, vecchio satiro!
0: Maria dei Pascoli, nuda come una cipolla, aspetta che il signor principe azzurro le salti addosso come una trota lucida di brillantina.
11: Chiamami Dolores, come fanno nelle storie.
0: Sola fino alla morte, Rita Testagrossa, cottimista aggiornata.
12: Nata alla casa della carità, e che puzza di stalla, russa aspro e profondo. Su un giaciglio di paglia, in un granaio della fattoria del Lago Salato, raccoglie un mazzolino di margherite dal prato della Domenica per portarlo sulla tomba di Vito Dovetto, che una volta la baciò dietro al porcile, mentre lei non se l'aspettava e non la baciò mai più, sebbene lei non facesse nient'altro che aspettarselo.

0: e gli ispettori della crudeltà irrompono nel sogno della signora Carnazza per procedere contro il signor Carnazza, reo di aver venduto
1: carne di gufo, occhi di cane, braciole umane.
0: Il signor Carnazza, con il suo grembiule sanguinato di macellaio, scappa con un dito non suo in bocca. Strafacciato nel suo sonno obbrobrioso, si fa beffe dei suoi sogni.
1: Correndo sul dorso di un maiale, vado a caccia selvaggia di frattaglie.
2: Aiuto!
3: Volpacchiotto mio caro!
4: Ora, dietro agli occhi e i segreti dei sognatori, nelle strade dormienti cullate dal mare, guarda. I gufi sono in caccia sopra le tombe del Camposanto e in via dell'incoronazione, che tu solo puoi vedere, tanto è il buio sotto la cupola celeste, il reverendo Eli Jenkins, che si agita nel sonno che porta verso l'alba, sogna.
5: Il convegno dei poeti, dei bardi e dei musici.
0: Intricate rime da bardi, tutta la notte avvolto nella sua veste da druido, accompagnando esametri con l'arpa celtica.
4: E poi il signor Uff, preside di scuola, sprofondato nel sonno, fingendo di dormire, spia Volpino attraverso la papalina da notte e sibila.
6: Psst! Assassinio!
4: La signora Organ Morgan, droghiera, grigia e ravvoltolata come un ghiro con le zampette contro le orecchie, implora.
7: Silenzio!
0: Dorme dolcemente nel suo nido di lana, mentre al suo fianco il frastornante, sinfoniante Organ Morgan russa, più silenzioso di un ragno.
4: Marianna Marinara sogna.
7: Il paradiso terrestre!
0: In via dei Ciucchi e felpata di sonno, Lucio Pagnotta, Polly Giarrettiera, Pane Perso e Ser Spaccalancette sospirano innanzi all'alba immanente e sognano...
6: Arem!
8: Bambini!
6: Nulla!
9: Tic-tac! Tic-tac! Tic-tac! Tic-tac! Tic-tac!
4: Il tempo passa. Ascolta. Il tempo passa. Un gufo vola sopra il camposanto verso la sua cappella ricavata in una quercia e l'alba sale ancora di un pollice. Fermatevi sulla collina ora. È il colle calvo di Laregub, vecchio e consunto come tutte le colline antiche. Fermatevi su questo piccolo cerchio di pietre. Da qui potete vedere sotto di voi tutta la città dormire nella prima luce dell'alba, distinguerla affiorare come da un lago di nebbia, così come descritta dalla voce di una guida turistica.
10: Meno di 500 anime popolano le tre pittoresche strade e i pochi veicoli secondari e le sparse fattorie che costituiscono questa piccola e decadente stazione balneare. La potremmo definire un ristagno di vita, senza per questo mancare di rispetto ai loro abitanti che ancora oggi posseggono una individualità del tutto peculiare. Sebbene non ci sia nulla che possa attrarre l'alpinista, il convalescente, lo sportivo, l'automobilista della domenica, i contemplativi potranno dedicare alcune ore tranquilli. L'unico edificio religioso vicino al suo cimitero trascurato non è di alcun interesse architettonico.
4: Il reame del cielo ora si illumina oltre la verde collina in un mattino di primavera sonoro di allodole e rintocchi di campane. Chi tira la fune della campana municipale se non il vecchio cieco Capitan Gatto? Ad uno a uno gli addormentati vengono scampanati via dal sonno e rinvengono come ogni mattina al nuovo mattino. E in un attimo si possono vedere i camini buttare all'aria la loro neve fuligginosa mentre Capitan Gatto, in stivali di gomma e incerate in testa, annuncia con la sua sonora campana che è
11: ora di levantarsi del letto
0: Il reverendo Jenkins salta fuori dalla porta col suo abito nero e sudicio e il bianco ciuffo da bardo e, dimenticando di lavarsi, si piazza sulla soglia guardando il nuovo giorno, rimira l'eterna collina, ascolta i gabbiani, si rammenta dei suoi stessi versi e li dedica via dell'incoronazione vuota.
5: Caro paese, so che ce ne sono di più amabili. Ti amerò tutta la vita e più, rotolando tra i tuoi alberi venire giù per il corso delle oche o in via del somaro, e mai, mai me ne andrò lontano.
0: Il reverendo Jenkins chiude la porta. Il suo ufficio del mattino è terminato.
4: Finalmente svegliata dalla campana, esci dal letto Lilli dormiglione e metti sul caffè, piccola Lilli scende giù dal sogno principesco che per tutta la notte se l'è spassata con lei nel buio del bosco di latte. Mette il bricco sul fornello, si rimira sopra il lavandino nello specchio da barba del signor Carnazza e, ammiccando e viziandosi, gorgheggiando, canta...

0: e molto sommessamente, con le labbra che quasi sfiorano l'immagine riflessa, dice il nome che in un soffio appanna lo specchio da barba.
1: Il signor Uff porta il tè del mattino alla signora Uff e mormora tra sé, salendo le scale.
2: Ecco il tuo arsenico, cara, e il tuo pane di serpi. Ho tirato il collo al pappagallo, ho sputato nei tuoi fiori, ho messo il formaggio nei buchi dei topi. Ecco il tuo. Buon tè, cara.
3: Troppo zucchero.
2: Non l'hai ancora assaggiato, cara.
3: Troppo latte, allora. Il reverendo ha già recitato la sua poesia?
2: Sì, cara.
3: Beh, allora è tempo di alzarsi. Dammi gli occhiali. No, non quelli per leggere. Voglio guardare fuori.
1: Intanto piccola Lilli, carponi sulle ginocchia, lava i gradini di fronte.
3: Si è infilata la gonna nelle mutande. Ah, che sgualdrina.
0: La guardia di quartiere, a te gli occhi aperti, grosso come un bue, lingua rossa di manzo e nero di sopracciglia, scarpe 46, faccia che esplode di sotto l'elmetto, esce trafelato dalla casa delle manette.
3: Sta andando ad arrestare Polly Giarrettiera, parola mia.
2: E per cosa, mia cara?
3: Perché è sempre incinta.
0: E corre giù alla spiaggia, come per vedere se il mare è ancora al suo posto.
1: Marianna Marinara spalanca le finestre e urla rivolta al cielo.
4: Ho 85 anni, 3 mesi e un giorno!
3: Bisogna riconoscere che non si sbaglia mai.
1: Organ Morgan stende accordi sul davanzale della finestra agli uccelli che, librandosi in via dei ciuchi, vedono...
5: Melluccio Pagnotta che corro verso panetteria, infilandomi la camicia nei pantaloni, nel mentre mi saltano i bottoni. Sto senza colazione, accidente a tutte quelle già davanti al forno, ed io che sto a digiuno per tutto il giorno.
6: Beh, signora Pagnotta numero uno, niente più busto rigido. Mi va di stare comoda oggi, zoccolando sull'acciottolato per farmi sentire dai vicini. Ehi, signora Sara? Ti va di spartirti una pagnotta, amore? Bucio se l'è dimenticata. Ma che splendida mattina! Tschüss!
7: Io, signora pagnotta numero due, azzingarata da infarto, con una gonnellina scarlatta sopra le ginocchia, le mie graziose ginocchia sporche. Guardate il mio corpo come una mora. Tacco 12, ma uno è rotto. Pettine di tartaruga tra i capelli di corvo. Una nuvola di profumo e nient'altro. Abbagliata di sole, vi fumo negli occhi la pipa.
8: Me, Sir Spaccalancetta, con una vecchia giacca da sera che appartenne al reverendo Elijah Jenkins e un paio di pantaloni da portalettere comprati al bazar che esco di casa correndo per vuotare il secchio dell'acqua sporca, attento lì vagabondo, e poi rientro di corsa, tic, tac, tic, tac.
9: Io, pane perso, che mi attrezzo a fare nulla di buono.
10: Io, Polly Giarrettiera, sotto la corda del bucato, in questo orto in cui non cresce altro che bucate e bambini. E dove sono i vostri paparini, tesorini miei? Oltre la collina, lontano e poi spariti. Voi mi guardate. Lo so cosa pensate, piccole dolci creature di latte. Pensate, tu fai il meglio che puoi, Polly. E questo è abbastanza per me. Oh, ma non è una cosa terribile la vita? Grazie a Dio.

0: Il signor Ciliegia e sua moglie, nella loro stanza in via dei Ciuchi, che è letto e soggiorno e cucina e cantina insieme, stanno davanti agli avanzi della sera prima, fatta di zuppa di cipolle bollite in camicia e teste di pesce e porri e ossa.
1: La vedi quella chiazza sul muro vicino al ritratto di zia Trisa? L'hai fatta tu tirandomi la semolina. Mi hai mancata per un pollice.
2: Manco sempre anche la zia.
1: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro. Con il secchio del pesce gocciolante pieno di bottiglie di birra nera. Mi hai guardato e hai detto: Dio, eri incasato. E poi sei caduto a terra e il secchio si è rovesciato e il pavimento era pieno di anguille e birra.
2: Mi sono ferito, amore.
1: Ti sei tolto il vestito e hai urlato: c'è qualcuno che vuol fare a pugni? Ah, che vecchia capra ubriaca.
2: Dammi un bacio.
1: E poi ha citato Bread of Heaven, tenore basso.
2: Io canto sempre Bread of Heaven.

0: E poi ha fatto un balletto sul tavolo.
1: L'ha fatto davvero?
0: E poi sei caduto morto.
1: E dopo morto, che ho fatto?
0: Hai pianto, come un bambino, strillando che eri un povero orfano ubriaco, senza un posto dove andare, che non fosse la fossa.
1: E poi, che altro, amore?
0: Poi ha danzato di nuovo sulla tavola, dicendo che eri re Salomone e io la tua regina di Saba.
1: E poi che altro, amore?
0: E poi ti ho messo a letto e hai russato tutta la notte come una fabbrica di birra.
2: E il signor e la signora ciliegia ridono felici insieme.
3: Dalla casa dei signori Carnazza, i macellai in via dell'Incoronazione, si leva un profumo di fegato fritto e cipolla e udite, dal retro del negozio si godono il tramestio del nuovo giorno, mentre la signora Carnazza allunga pellaccia la sua grossa gatta, aspettando che piccola Lilli, il loro tesorino, scenda di sotto.
4: Le piace il fegato?
5: Ci credo, cara, è di suo fratello.
4: Oh, hai sentito, Lilli?
6: Sì, mam.
4: Stiamo mangiando gatto.
6: Sì, mam.
4: Ah, tu scannagatti.
5: Era certificato, cara.
4: E cosa c'entra?
5: Ieri era talpa.
4: Oh, Lilli, lo senti?
5: Lunedì lontra, martedì toporagno.
6: Dai, mam, lo sappiamo che è un bugiardo.
4: Non dire questo del tuo signor padre.
6: Lo sanno tutti, mam.
4: Il signore non dice mai una bugia, vero, caro?
5: Certo, cara, mai. E adesso vado a carogne con la mia piccola mannaia.
2: Più giù, lungo il marciapiede che costeggia il murazzo del porto, nel pub del marinaio, Giancato, nipote di Marianna Marinara, munge una pinta dalla spina benedetta dal sole. L'orologio da barca segna le 11:30. L'orario di apertura è alle 11:30. Le lancette sono ferme a quell'ora da 50 anni. È sempre orario di apertura al pub del marinaio.
3: Per tutto il paese i vecchi e i neonati vengono ripuliti e messi nelle loro carrozzette e carrozzine, al sole o tra la biancheria o nel retro del cortile. Un poppante piange.
2: E un vecchio reclama.
7: Io voglio la mia pipa e lui la sua poppa.
2: Si soffiano nasi, si spazzano teste, si lavano orecchie e con un ceffone che vola ci si avvia alla scuola.
3: I pescatori sgarbugliano le reti. Pane perso si imbarca sulla sua Zanzibar e la spinge lentamente al largo. Nella baia ricolma di sogliole e rombi e sdraiato tra reti e gambe di granchio contempla il cielo della primavera.
8: Chi ci sia lassù non lo so e non me ne sono accorto.
2: Gira la testa e guarda al colle calvo e rigoglioso tutto lo spettacolo del paese che si affaccia al mare. Le botteghe aprono. Sulla soglia dell'emporio Città di Manchester, Edward Micio Paglietta, in cappello di paglia di Firenze e cravattino a farfalla, misura a occhio abiti sui passanti oziosi e proclama a gran voce:
9: ah, quanto sono innamorato della signorina Elvezia!
2: Seduto alla finestra della sua villa goletta, Capitan Gatto ascolta il mattino della città e fa la conta dei bambini che gli passano davanti, indovinando i nomi alla cieca.
7: Pierino, il porco spino, Carmine Quirico, Rocco Stanco. Questo è il figlio di Mister Valdo, la piccola Maggio. Crocco dalla voce canina, quella canaccia di Spesotto, Ruspa il mocoso. Dove Mario il piccolo Chiaperdi? E Davide tutto a posto che non sbaglia mai niente. Non saranno a casa con l'orticaria? Qualcuno ha colpito la piccola Masio. Scommetto che è stato Croco. Ma infidarsi di un bambino che abbaia come un cane? La confianza è l'herramienta del traidor. L'ho azzeccata. Ancora Croco, figlio di canne.
10: Posta! Posta!
7: Questo è posta per te, il cartero, che bussa alla pensione Bella Vista. Toc, toc! Molto delicato, timoroso. Chi ha scritto alla signora Neri Bianchi? In campana gli sta dando la cera. Ogni gradino è uno specchio. Occhio a non scivolare. La vecchia darebbe la cera anche al prato per fare planare a terra gli uccellini. Mister Valdo corre all'osteria. Vuole una pinta di birra scura con un uovo dentro. Ah, c'è una lettera per lui.
10: Mister Valdo, un'altra citazione per ricerca di paternità.
11: Forza, veloce Giancato, dammi da bere. Mezzo litro di birra e senza uovo dentro.
7: Le donne sono uscite al sole. Si sente la primavera. Ecco la signora ciliegia. La si riconosce dal passo, fresca e allegra come una rosa. Ecco la signora Carnassa con il gatto nero del suo cuore, che la segue ovunque, tacchi alti già di mattina. Maria dei Pascoli, 17 anni, è mai stata baciata. Passa con le sue caprette dirette al pascolo e pascola pensieri non detti, mentre misura la terra a gambe.
12: Mamma non mama, mamma non mama. Mamma, vecchio sporcaccione.
7: Non distinguo di cosa parlano le donne alla fontana. Chi sta per avere un bambino, chi è morto. Qualcuno ha visto Poli fare prendere aria alla sua pancia. Ci vorrebbe una legge, reclamano. Occhio adesso, la fontana si è assitita. Silenzio improvviso. Dal tono del tsss deve essere Poli. Ehi, Poli, chi è là?
13: Sono io, amore.

sotto sulle ginocchia, e mentre faccio quel che gli piace resto accucciata sopra il torace e penso al solo mio amore vero steso su un fianco nel cimitero.

0: Ehi, Polly, lo senti il cicalare delle comari? Che si accalcano tutti intorno e sbecchettano le loro chiacchiere. E poi, con una risata scangherata, volano via come anatre. Chi si prende cura di te? Quali di quei loro anatroni che nel bosco di latte hanno goduto nelle tue braccia di madre peccaminosa, che si sono adagiati nel tuo corpo come in un guardaroba? Tu intanto sfreghi il pavimento della sala di carità per il ballo sociale delle madri, ma non sarai una di quelle madri che muoverà il grosso sedere sulla sedia e batterà il burroso piedino nella santa notte delle fedi nuziali. Sebbene i padri in quel loro balzo non saranno tanto contenti di essere stati strappati per una notte al loro bar dei marinai. Troppo tardi, Gallo. Carajo, troppo tardi.
1: Perché la città ha già superato metà del mattino. Il mattino, operoso come un'ape.
2: C'è un clip-clop di zoccoli in via dei Ciuchi e un martellare di scarpe da cavallo. Il pane si impana, i maiali si imporcano, i campanelli trillano, gridano i cani, cantano i rami. Ah, il mattino di primavera! I gabbiani ciarlano e stridono e le massaie del vicinato razzolano e gonfiano chiacchiere affollate nella bottega della signora Morgan, dove la vendita mescola insieme mannai e fischietti, henné e francobolli, coriandoli e paraffina, trappole per topi e reti da gamberi, creme e bidoni, spugne e saponi.
3: Sapete, la signora Bianchi Neri?
4: La rila la la. Ha un tipo pensione che ha un piccolo telescopio e guarda gli uccelli.
3: Ce l'ha detto posta per te?
4: Ricordate il primo marito?
5: Beh, non aveva bisogno del telescopio.
4: Guardava le donnine spogliarsi da dietro il buco della serratura.
5: E faceva wow!
6: Però il signor Neri era proprio un tipo distinto.
7: Anche se una volta ha impiccato il cane.
8: Avete visto la signora Carnazza?
4: Dice che il marito mette carne di cane nel tritacane.
3: Come on, la piglia per il sedere.
5: Ma non bisogna dirglielo.
6: Se no, si pensa che mangia anche il sedere. Prende tutto alla lettera.
3: Ci sono più pervertiti qui in giro di quanto sembra.
5: Guarda, pane perso adesso.
6: Troppo pigro, pure per soffiarsi il naso.
4: Esce a pescare tutti i giorni e l'unica cosa che ha preso...
5: è stata una pentiera a mollo.
3: E la moglie di Margaro, il lattaio.
5: Taio? Nessuno l'ha mai vista, la tiene in cantina con le bottiglie vuote.
6: E pensate a Pagnotta con le due sue mogli.
4: Una da giorno e una da notte.
3: Le persone non si sa cosa facciano quando non le vedi.
4: E voi, signora Morgan, come va col signor Organo?
6: Sembrate un po' abbattuta.
9: Per lui c'è solo l'organo.
5: Ma altri organi non ne usa mai.
9: Che ti devo dire? Sono una martire della musica e non del ricreo.
2: Fuori, il sole di primavera pulisce anche i vicoli oscuri. Arriva nel passaggio della Spina e in via della Crepa e poi giù, fino al murazzo del porto risuonante di conchiglie. Il colle calvo si dà il profumo dei frutti selvatici e strade e campi e spiaggia e mare spumano nel sole che rinasce. La natura risveglia ogni natura.
1: Efisio la morte preme con i suoi guanti neri la bara del suo petto per assicurarsi che il cuore non gli scappi fuori.
10: Ehi, dov'è la tua dignità? Mantenere la posizione, per Dio.
1: La primavera rimescola Gossamara Carnazza, maestra elementare, come un cucchiaio.
11: Oh, cosa posso fare?
3: Non sarò mai raffinata se mi agito.
1: La fiera primavera infiamma già chi nero, il ciabattino, mentre sistema il tacco 12, ma incanta la signora pagnotta numero 2, la zingara, mentre scaccia la tentazione martellando duro.
11: Nessuna gamba appartiene al piede che starà qui dentro!

0: Il sole e la brezza agitano di nuovo le memorie di Capitan Gatto.
1: Ho detto il mulatto, per Dio! Chi è il capitano qui dentro?
2: Parlez-vous, Gigi, madame? Mi concede un ballo, madame?
0: Marianna Marinara dice a se stessa da dentro la stanza dove è nata:
3: è primavera, nel sole della mia vecchiezza, e questa è la terra promessa.
4: E mentre la primavera esulta, il signor Posta per te si appresta a leggere ad alta voce la lettera di Edward Micio Paglietta, diretta alla signorina Elvezia Bonprezzo, che la signora Posta per te ha appena finito di aprire con cura a mezzo del vapore.
5: Dalla città di Manchester, Edward, drapiere, merciaio, costumiere, vestiti da passeggio, vestiti da sera, corredi, corredini, tra i nostri affezionati clienti, sacerdoti e giudici di pace, forniture su ordinazione. Amata Elvezia, mia sposa davanti al cielo, ti amo finché morte ci divida e poi saremo uniti per sempre. Il mio cuore nel tuo e il tuo è nel mio. Dio ti tenga bella per me nella sua magione celeste. Ora devo smettere e rimanere il tuo eterno Edward Micione Paglietta.
6: E poi un piccolo annuncio pubblicitario a timbro. Comprate da Micio.
4: Gabbiani argentati beccano il mare gonfio di tifone e di pesci che guizzano per le strade abissali. Con occhi pigri i pescatori guardano l'acqua incresparsi come soffiata da serpenti marini.
7: Troppo mosso per pescare oggi.
4: Sputano un gabbiano per scaramanzia. Poi abbandonano la barca e risalgono lenti come olio lungo il murazzo che porta al pub del marinaio, investiti dal frastuono dei bambini che escono dalla scuola.
0: Escono a rotta di collo e Capitan Gatto alla finestra ne carpisce le voci e, battendo il tempo con la mano, segue il canto del loro gioco.
8: Gianni la centra, flora la gatta, tengo il demonio il cerchio del latte, flora la gatta e Gianni la centra, l'allurtura l'uno mette dentro. Tocca a me ora, flora la gatta, tirando fuori dal cerchio del latte, tocca a me ora, fa Gianni la centra, picchiare in testa e rimetterlo dentro. Gianni la centra, flora la gatta, tengo il demonio il cerchio del latte, lui lo rimette, lei lo tira fuori, lo fanno bere da vino di cuore. Perché per Gianni, Flora, la gatta, non sanno molto bevande più adatte per un bambino nel cerchio del latte. Perché per Gianni, Flora, la gatta, per un bambino nel cerchio del latte. Per un bambino nel cerchio del latte.
4: Musica delle sfere che si ode distintamente sul bosco di latte e lo stormio, il vibrare della primavera.
0: Un ritrovo gioioso canta nel cimitero, Gaio Maovattato.
4: La signora Neri Bianchi prova a scacciare la luce del sole con la paletta mazzamosche, ma nemmeno lei riesce a tenere fuori di casa la primavera.
9: Da dentro un vaso, tremula, è sbocciata una primula.
0: Le signore Pagnotta numero 1 e numero 2 siedono davanti all'uscio di casa in via dei Ciuchi. La zingara tiene stretta tra le gambe scosciate all'aria una sfera di vetro.
10: Mettimi una moneta in mano. Prendila dal resto della spesa.
11: Cosa ci vedi, tesoro?
10: Vedo un grande letto con tre cuscini e una scritta sopra. Non vedo cosa dice. C'è un vapore di nuvola. Ecco, si è diradato. Dice: Dio è amore.
11: Ma il nostro lettone
10: ora è svanito. C'è un sole che abbaglia. Chi arriva da dietro al sole? È un uomo, basso di statura, pingue, con le labbra rosa. Alla cataratta che gli cala su un occhio.
11: Ma è Lucio, il nostro Pagnotta.
10: Shhh. Il lettone fluttua. L'omino si toglie le scarpe. Si Si toglie la canottiera da sopra la testa, si batte i pugni sul petto, si sta per buttare nel letto.
3: Vai avanti, vai avanti.
10: Ci sono due donne nel letto. Le guarda tutte e due. Non sa dove prendere. Mette le braccia addosso a una.
3: Quale, quale?
10: Non riesco a distinguere. La nube è riapparsa.
3: Oh, nuvolaccia invidiosa.
4: Il mattino è tutto un canto. Il reverendo Jenkins si ferma davanti alla sala.
10: Le guarda tutte e due. Non sa dove prendere. Mette le braccia addosso a una.
3: Quale, quale?
10: Non riesco a distinguere. La nube è riapparsa.
3: Oh, nuvolaccia invidiosa.
4: Il mattino è tutto un canto. Il reverendo Jenkins si ferma davanti alla sala di beneficenza e ascolta Polly cantare mentre lava il pavimento per il ballo.

distesa nell'erba come lenzuola, e mentre uno faccio beato ripenso al solo che ho tanto amato.

0: Dio sia lodato, siamo un paese musicale.
1: E il reverendo Jenkins riprende a correre per il paese distribuendo gelatine e poesie. La città è piena d'amore come un uovo ben covato. Nel banco del pub i pescatori silenziosi bevono la loro spina.
2: Guarda il reverendo come se ne va in giro con il suo parapioggia e le sue odi. Riempi la ragazza, oggi mi faccia feccia.
3: L'erba soffice di primavera rimbalza sotto i passi di Gossamara, insegnante elementare, mentre passa lì fuori e va verso la scuola a imbeccare i bambini come piccoli uccellini.
4: Oh, Mr. Valdo, io mi struggo per Gossamara Carnazza. È una signora fatta e finita in ogni cosa.
3: E Valdo, che pensa a una femmina soffice come Eva e infiammata come la sciatica con cui divide il letto, pensa:
2: nessuna donna che ho conosciuto lo è.
4: Solo che muoia mia nonna, vado in ginocchio dal macellaio a chiederla in sposa.
3: Le lezioni sono finite. Dalla finestra del suo vascello, aperta alle onde di primavera, Capitan Gatto riconosce a orecchio gli schiamazzi di ragazzini e ragazzine inselvatichiti e inferociti nella primavera della vita.
5: Gianna chiama i ragazzi che fanno gli schiamazzi, ragazzi, ragazzi, tutti qui da me.
6: Baciate Gianna dove piace lei, baciatelo una volta e 4, 5, 6. Baciate Gianna dove più gli piace, ho dato un soldino e pace. Io voglio un bacio alla fornace, oppure dammi un soldino e pace. Come ti chiami?
7: Rocco!
6: Baciami Rocco, dammi un bacio sciocco, e se non ti piace, dammi un soldo e pace.
8: Come ti chiami?
7: Nino!
8: Dammi un bacio Nino, dammi un bacio signorino, eccoti il mio bacio e un soldo di cacio.
6: Come ti chiami?
7: Cristiano!
8: Cristiano, Cristiano, dammi un soldo in mano, oppure dammi un bacio dove più mi piace.
9: Gianna, Gianna, Gianna, non lo posso fare, me l'ha detto mamma che è meglio lascia stare.
8: Papà, papà, molla, dammi un bacio sciolla, caccia il tuo soldino oppure cala il calzoncino.
9: Gianna, Gianna.

la torma di ragazzine rapaci si fa intorno al ragazzetto e lo costringe a scappare con la patta aperta e i calzoni alle ginocchia, pieno di vergogna in cerca di mamma. E poi, come un nugolo in tumulto, si avventano schiamazzando al banco di pasticceria della retta impettita signorina Elvezia e, mostrando soldi appiccicosi come miele, ordinano in coro:

0: vestito leggero, la bacia sui capezzoli e scalda il suo cuore di fragola deposto nel suo petto di pettirosso. Occhi la spogliano dalle finestre e dagli alberi sbuffando. Gossamara, mentre passa incurante davanti al bar dei marinai, unica donna sulla terra dal giorno di Adamo. Giancato marinaro posa con reverenza il suo sguardo sul primo giardino coltivato del mondo mentre continua a tormentarsi la sua barbetta di capro con le mani.
1: Non importa che non sia un signore, me lo voglio pacioccare. Non importa se il suo accento è volgare, voglio succhiarlo di baci. Fino a che è tutto succo e artigli.
2: Giancato la vede allontanarsi, fredda e ritta come marmo di scuola, la signorina maestra col cappello da sole inviolabile dal vento, che non gira mai il capo, la figlia di ghiaccio del macellaio, il famelico abbraccio del suo sguardo nascosto alla vista.
3: Oh Gossamara, perché sei così orgogliosa?
0: Lacrima sulla sua Guinness.
3: Oh, stupenda, stupenda Gossamara. Come vorrei essere filato fra le tue dita, come zucchero, come vorrei che tu fossi tutta, tutta per me. Come vorrei che tu non fossi così accostumata. Che cosa non ti farei per 700-800 sterle?
0: Lei sente il suo pizzo di barba di capra solleticarla nel centro del mondo come un ciuffo di filo infuocato e con terrore voluttuoso volta alle spalle alla deflagrazione di peli e di baffi che sente rovistargli dentro e si trova come in sogno sulla veranda di casa davanti a un piatto di patatine fra taglie di agnello fumanti.
2: Nell'oscurità piena di echi del salone da pranzo dell'istituto scolastico, vasto e polveroso, il signore e la signora Uff stanno in silenzio davanti al piatto freddo di grigia torta salata. Il signor Uff legge di sottecchi, mentre inforca la carne, il volume appena consegnato da Posta per te. Vite di grandi avvelenatori. Ha avvolto la copertina nella carta da pacchi e lo addenta di nascosto. Legge, sottolineando passaggi, e intanto avvelena la signora Uff con gli occhi e sorride di sguincio.
4: Le persone educate non leggono a tavola,
2: dice la signora Uff, ingoiando una grossa pastiglia per la digestione.
4: Certe persone dovrebbero stare nel porcile.
5: I porci non leggono a tavola, cara.
4: Ne conosco una che lo fa.
0: E intanto, nel laboratorio dei suoi desideri, il signor Uff prepara un pasticcio di erbe velenose e mescola un preparato particolare per la signora Uff, sconosciuto ai tossicologi, che inviperirà il suo corpo, provocherà il disseccamento e la caduta delle orecchie, renderà mongolfiere le sue dita dei piedi e attiverà la fuoriuscita ululante di vapore dall'ombelico.
5: Se lo dici tu, cara.
4: Cos'è quel libro nel tuo trogolo, signor Uff?
5: Un trattato teologico, cara. Vite dei grandi santi.
4: Ti ho visto, infatti, parlare con una santa stamattina. Santa Polly Giarrettiera. Ha subito il martirio la scorsa notte. La signora Morgan l'ha vista con Baldo Boscolo.
6: E quando mi hanno visto, hanno fatto finta di andare a caccia di nidi.
0: Ha detto la signora Organ al marito con la bocca piena di pesce come un pellicano.
6: Ma non si va a caccia di nidi con le mutande di lana come il signor Valdo o con la gonna in testa come la signora Polly. Ah, ma a me non mi prendono certo in giro. Polly Giarrettiera, che porta solo la giarrettiera, senza calze. Ma io so bene cosa serve a reggere la giarrettiera. E con tutti quei marmocchi che ha sfornato, ma non sa dir di no a nessuno, nemmeno un nano. Ti ricordi Bobby Sputo? Ma non era più alto di un bambino e gliene ha fatti due. Vero è che sono dei bei ragazzi, Fredo Sputo, Arturo Sputo, uno più bello dell'altro. Beh, tu quale preferisci, Organ?
7: Bach, senza alcun dubbio.
6: Organ, Morgan, non hai ascoltato una sola parola che ti ho detto. C'è solo l'organo per te.
2: Piagnucola la signora Morgan.
7: E dopo Bach, Palestrina.
0: Precisa Organ Morgan. Nella sua cucina piena di tempo, Ser spacca l'ancetta, consuma il suo pranzo di code di pesce pepate da una ciotola per cani e ascolta i suoni dei suoi 66 orologi, uno per ogni anno della sua solitaria vita, indugia con sguardo amorevole sui loro volti di luna in bianco e in nero che lo allontanano dalla terra. Orologi affrettati e orologi lenti, pendoli a cucù, lancette all'ingiù e all'insù, orologi per spaccare il minuto, orologi per il tempo perduto, orologi a clessidra, clic clock, tic toc, orologi dell'arca di Noè, orologi a caterratte del Niagara, orologi senza mani, orologi per battere il tempo, orologi per svignarsela in tempo, orologi per scordarsi dell'ora, orologi per stare qui e ora. I suoi 66 orologi segnano tutte ore diverse. Nella sua casa appiccicosa di pesce lo difendono dall'assedio del tempo. Potrà sempre portare un po' d'ordine a quel che la vita non può ordinare. Il signor Spaccalancetta non lo si troverà mai a sonnecchiare. Con le lancette come alabarde combatterà il peccato aspettando che il tempo rotondo finisca con la fine del mondo.

0: zuppa in cannoncini, pasticceria a mignon, olandesi alla crema, grosse come pretzel.
1: Gossamara Carnazia sui suoi tacchi alti esce di scuola. Il sole, attraverso i fiori stampati sul cotone del

0: Il lento pomeriggio ozia e sbadiglia. Il mare va cullando i pesci che ci dormono dentro. Capitan Gatto, affacciato al vento, torna lontano alle acque solcate quando i suoi occhi erano blu e brillanti, il suo orecchino al lobo e la scritta «Ti amo Silver Rosy» tatuata sull'ombelico. Naviga tra i cocci di bottiglia e la Babele di oscuri moli e taverne e la flotta dei brevi e felici momenti lo investe di volti, di donne, di compagni e ritorna agli annegati e ai suoi morti e naviga e piange. Una voce più di ogni altra gli è cara, è Rosy, la pigra Rosy d'argento che egli divise con Tom Fred Lasinar e con molti altri marinai che chiaramente da vicino gli parlano dal sarcofago della loro polvere. Rosy, la piccola ansia di paradiso in cui a dozzine hanno gettato l'ancora per una notte. Ma lei parla al gatto, a lui solo, al suo capitano.
1: In via delle papere, ragazzi, starnazzate due volte per Rosy.
2: Mia farfalla del gatone, e Rosy.
0: È l'amore della sua vita di gatto. Vita per mare, vita insardinata di donne.

0: Rosy, Rosy.
1: Guarda, mamma,
0: dice il bambino alla madre mentre passano sotto la finestra della casa vascello.
1: Capitan Gatto piange.
0: Torna indietro, Rosy. Ritorna, Rosy.
2: Tra gli echi del silenzio della notte eterna.
1: Piange tutto, pure dal naso.
2: Madre e bambino vanno giù per strada.
1: Il suo naso adesso sembra una fragola,
2: ha detto il bambino. E poi Rosy si è dimenticata anche di lui.

0: Il fattore Peppe Campagnolo, su alla fattoria del mare salato, impreca mentre spinge la sua mandria dalla collina per andare alla mungitura.
1: Al diavolo le vacche e tutte le fattorie della terra!
0: Una mucca lo lecca sul muso.
1: Barone, prendilo a morsi!
0: Urla al suo cane bianco e sordo che intanto gli lecca le mani.
1: Allora crepalo tu, Margherita, siediti sopra e calpestalo!
2: Grida alla mucca. Quella mugisce parole mentre il fattore impreca e danza e si avvia muggendo verso la stalla. La fine del giorno di primavera va riflettendosi nel lago dei suoi vasti occhi bovini. Rita Testa Grossa saluta le vacche una a una con i nomi che le ha dato quando erano piccole.
3: Margherita! Rossana! Dai, su!
2: Le mucche inarcano la testa annuendo.
0: Cercate di Rita Testa Grossa nel libro bianco di Laregub che il reverendo compila ogni giorno e troverete pochi stralci sparuti.
4: Rita Testa Grossa, concepita nel bosco di latte, nata in una stalla, deposta in un cartone, abbandonata sul gradino di un portone, testa grossa e voce di basso, cresciuta nell'oscurità, fino a che Vito Dovetto, morto da tempo, la baciò, mentre non se l'aspettava, perché era spacciato.
0: Ora, uscita alla luce, lavora, canta, munge, dà alle vacche dolci nomi e dorme fino a che la notte le succhia l'anima e la sputa al cielo. Nella sua lunga e bassamente luminosa vita, Rita munge santamente le mucche dagli occhi simili a laghi nel crepuscolo che cade sulla stalla, il mare.

0: Ora la città è avvolta dal crepuscolo. Ogni sentiero, ogni transito. L'Aregub è la capitale dell'ombra. Il mondo precipita nella polvere e nell'oscurità. La signora Neri Bianchi, alla prima goccia dell'acquazzone di ombre, ha abbassato le persiane della vetrata con vista belvedere. Si è accomodata sulla sua sedia igienizzata e a schiena eretta si appresta a dormire il suo sonno rapido e freddo. Ad un tratto, anzi a due tratti, il signor Neri e il signor Bianchi entrano nella casa specchiata in punta di piedi.
1: Prima lei, signor Bianchi.
2: No, prima lei, signor Neri. È lei per primo che l'ha resa vedova.
3: Mariti miei,
4: dice nel sonno. C'è una venatura di acido amore nella sua voce che li terrorizza e ognuno dei due spera che non sia per lui.
3: Io vi amo tutti e due.
2: Oh, signora Bianchi.
1: Oh, signora Neri.
3: Presto sarà l'ora di andare a letto. Ditemi con ordine cosa dovete fare.
5: Prendere il pigiama dal cassetto dove c'è scritto pigiama.
3: E poi dovrete levarvelo.
0: Mentre la città va scomparendo nel buio, Maria dei Pascoli, sdraiata sul trifoglio con le sue capre, si scopre il petto e traccia col rossetto un cerchio attorno ai capezzoli.
6: Sono leggera, sono una poco di buono. Dio mi manderà un accidente. Ho 17 anni, andrò all'inferno. Aspettate e vedrete. Peccherò fino a scoppiare.
4: Poi si stende e sprofonda, aspettando che il peggio accada. Le capre intanto masticano e sembrano ridere coi loro occhi a rettangolo, più vecchie del mondo.
0: Il reverendo recita al Colle Calvo la sua poesia del tramonto.
7: Ogni mattino che mi alzo, Signore, levo al cielo una piccola preghiera. Volgi, ti prego, il tuo occhio a noi, povere creature nate per morire. Ed ogni sera al calar del sole chiedo per noi una benedizione, perché che passi la notte o no, è sempre un gioco che dura poco. Non siamo del tutto cattivi o buoni, noi che viviamo nel bosco di latte, e tu, Signore, vedrai per primo il lato buono di quello cattivo. Concedi ancora un nuovo giorno, e per stanotte conservaci il sonno, e per il sole che ci tiene sani, diciamoci addio fino a domani.

0: Ora che il regno della notte è tornato, Jack il Nero e il Ciabattino si infila i pantaloni di castità e si attrezza a uscire per combattere Satana nel bosco, armato di torce e di Bibbia. Digrigna i denti e si avvia a passo di lupo, immergendosi nella notte peccaminosa al grido di
1: Gomorra o morte!
2: E il signor Ciliegia, sobrio della domenica, come ogni giorno della settimana, se ne va felice a ubriacarsi, come fosse sabato, secondo la sua usanza di ogni notte.
3: Mi dico sempre che mia moglie ha due mariti,
0: dice tra sé il signor Ciliegia.
3: Uno sobrio e uno ubriaco.
2: E la signora Ciliegia semplicemente...
4: Ma io non sono fortunata. Sono fortunata perché ne ho due. Uno ubriaco e uno sobrio. Li amo tutti e due.
0: Il crepuscolo si è preso tutto fino a domani. Si è fatta notte in un tratto ora. La città è un colle di finestre. Le luci delle lampade dietro ai vetri richiamano le onde e i morti fuggiti verso il mare. Per tutta la tenebra che li avvolge, bambini e vecchi vengono adescati e cullati perché si addormentino.
2: Le ragazze da marito, davanti ai loro specchi, provano facce altezzose e invitanti, si incipriano e arricciano i capelli per la danza del mondo.

0: Maroni al pub del marinaio bevono al fallimento della danza.
1: Abbasso i valzer, i quattro salti e pure il batticulo.
2: Ballare è contro natura.
0: Sentenzia il signor Ciliegia, che ha già ingollato 17 pinte di birra.
3: Valdo nel suo angolo di bancone canta.

0: Grazie por Balbani.
1: Capitan Gatto, cieco, sale nella sua cuccetta. Vede nel buio, come i gatti. È lui stesso un gatto. Un gatto confuso nel nero. Un gatto blues. Nel riflesso delle lacrime, fa vela nel buio e va incontro ai suoi morti.
2: William, bailarino, Giona, balena, Giurlo, Alfredo, Tom, Ross.
3: Rosy è con Dio. Si è dimenticata di essere morta.
1: I morti escono con i vestiti della domenica.
4: Ascoltate come si solleva la notte.
1: Organ Morgan va a suonare l'organo in chiesa e vede Bach disteso su una pietra tombale.
5: Johann Sebastian.
6: Sebastian chi?
5: Johann Sebastian, il potente Bach.
6: Ma vare mengo ti è anche Bach, per Bacco.
1: Beatamente lo apostrofa il signor Ciliegia, che si è appoggiato alla pietra di una lapide mentre barcolla verso casa. Il signor Edward Micio Paglietta e la signorina Elvezia, felicemente separati, eternamente fidanzati, uno in cima al colle, l'altra giù al mare dall'altra parte della città, si scrivono la consueta lettera notturna d'amore e di desiderio inesaudito, che si guarderanno bene dall'intaccare per prolungarlo in eterno.
7: Oh, mio impagliatore, tuo per sempre.
1: E con lo sguardo abbraccia compiaciuta la stanza e il letto dove Edward Micio Paglietta non metterà mai piede.
8: Vieni tra le mie braccia, Elvezia, bruciano per te.
4: E si stringe al cuore il borsellino ricamato. Evaldo Bosco, l'ubriaco, carpisce nell'oscurità tentacolare del bosco di latte il corpo discinto di Polly Giarrettiera, che lo accoglie capiente come un armadio. Ma non è il suo nome che sgrana come un rosario mentre sdraiata sotto una quercia ricambia il suo amore. Quel nome canta nella fredda terra a 2 metri di profondità.
9: Ma io ripenso al mio solo amore, il solo che sul mio cuor si pose. Ora è nato il mio solo amato.

esile notte si oscura. Una brezza dall'acqua increspata spira tra le strade prossime al bosco di latte che si risveglia. Il bosco, dove ogni piede di albero è triforcuto per i cacciatori di amanti clandestini, ma che è un giardino costruito dal cielo per Marianna Marinara, che sa che il paradiso in terra esiste. E il popolo eletto pure, ed è sotto il colle calvo di Laregub, e dove i contadini alla fiera allestiscono cappelle di letti da sposa sfrenati e ignari. Il bosco, che per il reverendo Jenkins è un sermone di foglie verdi all'innocenza dell'umanità. Il bosco viene risvegliato da un improvviso fremito di vento per la seconda oscurità di questo giorno di primavera.

0: Abbiamo trasmesso Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, realizzato da Vinicio Capossela con una combricola di amici e con l'assenza straordinaria di Renato Striglia.
1: Sotto il bosco di latte. Prima voce, Vinicio Capossela. Seconda voce, Paolo Rossi. Capitan Gatto, Melingo. Gatto Blues, Vincenzo Costantino Cinaschi. Polly Giarrettiera, Nada. Signora Ciliegia, Ornella Vanoni. Signor Ciliegia, Sir Oliver Scardi. Elvezia Buonprezzo, Patti Pravo. Edward Paglietta, Mauro Ermanno Giovanardi. Signora Bianchi Neri, Geppi Cucciari. Signor Neri, Marco Stefanini. Signor Bianchi, Alberto Nerazzini. Signora Uff, Luciana Littizzetto. Signor Uff, Alessandro Bergonzoni. Signora Organ Morgan, Ermanna Montanari. Organ Morgan, Stefano Bollani. Signora Carnazza, Marisa Laurito. Signor Carnazza, Johnson Righeira. Lucio Pagnotta, Bobo Rondelli. Signora Pagnotta 1, Cristina Lubiani. Signora Pagnotta 2, Valentina Fiammetta Milan. Peppe Campagnolo, Concetto Campagna. Signora Campagnolo, Antonietta Badia. Signor Baldo Boscolo, Sandro Mizzi. Moglie di Baldo, Lu Colombo. Madre di Baldo, Elvira Furnasieri. Signor Posta per te, Stefano Impaglia. Signora Posta per te, Elisanna Panero. Reverendo Jenkins, Enzo Bianchi. Efisio La Morte, Ermanno Cavazzoni. Jack il Nero, Roy Paci. Giancato Marinaio, Gianluca Cato Senatore. Maria dei Pascoli, Daniela Pes. Gossamara Carnazza, Magalì Berardo. Piccola Lilli, Irene Sciacobelli. Rita Testona, Nadia Addis. Guida turistica, Giancarlo Cara. Le vicine, Mariangela Capossela, Monia Spallanzani, Liviana Davì, Azzurra Quartararo. Primo annegato, Lorenzo Ricca. Secondo annegato, Paolo Savarese. Terzo annegato, Marco Ceretto. Quarto annegato, Andrea Nadalin. Quinto annegato, Guglielmo Capurro. Pane perso, Giuseppe Manghella. Rosy Probert, Rosanna Perricone. Sir Spaccalancetta, Federico Sirianni. Marianna Marinara, Elisa Sereno. Bambini, Tazio Sebastiani, Bruno Battisti, Milo Di Mauro, Giovanni Nosei, Pietro Nosei, Federico Stefana. Bambine, Ada Stefana, Amelia Verzeletti, Lea Volpi. Marinaio, Donatello Racina. Vecchio, Vincenzo Basi. Beoni, Marco Cervetti, Franco Bassi, Tony Benzina. Sonorizzazione e montaggio, Alberto De Grandis e Alessandro Asso Stefana. Musiche e canzoni, introduzione al testo di Vinicio Capossela, adattamento da Under Milk Wood di Dylan Thomas, a cura di Renato Striglia e Vinicio Capossela. Direzione musicale e arrangiamenti, Raffaele Tiseo. Produzione esecutiva, La Cupa SRL. Hanno suonato Raffaele Tiseo, Michele Vignali, Achille Succi, Andrea Lamacchia, Luca Grazioli, Luciano Tobaldi, Arturo Garra, Mirko Mariani, John Convertino, Riccardo Loda, Vincenzo Basi, Coro Mysterium Vocis, Rosario Totaro, Raffaele Pe, Nada, Melingo, Pierpaolo Capovilla, Paolo Rossi, Irene Sciacobelli. Canzoni, Ricordati di Rosy, Canzone di Polly, Lilli allo specchio, Spazza il mio camino.

E abbiamo trasmesso il radiodramma Sotto il bosco di latte, adattamento radiofonico del testo di Dylan Thomas, Under Milk Wood, realizzato da Vinicio Capossela e prodotto da La Cupa. Qui al 335-5634-296 sono arrivati dei messaggi da voi ascoltatori. Per esempio Alessandra ci scrive: che delizia questo bosco di latte. Si tratta di un'opera, lo avete sentito anche dai crediti appena letti, di un lavoro molto lungo, intenso, partecipativo, che ha coinvolto 56 voci tra amici della comunità torinese di Striglia, perché appunto questa idea del bosco di latte realizzata da Vinicio Capossela nasce proprio da una suggestione, da un'idea di Renato Striglia. E oltre a questa comunità torinese, appunto, si sono stati coinvolti anche artisti, compagni di viaggio del cantautore Vinicio Capossela, tra questi Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, Geppi Cucciari, Luciana Littizzetti, Nada Patti Pravo, Ornella Vanoni, e le due voci narranti sono quelle di Vinicio Capossela e di Paolo Rossi. È un lavoro che è stato presentato in anteprima il 13 maggio nella serata di vigilia del Salone Internazionale del Libro di Torino, che è stata organizzata da Rai Radio 3 all'Auditorium Rai Arturo Toscanini, e inoltre è andato in onda in 5 puntate da lunedì 25 a venerdì 29 maggio qui su Radio 3 all'interno di Fahrenheit, e dunque da oggi è ascoltabile su Rai Play Sound per 2 mesi. E dunque adesso apriamo il nostro cartellone. Come vi anticipavo prima, il cartellone di oggi è doppio ed è dedicato al Festival Trame Sonore, che si è tenuto a Mantova fino a ieri e a cui abbiamo tra l'altro dedicato 2 panorami, il 31 maggio e il 1 giugno. Oreste Bossini si trovava a Mantova, allestito un suo studio radiofonico lì, e entrambe le sere ha accolto vari musicisti. Queste conversazioni sono riascoltabili naturalmente nei panorami del 31 maggio e del 1 giugno su Rai Play Sound. I due concerti che stiamo per ascoltare sono stati entrambi registrati al Teatro Bibiena di Mantova. Il primo, il 30 maggio, è il concerto del trio Vecando, che è un trio formato da 3 artisti pluripremiati: la violinista Veriko Ciumburidze, che è la vincitrice del concorso violinistico Henryk Wieniawski e l'ha vinto nel 2016. Insieme a lei fa parte del trio il violoncellista Dorukando Ruk, che è il primo violoncello della Düsseldorf Symphoniker e ha anche vinto il concorso Lutosławski. Inoltre con loro c'è anche il pianista Jean-Jacques Moore, che anche lui, insomma, pluripremiato, ha vinto il concorso pianistico di Hamamatsu del 2018. È un trio di musicisti che ha base in Turchia, loro collaborano, sono amici da oltre 10 anni e appunto hanno suonato moltissime volte in Turchia, ma anche nelle principali sale europee. E dunque a loro, però per questa occasione, si unisce la violista Jennifer Sturm, che non è solamente una violista, è anche una direttrice d'orchestra, e che anche lei vanta una carriera importantissima, si esibisce sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, tra Carnegie Hall, la Philharmonie di Berlino e il Kennedy Center, Concertgebouw di Amsterdam. Anche Jennifer Sturm è una musicista premiata in contesti molto prestigiosi, ha vinto il concorso William Primrose, il concorso di Ginevra e anche il Concert Artists Guild.
Field, e addirittura è stata la prima violista in assoluto a vincere il primo premio. Jennifer Stumm è professoressa di viola alla Università della Musica e delle Arti di Vienna ed è anche International Chair di Studi di Viola al Royal College of Music di Londra. Il trio Vecando con Jennifer Stumm ha presentato al Festival Trame Sonore al Teatro Bibiena il quartetto per pianoforte archi in Mi bemolle maggiore, opera 47 di Robert Schumann, composto nel 1842, e l'anno 1842 è stato uno dei più prolifici della maturità di Robert Schumann. Schumann l'ha interamente dedicato alla composizione di musica da camera. Oltre al quartetto per pianoforte archi, nel 1842 Schumann compone i tre quartetti, opera 42, ma anche il quintetto con pianoforte e anche il Fantasiestücke per violino, violoncello e pianoforte. Tra l'altro il quartetto con pianoforte viene composto subito dopo il quintetto e vengono completati entrambi tra ottobre e dicembre del 1842. Questo quartetto per pianoforte archi è uno dei massimi capolavori cameristici del romanticismo tedesco e viene presentato in prima assoluta 2 anni più tardi, l'8 dicembre del 1844, a Lipsia, al Gewandhaus. È un quartetto che consta di 4 movimenti, il primo sostenuto assai, che poi sfocia in un allegro, a seguire uno scherzo molto vivace con un primo trio e un secondo trio, un meraviglioso andante cantabile e si chiude con un finale vivace. E dunque lo ascoltiamo nella interpretazione del trio Vecando con Veriko Csumburidze al violino, Dorukando Ruk al violoncello, Jean-Jacques Moore al pianoforte, con Jennifer Stumm alla viola, in un concerto che si è tenuto all'interno del Festival Trame Sonore di Mantova il 30 maggio del 2026 al Teatro Bibiena.

Robert Schumann, quartetto per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore, opera 47, nei suoi quattro movimenti, sostenuto assai allegro, scherzo, molto vivace, trio, primo e secondo, andante cantabile e finale vivace, eseguito il 30 maggio 2026 al Teatro Bibiena di Mantova, al Festival Trame Sonore, dal trio Vecando, formato da Veriko Ciumburidze al violino, Dorukando Ruk al violoncello, Jean-Jacques Moore al pianoforte, insieme alla violista Jennifer Stum. Andiamo avanti con il cartellone di questa sera a cura di Giorgio Marino e ascoltiamo un altro concerto che si è tenuto a Trame Sonore, sempre al Teatro Bibiena di Mantova, il 31 maggio del 2026, con protagonisti Hanno Müller-Brachmann, baritono, e Gabriele Carcano al pianoforte. Hanno Müller-Brachmann è tedesco, è appunto un baritono attivo a livello internazionale come interprete di Lieder, ma anche concerti e opere, e ha collaborato, collabora tuttora con importanti direttori d'orchestra, personalità musicali come Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Ivan Fischer, Zubin Mehta, e oltre ad avere un'intensa attività artistica è anche docente, è stato professore alla Universität der Kunst di Berlino e anche alla Hochschule für Musik Hans Eisler, sempre a Berlino, e dal 2011 è professore alla Hochschule für Musik di Karlsruhe. Insieme a lui al pianoforte ascolteremo Gabriele Carcano, che è una pianista dalla intelligenza musicale profonda, è uno dei musicisti italiani più rilevanti della sua generazione e spazia dai recital ma solistici, ma è anche un attivo camerista e solista con orchestra. Ha collaborato infatti con l'Orchestra Giuseppe Verdi di Milano, con l'Orchestra da Camera di Mantova, con la Staatskapelle Weimar e molte altre, e nel 2026 è stato nominato professore di pianoforte alla Università del Mozarteum di Salisburgo, e Gabriele Carcano è ospite da molti anni del Festival Trame Sonore. Hanno Müller-Brachmann e Gabriele Carcano presentano un programma totalmente dedicato a Franz Schubert, ovvero la raccolta postuma Schwanengesang Deutsch 957. Si tratta di un ciclo di 14 Lieder che Franz Schubert compone nel 1828, l'anno della sua morte. Non si tratta di un ciclo lideristico in senso stretto, come nel caso di Schönemüllerin o di Winterreise su testi di Wilhelm Müller, ma ci sono ben tre poeti che partecipano alla scrittura di questi Lieder. Sette sono su testi di Ludwig Rellstab, appunto, che parlano di nostalgia della primavera, dell'amata lontana, degli affetti, degli amici. Sei Lieder sono su testi di Heinrich Heine e uno invece è su testi di Johann Gabriel Seidl. E questa è un'opera che viene pubblicata postuma, e Hanno Müller-Brachmann e Gabriele Carcano hanno deciso di inserire più o meno a metà della raccolta di Schwanengesang anche il Lied Herbst Deutsch 945, composto anch'esso da Schubert nel 1828. Il ciclo Schwanengesang non è eseguito nell'ordine e dunque lo ascoltiamo adesso dal concerto del 31 maggio 2026 al Teatro Bibiena di Mantova nell'ambito del Festival Trame Sonore, Schwanengesang con Herbst di Franz Schubert, eseguito da Hanno Müller-Brachmann, baritono, e Gabriele Carcano al pianoforte.

Franz Schubert, Schwanengesang, con un innesto di Herbst, eseguito da Hanno Müller-Brachmann, baritono, e da Gabriele Carcano al pianoforte, un concerto registrato al Teatro Bibiena di Mantova il 31 maggio 2026. È stato il nostro secondo cartellone di oggi a cura di Giorgio Marino, un cartellone quindi dedicato al Festival Trame Sonore. Questo concerto è stato anticipato da quello del trio Vecando, Veriko Ciumburidze al violino, Dorukando Ruk al violoncello e Jean-Jacques Moore al pianoforte, con la violista Jennifer Stum, che hanno eseguito invece Schumann, il quartetto per pianoforte e archi, in Mi bemolle maggiore opera 47. Questi due cartelloni uniti sono stati il nostro omaggio al Festival Trame Sonore di Mantova, che si è concluso proprio ieri. Io vi anticipo invece che domani ci collegheremo in diretta alle 20:25 circa con l'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, per ascoltare un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Karl-Heinz Steffens. La prima parte del concerto è il concerto numero 2 in Si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra opera 83, che vedrà al pianoforte solista Lukas Sternat. E nella seconda parte invece ascolteremo la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73 di Johannes Brahms, quindi un programma interamente brahmsiano, e per noi avremo in collegamento in diretta Susanna Franchi. E dunque siamo in chiusura di Radio 3 Suite. Io vi ricordo che questa trasmissione è realizzata da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla parte tecnica Andrea Perrone e Marina Baglivo. In regia Giovanna Natalini e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Ricordo una storia molto triste dei tempi in cui andavo a scuola. Un giorno un insegnante urlò contro un ragazzino mentre piangeva e gli disse di piangere senza fare rumore. Sento che in Libano stiamo vivendo ancora in questa condizione, costretti a morire o a soffrire senza fare rumore. Con queste parole Sandy Shamoun introduce Sauta Dumoa, titolo che potremmo tradurre più o meno con Il suono delle lacrime, titolo del secondo album in studio dell'artista libanese con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. E sono molti gli strati, le storie, le componenti che costituiscono questo nuovo lavoro di Sandy Shamoun, già voce dei Sanam e del trio Ghadr, artista estremamente intensa sia per la sua potenza vocale sia per la sua presenza sul palco, un artista la cui pratica canora attinge dalle diverse forme tradizionali della canzone araba, a volte anche con l'uso di testi antichi originali, artista che qui incrocia questo background con uno studio del canto sardo, quindi la tradizione polifonica profondamente legata al mondo naturale e agropastorale della Sardegna, un'espressione artistica che ha catturato l'interesse di Sandy Shamoun sia in termini diciamo di tecnica vocale sia per i riferimenti e le intersezioni con il mondo naturale, perché inizialmente Sauta Dumoa doveva essere un album sul rapporto tra l'uomo e la natura, ma gli eventi storici, politici e sociali, il genocidio in Palestina, gli attacchi anche che hanno coinvolto il Libano hanno deviato un po' quello che è almeno il senso e il contenuto testuale di questo lavoro, visti qualche giorno fa in un altro straordinario concerto al Jazz Is Dead di Sanam, in particolare nelle parole di Sandy Shamoun hanno ribadito con forza il proprio diritto alla resistenza e all'esistenza come popolo libanese. Sauta Dumoa è in uscita proprio questi giorni per l'etichetta Rapture Records, è stato prodotto da Sandy Shamoun insieme a Anthony Sayoun, chitarrista dei Sanam, ci sono poi anche diversi contributi esterni, Abed Kobesi al bouzouk e Aliut alle percussioni. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Wa. E dal Libano ci spostiamo idealmente in Iran con il nuovo lavoro in studio, il terzo di Black Sagan.

Un triplo album di 108 minuti, immaginato come la colonna sonora di una città distopica, una musica che incrocia visioni fantascientifiche e futuristiche con suoni medio orientali, atmosfere industriali, echi di musica per sonorizzazioni. Si intitola Un sequestro lungo 10.000 anni, il nuovo terzo album in studio di Black Sagan, alter ego di Samuele Gottardello, un disco politico che come sempre sviluppa una sorta di narrazione, come era accaduto già nei due dischi precedenti, una storia che però stavolta dà forma a un mondo parallelo abitato da paranoia, da forme di repressione e di controllo, e che, come leggiamo nelle note che accompagnano l'album, è un mondo che trova sollievo nella figura di una donna dal corpo di uccello che emerge dall'asfalto e libera l'umanità dal sequestro a cui a lungo è stata sottoposta. Quindi proprio un disco tra fantascienza e atmosfere distopiche e la realtà che effettivamente stiamo vivendo a livello mondiale da qualche anno a questa parte. Il disco è una collaborazione tra Maple Death e la casa editrice Canicola. Si tratta del secondo volume della serie Opale, quindi musica che incontra l'illustrazione con un artwork e un libretto che accompagnano in questo caso il vinile, ed è effettivamente una collaborazione tra Samuele Gottardello e l'illustratore iraniano Majid Bita, che si è occupato dell'artwork e appunto delle illustrazioni. Ci sono tanti riferimenti al Medio Oriente, come anche nel brano che abbiamo ascoltato, intitolato Hieran, e attraversato da questo suono del duduk. Oltre a Samuele Gottardello, a tastiere, sintetizzatori, voci e percussioni, ci sono vari contributi esterni, due tracce con alla voce rispettivamente Jonathan Clancy e Giulinco, Nicola Manzan agli archi, alla chitarra, al piano Rhodes su diversi brani, Matteo Bordin al sax e ai campionamenti. E a questo punto della trasmissione, prima di andare avanti, ricordiamo anche i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo le anticipazioni e le scalette delle trasmissioni quotidiane, e poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E dall'Iran immaginato da Black Sagan, il prossimo ascolto ci porta dentro la Un-American Folk Music di Marisa Anderson con il brano Rap Co.

La ricerca, lo studio, il rinnovamento della tradizione folk americana sono alla base del lungo percorso di Marisa Anderson, chitarrista di origini californiane, oggi con base a Portland, che abbiamo ascoltato spesso qui a Battiti, sia con la sua produzione da solista sia con le varie collaborazioni. Nel suo ultimo album segue una traiettoria in parte diversa dal solito. The Anthology of Un American Folk Music Volume 1 è il titolo di questo lavoro, uscito da non molto per l'etichetta Trill Jockey, in cui la chitarrista esplora e reinterpreta le musiche folk e tradizionali di paesi con cui gli Stati Uniti sono stati in conflitto dal 1970 a oggi, quindi regioni del sud-est asiatico, dell'ex Unione Sovietica, regioni arabe e islamiche sparse per il mondo. Ad esempio il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava Rop Co ed è un pezzo che appartiene al repertorio tradizionale delle orchestre a corda cambogiane. Poi però nel resto del disco troviamo reinterpretazioni di composizioni che arrivano da Vietnam, Afghanistan, Yemen, Pakistan, Turkmenistan, Siria. Il disco ha le radici in un incontro fatto diversi anni fa da Marisa Anderson con Harry Smith, il musicologo che a inizio anni 50 aveva compilato l'Anthology of American Folk Music, raccolta che è stata poi molto influente per il folk revival americano degli anni 60. Un appassionato musicologo studioso, Smith, dalla collezione discografica molto molto ampia da cui appunto Marisa Anderson ha preso spunto, che ha studiato e poi nel corso degli anni ha dato vita a questo primo volume di The Anthology of Un American Folk Music. E restiamo in California con il prossimo ascolto. Andiamo a Los Angeles, la città dove fa base Aja Monet, straordinaria artista, poetessa, attivista, tornata di recente con un nuovo album intitolato The Color of Rain, uscito sempre per l'etichetta Drink Some Water. Un disco che unisce come sempre la poesia, lo spoken word, con diverse sfumature del mondo della musica afroamericana, il jazz, il soul, l'R&B, l'hip hop. Un disco che, come sempre nel caso di Aja Monet, fa riferimento alla situazione politica e sociale internazionale, allusioni che sono sempre molto presenti anche nei live di Aja Monet. A tal proposito segnaliamo quella che ad oggi è l'unica data live in Italia per la presentazione di questo album, a fine agosto, il 28, nell'ambito di Jazz Refound. Il disco è un disco ovviamente molto scuro, che però ha qualche spiraglio di speranza, legato soprattutto al simbolismo dell'acqua come forma di nutrimento e di vita. Un disco forte anche di un cast eccezionale, a partire da Michelle and the Gaucello alla produzione, anche su un brano, proprio quello che stiamo per ascoltare, poi contributi vari, Ganavia alla voce, Barney Stravis, Josh Johnson, Ambrose Ekimusher tra i musicisti coinvolti. Il pezzo che ascoltiamo questa notte è Elsewhere, con appunto i contributi di Michelle and the Gaucello e Georgia Ann Muldrow. Aja Monet da The Color of Rain.

There's liberation in the elsewhere. There's revolution.

0: E a questo punto della notte dibattiti parliamo del Density Festival, la rassegna che si tiene a Foligno da 20 anni, perché questa è la 20ª edizione. Per saperne di più abbiamo raggiunto al telefono il direttore artistico, il fondatore di Density Festival, Giampiero Stramaccia. Benvenuto Giampiero.
1: Grazie Ghighi, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora ci racconti questa nuova edizione, e abbiamo letto però anche notizie che potrebbe essere l'ultima, quindi ce la racconti, ci confermi anche questa, diciamo, brutta notizia?
1: Allora sì, la notizia è confermata, perché dopo 20 anni è sempre più complicato riuscire a organizzare un format come quello del Density Festival, nato nel 2006 con un nucleo, diciamo, originario di volenterosi, volontari che hanno per tanti anni portato avanti il progetto. Poi ovviamente le formazioni anche dei volontari sono cambiate, perché ognuno, cioè, ha le proprie, diciamo, ambizioni personali e anche le proprie aspirazioni. E il problema è che dopo siamo rimasti in pochi ad essere sempre costantemente presenti, ed è un lavoro molto complicato, e poi le cose sono, devo essere sincero, sono sempre più difficili. Però a 20 anni ci volevamo arrivare, ci siamo riusciti, spero, mancano ancora un paio di settimane.
0: Incrociamo le dita allora. Ecco. Entriamo invece comunque in questo bel traguardo che è la 20ª edizione. Voi come sottotitolo avete rassegna di arte e musica elettronica.
1: Sì, quest'anno faremo il festival, che comunque seguirà, diciamo, una selezione artistica che dalle 19 venerdì sabato si svolgerà nel centro storico, cioè torniamo nel centro storico. Il comune di Foligno ci ha dato questa ultima, diciamo, chance per tornare al centro storico come ultima edizione, e la domenica invece saremo presso la cantina Caprai, dove faremo la parte, diciamo, un po' più bucolica del festival. Ci sarà quest'anno anche la mostra del ventennale in collaborazione con il nuovo istituto di design di Perugia, con il NID, insieme agli studenti che sono stati bravissimi, stanno facendo un lavoro incredibile di ricerca sui materiali d'archivi un po' ordinati ma anche spesso disordinati, però noi una cosa che abbiamo sempre curato è stata la parte di archivio, quindi hanno pescato negli hard disk, nelle cantine, eccetera, per trovare dei materiali che riporteremo alla luce durante i 2 giorni del festival, con una mostra che si svolgerà presso il Palazzo Candiotti qua in centro a Foligno.
0: Quindi anche, appunto, luoghi diversi di Foligno ospitano il festival, centro storico, Palazzo Candiotti, e dicevamo nel programma sempre incentrato sulla ricerca, la sperimentazione tra le arti e le arti elettroniche?
1: Esatto, quest'anno abbiamo dei progetti e vorrei sottolinearne alcuni. Ci sarà un progetto molto interessante di Matmos, che faranno il loro ultimo show, ma ci regaleranno anche una sorpresa molto interessante. Passeranno 2 giorni presso lo studio Sound Workshop di Piero Umiliani a Roma, dove utilizzeranno gli strumenti originali del maestro per costruire una composizione speciale dedicata al centenario, diciamo, della nascita di Piero Umiliani. Penso che tra Matmos e il materiale originale di Umiliani potrà venire fuori una cosa veramente interessante. Un altro progetto molto cui tengo moltissimo è lo show di Mattia Saguaio, che presenterà questo Anenoa, si chiama, che è una produzione originale che prende la forma del live, ma in maniera più aperta, teatrale, utilizzando risorse locali. Quindi lui ha studiato questo speciale show dove ci saranno danzatori, DJ, musicisti, vocalist presi dal nostro territorio. Quindi lui ha preparato tutto, diciamo, una partitura che ha consegnato tutte le nostre risorse locali, e lo spettacolo si svolgerà fra lui e i nostri artisti della zona, che non devono essere per forza musicisti di musica elettronica, ma anche ragazzi che fanno street dance, e lui li sta istruendo per far sì che venga su uno show originale, perché in ogni parte del tour, diciamo, in ogni stazione del tour ci saranno risorse locali, e quindi assumerà in questo tour anche una forma diversa a seconda di dove poi ha, diciamo, preso la materia prima, cioè la parte artistica locale. E poi ci saranno gli Orb che presenteranno il 35esimo anniversario di uno dei dischi che per me è stato uno dei punti di riferimento, anzi i punti di svolta, diciamo, nella mia al mio approccio alla musica elettronica, Adventures Beyond the Ultraworld, e rifaranno, diciamo, proprio lo spettacolo dell'epoca con gli strumenti di oggi.
0: Questa è la parte centrale della giornata di venerdì 19 giugno, che comprende poi altri artisti, perché il Density Festival è sempre ricco di concerti, ma anche DJ set e altre iniziative, come già ci hai raccontato, con il progetto dedicato a Piero Umiliani e l'articolato progetto di Mattia Saguaio. Sabato 20 giugno invece.
1: Sabato 20 giugno abbiamo più l'innesto di alcune diciamo primizie, tra cui Noemi Buchi, che è questa artista svizzero-francese, una compositrice e sound artist, che prende componenti orchestrali, materiale anche di classico, e lo ricostruisce con dei visual bellissimi. E secondo me è una delle cose veramente da non perdere. Ci sarà poi The Bug, che porterà il suo show potentissimo in collaborazione poi con l'impianto autocostruito dei Bassi Gradassi, che porteranno proprio il loro impianto insieme in collaborazione con The Bugs, perché loro hanno già collaborato insieme e lui è innamorato del loro PA. Ci sarà poi la parte, diciamo, un po' più techno, c'è Vera Grace, Colin Benders, che faranno entrambi due live basati sui modulari, quindi interazzeranno tutti strumenti, diciamo, senza laptop, solo strumenti analogici e modulari. Il DJ set di Blauan, che comunque sia fresco, delle uscite su XL. Ci sarà poi la collaborazione straordinaria fra Maurizio von Oswald e Morta Zavi, che sarà una prima assoluta, dove un percussionista iraniano suonerà insieme all'elettronica del maestro Boris von Oswald, che ha accettato volentieri di tornare per questo evento conclusivo. That's unique, because I used to look at them.

0: La domenica sarà una cosa più da relax, ci sarà un brunch curato da Abemus Farm, che è un collettivo della nostra zona che produce solo prodotti biologici, e presenteranno anche degli ascolti olfattivi, si può dire ascolti olfattivi. Nel frattempo ci sarà DJ Food, ci sarà Calm in collaborazione con Hellier Records di Reggio Emilia. Calm è questo artista giapponese che farà un DJ set ambient chill out made in Japan. Ci sarà poi molto interessante il live di Blessed Angles, John Beltram, e artisti locali come Crego, il nostro Raffaele Costantino e Sandra Mason. Questo qua tutto sulla domenica.
1: Queste dunque le tre intense giornate del Festival di Foligno Density, giornate speciali perché è il 20° anniversario e, come detto, forse probabilmente anche l'ultima edizione. Grazie davvero a Giampiero Stramaccia per averci raccontato il festival. Per tutti i dettagli li trovate a densityfestival.it.
0: Grazie a tutti, ci vediamo al Density Festival 19, 20 e 21 giugno a Foligno. Vi aspettiamo perché sarà veramente l'ultima edizione. Grazie e buonanotte.

misteriosa, ossessiva, acida, scurissima. La musica di Emitio Kunst è un groviglio di elettronica analogica, atmosfere spettrali e riferimenti letterari. Il musicista dall'identità nascosta è tornato di recente con un nuovo album, il terzo, intitolato semplicemente Volume 3 e pubblicato dall'etichetta Dissipazio, un album in cui ritroviamo un suono sempre molto denso, enigmatico, impenetrabile, che però stavolta più che strati di droni affastella strati di pulsazioni, di ritmi alimentati, leggiamo letteralmente sulle note che accompagnano il disco, da un pesante arsenale di hardware analogico. Un artista, Emitio Kunst, il cui nome è ispirato a uno dei personaggi del romanzo I Detective Selvaggi dello scrittore cileno Roberto Bolano, e un album che prende spunto da una particolare tecnica clinica sviluppata nel XIX secolo chiamata Urbanschitz e basata sulla ripetizione ossessiva di stimoli sonori nel tentativo di risvegliare l'udito residuo nei non udenti, un metodo che viene menzionato anche nei romanzi di Thomas Bernhard, che è in questo caso il riferimento letterario, l'ispirazione per Emitio Kunst, che la traduce in una chiave sempre molto esistenziale e che esplora, come del resto fa anche lo scrittore, in un certo senso il concetto di follia e di limite, di raggiungimento del limite. Tra gli strumenti che ritroviamo su questo lavoro ci sono sintetizzatori, field recording, elettronica, basso elettrico, nastri, organo, microfoni a contatto, voce. Su un pezzo c'è anche il contributo di Simon Balestrazzi. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato era We Are Two, Maybe More, e da questo lavoro di Emitio Kunst questa notte a Battiti ve ne proponiamo un altro intitolato Put the Mask and Go Out.

e dalle pulsazioni quasi ossessive del misterioso Emitio Kyuss che abbiamo ascoltato con il brano Put the Mask and Go Out dall'album Volume 3, siamo scivolati senza interruzioni in una musica altrettanto onirica, dove il ritmo però lascia ampio spazio anche al riverbero, dove ritroviamo una stratificazione sempre molto notturna, ma in cui qua e là riescono a entrare anche delle schegge un po' più luminose. Si intitola Decalcomania, il nuovo album dei Larsen, il 20° per la formazione torinese, attiva ormai da oltre 30 anni, tante le collaborazioni alle spalle e all'attivo, tra cui quella con Michael Gira, Martin Bisi, Nurse with Wound, Zev, Baby D, Julia Kent, ovviamente Paul Beauchamp. Decalcomania è nato da una serie di bozzetti musicali poi portati alla loro forma definitiva da William Basischi, che è sul disco anche al sassofono in diversi brani, 5 pezzi che diciamo dall'ambient si muovono verso il dub, verso suoni vagamente post-industriali, la new wave. C'è anche una traccia d'apertura che è una vera e propria canzone con il testo a cura di Little Annie. Il brano che abbiamo ascoltato appunto dopo Emitio Kyuss era la lunga traccia Substrata, e il disco è uscito in vinile e in digitale per l'etichetta del North Carolina Erototox Decodings, con la specifica di essere sulle piattaforme digitali ma non su Spotify. In un certo senso la figura di William Basischi ritorna, almeno come riferimento, in un lavoro in cui restiamo in Italia, restiamo anche all'interno di un suono, un orizzonte estetico e produttivo in cui la stratificazione è centrale come metodo di manipolazione, diciamo, della materia musicale. Ascoltiamo un brano da Fumu, nuovo album di Simone Faraci, il pezzo si intitola Incantu.

prende forma attorno all'idea di residuo come deposito, come stratificazione, come ciò che rimane dopo un processo di sottrazione, quindi in profondità. Fumu, il nuovo album di Simone Faraci, musicista e compositore con base a Bologna, attivo soprattutto nell'ambito dell'improvvisazione collettiva e della sperimentazione elettronica. Simone Faraci arriva da una serie di lavori incentrati sulla percezione del tempo, sulla memoria, sulla trasformazione della materia musicale, ma qui si concentra su una serie di suoni che hanno a che vedere con il concetto appunto di profondità, di essenzialità musicale, mettendo anche in risalto quella che è la sua relazione con l'entroterra Siculo, con la sua terra d'origine, una regione di miniere e di cavità. Quindi si crea questa sorta di geologia che è anche interiore, che era molto presente anche nel brano che abbiamo ascoltato, un canto con queste voci e questi suoni che sembrano arrivare da lontano, molto sospesi, anche con una grana sonora piuttosto grezza. L'album Fumu è uscito ad aprile per Sloth Records ed è anche caratterizzato dai titoli dei brani che non sono soltanto in dialetto siculo, ma sono anche scritti tutti in alfabeto IPA, l'International Phonetic Alphabet, sistema di scrittura utilizzato per rappresentare i suoni delle lingue nelle trascrizioni fonetiche, quindi trasmettendo quella che è proprio l'essenzialità sonora della parola. Un ascolto che ci porta in un luogo altrettanto sotterraneo, arcaico, profondo, la musica dei Zoj, duo con base in Australia che attinge molto anche dalla tradizione persiana. Sono tornati di recente con un nuovo album per l'etichetta Parentes Records. Il disco si intitola May the Devils Here Be Deaf e lo ascoltiamo con il lungo brano Woe to the Ear.

Questo album porta con sé il respiro della sua creazione, senza riprese, senza travestimenti. Ogni suono è stato suonato una sola volta, poi lasciato vivere o morire. Creare qualcosa di così fragile è un modo di riporre fiducia nella vita stessa. Così Gelare Purr, metà dei Zouge, descrive il nuovo album del duo, un lavoro registrato appunto dal vivo, senza sovraincisioni, il cui titolo May the Devil's Ear Be Deaf deriva da un detto persiano, lei è di origini persiane, una frase, leggiamo nelle note, pronunciata per allontanare l'invidia e la sfortuna quando si parla ad alta voce di qualcosa di bello o di pieno di speranza. Una musica, quella dei Zouge, che incrocia avanguardia, improvvisazione con la tradizione persiana. Tra i vari strumenti suonati, oltre alle percussioni, alla batteria e alla voce, ci sono infatti diversi cordofoni della tradizione iraniana. E in un certo senso il concetto di sonorità arcaiche, di musica tradizionale, di stratificazione fanno anche parte della ricerca di un altro duo che dall'Australia dei Zouge ci porta a Berlino. Sono tornati di recente anche i Flocks, duo da non confondere con i Flock, il supergruppo inglese dove ci sono Sarati Korwar, Bex Birch, tra gli altri. I Flocks sono invece una formazione composta da due specialisti della drum music che incontra la cosiddetta musica del quarto mondo. Ritroviamo Werner Duran, musicista attivo sia da solista sia con tante collaborazioni, tra cui quella con Amelia Cuny, ha pubblicato su Black Truffle, Unseen Worlds, è famoso per i suoi strumenti a fiato autocostruiti un po' bizzarri, come i clarinetti a ronzio o i corni in PVC, e infatti lo ritroviamo proprio al sax tenore, all'elettronica analogica e poi a tutti questi fiati molto, molto originali. Con Werner Duran nei Flocks c'è Uli Homan, percussionista esperto di musica asiatica, indiana, africana, anche esperto di tradizione classica persiana. Lo troviamo a diverse percussioni, al daf, al kanjira, tamburo a cornice dell'India meridionale, al ghatam, che è quello strumento a percussione in ceramica che suona Giridharo Dupa, che abbiamo ascoltato anche con The Silver Thread, oltre che da solista. E poi Uli Homan lo troviamo alle campane tibetane, alle conchiglie veneziane, a strumenti a corda inventati, autocostruiti, e all'elettronica. I Flocks sono tornati con un album molto bello che è degno successore dell'esordio di 2-3 anni fa. Si intitola Lagoon e ci troviamo dentro musiche orientali, elementi di krautrock, soprattutto nell'approccio molto legato alla dilatazione temporale e all'attitudine avant. Un disco in cui la stratificazione emerge progressivamente. Lo ascoltiamo con una buona parte della lunghissima traccia che gli dà il titolo, Flocks, da Lagoon.

0: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Terza puntata. Il primo avvenimento di una certa importanza in famiglia fu la morte di Mr. Norris, che avvenne quando Fanny aveva circa 15 anni e inevitabilmente apportò modifiche e novità. Mrs. Norris, lasciata la canonica, si trasferì dapprima a Mansfield Park e successivamente in una casetta di proprietà di Sir Thomas al villaggio, e si consolò per la perdita del marito, rendendosi conto che poteva benissimo fare a meno di lui, e per la riduzione degli introiti, accettando l'evidente necessità di più rigide economie. Alla morte di Mr. Norris, il diritto di succedergli passò a un certo dottor Grant, che di conseguenza venne a risiedere a Mansfield. Aveva una moglie di una quindicina d'anni più giovane, ma non avevano figli, ed entrarono nell'ambiente accompagnati dalle consuete voci favorevoli che li presentavano come due persone perfettamente rispettabili e simpatiche. Arrivò il momento previsto da Sir Thomas, quello in cui la cognata avrebbe rivendicato la sua partecipazione alla cura della nipote, dato che il mutamento nella situazione di Mrs. Norris e il procedere negli anni di Fanny sembravano non solo vanificare ogni precedente obiezione all'idea di una loro convivenza, ma dare anzi a quell'idea un che di decisamente auspicabile. E poiché la situazione economica di Sir Thomas aveva subito un certo declino a causa di talune recenti perdite avvenute nelle sue proprietà nelle Indie occidentali, aggravate dalle sregolatezze del primogenito, divenne una prospettiva tutt'altro che sgradevole anche per lui essere sollevato dalle spese del mantenimento attuale della ragazza e dall'obbligo di fornirle in futuro una dote. Pienamente convinto che le cose dovessero andare in quel modo, ne parlò con la moglie e la prima volta che a lei ritornò alla mente la questione, caso volle che fosse presente Fanny e con tutta calma le disse: «Dunque, Fanny, stai per lasciarci e andare a vivere con mia sorella. Sei contenta?» Fanny fu talmente sorpresa che non seppe fare altro che ripetere le parole della zia. «Sto per lasciarvi?» «Sì, cara, come mai sei così stupita? Sono 5 anni che stai da noi e mia sorella ha sempre avuto l'intenzione di prenderti con sé quando Mr. Norris ci avesse lasciati. Ma tu verrai comunque qui a preparare i miei ricami». La notizia fu per Fanny tanto spiacevole quanto era stata inattesa. Non aveva mai ricevuto alcuna gentilezza dalla zia Norris e non poteva dire di esserle affezionata. «Mi spiacerà molto andar via», disse con la voce che le tremava. «Sì, lo credo. Questo è naturale. Immagino che da quando sei arrivata in questa casa avrai avuto poco o niente che ti infastidisse». «Spero di non essere ingrata, zia», disse Fanny con semplicità. «No, mia cara, lo spero anch'io. Ti ho sempre ritenuto una bravissima bambina. E non tornerò mai più a vivere qui». «Mai, mia cara, ma ti troverai in un'abitazione assai confortevole. Non può fare questa gran differenza per te trovarti nell'una o nell'altra casa». Fanny uscì dalla stanza con il cuore affranto. Non riusciva a sentire che la differenza fosse così piccola, non riusciva a pensare che a vivere con la zia potesse darle una gratificazione anche solo minima. Appena si trovò con Edmund, lo mise a parte della sua angoscia. Ma Mrs. Norris non aveva la minima intenzione di prenderla con sé. Non le era mai venuto in mente, se non come una cosa da evitare a ogni costo. Perché nessuno potesse aspettarselo, aveva scelto la più piccola abitazione che comunque apparisse decorosa fra tutti gli edifici presenti nella parrocchia di Mansfield. La casa bianca aveva spazio sufficiente solo per accogliere lei e le sue domestiche, più una stanzetta per un'amica, un locale che aveva voluto a tutti i costi. Distanze per gli ospiti alla canonica non c'era mai stato bisogno, ma adesso una camera dove alloggiare un'amica era considerata un'assoluta necessità. «Fanny a vivere con me?» L'ultima cosa al mondo a cui posso aver pensato o che possa immaginare chiunque conosce me e lei. Santo cielo, cosa potrei mai fare con Fanny? Io, una povera vedova indifesa, desolata, in difficoltà su tutto, con lo spirito a pezzi, che cosa potrei fare con una ragazza in quella fase della sua vita? Una quindicenne, proprio l'età in cui più si ha bisogno di attenzioni e aiuto, l'età che mette alla prova gli spiriti più brillanti. È impossibile che Sir Thomas si aspetti sul serio una cosa del genere.
1: Per la verità non lo so. Immagino che abbia pensato che fosse la soluzione migliore.
0: Ma non posso credere che abbia detto che desiderava che prendessi Fanny con me. Sono sicura che nel suo cuore non poteva esserci un simile desiderio.
1: No, ha detto solo che lo riteneva molto probabile e anch'io lo pensavo. Abbiamo pensato tutti e due che per te sarebbe stato un conforto.
0: Ma cara sorella, se consideri la mia penosa situazione, come potrebbe essere un conforto per me? Eccomi qui, povera vedova desolata, privata del migliore dei mariti, la salute rovinata a occuparmene e curarlo, lo spirito ancor più rovinato, tutta la mia serenità in questo mondo distrutta, a malapena in grado di mantenermi nel rango di gentildonna e restare capace di vivere in modo da non disonorare la memoria del caro estinto. Quale conforto potrebbe offrirmi farmi carico del peso di Fanny? Anche ammesso che possa desiderarlo per il mio bene, non farei mai una cosa così ingiusta per quella povera ragazza. È in buone mani e sa di trovarsi bene. Io debbo tirare avanti come posso, lottando in mezzo alle mie pene e alle mie difficoltà.
1: Dunque non ti rincrescerà vivere tutta sola?
0: Mia cara, la gran parte dei miei giorni futuri trascorrerà nell'isolamento più totale. Se solo riuscirò a sbarcare il lunario, non chiederò altro.
2: Presto Fanny venne a sapere quanto vani fossero stati i suoi timori di un allontanamento. E la sua spontanea felicità al momento di quella scoperta portò una certa consolazione a Edmund. Mrs. Norris prese possesso della Casa Bianca, i Grant arrivarono alla canonica e una volta passati questi eventi, tutto a Mansfield continuò per qualche tempo come al solito. Mostrando un carattere cordiale e socievole, i Grant suscitarono in generale una grande soddisfazione tra le loro nuove conoscenze. Di difetti ne avevano e Mrs. Norris fu svelta a individuarli. Il reverendo era molto amante della buona tavola e non lasciava passare giorno senza un pasto abbondante. E Mrs. Grant, anziché trovare il modo di soddisfare quella sua tendenza con poca spesa, pagava alla cuoca un salario alto quanto quelli in uso a Mansfield Park e ben di rado la si vedeva occuparsi delle faccende domestiche. Mrs. Norris non riusciva a parlare senza risentimento di quel modo di fare o delle quantità di burro e di uova che venivano abitualmente consumate in quella casa.
0: Nessuno più di lei, diceva, amava l'abbondanza e l'ospitalità. Nessuno più di lei detestava la grettezza. La canonica, a quanto ne sapeva, non era mai stata priva di comodità, non aveva mai mostrato niente dispiacevole ai suoi tempi. Ma quello era un modo di andare avanti che non riusciva proprio a capire.
1: una gran dama in una canonica di campagna. Ah, era del tutto fuori luogo. Per Mrs. Grant la sua dispensa doveva essere più che sufficiente. Dalle informazioni che aveva raccolto, era arrivata alla conclusione che Mrs. Grant non aveva mai posseduto più di 5.000 sterline. Lady Bertram ascoltava, senza troppo interesse, questo genere di sproloqui. Non era in grado di valutare gli errori compiuti in fatto di economia domestica, ma percepiva la gravità del torto commesso alla bellezza nel fatto che Mrs. Grant occupasse un posto così elevato nella vita senza aver nulla di attraente, ed esprimeva il proprio stupore su questo punto quasi con la stessa insistenza, anche se non con pari approfondimento, con cui Mrs. Norris discuteva di quell'altro punto. Non era passato un anno da quando quelle opinioni avevano cominciato a essere esposte che nella vita della famiglia si verificò un altro evento di tale importanza che riuscì a occupare un notevole posto nei pensieri e nelle conversazioni delle signore. Sir Thomas ritenne utile recarsi di persona ad Antigua per sistemare meglio i propri affari e portò con sé il figlio maggiore nella speranza di troncare alcune delle brutte relazioni che intratteneva in patria. Lasciarono l'Inghilterra con la prospettiva di rimanere via per quasi un anno. La necessità di quella iniziativa dal punto di vista finanziario e la speranza che si rivelasse utile per il figlio indussero Sir Thomas ad accettare, nella speranza di troncare alcune delle brutte relazioni che intratteneva in patria. Lasciarono l'Inghilterra con la prospettiva di rimanere via per quasi un anno. La necessità di quella iniziativa dal punto di vista finanziario e la speranza che si rivelasse utile per il figlio indussero Sir Thomas

vita. Non poteva pensare che Lady Bertram fosse in grado di prendere il suo posto con loro e neppure di svolgere a dovere i compiti che sarebbero comunque toccati a lei. Ma la diligente sollecitudine di Mrs. Norris ed il buonsenso di Edmund gli davano una fiducia sufficiente a consentirgli di partire senza timori per la loro condotta. Tom Bertram, ultimamente, aveva trascorso così poco tempo in casa che la sua assenza di adesso aveva ben scarso peso. E Lady Bertram, ben presto, ebbe modo di scoprire, con una certa sorpresa, quanto bene si trovavano loro anche senza il padre del ragazzo, quanto bene Edmund riusciva a fare le sue veci nell'affettare la carne, parlare con il fattore, scrivere all'avvocato, organizzare la servitù, risparmiandole, non meno del marito, ogni possibile fatica o fastidio in tutte le cose, tranne che nello scrivere le sue lettere personali. Dopo una navigazione tranquilla, giunsero le prime notizie dell'arrivo senza difficoltà dei viaggiatori ad Antigua. Ma non prima che Mrs. Norris si fosse abbandonata a terribili ansie e che cercava di trasmettere anche a Edmund ogni volta che riusciva a trovarsi sola con lui. E poiché aveva la certezza che sarebbe stata la prima a ricevere notizia di una fatale catastrofe, aveva già studiato il modo di comunicarla agli altri. Quando ecco che le assicurazioni di Sir Thomas, che erano entrambi vivi e vegeti, la obbligarono a mettere da parte, per il momento, la sua agitazione e i suoi premurosi discorsi preparatori. L'inverno arrivò e passò senza che le fosse necessario tornare a ricorrervi. I resoconti continuarono a giungere perfettamente positivi e Mrs. Norris, organizzando divertimenti per le nipoti, assistendole nella toiletta, esibendo i loro pregi e guardandosi in giro alla ricerca dei loro futuri mariti, aveva talmente tante cose da fare. In aggiunta a tutte le sue mansioni domestiche, a qualche interferenza in quelle della sorella e ai comportamenti scialacquatori di Mrs. Grant da tenere d'occhio, che le rimaneva pochissimo tempo da dedicare alle angosce per gli assenti. Fanny non partecipava alle feste della stagione, ma le piaceva rendersi utile come compagna della zia quando quelle feste portavano via il resto della famiglia. E poiché Miss Lee aveva lasciato Mansfield, lei diventava naturalmente tutto ciò che occorreva a Lady Bertram durante la serata di un ballo o di un ricevimento. Le parlava, l'ascoltava, leggeva per lei. E la tranquillità di sere come quelle, il suo sentirsi in quei tête-à-tête perfettamente al riparo da qualsiasi forma di sgarbo, costituivano un'indicibile soddisfazione per una mente che di rado conosceva pause nei suoi allarmi o imbarazzi. Quanto agli svaghi dei cugini, adorava ascoltarne i racconti, soprattutto dei balli, e sentire con chi aveva danzato Edmund. Ma aveva una considerazione troppo scarsa della propria condizione per immaginare che potesse essere ammessa anche lei a esperienze del genere, e ascoltava quindi senza essere mai neppure sfiorata dal pensiero che potessero in qualche modo riguardarla. Nel complesso fu per lei un inverno positivo. Benché infatti la stagione non portasse William in Inghilterra, la speranza incrollabile in un suo arrivo era per lei una gran consolazione. Il ritorno degli impegni invernali, tuttavia, non fu per Mrs. Norris privo di effetti, e nel corso del loro procedere la sua mente si trovò così piacevolmente impegnata a sovrintendere ai successi della nipote maggiore da raggiungere una tollerabile pace dei nervi. Se la sorte vorrà che il povero Sir Thomas non faccia mai ritorno, sarebbe particolarmente consolante vedere ben maritata la loro cara Maria. Era un pensiero che le tornava assai spesso
e sempre quando erano

in compagnia di uomini facoltosi e in particolare occasione della presentazione di un giovanotto che di recente aveva ereditato una delle proprietà più vaste e più belle della zona. Fin dal primo momento, Mr. Rushworth rimase colpito dalla bellezza di Miss Bertram ed, essendo incline al matrimonio, ben presto si ritenne innamorato. L'incontro fu assai soddisfacente per entrambe le parti. Miss Crawford trovò una sorella priva di pregiudizi e di rusticità, un cognato che appariva un vero gentiluomo e una casa spaziosa e bene arredata. E Mrs. Grant ricevette quelli che sperava di amare più che mai, un giovanotto e una donna dall'aspetto molto piacevole. Mary Crawford era molto graziosa. Harry, pur non essendo bello, aveva stile e contegno. I modi di entrambi erano vivaci e amabili e Mrs. Grant diede loro immediato credito per tutto il resto. Era deliziata da entrambi, ma Mary le era più cara e, non avendo mai avuto la possibilità di gloriarsi della propria bellezza, godé fino in fondo dell'occasione di sentirsi fiera di quella della sorella. Non aveva aspettato che arrivasse per guardarsi in giro alla ricerca di un legame adeguato. Aveva puntato lo sguardo su Tom Bertram. Il primogenito di un baronetto non era troppo per una ragazza con una dote di 20.000 sterline e tutta l'eleganza e le qualità che Mrs. Grant, ne era certa, avrebbe riscontrato in lei. Ed essendo una donna impetuosa e aperta, erano passate meno di 3 ore da quando Mary era entrata in casa sua che la mise a parte di quanto aveva progettato. Miss Crawford fu molto contenta di trovare così vicina a loro una famiglia di tale livello e non era affatto dispiaciuta né delle attenzioni prodigatele dalla sorella né dalla persona su cui era caduta la sua scelta. Sposarsi era un suo obiettivo, purché si fosse trattato di un buon matrimonio, e avendo già visto Mr. Bertram in città, sapeva che su di lui come persona non si sarebbero potute fare obiezioni, non più che sulla sua posizione sociale. Mentre trattava l'argomento come uno scherzo, quindi, non trascurava di pensarci seriamente. L'idea fu ben presto presentata anche a Henry. «E adesso», aggiunse Mrs. Grant, «avrei pensato una cosa per completare il quadro. Mi piacerebbe tanto sistemarvi entrambi in questo paese e quindi, Henry, tu sposerai la Miss Bertram minore, una ragazza gentile, bella, spiritosa, colta, che ti farà felice». Henry le dedicò un inchino e la ringraziò. «Cara sorella», disse Mary, «se tu riuscissi a convincerlo a fare una cosa del genere, sarebbe per me una nuova fonte di gioia trovarmi come alleata una persona così sagace. E rimpiangerei soltanto che tu non abbia una mezza dozzina di figlie da sistemare. Se vuoi convincere Henry a sposarsi, dovresti procurarti l'indirizzo di una francese. Tutto ciò che le abilità delle inglesi sono in grado di mettere in campo è già stato sperimentato. Ho 3 care amiche che una dopo l'altra hanno spasimato per lui e la pena che si sono date loro, le loro madri, donne molto intelligenti, la mia cara zia e io stessa per spingerlo al matrimonio con ragionamenti, allettamenti o raggiri. È da non credersi. Come pretendente è il peggiore che si possa immaginare. Se le tue Miss Bertram non vogliono trovarsi con il cuore infranto, faranno bene a tenersi alla larga da Henry. Mio caro fratello, non posso credere a una cosa del genere. No, so bene che sei troppo buona. Sarai più benevola di Mary. Metterai in conto i dubbi della gioventù e dell'inesperienza. Io sono cauto per natura e non mi va di mettere in gioco affrettatamente la mia serenità. Nessuno può avere un'idea più elevata di me dello stato matrimoniale. Considero la benedizione di una moglie esattamente come la definisce il poeta in quel verso pieno di discrezione: ultimo dono e migliore del cielo.
Ecco, Mrs. Grant, fai caso a come si sofferma su una sola parola e dà un'occhiata a quel suo sorriso. Ti assicuro che è un uomo assolutamente detestabile. Le lezioni dell'ammiraglio lo hanno rovinato del tutto. Io do scarsissimo peso, disse Mrs. Grant, a tutto ciò che i giovani possono affermare sull'argomento del matrimonio. Se dichiarano una scarsa inclinazione a esso, ne deduco soltanto che non hanno ancora incontrato la persona giusta. Ridendo, il dottor Grant si complimentò con Miss Crawford perché non provava anche lei quella scarsa inclinazione. Oh sì, non me ne vergogno affatto. Vorrei che tutti si sposassero, potendolo fare come si deve. Non mi piace vedere quelli che si buttano via, ma ognuno dovrebbe sposarsi appena può farlo nel modo più vantaggioso.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Nicola Francesco Haym, sonata numero 4 in La minore per traversiere da 6 sonate da camera. Largo, allegro, largo, allegro. Cappella musicale Rico Stewart, Chiara Strabioli traversiere, Rebecca Ferri violoncello, Marco Vitale clavicembalo.